argomenti che svilupperemo durante questa lezione. Introduzione al controllo del moto con feedback. Modello dinamico di un motore elettrico. Introduzione al controllo del moto con feedback. In questa prima parte della lezione introdurremo il concetto di controllo in retroazione, in controreazione negativa, e mostreremo la necessità di utilizzare schemi di controllo basati su questa logica, in particolare appunto nell'ambito della robotica, proprio per sfruttare le caratteristiche di robustezza intrinseche in queste logiche di controllo. Introdurremo anche alcuni concetti che sono correlati al concetto di controllo. Il problema del controllo del moto. Questa figura mostra il problema, diciamo in un modo molto sintetico, il problema generico del controllo del moto. Qui vediamo un manipolatore disposto su una postazione fissa, su un tavolo, che ha un tool attaccato, per esempio un pennarello, che dovrà disegnare su questa lavagna una traiettoria circolare. Per cui abbiamo una traiettoria assegnata nello spazio operativo. Ok, questo è il task che immaginiamo di aver assegnato al manipolatore. E il problema è assegnato un compito, in genere nello spazio operativo, determinare le forze generalizzate e giunti per eseguirlo. Quindi dobbiamo determinare quali forze coppie applicare ai motori, quindi come sollecitare i motori affinché questi motori esplicano le forze, le coppie necessarie per ottenere il movimento desiderato. Cominciamo con il distinguere diversi tipi di task. Allora, prima di tutto parliamo di regolazione di posizione e o di orientamento. Si assegna una posizione e o un orientamento costante di riferimento e si sviluppa un controllore per stabilizzare il robot tool sulla posa desiderata. Inseguimento di traiettoria. È un problema simile al precedente, ma è tempo variante, quindi il riferimento, è una posizione o un orientamento che variano nel tempo. Terzo tipo di task è un task di interazione con l'ambiente o di cooperazione. In questo tipo di problema si devono controllare le forze generalizzate di contatto. Quindi stiamo distinguendo tre categorie di task. Il task di regolazione, ripetiamo, è un task in cui il riferimento che generiamo nella fase di pianificazione del moto è un riferimento costante. Quindi abbiamo una posizione ben precisa sulla quale dobbiamo stabilizzare il robot. Il riferimento potrebbe essere dato nello spazio cartesiano, nello spazio operativo più in generale o nello spazio dei giunti. Poi ci sono i problemi di inseguimento di traiettoria, dove il riferimento è un riferimento tempo variante, ovvero si definisce, si identifica una traiettoria, quindi una sequenza di posizioni che variano nel tempo per l'end effector oppure per un giunto, per i giunti. Ed infine abbiamo problemi di interazione. Noi non tratteremo nel corso di queste lezioni i problemi di interazione che sono argomento avanzato di controllo. Controllo model based. Consideriamo il modello dinamico di un robot full actuated in assenza di forze di interazione con l'ambiente. Adesso andiamo a leggere bene questa equazione e che cosa rappresenta. Allora, parliamo di controllo model based per indicare una tipologia di logica di controllo che sfrutta le informazioni di un modello. In particolare, i controlli che noi utilizziamo nell'ambito della robotica sfruttano modelli cinematici o modelli dinamici. Il modello che qui introduciamo molto brevemente è il modello dinamico. Il modello dinamico è una descrizione matematica che lega le variabili che rappresentano lo stato del sistema, per cui la configurazione e la sua derivata, per cui le variabili di giunto e le derivate delle variabili di giunto, con tutte le forze generalizzate che agiscono sul manipolatore. Per forze generalizzate intendiamo forze coppie, e queste in generale saranno le forze esterne di interazione, le forze di gravità, le forze di attrito,
Le forze di attuazione, ricordo, parliamo sempre di forze generalizzate, quindi saranno forze o coppie di attuazione, parleremo di

Forse quando l'attuatore deve movimentare un giunto lineare, un giunto traslazionale. Se invece il giunto è rotoidale, parliamo di coppie. E poi ci sono le forze di interazione tra le varie parti meccaniche, che sono determinate dal modo in cui si accoppiano attraverso la catena cinematica i vari link del nostro manipolatore. Ecco, una descrizione del legame tra le variabili che descrivono lo stato, quindi posizioni e velocità del nostro sistema, dei nostri manipolatori e tutte le forze che agiscono sul sistema, che abbiamo appena elencato, costituisce, questo legame e costituisce il modello dinamico. È possibile, diciamo, descrivere e raggiungere la descrizione finale del modello dinamico attraverso degli approcci, sistematici, algoritmici. Ne esistono almeno due molto comuni, molto utilizzati. Adesso non abbiamo, non è questo il contesto per entrare nel dettaglio di questi algoritmi. Diciamo semplicemente che il modello a cui si perviene finale, utilizzando uno qualsiasi di questi approcci, è un modello matematico con equazioni alle derivate seconde, quindi sono derivate, del secondo ordine nel tempo. Andiamo a leggere questo modello che in forma sintetica può essere espresso così. M di Q per Q due punti, questa è un'espressione, vettoriale, per cui M di Q è una matrice. Chiamata matrice di inerzia, è una matrice sempre simmetrica e definita positiva. Q2 punti è un vettore, è il vettore delle derivate seconde delle posizioni disgiunto, per cui il vettore delle accelerazioni disgiunto, più un termine che qui per il momento è ancora molto generico, n di q, q punto, un termine che dipende da posizione e da velocità, uguale a. Nel lato destro di questa equazione scriviamo le coppie di attuazione tau, è un vettore ad n componenti, n tanti quanti sono i giunti, con tutte variabili liberamente assegnabili nel caso di un robot full actuated. Full actuated significa un sistema completamente attuato, ovvero ogni giunto è un giunto attivo, è un giunto sul quale si trova disposto un azionamento, un attuatore che permette quindi di applicare attivamente una coppia. Esistono anche ovviamente dei giunti passivi, per esempio un giunto attivo può essere considerato un giunto passivo qualora il motore smetta di funzionare. In quel caso la descrizione matematica del comportamento dinamico del sistema, quindi il modello dinamico, cambia perché la componente corrispondente del vettore tau diventa zero, non può essere più liberamente assegnata, ma è ovviamente nulla. Gli elementi sulla diagonale principale della matrice M di Q, quindi gli elementi MII, rappresentano il momento di inerzia visto all'asse disgiunto I, mentre gli elementi M di J tengono conto dell'accelerazione del giunto J sul giunto I. Osserviamo che il modello dinamico è un modello che è lineare nelle accelerazioni. E la matrice M di Q dipende generalmente in modo non lineare dalle configurazioni e il termine N è dipendente sia dalle configurazioni che dalla velocità e generalmente è altamente non lineare. Il termine n, possiamo scriverlo meglio come somma di generalmente di queste tre quantità. Allora abbiamo un vettore C, un vettore, non una matrice, ma un vettore C, che è l'insieme dei termini centrifughi e di Coriolì. Si tratta di tutti i termini quadratici nelle velocità. Poi abbiamo il termine G di Q, che rappresenta i termini gravitazionali, e il termine F, che generalmente dipende da posizione e da velocità, che rappresenta i vari termini di attrito, possono essere attriti viscoso, viscosi, colombiani e così via, varie forme di attrito. Supponendo ora di definire una traiettoria desiderata ai giunti QD di T due volte differenziabile, quindi una traiettoria che ci permette di calcolare le velocità ed anche le accelerazioni desiderate, possiamo applicare una coppia ai giunti tau D che deriva direttamente dal modello dinamico, cioè riprendiamo la matrice di inerzia, la calcoliamo nella traiettoria desiderata ed inseriamo anche la traiettoria desiderata in tutti i termini che dipendono da Q nel vettore n. Poi facciamo lo stesso con la velocità desiderata, quindi valutiamo n nelle quantità QD e QD punto
Ed infine sostituiamo QD due punti nel modello dinamico con QD due punti desiderato. Quello che otteniamo è

è un vettore di coppie. Se sostituiamo questo vettore di coppie nel modello dinamico e iniziamo il moto da una configurazione, quindi in zero, che soddisfa la traiettoria desiderata ed anche le velocità iniziali soddisfano le velocità iniziali desiderate, quindi c'è un match dello stato iniziale nelle condizioni nominali, allora la traiettoria di moto del sistema sarà QDT coincidente con la traiettoria desiderata, per cui questa coppia, che è una coppia precalcolabile, cioè si può calcolare offline, si può calcolare prima, senza alcun bisogno di un feedback dal sistema, perché si calcola nella traiettoria desiderata, nelle velocità e nelle accelerazioni desiderate, questa coppia idealmente farà muovere tutti i giunti del robot esattamente lungo la traiettoria desiderata. In pratica ci sono molte differenze dalla condizione nominale. Lo stato iniziale non soddisfa, potrebbe non soddisfare la traiettoria desiderata. Possono esserci inaccuratezze nel modello dinamico. Le inaccuratezze possono essere di vario tipo. Il modello dinamico, abbiamo detto, è un modello matematico, una scrittura matematica, un sistema di equazioni del secondo ordine che descrivono i rapporti, i legami esistenti tra lo stato del sistema, quindi posizione e velocità, e tutte le forze che agiscono sul nostro sistema. In queste equazioni compaiono vari tipi di parametri, parametri che si possono essere distinti in diciamo, cinematici e dinamici. I parametri cinematici sono i parametri legati sostanzialmente alle lunghezze e alla disposizione dei link. I parametri dinamici riguardano masse ed inerzie e coefficienti di attrito. Questi parametri sono in parte noti perché vengono comunicati dal costruttore, in parte direttamente misurabili, in parte saranno disponibili solo dopo una procedura di identificazione. Tuttavia, alla fine questi parametri non saranno mai noti con esattezza, quasi mai è possibile conoscere con esattezza questi parametri, per cui in questi parametri esiste una certa incertezza. Quando parliamo di incertezza nel modello dinamico, spesso ci si riferisce proprio all'incertezza dei valori con i quali identifichiamo i parametri cinematici e dinamici. Poi esistono anche dei problemi che derivano da una conoscenza non del tutto esatta del payload. Il payload è il carico che il manipolatore sta muovendo. Se il payload fosse del tutto noto nella sua geometria, nelle sue caratteristiche dinamiche, sarebbe possibile inglobare diciamo, la caratterizzazione dinamica del payload nel modello dinamico del robot. In genere invece non è del tutto noto, per cui per esempio usiamo il robot per trasportare degli oggetti, per fare un'operazione di pick and place di oggetti da un punto ad un altro dello spazio operativo, per esempio da un nastro trasportatore ad un altro nastro trasportatore. Gli oggetti potrebbero avere natura diversa durante le operazioni di pick and place, per cui durante il moto del manipolatore e questo oggetto trasportato potrebbe avere una massa, una geometria, un volume diverso, per cui ci sono delle incertezze nella modellazione dinamica del payload. Inoltre possono esistere problemi di disturbo sugli attuatori, disturbi prodotti per esempio da collisioni accidentali. E possono ovviamente esistere degli effetti dinamici non modellati. I più tipici sono alcune forme di attrito, oppure l'elasticità nelle trasmissioni, negli organi di trasmissioni e l'elasticità dei link, che per quanto possiamo immaginare rigidi, normalmente una struttura, un manipolatore robotico è una struttura con dei link rigidi, ma non sempre. A volte i link sono pensati per essere flessibili, ma nella maggior parte dei casi sono delle strutture che possiamo immaginare rigidi, anche quando sono rigide e sono pensati per essere rigidi, comunque sono fondamentalmente delle strutture meccanicamente flessibili, cioè possono vibrare e questo tipo di vibrazioni, indotte ovviamente dalle sollecitazioni prodotte dai motori, portano a comportamenti che non sono modellati e che sono considerati come dei disturbi sul modello dinamico.
Per ottenere dunque un controllo che sia robusto verso tutte le differenze che abbiamo elencato dalle condizioni nominali nella slide precedente, si richiede l'implementazione

implementazione di un controllo in feedback. L'approccio che generalmente viene seguito è un approccio su due livelli. In un primo livello si cerca di attuare una compensazione in feed forward, che è un'azione in open loop, o una cancellazione in feedback, che è un'azione in closed loop, delle non linearità. Questo tipo di azione non è sempre possibile, ma quando risulta possibile si cerca sempre di attuarlo in modo tale da semplificare sostanzialmente, il modello risultante. Su un secondo livello invece poi si va ad implementare un controllore, quando possibile addirittura lineare o più in generale non lineare, per stabilizzare il modo sulla traiettoria desiderata. Vediamo adesso alcuni schemi logici di controllo. Se la valutazione dell'errore di ingresso al controllore avviene nello spazio dei giunti, il controllo verrà detto controllo nello spazio dei giunti. Similmente, quando la valutazione dell'errore avviene nello spazio operativo, il controllo verrà detto controllo nello spazio operativo. Si deve tenere sempre ben presente che l'azione di controllo in ogni caso avviene comunque nello spazio dei giunti. Esiste infatti questa disuniformità tra la misurazione e l'attuazione per quanto riguarda, diciamo, un manipolatore robotico. L'attuazione avviene sempre nello spazio dei giunti. La misurazione avviene anche nello spazio dei giunti, ma la specifica del comportamento che noi poi andiamo a misurare nello spazio dei giunti avviene nello spazio operativo tipicamente. Quindi c'è il bisogno in qualche modo di trasformare le misure che facciamo nello spazio dei giunti in misure confrontabili con le specifiche dello spazio operativo, o il contrario, trasformare le specifiche dello spazio operativo in specifiche equivalenti nello spazio dei giunti, affinché si possa definire un errore che sia coerente, quindi un errore nello spazio operativo o nello spazio dei giunti. Distingueremo comunque il controllo come controllo nello spazio operativo se l'errore sarà valutato nello spazio operativo, e controllo nello spazio dei giunti se sarà valutato nello spazio dei giunti. Lo schema logico di controllo nello spazio dei giunti può essere riassunto da questo diagramma. Allora, in questo diagramma vediamo anzitutto, qui giù in fondo c'è il manipolatore sul quale noi effettuiamo delle misure tipicamente nello spazio dei giunti, leggendo la posizione proprio dei giunti, per esempio con degli encoders. Per cui supponiamo di avere disponibili le misure QDT di posizione dei vari giunti. Attraverso dei trasduttori queste misure saranno in qualche modo disponibili in feedback. Nello schema logico di controllo nello spazio dei giunti dovranno essere confrontati con una grandezza omogenea, quindi con una grandezza che proviene da una specifica nello spazio operativo che verrà trasformata in una specifica equivalente nello spazio dei giunti, quindi in una QDDT, cioè una variabile, una posizione che varia nel tempo, una traiettoria dunque desiderata per i giunti. Questa trasformazione avviene ovviamente utilizzando la cinematica inversa. Generalmente da una traiettoria dello spazio operativo, come si è visto in altre lezioni, da una traiettoria nello spazio operativo si esegue un campionamento. Per ogni campione si esegue il calcolo della cinematica inversa, quindi si determinano le configurazioni corrispondenti e poi si opera un'interpolazione per ottenere in qualche modo una traiettoria nello spazio dei giunti. Questa differenza, che è errore definito nello spazio dei giunti a questo punto, da cui il nome di questo schema di controllo, questa grandezza diventa l'ingresso del controllore. Si determina un'azione di controllo che va direttamente ad agire sugli attuatori. Gli attuatori sono poi collegati a degli organi di trasmissione che movimentano il manipolatore, e questo dunque è lo schema completo. Lo schema equivalente logico di controllo nello spazio operativo è molto simile. Vede qui un manipolatore del quale però stiamo misurando il comportamento
attraverso, immaginiamo di poter fare una retroazione delle grandezze nello spazio operativo, quindi posizione e orientamento dell'organo terminale. Normalmente questa quantità XLT non è disponibile direttamente. In

Comunque le grandezze dello spazio operativo vengono calcolate indirettamente mediante la cinematica inversa. Quindi non è possibile in genere calcolare direttamente l'orientamento dell'end effector. Si va a calcolare utilizzando misure nello spazio di aggiunti e cinematica inversa. Comunque, fatto questo, quando è possibile trasformare quindi la misura dello spazio dei giunti in una misura dello spazio operativo, questa misura si può confrontare direttamente con la specifica data nello spazio operativo ed ottenere una grandezza d'errore che a questo punto è definita nello spazio operativo, per cui l'ingresso del controllore è una grandezza che sta nello spazio operativo. Da qui il nome di questo schema logico di controllo. L'azione del controllore, ancora una volta, è l'ingresso degli attuatori, la cui uscita movimenta gli organi di trasmissione che sono collegati al manipolatore. Completiamo questo primo argomento della lezione con questo spunto di riflessione. Domandiamo: quando un'azione di controllo del moto può essere calcolata offline? Modello dinamico di un motore elettrico. Prima di passare allo studio degli schemi di controllo veri e propri, per un robot, per un manipolatore robotico, abbiamo bisogno di entrare un po' più in dettaglio e capire come funzionano gli azionamenti dei link. Allora, gli azionamenti possono essere di diverso tipo. Esistono azionamenti elettrici, che sono quelli dei quali ci occuperemo nell'ambito di queste lezioni, azionamenti idraulici ed azionamenti pneumatici. Fondamentalmente distinguiamo in queste tre categorie. Quelli pneumatici e quelli idraulici riguardano applicazioni di potenza e sono un po' meno comuni. Gli azionamenti elettrici sono sicuramente il tipo di azionamento più diffuso nella robotica e soprattutto nella robotica di servizio. Allora, prima di studiare gli schemi di controllo, abbiamo bisogno di capire come funziona un azionamento elettrico per determinare il modello dinamico, cioè il modello di comportamento di un azionamento elettrico. Gli azionamenti elettrici sono dispositivi che possiamo definire come dispositivi di conversione controllata di energia elettrica in energia meccanica. Si compongono fondamentalmente di tre componenti: un amplificatore di potenza, che è sostanzialmente la somma di una sorgente di potenza e di un driver di comando. Il driver di comando spesso realizzato in PWM o in inglese Pulse Width Modulation. Un motore elettrico, che è il core dell'azionamento elettrico. Il motore elettrico può essere alimentato in corrente continua, DC, direct current, o corrente alternata, AC, alternate current. Può essere brushless o con spazio di anelli. Può essere un motore passo passo, stepper. Può essere asincrono, a induzione o sincrono. Esistono diversi tipi di motori elettrici. E poi, infine, un ultimo componente, che è un controllore in feedback a basso livello, un controllore che viene realizzato tipicamente a livello hardware e che spesso è semplicemente un PID, dove non necessariamente tutte e tre le azioni saranno presenti, proporzionale, integrale e derivativa, però tipicamente è un controllore molto semplice di questa forma qui. Questa slide rappresenta tutto nell'insieme, diciamo, lo schema di funzionamento di un azionamento elettrico. E qui ritroviamo i tre elementi che abbiamo elencato nella slide precedente: il motore elettrico, il controllore di basso livello, che è implementato generalmente a livello hardware e che tipicamente è un PID, il quale riceve misure di corrente in feedback dal motore. Qui, che ha un'uscita in tensione che va a comandare un amplificatore. L'amplificatore riceve questa tensione di comando, utilizza l'energia di una fonte esterna alla rete elettrica ed attua il motore, quindi comanda il motore mediante un dispositivo di comando che è un driver di comando, come abbiamo detto tipicamente in PWM. Il controllore riceve dei riferimenti in genere di tensione per valori di riferimento di coppia o di velocità dall'esterno. Il motore a sua volta, poi attraverso degli organi di trasmissione, è collegato ai vari, a, a, è collegato il singolo motore al singolo link, per cui l'uscita di tutto questo schema è la posizione del giunto.
L'azionamento elettrico di cui ci occuperemo in modo particolare è quello

costituito dal motore in corrente continua, detto anche motore DC. Il motore DC, Direct Current, è un tipo di motore elettrico tra i più diffusi nella robotica, anche se la sua diffusione è in netto e costante calo. Ultimamente si stanno molto diffondendo i motori in corrente alternata, che risultano essere più robusti e per i quali adesso sono anche mature le tecniche di controllo, quindi è semplice anche per questa tipologia di motori implementare driver di controllo e controllori. I vantaggi principali di un motore in corrente continua sono la semplicità di funzionamento, elevate coppie di avviamento e un modello matematico molto semplice che lo rappresenta. Gli aspetti costruttivi, ci sono tre componenti fondamentali da prendere in considerazione in un motore in corrente continua. Allora, possiamo sempre identificare un induttore che è lo statore. Lo statore può essere realizzato con delle bobine oppure a magneti permanenti. Un indotto che è il rotore, il quale è composto, diciamo, da spire che vengono alimentate per interagire con il campo magnetico dello statore. Il modo in cui alimentiamo le spire del rotore stabilisce il modo in cui avviene l'interazione con il campo magnetico dello statore. Questo a sua volta determina la coppia e il modo in cui varia nel tempo la coppia prodotta dal motore sull'asse del rotore. L'ultimo elemento che identifichiamo sempre in un motore in corrente continua è il commutatore a lamelle, detto anche collettore, che ne permette il funzionamento in corrente continua, da cui il nome. In questa immagine vediamo qui raffigurato a sinistra lo statore, in questo caso a magneti permanenti. Qui a destra vediamo il rotore, dove su queste linee si trovano poi diciamo, realizzati tutti gli avvolgimenti, tutte le spire che verranno alimentate per generare dei campi magnetici che andranno ad interagire con i campi magnetici dello statore. E calettato direttamente sul rotore troviamo l'albero e il collettore. Dal punto di vista modellistico, per un motore in corrente continua, possiamo sempre distinguere due parti. Dunque, il modello, una parte, elettromagnetica, da cui un modello elettromagnetico, e una parte meccanica, che dà origine al modello meccanico. Questi due modelli sono collegati in uno schema, in questo schema qui. Il modello, elettromeccanico, in uscita dal modello elettromeccanico troviamo una forza controelettromotrice che va ad influenzare il modello elettromagnetico. Il modello elettromagnetico è determinato da un'equazione di bilancio circuitale chiamata equazione di maglia. La caratteristica del modello elettromagnetico di un motore in corrente continua è che esso produce sempre una coppia direttamente proporzionale alla corrente che scorre nel circuito di armatura del motore. Il modello meccanico è caratterizzato a sua volta da un'equazione di bilancio di forze e coppie. E un'altra caratteristica importante di questo tipo di motore è che nel modello meccanico è sempre presente una forza controelettromotrice. In inglese si dice back electromotive force, in italiano la scriviamo con questa sigla qui, FCEM, forza controelettromotrice. Esistono dei limiti fisici che devono essere presi in considerazione nei motori in corrente continua, nell'ambito della sua modellistica. Ci si limita a considerare in genere un comportamento lineare e si tengono sempre in considerazione i limiti di tensione massima e i limiti di corrente massima. Il limite di tensione massima stabilisce a sua volta una velocità massima a cui potrà girare il rotore, quindi il motore, mentre il limite di corrente massima è responsabile di un limite di massima coppia efficace che si chiama anche Rutimer Square, RMS, e di una massima coppia di picco, che sono le coppie erogabili dal motore. Ok? Dunque, il modello matematico può essere scritto prendendo in considerazione questi parametri. Allora, nella figura vengono rappresentati questi parametri sulla parte meccanica e sulla parte elettrica del circuito di armatura. Allora, leggiamoli. I parametri sono la resistenza d'armatura,
l'induttanza d'armatura o un coefficiente che chiamiamo K con M, che è il coefficiente di forza controelettromotrice, che in qualche modo è legato alla velocità di rotazione del rotore, è legato nel senso che

di un motore in corrente continua. Questi parametri generalmente vengono forniti dal costruttore in un documento che si chiama datasheet, un documento che accompagna il motore. Quindi il motore viene venduto e viene distribuito insieme ad informazioni tecniche di questo tipo. Come minimo troviamo quindi descritti questi parametri. Le variabili che intervengono nella descrizione matematica del modello sono la corrente d'armatura, I con A, la velocità del rotore omega e la sua posizione theta, che è semplicemente l'integrale nel tempo di omega, la tensione di ingresso di comando del motore e la coppia di carico tau R è la coppia resistiva, quindi che il motore sente come coppia resistiva prodotta da un carico, che chiamiamo coppia di carico. Allora, cominciamo a descrivere il modello elettrico. Il modello elettrico può essere descritto semplicemente tenendo presente l'equazione di bilancio sulla maglia dove compaiono del circuito di armatura dove compaiono un'induttanza, una resistenza e una forza controelettromotrice. Allora, da una parte troviamo L con A per DI con A su DT che è l'effetto dell'induttanza, sul lato destro troviamo la tensione di comando V con A sottratta della tensione della caduta di potenziale per causa di una resistenza, quindi R con A per I con A, e di una tensione prodotta dalla rotazione del rotore, che è la forza controelettromotrice, ovvero K con M per omega. Il modello meccanico è descrivibile per mezzo di queste due equazioni. Nella prima equazione troviamo a sinistra J per l'accelerazione angolare, quindi l'inerzia, il momento di inerzia per l'accelerazione angolare, d omega su dt, e a destra troviamo KI per I con A, sarebbero la coppia attiva, sostanzialmente prodotta dal motore che viene eccitato da un comando in tensione. K con E è il coefficiente di coppia, la costante di coppia, che ritroviamo sempre essere sempre uguale al coefficiente di K con M, che è moltiplicata per la corrente d'armatura dalla coppia, la coppia attiva del motore, meno due termini che sono due coppie resistive, la coppia di carico e una coppia di attrito, che è la resistenza prodotta da un attrito viscoso che è proporzionale alla velocità B per omega, dove B è il coefficiente, un coefficiente caratteristico del motore, B per omega. Infine possiamo scrivere un'ultima equazione che è appunto il legame tra la variabile di posizione e di rotazione del rotore, d omega su dt, d theta su dt uguale ad omega. Ora, trasformando queste tre equazioni nel dominio di Laplace, della variabile di Laplace, otteniamo, andiamo a leggere queste equazioni, la prima equazione trasformata da origine A, I con A su V con A meno Km omega uguale a 1 su SL con A più R con A. Qui troviamo una funzione di trasferimento con un polo a denominatore. Questa seconda equazione è molto simile alla precedente, dà origine a questa scrittura omega diviso Km I con A meno tau con R uguale a 1 su Sj più B, anche qui una funzione di trasferimento con un polo, nessuno 0 e un polo denominatore, ed infine questo semplice legame tra posizione e velocità è un legame integrale per cui θ su omega uguale ad 1 su S. Queste scritture si ottengono molto velocemente trasformando nel dominio della variabile di Laplace le equazioni lineari che troviamo scritte qua a sinistra. Mettendo tutto insieme e riscrivendo in uno schema a blocchi, otteniamo questo schema a blocchi risultante, che è il modello complessivo del motore elettrico, quindi di quella parte dell'azionamento elettrico che abbiamo chiamato motore. Quindi ci stiamo riferendo soltanto ad una delle tre componenti del nostro azionamento elettrico, che ricordiamo è composto dal motore elettrico, da un controllore di basso livello e da uno stadio che è l'amplificatore, da uno stadio di potenza che è l'amplificatore più il driver di comando. Quindi quello che stiamo guardando qui è il modello matematico del motore elettrico. E vediamo che ha una, diciamo, è descrivibile con questo schema dove è presente in modo naturale un feedback. Il feedback è la velocità omega che è moltiplicata per questo fattore K con M,
è una tensione che è la forza controelettromotrice che si va a sottrarre alla

tensione di comando, ok? E poi abbiamo una funzione di trasferimento caratterizzata da un polo che viene chiamato polo elettrico nella posizione meno R con A su L con A. In genere questo è un polo veloce, nel senso che la costante di tempo associata è una costante di tempo molto piccola, dell'ordine di pochi millisecondi. L'uscita di questo blocco è una corrente che, moltiplicata per la costante di corrente, che ripeto ancora, è numericamente uguale alla costante di forza controelettromotrice, quindi invece di K con I possiamo scrivere K con M, genera la coppia attiva tau, la coppia che esplica il motore sul carico, che sottratta della coppia resistiva e del polo meccanico prodotto dalla presenza di una forma di attrito almeno viscoso, genera la velocità di rotazione, che integrata ovviamente ci dà la posizione del rotore. La posizione del rotore o del motore. Nel modello appena visto, la tensione d'ingresso al motore viene determinata da un controllore in feedback, generalmente sulla corrente d'armatura, per ottenere una coppia sul carico pari al valore nominale. I poli elettrico e meccanico, che rispettivamente sono veloce e lento del modello del motore, sono i responsabili di un ritardo e quindi della necessità di introdurre un controllo in corrente a basso livello sul motore, il motivo per cui l'azionamento elettrico è composto del motore e di una elettronica che controlla a livello fisico, implementato proprio a livello fisico, all'interno di componenti, a livello di componentistica, la corrente che scorre sul circuito di armatura del motore, di un azionamento elettrico. Il motivo è proprio perché nel modello dinamico del motore elettrico ritroviamo la causa di alcuni ritardi tra l'uscita del motore, cioè la coppia che applica il motore sul carico, e il comando in tensione o in corrente che possiamo dare al motore. Questo ritardo sono prodotto, è il risultato della presenza di due poli, uno di natura elettrica ed uno di natura meccanica, che appunto dobbiamo andare a correggere in qualche modo se vogliamo una reattività migliore per un utilizzo, per esempio, nell'ambito della robotica, di un motore elettrico. Questo dunque è il motivo per cui esiste il controllore di basso livello. Concludiamo questo argomento della lezione con il seguente spunto di riflessione. Le equazioni che descrivono il modello matematico di un motore in corrente continua ammettono una condizione di regime permanente con corrente costante e velocità costante. Sapreste dire perché? Riepilogo degli spunti di riflessione. Quando un'azione di controllo del moto può essere calcolata offline, in quali condizioni? Le equazioni che descrivono il modello matematico di un motore in continua ammettono una condizione di regime permanente con corrente costante e velocità costante. Perché? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare le pagine del nostro Ateneo per ogni approfondimento e riferimento bibliografico. Grazie ancora per la vostra attenzione, arrivederci.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezioni selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione dove parleremo del conflitto israelo-palestinese dalla Palestina ottomana al piano di spartizione ONU del 1947, prima parte. Gli argomenti di questa nuova lezione: la Palestina ai tempi dell'impero ottomano, le prime Aliyat e la nascita del sionismo, la Nakba e il nazionalismo palestinese, la Palestina tra le due guerre mondiali, la spartizione ONU e la risoluzione numero 181 del 1947. Passiamo ora al primo argomento, la Palestina ai tempi dell'impero ottomano. La popolazione alla metà del XIX secolo. La Palestina dell'epoca dell'impero ottomano aveva all'incirca 500.000 di persone che erano composte in questo modo: maggioranza musulmana, 60.000 cristiani, 20.000 ebrei, 50.000 militari funzionari ottomani, 10.000 europei. La lingua araba era la lingua principale parlata da questa popolazione e aveva appunto una diversità di attività commerciali ed economiche. Un esempio appunto di come la popolazione palestinese ed ebrei svolgevano attività commerciali al mercato di Gerusalemme all'incirca nel 1900. La rivolta dei contadini nel 1834, dominio egiziano in Palestina 1831-1840. Gli egiziani quindi cercavano di occupare la provincia ottomana palestinese della Palestina e imponendo un loro dominio, il loro controllo. Questa occupazione portò a una rivolta dei contadini che appunto si ribellavano contro l'arruolamento militare coatto, la tassazione esosa e contro l'occupazione egiziana. La rivolta dei contadini fu considerato un evento importante per il nazionalismo palestinese. Infatti si dice che questa rivolta è l'atto di nascita del nazionalismo palestinese. Per quale motivo? Perché appunto per la prima volta palestinesi e palestinesi di diverse composizione sociale, quindi contadini, ma anche elite urbana, come anche notabili, si riunivano, fecero appunto coalizione per poter scacciare in qualche modo il nemico egiziano. La riforma del sistema di proprietà e tassazione della terra, codice fondiario ottomano del 1858. In seguito appunto a questa rivolta dei contadini, quindi l'impero ottomano riprese il controllo della provincia, della provincia araba della Palestina e, come appunto per il resto sulle altre province ottomane, impose il suo codice fondiario del 1858. Con questo codice fondiario l'impero ottomano voleva in qualche modo modernizzare tutto il sistema della ripartizione delle terre, privatizzare le terre e poi tassare le terre appunto in base ai possedimenti appunto territoriali, dei proprietari terrieri. In seguito ci fu anche una nuova legge fondiaria ottomana del 1867. Questa nuova legge fondiaria ottomana fece in modo, allargò il diritto di acquisizione, quindi di acquisto e di possedimento delle terre in Palestina, ma anche nelle altre zone dell'impero ottomano, agli stranieri. E appunto grazie appunto a questa nuova legge fondiaria che Edmond de Rothschild, un banchiere francese ebreo, iniziò a quindi acquistare terre per l'associazione della colonizzazione ebraica, iniziò quindi a acquistare nuove possedimenti terrieri, nuove proprietà terriere per poter poi ripartirle ai diversi, ai gruppi di ebrei che desideravano partire quindi stabilirsi in Palestina. Spunti di riflessione. Come è composta la popolazione in Palestina ai tempi dell'impero ottomano? Che cos'è la rivolta dei contadini del 1834 e come si concluse?
Perché sono importanti le riforme agrarie ottomane del 1858 e del 1867? Passiamo ora a un nuovo argomento. Le prime aliat e la nascita del sionismo. Appunto, nelle prossime slide parleremo appunto delle nuove, delle prime aliat, delle prime ondate di migrazione di ebrei in Palestina e la nascita del movimento sionista, movimento nazionalista per gli ebrei. I primi insediamenti ebraici in Palestina. Ondate di antisemitismo, pogrom e legislazione limitativa dei diritti degli ebrei del 1882. Verso appunto la fine del XIX secolo ci furono delle ondate di violenze antisemitiche contro appunto gli ebrei, soprattutto nell'impero zarista, l'impero russo. E queste violenze, che appunto i famosi pogrom, portarono poi a una restrizione dei diritti degli ebrei sul territorio dell'impero russo. Come conseguenza ci fu un processo migratorio di ebrei verso gli Stati Uniti, l'Europa occidentale e la Palestina ottomana, ovvero verso territori più ospitali, più insomma, dove appunto gli ebrei erano liberi di poter agire, di commerciare, di poter fare attività commerciali rispetto appunto al territorio dell'impero ottomano. E si ebbe così la prima aliyah, ascensione, del 1882 al 1903, dove portò 25.000 persone in Palestina. E questa appunto, questa prima aliyah, diede poi, diede nascita al primo insediamento ebraico in Palestina, il primo Yishuv. Questa popolazione era soprattutto una popolazione che veniva dalla Russia, quindi dall'impero russo, ed era piuttosto una popolazione di ebrei contadini, in qualche modo. La maggior parte facevano poi anche parte di movimenti religiosi come il Bilù, ed erano anche molti di loro, anche molti giovani intellettuali che in qualche modo volevano iniziare a creare una nuova vita intellettuale in Palestina. In seguito abbiamo le altre aliat, quindi la seconda aliat nel 1904, tra il 1904 e il 1914, e la terza aliat tra il 1914 e il 1923, che portò 75.000 persone, quindi nuovi immigrati ebrei, in Palestina. Come conseguenza appunto di queste aliat abbiamo un consolidamento del circuito ebraico di produzione e di consumo indipendente dall'economia araba locale e quindi l'applicazione del collettivismo nelle campagne e formazioni di kibbutzin, che era appunto le comunità rurali. Sempre di più, sempre appunto con l'arrivo di nuovi immigrati, la comunità ebraica, quindi la comunità ebraica insediata in Palestina, riusciva a munirsi di sistemi di funzionamento dal punto di vista economico e anche di produzione, che autonomi, indipendenti, che si distaccavano sempre di più dal sistema di produzione economico della comunità autoctona locale. E quindi iniziavano a creare delle vere e proprie istituzioni, soprattutto appunto dal punto di vista agricolo, come per esempio i kibbutzin, che erano appunto comunità rurali di ispirazione ideologica socialista, dove appunto comunità che riuscivano appunto a autogestirsi, a automunirsi di tutti i servizi indispensabili per la loro sopravvivenza. Movimento sionista, movimento nazionale di tipo europeo. Theodor Herzl, appunto un ebreo, un giornalista ebreo che ne fu il fondatore. Theodor Herzl era in Francia durante l'affare Dreyfus, appunto l'affare di questo ufficiale francese ebreo che venne accusato ingiustamente di tradimento. E in seguito appunto a questo affare Dreyfus si scatenò una serie di misure antisemitiche contro appunto
gli ebrei. E Theodor Herzl capì che effettivamente per poter in qualche modo liberarsi di questa di queste politiche antisemite bisognava fare in modo di creare il nesso tra nazione e territorio, cioè che appunto gli ebrei dovevano ottenere, dovevano avere un loro proprio territorio dove poter essere liberi di queste da queste discriminazioni legate alla loro identità e religione. Nel 1897 abbiamo il primo congresso sionista a Basilea, dove appunto fu promulgato il manifesto del movimento sionista. Il movimento sionista aspira quindi alla creazione di un rifugio del popolo ebraico in Eretz Israel, cioè in terra di Israele, attuale Israele, che dovrà essere garantito da una legge internazionale. Quindi il progetto sionista era proprio quello di fare in modo che la creazione di uno Stato ebraico, uno Stato in terra di Israele, fosse appunto anche riconosciuto dal punto di vista internazionale per poter avere una sua importanza e quindi anche una sua esistenza. L'appoggio quindi della Gran Bretagna tramite la dichiarazione Balfour. Quindi per poter in qualche modo costituire, realizzare questo progetto sionista di rifugio del popolo ebraico in Eretz Israele, bisognava avere l'appoggio delle potenze europee, quindi potenze europee dell'epoca, appunto come la Francia e la Gran Bretagna. E come primo atto di sostegno al progetto sionista, appunto ci fu la dichiarazione Balfour da parte della Gran Bretagna. Spunti di riflessione. Quali furono le cause che spinsero gli ebrei dell'impero russo a trasferirsi nella Palestina ottomana? Che cos'è il movimento sionista? Qual è il progetto politico sionista? Ecco, adesso passiamo a un nuovo argomento, la Nakba,

e il nazionalismo palestinese. Appunto, in questo nuovo argomento parliamo appunto del rinnovamento culturale, politico da parte appunto araba e diciamo dell'emergere dei primi segni di un'identità nazionalista palestinese. La Nakda, XIX-XX secolo, rinnovamento culturale arabismo e nazionalismo arabo. La Nakda era un movimento culturale che interessò la maggior parte delle province arabe ottomane, quindi siamo ancora durante il periodo sotto l'impero ottomano, delle regioni della Grande Siria e dell'Egitto. E come ispirazione per questo rinnovamento culturale, gli intellettuali arabi cercavano di associare l'arabismo, quindi anche la riscoperta della lingua araba, con il nazionalismo legato alla propria identità araba. Quindi il rinnovamento culturale della Nakba consiste proprio in questa associazione della riscoperta dell'arabo e del nazionalismo identitario arabo. E quindi automaticamente il rinnovamento della lingua araba attraverso la stampa, una stampa nazionalista che appunto mette in evidenza, che appunto mette in valore la specificità della lingua araba rispetto ad altre lingue. Lo sviluppo quindi successivamente di circoli letterari, soprattutto da parte di intellettuali arabi, cristiani e musulmani, soprattutto nelle zone della Grande Siria, quindi incluso anche il territorio palestinese e del territorio egiziano. Per quanto riguarda il nazionalismo palestinese, deputati palestinesi nel Parlamento ottomano del 1877. Bisogna dire che i primi segni di un'identità nazionalista palestinese iniziò a emergere già appunto con la presenza di deputati palestinesi, quindi con un portatore appunto di un messaggio identitario nazionalista palestinese nel Parlamento ottomano del 1877. E poi appunto con la nascita di una stampa nazionalista palestinese, come per esempio Al Karmil, il giornale Al Karmil a Jaffa e il giornale a Filistin a Haifa, appunto Filistin con il termine di Palestina in arabo. Gli anni 20 quindi sono gli anni della scoperta, della nascita di questo nazionalismo palestinese, ma con un'assenza di identità ideologica e una fisionomia politica condivisa. Diciamo che a differenza del nazionalismo del movimento sionista, il nazionalismo palestinese in questo periodo ha ancora una vaga identità ideologica, cioè non si riesce ancora a definire la propria ideologia di vera e propria palestinese. E poi appunto i diversi gruppi nazionalisti non avevano ancora ben chiaro che cosa era il loro progetto politico, in effetti, quindi mancava appunto di una condivisione, la condivisione di un progetto politico unico. Infatti, questo nazionalismo palestinese era caratterizzato da divisioni ideologiche e composizioni sociali diverse, che ovviamente portavano poi a obiettivi diversi. Per esempio, le élite urbane erano contrarie al mandato britannico e alla separazione della Palestina dalla Siria. Questo perché appunto l'élite urbana aveva piuttosto come ambizione politica di fare in modo che la provincia ottomana della Palestina potesse continuare a far parte del progetto politico della Grande Siria, che era ancora in qualche modo in corso, soltanto che questo disegno della Grande Siria andava in qualche modo a ostacolare il disegno di spartizione coloniale tra i britannici e i francesi, dove appunto questa Grande Siria doveva essere piuttosto divisa, il territorio di quello che era corrispondeva alla Grande Siria doveva piuttosto essere diviso tra i britannici e i palestinesi. Quindi questa Grande Siria alla fine non poteva esistere come unica identità politica nazionale. E poi i gruppi popolari sostenitori di un progetto di nazione a sé. Quindi abbiamo la popolazione locale, autoctona, che era piuttosto per la realizzazione di un progetto di uno Stato palestinese nel vero senso della parola, nel senso come una vera e propria identità palestinese, quindi locale, autoctona. Congresso

generale palestinese tra il 1919 e il 1921, creazione del Comitato Esecutivo Arabo, CEA, per la coordinazione delle attività delle organizzazioni nazionaliste. Quindi il primo congresso generale palestinese che si tenne appunto nel 1919 portava ancora come obiettivo quello di creare un'identità, in qualche modo, di fare in modo che la Palestina, questa provincia araba ottomana, facesse parte della grande Siria. Con il secondo, il terzo e il quarto congresso generale palestinese, appunto già verso il 1921, l'obiettivo politico dei membri del congresso cambiò appunto, e si sentì l'esigenza di evolvere nelle loro ambizioni politiche e quindi di ambire a un vero e proprio territorio palestinese. E quindi si creò un comitato esecutivo arabo che doveva appunto fare in modo di coordinare le attività delle diverse organizzazioni nazionaliste, perché appunto, come abbiamo visto, erano in qualche modo erano numerose, certo, ma erano comunque divise tra di loro, divise in termini in termini ideologico, ma anche in termini di composizione sociale. Quindi lo scopo del Comitato Esecutivo Arabo era proprio di coordinare e di riunire le ambizioni nazionaliste del movimento nazionalista palestinese. Diciamo, compito che in qualche modo non poté realizzare. Per quale motivo? Perché appunto si continuava ad avere un fazionismo, una frammentazione delle visioni nazionaliste palestinesi, quindi una mancanza, anche una reale mancanza di contatti con la base sociale, con la mancanza di un progetto politico unico, quindi ecco appunto far parte della grande Siria o appunto territorio palestinese, una forma di governo autoctono, locale, palestinese. E poi inoltre, ancora molto più importante, anche il modello di riferimento e di esperienza di Stato. Questo era appunto un elemento fondamentale che venne in qualche modo a complicare il compito del Comitato Esecutivo Arabo, perché appunto non avendo un modello di Stato di riferimento, non riuscivano appunto a immaginare nessuna forma concreta di governo possibile su questo territorio. Questa è una grande differenza rispetto al movimento sionista, che appunto aveva come visione unica, appunto abbiamo visto nel manifesto, quello di creare un focolaio ebraico, quindi di creare uno Stato ebraico in Palestina, quindi con un modello di riferimento ben chiaro e ben conosciuto in qualche modo, che è quello di uno Stato. Spunti di riflessione su questo argomento. Che cos'è la Nakba? Come si sviluppa il movimento nazionalista palestinese? Quali sono le differenze tra il movimento sionista e il movimento nazionalista palestinese? Ecco, adesso passiamo all'altro argomento, la Palestina tra le due guerre mondiali. Nelle prossime slide parleremo appunto della Palestina sotto il mandato britannico, appunto del consolidamento degli Shuv, quindi della comunità ebraica in Palestina, e delle conseguenti, diciamo in qualche modo, scontri, i primi scontri che iniziavano a verificarsi tra i palestinesi e i sionisti. La Palestina mandataria. 25 aprile 1920, l'amministrazione mandataria. Quindi con questa data si vuole dare inizio in qualche modo all'amministrazione mandataria della Palestina. Il mandato fu in qualche modo dato alla Gran Bretagna dalla Società delle Nazioni dopo, appunto, con la fine con il congresso di Conferenza di Parigi, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, per poter in qualche modo sostenere questo territorio specifico dell'Impero Ottomano, ormai sgregolato e ormai appunto finito, a creare una vera e propria identità di indipendenza. L'amministrazione mandataria
aveva un vero e proprio controllo su questo territorio che vediamo nella cartina qui a fianco, che nel primo momento andava dal Mediterraneo alla Transgiordania, cioè il territorio di quello che è attualmente l'attuale appunto regno di

della Giordania, quindi l'attuale Giordania. Ma diciamo che fino a questo era appunto il controllo mandatario, si estendeva fino alla Giordania e alcuni territori dell'attuale Siria fino al 1922. Dopodiché, 1921-1922, dopo di ciò appunto questi territori furono concessi e ceduti agli Hascemiti, quindi a ai Giordani, e quindi si costituì l'emirato della Transgiordania, e poi furono poi in qualche modo i territori che interessavano la zona della Siria furono poi ceduti ai francesi. Con diciamo, il cedimento di questi territori, il mandato britannico in Palestina quindi si concentrava sul territorio che andava appunto dal Mediterraneo fino al Giordano, al fiume Giordano, appunto, delineato appunto come confine naturale dal fiume Giordano. Gli obiettivi britannici in Palestina: proteggere gli interessi imperiali. Ovviamente appunto la Gran Bretagna aveva i propri interessi a occupare, a controllare questo territorio. Per quale motivo? Perché la Palestina in qualche modo faceva da cuscinetto da una parte bloccava, in qualche modo frenava le ambizioni territoriali dei francesi nel territorio della grande Siria, e dall'altro lato, quindi verso il canale di Suez, in qualche modo assicurava un passaggio facile, in qualche modo un controllo, controllava le vie di commercio dal Mediterraneo verso le Indie, appunto dove c'è appunto no, altre colonie della Gran Bretagna. Quindi proteggeva in qualche modo i suoi interessi imperiali dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista politico. Sosteneva la realizzazione del progetto sionista, che appunto, che come abbiamo visto con la dichiarazione Balfour, in qualche modo la Gran Bretagna si era impegnata formalmente a sostenere il movimento sionista, a sostenere gli ebrei nella creazione del loro focolaio, natural home, come appunto viene detto dalla dichiarazione Balfour, in Palestina. Svolgere gli obblighi di potenza mandataria avviando il paese all'indipendenza, ecco, insomma, aveva anche questo obbligo obbligo legato al mandato che gli è stato affidato dalla Società delle Nazioni, di in qualche modo aiutare il paese ad avviarsi verso una vera e propria indipendenza. In che modo? Con la creazione di istituzioni di governo rappresentative di tutte le componenti del paese, appunto doveva in qualche modo iniziare a insediare delle istituzioni di governo che potesse in qualche modo riflettere anche la diversità delle diverse componenti etniche sociali e culturali del paese. Quindi le diverse proposte di istituzioni governative: abbiamo la proposta del Comitato Esecutivo Arabo, quello appunto di fare delle elezioni generali per creare un consiglio di governo, e appunto questa proposta di fare delle elezioni generali fu rifiutata, cioè in qualche modo fu rifiutata dai britannici. Questa proposta in qualche modo era finalizzata ad avere una maggioranza di arabi musulmani nel consiglio di governo, perché appunto gli arabi palestinesi musulmani erano ancora in maggioranza. Quindi in qualche modo il Comitato Esecutivo Arabo aveva lanciato questa proposta perché appunto era sicuro di poter in qualche modo costituire un consiglio di governo con una maggioranza araba musulmana. Poi abbiamo le proposte britanniche. La prima proposta era quella di creare un consiglio con rappresentanza comunitaria a maggioranza cristiana ed ebraica. Quindi appunto un consiglio che non teneva conto della vera natura, composizione sociale e etnica della popolazione, quindi ovviamente fu rifiutato dai palestinesi, dal Comitato Esecutivo Arabo.
Un'altra proposta è appunto di creare un'agenzia araba dove i membri dovevano essere designati dai britannici. E questo è un tipico modo di governare dei britannici, quindi viene appunto considerato un direct rule, cioè appunto un modo appunto di governare indirettamente il territorio tramite appunto dei membri designati, quindi scelti dai britannici. Ovviamente questa proposta fu ugualmente rifiutata dai palestinesi. L'idea dell'agenzia araba in qualche modo doveva riprendere l'idea dell'agenzia ebraica che si era in qualche modo già costituita in Palestina, che esisteva già con l'arrivo dei primi ebrei, i primi immigrati ebrei in Palestina, ma con la grande differenza che i membri appunto dell'agenzia ebraica erano piuttosto membri scelti dalla popolazione, dal movimento sionista e quindi dalla popolazione ebraica stessa in qualche modo. E poi un'altra proposta era quello di creare un alto consiglio islamico nel 1922 per la comunità musulmana. Quindi questa proposta fu accettata dai palestinesi e quindi fu creato questo alto consiglio islamico che aveva solo le funzioni di in qualche modo di organizzare e occuparsi della comunità musulmana, quindi dal punto di vista religioso. Consolidamento dell'Yishuv in Palestina, istituzioni politico-amministrative efficienti e coese. Quindi nel frattempo, appunto, durante la Palestina mandataria, l'Yishuv, la comunità ebraica, continuava appunto a consolidarsi in qualche modo, creando delle vere e proprie istituzioni politiche che erano estremamente efficienti e coese, appunto perché l'obiettivo era chiaro, l'obiettivo del progetto sionista era quello di creare uno Stato ebraico in Palestina. Quindi la creazione di queste istituzioni era ben definita e quindi erano finalizzate a creare diciamo uno Stato nello Stato in Palestina. L'agenzia ebraica, appunto membri dello Yishuv e del movimento sionista, inserimento socio-economico e organizzazione dell'immigrazione. L'agenzia ebraica, come già accennato precedentemente, era composta da membri dello Yishuv, quindi della comunità ebraica, e da membri sionisti, quindi del movimento sionista. Il compito di questa agenzia ebraica era quello di facilitare, innanzitutto appunto accogliere i nuovi immigrati in Palestina, gli ebrei, i nuovi immigrati in Palestina, del loro inserimento socio-economico, quindi appunto di fornire gli strumenti indispensabili per poter in qualche modo iniziare per esempio un'attività commerciale, economica, e poi appunto di organizzare l'immigrazione che veniva appunto da tutte le parti del mondo, in effetti. Quindi l'agenzia ebraica era questa istituzione che gestiva ciò che era ancora, cioè gli ebrei che erano ancora al di fuori dello Stato della Palestina e gli ebrei che erano già in Palestina. Istituzioni parastatali, scuole in ebraico, Istadrut, Haganah, finanziamenti esteri. Oltre appunto a questa istituzione solida che era appunto dell'agenzia ebraica, si costituivano istituzioni parastatali, come per esempio delle scuole in ebraico. Le prime scuole in ebraico, per quale motivo? Perché bisogna tener conto che le diverse comunità ebraiche provenivano da diverse parti del mondo, quindi l'ebraico non era per forza la loro lingua parlata, la lingua parlata tutti i giorni. Quindi lo scopo di queste scuole era appunto di insegnare l'ebraico alle nuove comunità ebraiche che arrivavano in Palestina. L'Istadrut era invece il sindacato, quindi soprattutto appunto in primo momento piuttosto sindacato per i diritti degli agricoltori, quindi per la gestione delle proprietà terriere, e la Ghana era appunto il corpo di forze di sicurezza dello Stato, diciamo, dell'insediamento ebraico, del Yishuv. Queste istituzioni parastatali in realtà riuscivano a crearsi, riuscivano appunto a insediarsi e a svilupparsi grazie appunto agli finanziamenti che venivano appunto dalla comunità ebraica dall'estero ancora in qualche modo. Gli scontri tra palestinesi e sionisti 1929-1939.
scontri violenti. Diciamo che in questo periodo, appunto, i palestinesi iniziano in qualche modo a preoccuparsi dell'arrivo di, della popolazione ebraica, che appunto è sempre più importante in termini di numero, in qualche modo, dal punto di vista numerico, e iniziano quindi a

è un periodo, appunto, è un decennio di scontri sempre più violenti tra le diverse comunità, da una parte e dall'altra in qualche modo. Il Libro Bianco del 1930. Davanti appunto a questa situazione di fermento, di appunto violenze continue, in qualche modo il governo mandatario britannico cerca di trovare dei ripari, in qualche modo di bloccare o di limitare l'immigrazione ebraica in Palestina attraverso appunto questo Libro Bianco del 1930, che in qualche modo funzionò per un certo periodo, ma nel momento in cui ci fu l'insediamento di un governo a Londra pro-ebraico, quindi pro-sionista, ciò che era stato definito dal Libro Bianco del 1930, cioè la limitazione dell'immigrazione ebraica in Palestina, non fu più adottato in qualche modo. E si arrivò appunto a una vera e propria rivolta del 1936-1939. Una rivolta che appunto in un primo momento i palestinesi riuscirono ad avere la meglio, ma bisogna sempre tenere conto che il movimento nazionalista e le diverse organizzazioni nazionaliste non riuscirono a essere coese anche in questi momenti di rivolta, quindi fu in qualche modo complicato riuscire a fronteggiare l'opposizione, cioè a fronteggiare il muro dei sionisti, perché appunto era appunto una popolazione compatta e ben con un progetto ben chiaro. Come soluzione si fa capo a questa commissione PIL del 1937. Divisione della Palestina in due stati, ebraico e palestinesi, con trasferimento della popolazione dallo stato ebraico e viceversa. E ovviamente un rifiuto palestinese. Diciamo che in qualche modo per poter porre fine a queste violenze e alle violenze tra le due comunità, il governo mandatario cerca appunto di creare questa commissione che presenta un progetto di divisione della Palestina in due stati. Ovviamente questo progetto di divisione doveva poi portare a un trasferimento della popolazione dallo stato ebraico, per esempio trasferimento della popolazione araba dallo stato ebraico allo stato palestinese e viceversa. Ovviamente dal punto di vista palestinese era inconcepibile accettare di avere questa divisione del territorio, visto che in qualche modo la popolazione musulmana araba palestinese era ancora in maggioranza in qualche modo. Spunti di riflessione: quali sono gli obiettivi britannici in Palestina? Come si sviluppa lo Yishuv in Palestina? E quali sono le conclusioni della Commissione PIL del 1937? Passiamo adesso all'ultimo argomento di questa lezione, che è la spartizione ONU e la risoluzione del numero 181 del 1947. Con queste due cartine vogliamo appunto vedere qual era la situazione territoriale della Palestina ai tempi del mandato britannico, quindi dal 1920 al 1948, e alla Palestina secondo il piano di spartizione del 1947. Come appunto nella cartina di sinistra, la Palestina, gli insediamenti ebraici, quindi l'insediamento dell'Yishuv ebraico, erano ancora in qualche modo molto limitati ed erano frammentati in qualche modo. Ma vediamo che il piano di spartizione ONU rispettava la non maggioranza della popolazione ebraica in Palestina e quindi affidava, poi lo vedremo più avanti, affidava la maggioranza del territorio alla comunità ebraica. Ma come si arriva a questo piano di spartizione ONU? C'è il bisogno di creare un comitato speciale sulla Palestina. Questo perché? Perché la Gran Bretagna non riusciva più a gestire la questione appunto
ecco, la questione israelo-palestinese, non riusciva più a gestire l'arrivo dei nuovi immigrati in Palestina, l'arrivo dei nuovi immigrati ebrei in Palestina e la reazione della popolazione autoctona locale palestinese. Quindi come diciamo soluzione, in qualche modo penso appunto di internazionalizzare il problema, in qualche modo appunto di lavarsene un po' le mani in qualche modo e quindi di affidarlo all'ONU appunto. E quindi l'ONU che cosa fece? Nel frattempo costituì un comitato speciale di studio, di osservazione e di analisi della situazione sulla Palestina. E questo comitato produsse due rapporti. Abbiamo il primo rapporto che portava una spartizione della Palestina, il secondo rapporto invece, come nelle sue conclusioni, diceva, affermava appunto l'insostenibilità demografica, territoriale e quindi della situazione in Palestina e quindi la creazione di uno Stato unitario federale. E ci fu quindi l'adozione della risoluzione numero 181. Divisione in 8 zone, 3 per lo Stato ebraico, 56.47%, 4 per lo Stato palestinese, 42.88% e 1 per la Gerusalemme, 0,65%. La risoluzione numero 181 prevedeva quindi una divisione del territorio della provincia araba ottomana, quindi della Palestina, in 8 zone. E come possiamo appunto vedere dalle cifre, per lo Stato ebraico veniva in qualche modo, allo Stato ebraico veniva affidato la maggioranza in qualche modo del territorio. Stato ebraico dal punto di vista popolazione, 497.000 ebrei e 498.000 palestinesi, Stato palestinese, 725.000 palestinesi e 10.000 ebrei. Quindi, concretamente, in base a questa divisione, lo Stato ebraico doveva in qualche modo, si componeva di una popolazione mista di ebrei e palestinesi, con una grande maggioranza, di entrambe le comunità, e invece per la comunità, diciamo, lo Stato palestinese prevedeva comunque la presenza sul suo territorio di 10.000 ebrei. L'insostenibilità del piano di spartizione dal punto di vista territoriale: 56% del territorio alla minoranza ebraica, 33% della popolazione, quindi una spartizione territoriale che non teneva conto della maggioranza palestinese, quindi la maggioranza della popolazione arabo-musulmana palestinese. E migliori terre agli ebrei, e in base appunto alla spartizione, le migliori terre, quelle più fertili, quelle più produttive, venivano in qualche modo incluse nello Stato ebraico. Spartizione demografica: 93% della popolazione ebraica e 43% della popolazione palestinese nello Stato ebraico. Appunto, come abbiamo visto, nello Stato ebraico si ritrovava un numero importante della popolazione palestinese e quindi in qualche modo era insostenibile riuscire a creare uno Stato ebraico con una presenza, un numero importante di popolazione palestinese sul suo territorio. E solo il 75% della popolazione araba nello Stato palestinese. Quindi automaticamente questa spartizione non poteva convenire ai palestinesi dal punto di vista territoriale, quindi per una spartizione dal punto di vista territoriale, e né per una spartizione dal punto di vista demografica. Ovviamente si arriva così a una guerra civile tra sionisti e palestinesi, 1947-1948. Spartizione ONU, vittoria politica e preludio allo scontro. Questa spartizione ONU rappresentò una vera e propria vittoria politica per i sionisti, che appunto, malgrado il fatto che fossero in minoranza dal punto di vista demografico, ebbero la meglio del territorio palestinese, e invece dal punto di vista per i palestinesi questa spartizione significò veramente un vero e proprio preludio allo scontro per una non accettazione dell'insostenibilità del progetto di spartizione.
non scontri tra le due comunità, lo scontri tra le due comunità diventò sempre più feroce.

e malgrado esso, in effetti, si arrivò, malgrado esso, in qualche modo, i britannici, il governo britannico mandatario in Palestina, che era ancora in Palestina, non in

territorio, soprattutto nelle zone appunto dove c'era una mistità, una popolazione mista, quindi di ebrei e di arabi palestinesi. In un secondo momento, invece, quando appunto la guerra civile si diffuse, si estese sul resto del territorio palestinese, quindi nell'insieme del territorio sotto il mandato britannico, in qualche modo le organizzazioni, le forze armate nazionaliste palestinesi non riuscivano più a controllare le azioni al di là delle proprie zone di controllo, e quindi in qualche modo il controllo e della guerra passò sotto le mani dei sionisti, degli ebrei. E quindi in qualche modo questa guerra civile fu una prima sconfitta per i palestinesi, dove appunto si vide in qualche modo a causa della loro disorganizzazione politica e militare, perché appunto di fronte avevano un nemico compatto, ben organizzato, ben strutturato, ben coeso, che riusciva a tenere un controllo territoriale, armato e militare, insomma, delle azioni. Si arriva quindi al piano Dalet. Marzo 1948, evacuazione e distruzione di città e villaggi palestinesi, il territorio assegnato allo Stato ebraico. Nel momento in cui diciamo, gli ebrei, i sionisti, riuscirono a controllare la guerra civile, a controllare appunto le azioni militari e armate, si passò all'attuazione di questo piano Dalet. Questo piano Dalet, che era quello di prevedeva l'evacuazione e la distruzione di villaggi e delle città palestinesi che si trovavano nel territorio assegnato allo Stato ebraico in base appunto alla spartizione ONU. E ovviamente con esso, con l'evacuazione e con la distruzione di quelle città, si prevedevano anche lo trasferimento e l'espulsione degli abitanti palestinesi da questi territori. Il piano Dalet fu eseguito da gruppi militari terroristici, l'Irgun e l'EI, che portavano avanti dei veri e propri massacri di diversi territori palestinesi. Il massacro del territorio palestinese di Evasin è quello in qualche modo il più rinomato, quello più conosciuto per la sua violenza, ma allo stesso tempo era anche quello che veniva utilizzato per poter in qualche modo provocare, fare una certa violenza psicologica dal punto di vista per i palestinesi in qualche modo. Per esempio, nel caso di altri villaggi palestinesi che furono evacuati dalla popolazione palestinese in seguito a questo piano Dalet, ci furono, dopo circa 10 giorni, la popolazione volle ritornare nelle proprie proprietà, nel proprio villaggio, e questo gli fu proibito dai sionisti, dagli ebrei, dai sionisti, e in qualche modo questo significava che il piano Dalet era intenzionale di poter creare queste ondate di evacuazione e di creare questa pulizia etnica per poter in qualche modo terrorizzare la popolazione palestinese per evitare che ritornasse nei loro territori, in effetti, nei loro villaggi. Spunti di riflessione. Cosa prevede la spartizione ONU e la risoluzione numero 181? Come viene accolto il progetto di spartizione dagli ebrei e dai palestinesi? Cosa prevede il piano Dalet? Riepilogo e degli spunti di riflessione di questa lezione. Come è composta la popolazione in Palestina ai tempi dell'Impero Ottomano? Che cos'è la rivolta dei contadini del 1834 e come si concluse? Perché sono importanti le riforme agrarie ottomane del 1858 e del 1867? Quali furono le cause che spinsero gli ebrei dell'impero russo a trasferirsi nella Palestina ottomana? Che cos'è il movimento sionista? Qual è il progetto politico sionista? Che cos'è la Nakba? Quando e come si sviluppa il movimento nazionalista palestinese? Quali sono le differenze tra il movimento sionista e il movimento nazionalista palestinese? Quali
quali sono gli

obiettivi britannici in Palestina, come si sviluppano i SCIUV in Palestina, quali sono le conclusioni della Commissione Peel del 1937, cosa prevede la spartizione ONU e la risoluzione numero 181, come viene accolto il progetto di spartizione dagli ebrei e dai palestinesi, cosa prevede il piano Dalet. Con questo si conclude la nostra lezione. Grazie per la vostra attenzione e per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, è la prima di due lezioni in cui affronteremo la semiotica dei media, figure e temi chiave. Gli argomenti di questa lezione, in particolare, riguarderanno anzitutto Roland Barthes, denotazione e connotazione. Passeremo quindi a esaminare Christian Metz, i codici cinematografici, e infine vedremo Algir Das, Julien Greimas, il quadrato semiotico. Cominciamo dunque con l'esaminare Roland Barthes, denotazione e connotazione, il primo tema di questa lezione. Roland Barthes, vissuto dal 1915 al 1980, ci interessa in questa sede per due opere in maniera particolare. Mythologie, miti d'oggi, del 1957 e Elements de Sémiologie del 1964. Roland Barthes è un intellettuale francese che all'inizio degli anni 60 inizia a considerare l'opportunità e forse anche la necessità da parte di giovani esponenti della cultura francese di considerare con attenzione i messaggi dei media contemporanei, i media francesi, all'inizio degli anni 60. Questo tipo di attenzione non è casuale. Barthes ritiene infatti che i messaggi dei media veicolino delle ideologie, cioè

veicolino dei significati senza però darlo esplicitamente a vedere. I media sarebbero cioè il canale attraverso il quale una serie di idee o dei veri e propri ideologemi, come non so, l'idea di patria, l'idea di nazionalismo, passano in maniera non avvertita all'interno della società del periodo. Di qui l'opportunità di trovare strumenti per esplicitare questi ideologemi, per esplicitare questi significati nascosti, e di qui il recupero appunto di Saussure e della sua concezione di lingua e di segno. Per Barthes questi che abbiamo chiamato ideologemi sono in qualche modo molto vicini a quelle unità di significato che le popolazioni, diciamo, primitive, le popolazioni che non conoscono la scrittura, veicolano attraverso i propri miti, attraverso il linguaggio dei propri miti, così che i messaggi dei media rappresenterebbero in un certo senso dei miti di oggi, come appunto è stato tradotto in italiano il volume Mythologie, dei miti che attraverso delle forme narrative veicolano dei significati che devono essere culturalmente condivisi. A partire da questa idea, dunque, troviamo un legame tra il volume Miti di oggi, che viene pubblicato nel 1957, e invece il lungo saggio Elementi di semiologia che viene pubblicato nel 1964. In che modo i messaggi dei media veicolano quelli che abbiamo chiamato dei ideologemi o degli mitologemi? Per capire questo punto bisogna introdurre una distinzione tra il concetto di denotazione e il concetto di connotazione. Seguiamo Roland Barthes nella sua analisi di questa copertina di Paris Match in cui un ragazzino di colore vestito con la divisa francese fa il saluto alla bandiera. L'immagine del ragazzino viene collegata a un certo significato, una certa unità di espressione viene dunque collegata a una certa unità di contenuto, secondo l'idea che era propria di Saussure. Da un lato abbiamo un'immagine e dall'altra parte abbiamo un significato, omaggio alla bandiera. Attenzione, questo legame è il legame che Barthes definisce di denotazione. Ma al contrario di quanto sosteneva Saussure, non si tratta di un legame arbitrario, perché l'immagine rinvia immediatamente alla scena che rappresenta, e non per convenzione, non per arbitrarietà, ma in qualche modo in modo naturale, in modo diretto, in modo immediato. D'altra parte, tutta intera questa unità che abbiamo chiamato di denotazione funziona come espressione di un segno di secondo grado che Barthes chiama connotazione. Infatti, tutta intera questa immagine, il saluto alla bandiera, rimandano ad un contenuto secondo che è l'imperialismo francese, che è il colonialismo francese, con tutto il suo strascico di orgoglio piccolo borghese che è profondamente ideologico. Ecco allora che a questo secondo livello, per un verso, viene reintrodotto quell'aspetto più culturale o più convenzionale che era proprio della teoria saussuriana, e per altro aspetto fa la sua comparsa un elemento ideologico o mitologico che è appunto in questo caso l'imperialismo. Dunque il segno secondo Barthes non funziona solo a un livello, come pensava Saussure, ma a due livelli. A un primo livello, livello della denotazione, un'immagine rinvia immediatamente ad un significato, bypassando per così dire la convenzionalità. A un secondo livello, questa immagine dotata di significato viene convenzionalmente collegata ad un secondo significato, a un secondo elemento di contenuto che è ideologico o mitologico.
Questo

modo di considerare la comunicazione si rivela particolarmente utile per studiare la pubblicità. Infatti, il primo saggio di analisi della pubblicità di tipo semiotico lo dobbiamo proprio a Roland Barthes, si chiama Retorica dell'immagine e compare nel 1964. In Retorica dell'immagine Barthes applica il suo metodo ad una pagina pubblicitaria, all'annuncio pubblicitario della pasta Panzani, Panzani perché è una pasta francese. In questo caso l'elemento di denotazione è dato dalla unione di una certa immagine di alimenti che vengono ritratti, come vedete, all'interno di una borsa della spesa del mercato, e un certo contenuto che è l'idea del ritorno dal mercato. La massaia è andata a fare la spesa, è tornata dal mercato, dove per definizione si trovano soltanto cose naturali, genuine, e ha riportato la pasta Panzani, il sugo Panzani, il formaggio grattugiato Panzani, insieme a cipolla, pomodoro e ad altri elementi, diciamo così, che vengono direttamente dall'orto a chilometro zero, diremmo oggi. Questo elemento poi di denotazione, questa unione di espressione e contenuto, di un significante e di un significato, viene usata per veicolare poi una serie di altri contenuti, che sono questa volta ideologici o mitologici, che cioè fanno parte di quelle unità culturali che la semiotica deve appunto arrivare a esplorare, anche se non vengono espresse immediatamente, direttamente. In questo caso troviamo la freschezza dei prodotti, il senso di italianità, la completezza della gamma di prodotti e anche un riferimento ai codici pittorici della natura morta. Dunque, una comunicazione molto articolata, che ancora una volta funziona a due livelli. Da un lato un'immagine che immediatamente trasmette un certo messaggio. Barthes dirà che è un messaggio senza codice, perché questo messaggio viene trasmesso in maniera molto diretta dalla fotografia. E dall'altra parte abbiamo invece che questo messaggio senza codice diventa una unità espressiva di un secondo contenuto che invece è fortemente culturalizzato e dunque è fortemente codificato. Le due cose sono collegate perché il fatto di usare delle fotografie per veicolare messaggi pubblicitari tende a dare un'idea di immediatezza e di trasparenza e dunque fa passare come in qualche modo automatici, naturali, quei contenuti ideologici e mitologici che sono invece profondamente culturali. Vediamo allora qualche spunto di riflessione su quanto abbiamo detto circa Roland Barthes e l'idea di denotazione e connotazione. Che relazione c'è tra mythologie, miti d'oggi, e éléments de sémiologie, elementi di semiologia di Roland Barthes? Che differenza e che relazione ci sono tra la denotazione e la connotazione? In che modo denotazione e connotazione permettono di studiare i messaggi pubblicitari? Possiamo passare dunque al secondo argomento di questa rassegna di figure emergenti, di figure salienti della semiotica dei media. Christian Metz, i codici cinematografici. Christian Metz è uno studioso francese, vissuto dal 1931 al 1993. È considerato il fondatore della semiotica del cinema e quindi dei media audiovisivi. Ha scritto numerosi libri, ma faremo riferimento soprattutto a due sue opere. Un lungo articolo, uscito nel 1964, Le cinéma, langue ou langage, e Langage e cinéma del 1971, rispettivamente cinema, lingua o linguaggio e cinema e linguaggio. Il punto di partenza della riflessione di Christian Metz nel suo articolo del 1964 è se si può considerare il cinema un certo tipo di lingua, così come intendeva la lingua

Evidentemente, de Saussure, siamo nel momento in cui Barthes rilancia l'opportunità di studiare i messaggi mediali attraverso le categorie di Saussure. La risposta di Metz è abbastanza articolata. Metz ritiene che in prima battuta il cinema non sia propriamente una lingua. E questo perché il cinema non possiede dei segni isolati corrispondenti alle parole, ma possiede piuttosto delle inquadrature che nella lingua corrisponderebbero piuttosto a delle frasi. Inoltre il cinema non comunica nel senso di proporre dei codici fortemente strutturati, ma piuttosto esprime e quindi lega in maniera molto stretta immagine e contenuto, come riteneva anche Barthes quando parlava del legame di denotazione tra significante e significato, tra espressione e contenuto. Ugualmente per Metz questo non è comunicazione ma è espressione. Questo però, ritiene Metz, non deve dissuadere lo studioso dal tentare comunque una semiotica del cinema, lì dove il cinema non potrà essere una lingua, ma potrà essere comunque un linguaggio, cioè potrà ospitare al proprio interno una serie piuttosto direi fluida di codici e di convenzioni. Su questa idea Metz lavora nel volume del 1971. In questo libro Metz sottolinea come all'interno di una teoria vada anzitutto affrontato il fatto che noi abbiamo dei testi filmici, abbiamo un certo film, ma all'interno di questo film troviamo tanti messaggi. I messaggi sono i vari tipi di convenzione che vengono usati da un regista e vengono compresi da uno spettatore, per esempio quello della illuminazione, oppure quello del montaggio. L'illuminazione potrà essere più forte, potrà essere più sfumata, in qualche caso l'illuminazione usa delle chiavi luministiche molto scure, per esempio nel caso del film noir, che si chiama noir proprio perché il nero è prevalente, ma in ogni caso è un tipo di convenzione che può essere variamente utilizzata dagli autori ed è ugualmente compresa dagli spettatori. A partire da questa, diciamo, immediata evidenza, il teorico costruisce, a partire dai messaggi, una serie di codici, cioè costruisce una lista formale e formalizzata delle convenzioni che vengono adoperate all'interno dei linguaggi audiovisivi. Inoltre, lo studioso osserva in che modo questi diversi codici vengono adoperati all'interno dei singoli testi, dando luogo a dei sistemi singolari che sono, diciamo così, la controparte teorica dei testi filmici. Per esempio, un certo tipo di illuminazione potrà essere usato in maniera piena, luminosa, all'interno di un musical, oppure in maniera, come accennavo prima, più bassa, più scura in un film del mistero. Ma in questo modo entrerà in interazione con altri codici, per esempio con quelli della recitazione, per esempio con quelli del taglio dell'inquadratura e così via, costruendo appunto un certo sistema singolare. Secondo Metz, lo studioso può scegliere se studiare i codici e dunque costruire una semiologia del cinema, oppure se studiare i sistemi singolari e dunque lavorare ad una semiologia dei film. La lista dei codici a cui accenna Christian Metz, che successivamente altri studiosi hanno compilato, è molto ampia. Possiamo distinguere in maniera in questo momento abbastanza ampia tra alcune grandi famiglie di codici cinematografici. Abbiamo ad esempio i codici tecnologici di base, cioè tutti quei codici che sono legati alle concrete apparecchiature adoperate per riprendere, montare e poi soprattutto proiettare un film. E dunque avremo i codici legati al tipo di supporto, al tipo di scorrimento e anche al tipo di schermo.
Poi abbiamo una serie di codici visivi legati

e alla iconicità, cioè al fatto che noi possiamo riconoscere quello che si svolge all'interno dell'immagine cinematografica. Troviamo poi dei codici più legati alla natura fotografica della pellicola cinematografica, per esempio l'organizzazione prospettica, i margini, eccetera, comprese anche le forme di illuminazione e il colore. Poi abbiamo dei codici legati al movimento dell'immagine fotografica propria del cinema, i vari tipi di movimenti che possono essere visibili. Poi abbiamo dei codici legati alla componente grafica, titoli, schede, didascalie, scritte varie. E infine abbiamo sia dei codici legati al sonoro, sia per quanto riguarda voci, rumori, musica, e sia tutti i codici legati al montaggio delle varie inquadrature. Metz aiuta a organizzare queste famiglie di codici sottolineando due categorie in base alle quali considerarli e analizzarli. Anzitutto la prima categoria è quella della specificità. Alcuni codici sono specifici del cinema, altri sono non specifici. Per esempio i codici della costruzione dell'inquadratura sono condivisi con altri medium, come per esempio la pittura, mentre invece altri, per esempio quelli relativi al movimento, sono tipici del cinema e dunque sono codici specifici. Una seconda categoria utile per comprendere e organizzare i codici è quella della generalità o della particolarità. Alcuni codici sono generali, cioè sono comuni a tutti i film, per esempio appunto i codici del movimento dell'immagine. Altri invece sono particolari, sono propri solo di certi film e individuano un certo stile proprio di una certa epoca oppure anche proprio di un certo autore. Pensiamo a come un certo tipo di inquadratura dal basso o dall'alto rimandi ad un cinema espressionista, oppure un uso particolare del colore rimanda a certi film di Michelangelo Antonioni, e gli esempi potrebbero continuare. È importante però cogliere la logica che sta dietro questa organizzazione di famiglie di codici. Arriviamo dunque ad alcuni spunti di riflessione. Qual è la differenza tra un codice e un messaggio per Christian Metz? Che relazione sussiste tra i codici e il sistema singolare? Quali sono le principali famiglie di codici cinematografici? Possiamo dunque passare al terzo autore che considereremo, al Girdas Julien Greimas, il quadrato semiotico. Greimas è una figura di spicco, al pari di Barthes, della semiotica moderna e contemporanea. È un autore vissuto dal 1917 al 1992, di cui consideriamo soprattutto il suo Semiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage del 1979, scritto insieme a Joseph Curtès. La teoria semiotica di Greimas prende la forma di un percorso generativo del senso. Cosa si vuole dire con questa espressione? Greimas vuole rendere conto del modo in cui si passa da alcune unità di significato, grosso modo corrispondenti a quelli che Barthes chiamava gli ideologemi o i mitologemi, in che modo si passa da queste unità di significato fondamentali a dei testi o discorsi realizzati, come possono essere appunto dei film, dei romanzi, dei quadri e così via. Secondo Greimas, questo avviene attraverso un percorso generativo, per cui le unità di base danno luogo a delle strutture narrative per poi arrivare a manifestarsi attraverso la forma di testi o discorsi. Non abbiamo il tempo di esplorare in maniera analitica la teoria di Greimas, ma ci soffermiamo su un punto molto importante per le sue applicazioni all'interno della semiotica dei media. Questo punto riguarda il cosiddetto quadrato semiotico di Greimas. Secondo Greimas, le unità fondamentali della significazione, quelle unità semantiche appunto di base,
non sono

isolate, ma sono organizzate in base ad alcuni sistemi di opposizione. In particolare, egli considera che una unità convive sempre con il suo contrario. Per esempio, l'elemento della vita convive con il suo contrario, l'elemento della morte, e l'uno si definisce in rapporto all'altro. Non basta, però. Questa idea era già un po' presente in Saussure, ma Grimas la complica leggermente. Egli ritiene che ciascuno dei due termini, oltre a un contrario, possieda un contraddittorio. Per esempio, vita possiederà non vita e morte possiederà non morte. Non esiste soltanto la vita e la morte, esistono degli stati di non morte, pensiamo, non so, alla figura del vampiro, dello zombie, esistono anche degli stati di non vita, pensiamo alle persone in coma profondo, in stato vegetativo. Dunque, i due contrari producono due contraddittori che tra loro sono definibili subcontrari, dando luogo dunque ad un piccolo sistema, ad un microsistema semantico organizzato nella forma di un quadrato. Il quadrato semiotico di Grimas ha avuto un grande successo all'interno della semiotica e anche all'interno della semiotica dei media. Lo stesso Grimas, per esempio, sottolinea come esso possa essere applicato per spiegare alcune qualità del discorso informativo, dell'informazione, ma anche della pubblicità e anche del discorso scientifico, del modo in cui si scrivono dei saggi, per esempio. In questo caso, i due termini contrari sono l'essere e l'apparire, mentre i due subcontrari saranno il non apparire e il non essere. A partire da questo sistema, Grimas propone di considerare quattro metatermini, che cioè accorpano a due le categorie che derivano nel quadrato. Essere più apparire rappresenterà la verità. Un discorso scientifico, un discorso giornalistico cercherà di porsi come vero, cioè cercherà di porsi come un discorso, un articolo o un saggio che sovrappone l'essere e l'apparire. Ciò che appare è ciò che è. E dunque è vero. Ma d'altra parte un discorso può anche essere completamente falso, non appare e non è, e dunque può dar luogo ad un regime di falsità, di ambiguità, come in certi narratori che giocano a mentire, giocano a scompigliare le carte per ingannare i propri ascoltatori. D'altra parte il discorso può apparire ma non essere, e dunque siamo nella modalità della menzogna, o al contrario può essere senza apparire, e dunque troviamo la modalità del segreto. Sfogliando un quotidiano, leggendo un articolo, vedremo come i vari tipi di enunciati vengono posti talvolta sotto l'etichetta della verità, talvolta della falsità, talvolta della menzogna, pensiamo agli attacchi politici contro un certo avversario, e talvolta del segreto, come tutti quegli interventi giornalistici in cui il giornalista suggerisce che sa molto di più di quanto non possa rivelare. Il quadrato semiotico è stato applicato anche alla pubblicità, in particolare da Jean-Marie Floch, Semiotique, Marketing, Communication, un volume del 1990. Floch è un allievo di Grimas e tenta di costruire, grazie al quadrato semiotico, una mappa dei valori che sono socialmente sanciti e che dunque possono essere recuperati all'interno dei messaggi pubblicitari e delle campagne pubblicitarie per valorizzare un certo prodotto. Quindi siamo abbastanza vicini al tentativo che faceva Barthes. Barthes parlava di mitologemi e ideologemi. Floch parla piuttosto di grandi categorie di valori sociali. Questi valori sono di quattro tipi, seguendo appunto le regole dell'articolazione del quadrato grimasiano. Infatti Floch propone di opporre i valori utilitari o valori d'uso ai valori esistenziali o valori di base. I valori utilitari sono la maneggevolezza di un certo oggetto, per esempio di una certa automobile, il comfort, l'affidabilità, tutti i valori legati cioè all'utilizzo di un certo prodotto.
Dall'altra parte invece ci sono dei valori esistenziali.

che riguardano, diciamo, non più il fare, ma piuttosto l'essere, quindi il senso di vitalità, l'identità, l'avventura che propone una certa macchina, ma potremmo parlare anche di un orologio, di un deodorante e così via. Ciascuno dei due contrari, come sappiamo, genera attraverso il meccanismo della contraddizione due subcontrari, che sono in questo caso i valori non esistenziali, che sono per esempio la relazione costi-benefici, il rapporto qualità-prezzo, quanto costa un'auto, quanto consuma e così via. E dall'altra parte valori non utilitari, come la gratuità, la raffinatezza, il lusso e più in genere i valori più propriamente, diciamo così, sensibili. Per sintetizzare il quadrato diremo allora con Floch che abbiamo quattro grandi meccanismi o strategie di valorizzazione in pubblicità. La valorizzazione pratica che usa i valori utilitari, la valorizzazione utopica che usa i valori esistenziali, la valorizzazione critica che usa i valori non esistenziali e la valorizzazione ludico-estetica che usa i valori non utilitari. Possiamo allora passare ai nostri spunti di riflessione. Quali sono i tre tipi di relazione che definiscono il quadrato semiotico per Algir Das, Julien Greimas? Quali sono i quattro metatermini del quadrato della veridizione? Come si articola il quadrante delle strategie di valorizzazione pubblicitaria secondo Jean-Marie Floch? Possiamo dunque passare al riepilogo degli spunti di riflessione. Che relazione c'è tra mythologie, miti d'oggi, e éléments de sémiologie, elementi di semiologia di Roland Barthes? Che differenza e che relazione ci sono tra la denotazione e la connotazione? In che modo denotazione e connotazione permettono di studiare i messaggi pubblicitari? Qual è la differenza tra un codice e un messaggio per Christian Metz? Che relazione sussiste tra i codici e il sistema singolare? Quali sono le principali famiglie di codici cinematografici? Quali sono i tre tipi di relazione che definiscono il quadrato semiotico per Algir Das, Julien Greimas? Quali sono i quattro metatermini del quadrato della veridizione? Come si articola il quadrante delle strategie di valorizzazione pubblicitaria secondo Jean-Marie Floch? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che ogni approfondimento relativo ai contenuti che abbiamo trattato può essere reperito sul sito web di questo corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione

del sogno. I personaggi Avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Andrea Falegnami e sono professore associato di impianti industriali presso il nostro Ateneo. Il corso che vi vado a presentare si chiama Business Intelligence. È un corso che ho registrato per voi in diverse video lezioni. Vediamo i contenuti principali del corso. Il corso si compone di diverse lezioni teoriche, in cui andremo ad analizzare la storia e i contenuti del knowledge management. E anche nel dettaglio vedremo alcune pratiche di personal knowledge management. Nello specifico utilizzeremo anche dei software Obsidian e Zotero. Vedremo, oltre al knowledge management, come si strutturano i dati, come sono strutturati i dati all'interno delle aziende e anche che cos'è la pipeline di ETL. E che cosa serve e perché è molto importante per la business intelligence. Inoltre vedremo come sono strutturati i data warehouse e anche i loro corrispettivi data lake, le sorgenti dati, e come ci possiamo relazionare all'interno di queste sorgenti dati, costruire database e relazioni e operare all'interno dei vari data warehouse. Infine, abbiamo una nutrita serie di lezioni pratiche riguardante i software Power Excel, vale a dire Power Query e Power Pivot, la parte analitica avanzata di Excel e l'ambiente Power BI, che è attualmente lo strumento più avanzato disponibile gratuitamente, almeno per le sue funzionalità di base, da Microsoft. Quindi in giallo vedete tutti quanti i software che utilizzeremo durante questo corso. Le finalità di questo insegnamento sono innanzitutto prendere confidenza col concetto di business intelligence, con le varie tipologie di dati e fare in modo che voi alla fine dell'insegnamento possiate entrare in relazione sia con le unità di analisi che le unità gestionali di produzione dati operative, ma soprattutto che possiate realizzare la cosiddetta self-service business intelligence. Quindi potrete sia analizzare e gestire i dati che vi servono in azienda, anche nelle vostre eventuali attività lavorative, sia potrete utilizzare e sfruttare queste informazioni per migliorare la vostra condizione di studenti. Innanzitutto perché potrete gestire anche le informazioni relative alle vostre attività, ma poi perché, come avete visto, verrete dotati di informazioni per utilizzare i software Obsidian e Zotero, che potrete utilizzare direttamente anche per studiare e anche altri corsi e per la realizzazione della tesi di laurea. E quindi è assolutamente raccomandato l'insegnamento di Business Intelligence, soprattutto per quegli studenti che vogliono avere degli strumenti moderni e competitivi per gestire informazioni e produrre documenti anche complessi come delle tesi. Detto questo, vi saluto e vi rimando al sito dell'Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento di Business Intelligence. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Dopamina dalla neurobiologia alla psicopatologia. Gli argomenti saranno psicosi dalla definizione alla neurobiologia, le reti di neurotrasmettitori coinvolti nella psicosi, la neurobiologia della psicosi, la centralità della dopamina, dopamina, vie dopaminergiche. Partiamo da psicosi dalla definizione alla neurobiologia. La dopamina e i sintomi psichiatrici, la teoria. La malattia mentale è un fenomeno molto diffuso nella nostra società che infligge un enorme fardello di angoscia agli individui colpiti e alle loro famiglie. Se però vogliamo capirne le radici profonde, dobbiamo immaginare che genetica e fattori ambientali, per tramite di meccanismi epigenetici, quindi parità di genotipo, diverso fenotipo indotto da modificazioni ambientali per modificata espressione genica, inducono un'alterazione della neurotrasmissione che può interagire e indurre la comparsa di sintomi emotivi e comportamentali. Se andiamo a vedere in questa figura riportata qui a lato, l'ambiente, i comportamenti, le alterazioni a livello neurobiologico cerebrale e la genetica interagiscono in maniera mutua, reciproca, ma lo fanno soprattutto da periodi della vita che precedono largamente l'esordio di questi sintomi clinici e che possono poi esitare nella condizione psicotica di cui stiamo parlando, che poi ha come effettori finali lo sbilanciamento e la disfunzione della trasmissione dopaminergica e glutamatergica. L'ipotesi della dopamina è la più antica teoria neurochimica della fisiopatologia della psicosi. Fino alla metà del secolo scorso gli ospedali erano spesso caratterizzati da ospedalizzazione a lungo termine, sovrappopolazione e mancanza di terapie efficaci per questo tipo di disturbi. Poi è giunta la serendipità di Henri Laborie, questo medico francese che incappò in una molecola dal nome clorpromazina. E quindi ecco la storia della clorpromazina, che è un antipsicotico tipico che agirebbe antagonizzando la dopamina, la serotonina e l'istamina. Per sintomi legati allo shock nei soldati feriti, la clorpromazina induceva uno stato di indifferenza mentale, una sedazione senza una vera e propria narcosi. Ed è proprio qui che Henri Laborie ottiene il permesso di utilizzare negli ospedali francesi, in questo contesto, il farmaco e

sorprendentemente ne ottiene un'efficacia sui sintomi dell'agitazione che all'epoca era del tutto inattesa. La clorpromazina in un cocktail litico con barbiturici e sedativi, data a un paziente con grave agitazione e mania, provoca un notevole miglioramento del quadro clinico. Questo succede nel 1952, anno in cui viene pubblicato il primo caso seguito da Laborie. E questa è la struttura chimica tridimensionale del farmaco. La clorpromazina diventa il prototipo di un gruppo di farmaci, le fenotiazine, una classe di composti antipsicotici di prima generazione con simili proprietà farmacologiche. Diciamo che assume un ruolo importante perché è il primo farmaco che dimostra efficacia nei sintomi psicotici, nei sintomi di agitazione e che verrà utilizzato come farmaco per il trattamento di queste condizioni. La psicosi però va data una definizione ai sintomi. La psicosi è un termine difficile da definire ed è frequentemente abusato. Tutto diventa psicosi, qualsiasi cosa si agita, qualsiasi sintomo di delirio o di tipo allucinatorio diventa un disturbo psicotico. La psicosi è un insieme di sintomi in cui la capacità mentale di una persona, la risposta affettiva, la capacità di riconoscere la realtà, comunicare e relazionarsi con gli altri, risulti alterata. Quindi, come vedete, non è semplicemente il manifestarsi di un determinato tipo di sintomi, ma è l'insieme di sintomi che esita in una incapacità di riconoscere e di relazionarsi con la realtà esterna. La psicosi è quindi una sindrome associata però a una varietà di malattie che sono tutti bersagli per la modulazione della dopamina. Vuol dire che esiste un quadro sindromico psicotico, ma che esistono varie malattie dove questo tipo di sintomi possono essere ascritti e riconosciuti. In questa figura chiaramente andiamo a vedere il rapporto e la relazione che c'è tra dopamina e psicosi. Da una parte, se antagonizziamo in particolar modo i recettori di 2 della dopamina, come succede con la clorpromazina, si ottiene un blocco dei sintomi psicotici, dei sintomi della schizofrenia, una particolare forma, proprio perché vengono bloccati i recettori di 2 postsinaptici. Se invece utilizziamo degli agonisti dopaminergici, come l'anfetamina, ad esempio, che promuovono il release di dopamina, quindi non agiscono sul recettore, ma aumentano il rilascio di dopamina, oppure sempre le anfetamine e anche la cocaina hanno l'azione di bloccare il reuptake, cioè il recupero della dopamina che sta nello spazio sinaptico, il risultato è il medesimo, un incremento dei sintomi psicotici, un peggioramento dei sintomi psicotici. Definiamo i sintomi positivi distintivi della psicosi. Il primo sintomo è il delirio, che è una formazione patologica di convinzioni errate, assurde per contenuto, resistenti a ogni critica. A seconda del tipo di contenuto esistono vari tipi di delirio. Esula dalla trattazione di oggi, ma esistono deliri di grandezza, deliri persecutori, deliri di varia, deliri di gelosia. Abbiamo poi come secondo sintomo le allucinazioni, che sono delle esperienze percettive prevalentemente uditive, in genere strutturate, voci che dicono di fare qualcosa, in assenza di reale esterno stimolo e che sono vivide e chiare. Le allucinazioni sono in assenza di stimolo esterno, perché questo le fa distinguere dalla illusione, che è invece una dispercezione di uno stimolo realmente esistente. Ma ci sono anche discorsi e comportamenti disorganizzati che sono, diciamo, l'elemento integrante di questo quadro clinico. Come vedete, i sintomi psicotici sono divisi esattamente tra 2 condizioni: questi sintomi produttivi, positivi, cioè vuol dire attivi in qualche modo, e i sintomi invece meno attivi, negativi, che sono l'appiattimento effettivo, la perdita di iniziativa e la riduzione del linguaggio, l'impoverimento del linguaggio. Ma abbiamo anche una grossolana distorsione della percezione

distorsione della realtà in tutto questo contesto di sintomi psicotici. I sintomi negativi sicuramente vedono nella ridotta espressività emotiva uno degli elementi cardine. Non c'è nulla che possa in qualche modo spostare l'ago sia nella direzione up di miglioramento dell'affettività sia nella direzione più bassa. C'è un'intensa riduzione dell'iniziativa. Anche aspetti della vita molto motivanti tendono ad essere significativamente ridotti e assolutamente la ridotta motivazione si associa alla scarsa iniziativa, quindi anche nel voler fare le cose e l'estremo impoverimento dell'eloquio. Tutto questo arricchisce il quadro clinico con il lato dei sintomi cosiddetti negativi. Il concetto di psicosi si allarga e diventa, il termine psicosi è considerato un insieme di sintomi in cui le capacità mentali, le risposte affettive, le capacità di riconoscere la realtà, di comunicare, di relazionare con gli altri risultano alterate. È quindi una condizione il cui riconoscimento è fondamentale per consentire non solo il funzionamento del paziente, ma anche per evitare possibili conseguenze negative sia per il paziente stesso ma anche per caregiver o persone che entrino o che interagiscano col paziente esterno. I sintomi presenti descritti sono evidenti anche in malattie neurologiche come le demenze. Nella malattia di Alzheimer sono presenti disturbi del comportamento, disturbi del pensiero con dei veri e propri deliri, soprattutto spesso di natura persecutoria, convinzioni che all'anziano col declino cognitivo da Alzheimer siano stati rubati oggetti e alla continua paura di qualcuno che spii o che sia ad ascoltare le proprie conversazioni. Ma anche nella malattia di Parkinson sono presenti sia primariamente sia secondariamente, perché sappiamo bene che la malattia di Parkinson nella via nigrostriatale vede proprio una riduzione della trasmissione dopaminergica. I farmaci vanno ad aumentare questa trasmissione, ma non lo fanno solo ed esclusivamente in quella via. Il risultato finale è che una spinta dopaminergica può anche indurre la comparsa di sintomi psicotici, tra i più frequenti i fenomeni allucinatori sono spessissimo riportati nella malattia di Parkinson. Quali spunti di riflessione? Cos'è una psicosi? Passiamo ora all'argomento successivo, le reti di neurotrasmettitori coinvolte nella psicosi. Il modello della schizofrenia. Diversi fattori di rischio genetici e ambientali potrebbero influenzare i processi di sviluppo neurologico a lungo termine e portare alla schizofrenia. Vedete come dal concepimento alla nascita i fattori genetici e ambientali siano già attivi e poi come questi fattori genetici e ambientali regolino i meccanismi di mielinizzazione, le proiezioni mesocorticali dopaminergiche, la maturazione degli interneuroni e la densità della trasmissione glutamatergica, che la cui modulazione implica l'onset dei sintomi della schizofrenia nell'età tipica che va dall'adolescenza al giovane adulto. È ovvio che se avessimo nella fase prodromica dei markers in grado di definirci la presenza di malattia e questi markers fossero in qualche modo elementi modificabili nella fisiopatologia, questo renderebbe conto di farmaci in grado di modificare la progressione della malattia, mentre invece allo stato attuale i farmaci esistenti, come potete vedere in questa figura, sono dei farmaci neuromodulatori che agiscono prevalentemente sui sintomi della malattia stessa. Vedete come il disturbo esordisce tipicamente nella tarda adolescenza, nella prima età adulta, ma è spesso preceduto da questa fase prodromica, dove molti fenomeni sono già in atto e quindi quando la definizione e il riconoscimento di questi fenomeni potrebbe effettivamente essere di estremo e di grande aiuto nell'aiutarci a definire la malattia e quindi magari anche a portarci dinanzi a farmaci in grado di aiutarci. Le tre vie di neurotrasmettitori

connessione legate alla psicosi passano la prima per la dopamina e in particolar modo per i recettori di tipo D2 che sono iperattivi nella via mesolimbica. La via mesolimbica la vediamo

e in particolar modo i recettori 5-HT2A, che risultano essere iperattivi nella corteccia. In tutto questo ci sono dei link farmacologici con i sintomi psicotici, per cui ad esempio farmaci psicostimolanti come la cocaina e le anfetamine, che agiscono con un meccanismo D2 agonista, possono indurre la comparsa di sintomi di tipo psicotico, come per esempio allucinazioni uditive o di delirio paranoideo, di cui il paziente non ha consapevolezza. Se andiamo a prendere degli anestetici con effetto dissociativo come la chetamina, che agiscono sui recettori dell'NMDA come antagonisti glutamatergici, il risultato è la comparsa di allucinazioni di tipo visivo e di deliri paranoidei verso i quali non c'è consapevolezza da parte del paziente. Infine, se andiamo a prendere farmaci psichedelici come l'acido lisergico, la psilocibina, che sono degli agonisti per i recettori 5-HT2A, il risultato è il medesimo. Abbiamo allucinazioni di natura visiva, l'insorgenza di un delirio a contenuto mistico, verso i quali però, a differenza dei precedenti due prodotti, abbiamo una consapevolezza dell'esistenza dei sintomi. Quale spunto di riflessione? Quali sono i neurotrasmettitori coinvolti nella psicosi? Passiamo ora al prossimo argomento, la neurobiologia della psicosi, la centralità della dopamina. La via mesolimbica va dall'area ventrale tegmentale al nucleus accumbens e questa è la sua anatomia, cioè la connessione delle due aree che costituiscono appunto il collegamento della via mesolimbica. Dal punto di vista della fisiologia, questa via ha come ruolo il controllo della motivazione, delle emozioni, della gratificazione, della ricompensa e però, se sovraespressa, dei sintomi positivi della psicosi. Quali sono le implicazioni cliniche quando andiamo a considerare la via mesolimbica? Che la presenza di antagonisti per i recettori D2 presenti a livello postsinaptico nel nucleus accumbens, riducono i sintomi positivi della psicosi. E quindi abbiamo già un primo riferimento, una prima diagnosi di sede, una prima correlazione neuroanatomica e neurobiologica del sintomo psicotico. Abbiamo poi la via mesocorticale che dall'area ventrale tegmentale proietta alla corteccia prefrontale. Vedremo che proietterà a varie componenti della corteccia prefrontale. Infatti, dal punto di vista della fisiologia, controlla le funzioni cognitive ed esecutive nelle sue connessioni con la corteccia frontale, prefrontale, dorso-laterale, mentre emozioni e affetti fanno riferimento soprattutto alla corteccia prefrontale ventromediale. Quindi abbiamo una dicotomia nelle connessioni dall'area ventrale tegmentale alla corteccia prefrontale sulle implicazioni prevalentemente cognitive o prevalentemente emozionali e affettive. Quali le implicazioni? L'ipofunzione della via mesocorticale potrebbe essere correlata alla presenza di sintomi cognitivi e negativi della schizofrenia, quindi la ridotta motivazione, la riduzione della produzione del linguaggio, che avevamo appunto ampiamente descritto prima nella descrizione dei sintomi della psicosi. Abbiamo poi la via nigrostriatale che connette la substantia nigra che si trova nel mesencefalo, la sua pars compatta, quella dotata di melanina, quella diciamo pigmentata, allo striato, in particolar modo al nucleo caudato e al putamen. Dal punto di vista della fisiologia di questa connessione, questa via dopaminergica ha il ruolo di stimolare il movimento, la stimolazione del movimento intenzionale. Tant'è che una sua ipofunzione, un danno neurodegenerativo, è associato, vediamo appunto nelle implicazioni, all'antagonismo di 2, induce la comparsa di sintomi extrapiramidali, e cioè parkinsonismo. Cosa vuol dire? Che se ho un fenomeno neurodegenerativo della sostanza nigra, ho una minore trasmissione dopaminergica, una minore attivazione dei recettori di 2 nei gangli della base, in particolar modo nello striato, risultato ho i sintomi di un Parkinson.
Ma se io utilizzo un farmaco che è un antagonista dei recettori D2,

che non va solo sulla via vesolimbica o sulla via mesocorticale, ma va anche sulla via nigrostriatale. Il risultato è che questo farmaco può indurmi, oltre che un appianamento, una riduzione dell'intensità dei sintomi della psicosi, anche la comparsa di sintomi extrapiramidali di tipo parkinsoniano. E quindi è estremamente importante quando dobbiamo giudicare l'effetto, l'efficacia di alcuni farmaci, come ad esempio alcuni neurolettici o alcuni antipsicotici. Abbiamo poi la via tubero-infundibulare, che è coinvolta nel rilascio della prolattina. L'ipotalamo nei nuclei arcuati e periventricolari alla regione infundibolare eminenza mediana connette questa struttura e ha come ruolo, come fisiologia, la dopamina viene rilasciata nella circolazione che collega l'eminenza mediana con la ghiandola pituitaria anteriore, quindi con l'ipofisi. La dopamina inibisce tonicamente il rilascio di prolattina, tant'è che in questa struttura la dopamina viene chiamata anche PIF o Prolactin Inhibitory Factor, proprio perché la sua funzione è quella di inibire il rilascio della prolattina. Le implicazioni cliniche sono che le proiezioni dopaminergiche della via tubero-infundibulare influenzano il rilascio di prolattina. Tant'è che farmaci antipsicotici che antagonizzano l'effetto della dopamina possono indurre un incremento della prolattina, un'iperprolattinemia, con conseguenze in ambito di fertilità, di peso corporeo e a seconda poi del genere e quindi del genere del soggetto che è stato sottoposto alla terapia. Localizzazione neuroanatomica dei sintomi. I sintomi positivi della schizofrenia sono modulati dal malfunzionamento dei circuiti mesolimbici. Qui possiamo vedere come i sintomi positivi in viola hanno una stretta connessione con il sistema mesolimbico e quindi la loro interpretazione fa sì che quanto più abbiamo un proiettile farmacologico in grado di andare a bloccare o a ridurre il firing di questa via, questo ci consente di ottenere il maggior controllo farmacologico di questi sintomi. I sintomi negativi, qui indicati in celeste, sono legati al malfunzionamento dei circuiti mesocorticali e anche di regioni mesolimbiche, nucleus accumbens, il circuito di ricompensa e motivazione. Questo nucleo è coinvolto nell'aumento di uso e abuso di sostanze osservato nei pazienti con schizofrenia. Vedete qui in celeste proprio la presenza dei sintomi negativi e le strutture mesocorticali della corteccia prefrontale sono particolarmente importanti proprio così come alcune strutture limbiche del nucleus accumbens nel circuito di ricompensa e motivazione. Ricordiamoci che la tendenza all'abuso di sostanze, per esempio di alcolici o di altre sostanze voluttuarie, può essere modulata decisamente in maniera negativa da queste strutture, la cui stimolazione dopaminergica, per esempio anche di natura farmacologica, pensate che alcune sostanze voluttuarie vanno a potenziare proprio la trasmissione dopaminergica, può in qualche modo incrementare il rischio di abuso. Abbiamo poi i sintomi affettivi che sono associati alla corteccia prefrontale ventromediale, mentre i sintomi aggressivi legati al controllo degli impulsi sono associati all'elaborazione anormale delle informazioni nella corteccia orbitofrontale e nell'amigdala. Vedete come i sintomi affettivi qui indicati in verde nell'insieme dei sintomi del disturbo psicotico sono modulati dalle strutture che abbiamo citato. Anche qui non è semplice riuscire a capire nel paziente in cui prevalgano l'uno piuttosto che l'altro sintomo, a trovare un equilibrio farmacologico in grado di ottenere il controllo di tutti questi sintomi. Abbiamo poi i sintomi cognitivi che sono associati all'elaborazione problematica delle informazioni da parte della corteccia prefrontale dorsolatera.

laterale, che abbiamo visto essere una parte fondamentale della connessione della via mesocorticale, che dall'area ventrale tegmentale proietta alla corteccia prefrontale, con un ruolo quindi estremamente importante nella modulazione dei sintomi cognitivi associati al disturbo psicotico. Quali spunti di riflessione? Quali sono le vie dopaminergiche e quali funzioni hanno? Passiamo ora al prossimo argomento, la dopamina. La dopamina ha una sintesi che parte dall'amminoacido tirosina. Questo poi viene attraverso il trasportatore della tirosina portato a livello del soma cellulare, trasportato a livello del soma cellulare, dove per azione della tirosina idrossilasi viene trasformato in levodopa. La dopa viene poi convertita dalla dopa decarbossilasi in dopamina e la dopamina entra nelle vescicole sinaptiche e quindi attraverso le proteine VMAT2 e rilasciate nello spazio sinaptico. È ovvio quindi che questo meccanismo ha un ruolo fondamentale nella trasmissione dopaminergica, sia quando essa, in tutte le vie che abbiamo citato, sia quando essa è deficitaria, sia quando essa è eccessivamente espressa. Abbiamo poi anche l'eliminazione della dopamina. La dopamina viene trasportata indietro all'interno del soma cellulare dal trasportatore che è il cosiddetto DAT, il trasportatore per la dopamina. Ma viene anche eliminata nello spazio extracellulare dalla catecolometiltrasferasi o nello spazio intracellulare dalla monoaminoassidasi sia di tipo A che di tipo B. E poi ritrasportata alla corteccia. È molto importante questo sistema, in particolar modo il trasportatore, teniamolo a mente perché scopriremo che sappiamo che esiste un esame diagnostico per malattie extrapiramidali come il Parkinson, in cui per vedere se nel cervello c'è un deficit della trasmissione dopaminergica, noi possiamo tracciare con un tracciante radioattivo il DaTscan, appunto, possiamo ottenere delle immagini che ci dicono quanto la dopamina è trasportata nei gangli della base e confrontando i due lati dirci se c'è una differenza tra un lato e l'altro, addirittura fare anche una valutazione quantitativa. I recettori per la dopamina si dividono in postsinaptici e presinaptici. Abbiamo recettori da D1 a D5 postsinaptici. Il D1 e il D5 hanno lo stesso meccanismo d'azione, tant'è che vengono chiamati D1-like receptor, mentre invece D2, D3 e D4 hanno lo stesso meccanismo e sono definiti D2-like receptor. Poi abbiamo due autorecettori presinaptici che sono i recettori D2 e i recettori D3. Qui possiamo vedere nell'immagine appunto il trasportatore della dopamina, il release sinaptico, le vescicole che rilasciano la dopamina e i singoli 5 recettori presenti sulla superficie postsinaptica che vanno appunto dal D1 al D5. I D1-like receptors, che sono il D1 e il D5, sono associati a una adenilicociclasi positivamente e provocano una eccitazione postsinaptica, per cui la loro funzione è di tipo eccitatoria. In questa immagine si vede chiaramente come il release di dopamina rilascia dopamina che interagendo col D1 e col D5 induce una eccitazione a livello postsinaptico del neurone postsinaptico come risultato del release di dopamina in questo specifico terminale sinaptico. Il release di dopamina in uno spazio sinaptico in cui sono presenti i recettori D2, D3 e D4
è negativamente associato all'adenilico ciclasi e il risultato è opposto, cioè quello di un'inibizione postsinaptica. Qui nell'immagine possiamo vedere come l'attivazione dei recettori di 2, di 3, di 4 da parte della dopamina induce una inibizione, proprio per la negativa associazione all'adenilico ciclasi, un'inibizione dei neuroni

sinaptici con la riduzione, la iperpolarizzazione del neurone postsinaptico. Gli autorecettori di 2T3 presinaptici e somatodendritici hanno un meccanismo d'azione dove vediamo che il recettore D2, che è meno sensibile alla dopamina del recettore D3, è un autorecettore ad azione inibitoria, con un meccanismo abbastanza semplice. Viene rilasciata la dopamina nello spazio presinaptico, si lega ai recettori postsinaptici, ma se sono espressi i recettori presinaptici, in parte cominciano a essere attivati anche quelli quando la dopamina è abbondante nello spazio. Il risultato è che l'attivazione di questi recettori blocca il release di dopamina, e lo stesso effetto in termini di riduzione dell'impulso ce l'abbiamo quando vengono attivati gli autorecettori somatodendritici, che bloccano il flusso di impulsi elettrici attraverso il neurone. E quindi il risultato della stimolazione degli autorecettori, siano essi presinaptici, siano essi somatodendritici, è comunque quello di una inibizione della trasmissione del segnale. Gli autorecettori di 2T3 presinaptici funzionano come dei gatekeepers, come dei cancelli. Quando la dopamina non si lega all'autorecettore, il gate molecolare è aperto e la dopamina passa. E qui vediamo proprio nella parte alta come il recettore presinaptico D2, autorecettore, è libero e la sua libertà dal suo non legame con la dopamina rende aperto ancora il canale di release della dopamina nello spazio sinaptico. Quando invece avviene il legame, vedete, il guardiano è il recettore, vedete come ha preso in mano la dopamina. Quando la dopamina si lega all'autorecettore, il gate molecolare è chiuso. E quindi la dopamina non passa. Questo è un meccanismo che serve a compensare l'eccesso di release di dopamina nello spazio sinaptico, per cui c'è il release, la dopamina in eccesso comincia a stimolare gli autorecettori. Se la stimolazione è molto abbondante, c'è una overespressione degli autorecettori che in qualche modo tendono a fare da feedback a questa modalità di trasmissione. Pertanto, il neurotrasmettitore dopamina può essere sia eccitatorio che inibitorio dipendendo dal tipo di recettore. Già abbiamo diversità a seconda che abbiamo dei recettori postsinaptici D1, D5, D2, D3, D4, abbiamo detto hanno un comportamento differente, l'uno eccitatorio e l'altro inibitorio. Quando l'autorecettore presinaptico blocca il proprio rilascio, e quando l'autorecettore somatodendritico blocca la diffusione dell'impulso. In entrambi i casi gli autorecettori hanno comunque un effetto di natura inibitoria sulla trasmissione dopaminergica. Quale spunto di riflessione? Quali sono i recettori per la dopamina e quali funzioni hanno? Passiamo ora alle vie dopaminergiche. La via dopaminergica nigrostriatale proietta dalla substanza nigra ai gangli della base o striato e fa parte del sistema nervoso extrapiramidale, controlla la funzione motoria e il movimento. La vediamo qui rappresentata in questa prima via e ha un ruolo quindi molto importante. La sua disregolazione porta a un'alterazione dei movimenti, che possono essere se sovraregolata di natura ipercinetica, se sottoregolata di natura ipocinetica. Quando la dopamina appunto è ridotta può causare malattia di Parkinson e parkinsonismi con i sintomi di tremore, rigidità e bradicinesia, che sono quindi condizioni dovute all'ipofunzione della via nigrostriatale. Quindi si ritiene che normale l'attivazione della via nigrostriatale nella condizione di schizofrenia, perché questa modalità trasmissiva non controlla funzioni legate al disturbo psicotico, quanto piuttosto funzioni di natura motoria. Le vie dopaminergiche, la via nigrostriatale, è un loop cortico-striato-talamo-corticale. In termini semplici, il controllo motorio della via nigrostriatale dopaminergica avviene attraverso la connessione con talamo e corteccia in un circuito noto come loop cortico-striato-talamo-corticale. Vedete come la sostanza nera dopaminergica proietti allo striato, che proietta al talamo, il quale proietta alla corteccia, la quale corteccia ha una funzione regolatoria,
una funzione di feedback.

feedback con le vie cosiddette cortico-striatali. Questo dato è estremamente importante perché quando si va a pensare alla terapia anche dei disturbi extrapiramidali, della malattia di Parkinson, ma anche di altri, i target chirurgici sono proprio contenuti nello striato e nel talamo, che sono proprio parte integranti di questo loop, di questo circuito motorio. Sempre nella via nigrostriatale abbiamo il cosiddetto modello stop and go. I recettori D1 controllano la cosiddetta via diretta nigrostriatale al globo pallido interno. Vedete che la sostanza nera proietta o direttamente allo striato dove interagisce con i recettori D1 e da qui proiettano delle fibre direttamente di tipo GABAergico al globo pallido e il risultato è appunto una via diretta. Dall'altra parte però abbiamo una via indiretta al globo pallido esterno, qui eravamo al globo pallido interno e al subtalamo, dove la stimolazione dei recettori D2 induce l'attivazione di un interneurone GABAergico che esita appunto nella inibizione del nucleo subtalamo. La stimolazione dei recettori D2 ha come effetto il blocco dell'interneurone e quindi l'attivazione di questa via. L'ipoattività dopaminergica nella malattia di Parkinson può essere facilmente compresa con questo tipo di meccanismo. L'iperattività dopaminergica è invece alla base degli altri disordini del movimento di tipo ipercinetico, ma non finisce nelle vie dirette perché poi dai gangli della base si passa al talamo sempre per tramite di interneuroni inibitori di tipo GABAergico che nella via diretta vanno direttamente, cioè la stimolazione diciamo di tipo eccitatorio dei recettori D1 attiva i neuroni GABAergici, i quali bloccano l'interneurone inibitore GABAergico, che quindi disinibisce il talamo e abilita la progressione glutamatergica. Al contrario, il circuito indiretto vede un passaggio in più GABAergico che tende proprio a chiudere il circuito con questo modello stop and go. La cronica stimolazione dei recettori D2 dopaminergica, levodopa e Parkinson, può indurre alla lunga delle discinesie. Il cronico blocco dei recettori D2 può indurre ugualmente delle discinesie tardive da neurolettici. Il legame proprio di tempo è legato al fatto che la stimolazione dei recettori avviene in fasi diverse con meccanismi fisiopatologici differenti, ma con manifestazioni cliniche che possono essere in qualche modo simili. Abbiamo poi una via molto interessante che è la via mesolimbica, che si proietta all'area tegmentale ventrale del mesencefalo, al nucleo accumbens, che è una parte del sistema limbico e che regola sensazioni piacevoli, la potente euforia delle droghe d'abuso, così come deliri e allucinazioni nella psicosi. Vediamo qui il nucleus accumbens, questa è la via mesolimbica di cui stiamo parlando. Nella mia mesolimbica, quando abbiamo una condizione di normoattivazione, che può essere appunto una situazione di questo tipo, noi abbiamo normali condizioni di motivazione e di ricompensa. Quando invece abbiamo una condizione di iperattivazione, vedete qui i termometri rossi di questa condizione, che può essere per esempio in questo caso indotta dai farmaci, ma possiamo averla anche in presenza di sintomi positivi della schizofrenia, come deliri e allucinazioni, ma si può manifestare anche come sotto forma di impulsività, di agitazione, di violenza e di ostilità. Indipendentemente dalla natura, qui abbiamo una eccessiva trasmissione dopaminergica della via mesolimbica che si traduce appunto nella comparsa dei sintomi positivi che abbiamo appena descritto. Invece una ipoattivazione di questa via si associa alla presenza di anedonia, di apatia, di scarsa energia, di sintomi affettivi o eventualmente

dei sintomi negativi della schizofrenia. È quindi molto importante il bilanciamento della via mesolimbica. Una visione semplicistica vede lo striato diviso sostanzialmente in due parti, uno striato dorsale o superiore, che è il cosiddetto striato del neurologo, perché sarebbe quello collegato al controllo prevalentemente dell'aspetto motorio. Poi avremmo uno striato ventrale, sempre il primo, lo striato dorsale, riceve le proiezioni della sostanza nera. Quello ventrale invece, che riceve le proiezioni dell'area ventrale tegmentale o inferiore, sarebbe invece lo striato dello psichiatra, perché è quello legato ai sintomi della psicosi. Vedete qui indicato in rosso ed evidenziato proprio come condizione in caso di overactivation. Dal punto di vista concettuale, però, questo tipo di hub è stato rivisto ampiamente perché si ritiene che ci sia una componente associativa che connette entrambe le, anche la sostanza nera, e che ha, diciamo, un ruolo modulatorio piuttosto importante sia nell'ambito motorio, ma soprattutto nell'ambito dei disturbi psichiatrici. E quindi l'ipotesi dell'esistenza di un sistema mesostriatale. La via mesolimbica quindi ha uno striato associativo che è definito dalla sua densa connettività con le cortecce associative frontali e parietali ed è fondamentale per l'azione diretta all'obiettivo e la flessibilità comportamentale. Vedete come anziché avere una divisione dicotomica tra neurologo e psichiatra, abbiamo più che altro una divisione funzionale, dove questa parte in giallo è la componente associativa dello striato nella via mesolimbica. Lo striato limbico quindi è definito dalla connettività all'ippocampo, all'amigdala, alla corteccia orbitofrontale mediale ed è coinvolto nei circuiti della ricompensa e della motivazione. Lo striato invece sensorimotorio, che è questo in azzurro, è definito dalla connettività alle cortecce sensoriali e motorie ed è fondamentale per la formazione delle abitudini. Vedete come è localizzato nella parte più alta del disegno e ha una struttura che anche è fondamentale per le sue connessioni e per la sua funzionalità. Queste suddivisioni funzionali sono anche interconnesse da proiezioni nigrostriatali a tipo feed forward, il cui pesante effetto sugli esiti dei comportamenti in neuropsichiatria ha reso tali suddivisioni fondamentali assai rilevanti. Cioè, il concetto di fondo è che non possiamo dicotomizzare completamente la funzione neurologica da quella psichiatrica, ma c'è un'intensa integrazione tra queste strutture che fa sì che siano tutte, importanti e necessarie nel controllo sia delle funzioni motorie che delle funzioni legate agli aspetti psichiatrici della disfunzione di quest'area. Tra le vie dopaminergiche abbiamo anche la cosiddetta via mesocorticale. Vedete, è questa via che proietta dall'area tegmentale ventrale del mesencefalo, ma invia i suoi assoni ad aree della corteccia prefrontale, in particolar modo della corteccia prefrontale dorso-laterale, qui in alto, con funzioni cognitive, e della corteccia ventromediale, prefrontale, che ha invece un ruolo importante nei sintomi emozionali e affettivi, della schizofrenia. Abbiamo quindi anche questa via tubero infondibulare della dopamina, indicata con la lettera D, che proietta dall'ipotalamo all'ipofisi anteriore e controlla la secrezione di prolattina. Ha un ruolo importante perché le iperprolattinemie, per esempio indotte dalla presenza di tumori benigni dell'adenoipofisi di tipo secernente, vengono trattate con farmaci che incrementano il tono dopaminergico, come ad esempio la cabergolina, e che quindi agiscono da fattore inibitorio del release di prolattina, proprio perché la dopamina ha un effetto inibitorio sulla secrezione della prolattina stessa. Nella schizofrenia si ritiene che questa via,
abbia una normale attivazione.

e che quindi possa essere, diciamo, modulata negativamente dai farmaci più che dalla malattia in sé. Abbiamo poi una quinta via della dopamina che deriva da più siti, dal grigio periacqueduttale, ventrale del mesencefalo, dai nuclei ipotalamici, dal nucleo parabrachiale laterale, che proietta al talamo, la cui funzione attualmente non è ancora ben nota e quindi in cui vanno definiti ancora il ruolo nella genesi di alcuni dei sintomi psicotici o il suo ruolo nel controllo di aspetti motori e di altre condizioni che sono sotto stretta correlazione con la trasmissione dopaminergica e con la stimolazione degli specifici recettori per la dopamina. Quale spunto di riflessione? Quali sono i network dopaminergici? Riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è una psicosi? Quali sono i neurotrasmettitori coinvolti nella psicosi? Quali sono le vie dopaminergiche e quali funzioni hanno? Quali sono i recettori per la dopamina e quali funzioni hanno? Quali sono i network dopaminergici? Concludiamo la lezione di oggi dal titolo Dopamina dalla neurobiologia alla psicopatologia e vi invito a collegarvi con il sito internet del corso per eventuali approfondimenti. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri e onori,

proprio gli eventi. Non dico tanto, ragioniamo insieme. Questa è la sorte dell'umanità. All'apparire del vero, tu misera cadesti e con la mano la fredda tomba, la fredda morte ed una tomba nuda mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo dell'aggressività. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono i seguenti. L'aggressività e le sue cause. Le cause situazionali dell'aggressività. Ridurre l'aggressività. L'aggressività e le sue cause. L'aggressività tra le persone e le tendenze delle persone alla violenza nei confronti dei loro simili è un fenomeno importante che è stato affrontato dalla psicologia sociale. È rilevante chiaramente perché l'aggressività è un problema nelle società, in tutte le società. E quindi la psicologia sociale ha cercato di comprenderlo per poter magari intervenire e per cercare di ridurre le determinanti, le situazioni, i fattori che possono causare le persone ad essere aggressivi nei confronti degli altri. Iniziamo però presentando un breve caso di studio, di cronaca, di un comportamento aggressivo e violento da parte di giovani. Nel 20 aprile del 1999, nel liceo di Littleton, in Colorado, il Columbine High School, due ragazzi, Eric Harris e Dylan Klebold, compirono una strage. Dopo essere stati vittima di bullismo, ma essere stati anche da anni appassionati di armi e aver postato intenzioni di vendicarsi nei confronti delle persone che li avevano trattati male e ovviamente soffrendo di problemi di salute mentale, un giorno, il giorno del 20 aprile, si armarono di armi automatici, fecero irruzione nella scuola del liceo di Columbine e spararono uccidendo a 13 persone, 12 altri studenti e una persona che lavorava nella scuola. In realtà la strage avrebbe potuto essere molto, molto peggiore di quella che è stata, perché i due attentatori avevano anche preparato delle borse piene di esplosivo con l'idea di far crollare un intero palazzo e fare in modo che poi le persone che sarebbero accorse nei pressi dell'incidente, del crollo, per salvare, per prestare aiuto, diventassero vittime dei loro colpi di arma da fuoco, perché

loro intenzione iniziale era di fare appunto detonare queste bombe, questi esplosivi, fare crollare un palazzo e poi sparare su chiunque li andava a prendere. Si ispirarono alla strage di Oklahoma City e per fortuna non, gli esplosivi non detonarono, così che la loro strage fu molto minore di quella che avrebbe potuto essere. Ora, come mai le persone possono arrivare a compiere stragi come questa, atti così estremi come quelli che caratterizzano la strage di Columbine, che poi sono stati purtroppo ripetuti da altri massacri scolastici che sono stati commessi negli anni successivi, come quello del Virginia Tech all'Università della Virginia, che causò la morte di oltre 50 persone. Come mai, sono chiesti gli psicologi sociali? Da un lato, questi attentatori, come dicevo, erano senz'altro persone con dei problemi di salute mentale che non erano stati accuratamente seguite e che erano lasciati da solo, messi anche nella condizione di poter armarsi e quindi di dotarsi di quello che gli serviva per compiere delle stragi. Ma in realtà gli psicologi, come sempre, sono interessati non tanto agli aspetti che rendono persone più propense all'aggressività, ma anche a capire quali sono gli aspetti che nelle situazioni potrebbero indurre chiunque a comportarsi in maniera più aggressiva di quanto voluto, di quanto necessario. L'aggressività. Ci sono diverse forme di violenza. Gli uomini sanno essere aggressivi, così come anche gli altri animali lo sanno essere. Si definisce azione aggressiva un comportamento volto a provocare dolore fisico o psicologico. Quindi, questa prima definizione sottolinea innanzitutto il fatto che il comportamento aggressivo deve essere intenzionale, ovvero deve essere voluto e avere lo scopo effettivamente di fare il male. Non conta come un'aggressione se noi urtiamo per sbaglio una persona e questa cade e si fa del male. Non è il danno che la persona riceve a caratterizzare un atto come aggressivo, ma è l'intenzione di nuocere fisicamente o appunto psicologicamente. La violenza psicologica è altrettanto importante e grave di quella fisica. Inoltre si possono distinguere due tipi di azioni aggressive, quelle ostili o strumentali. Un'azione ostile ha la finalità esclusiva di danneggiare un'altra persona, quello è lo scopo ultimo che muove il comportamento aggressivo. Un'azione aggressiva strumentale è un'azione che fa del male a qualcun altro, volutamente fa del male a qualcun altro, ma come mezzo per raggiungere un altro fine, un altro scopo che chi aggredisce si propone di raggiungere. Ci sono diverse cause dietro al comportamento aggressivo. La psicologia sociale ha indagato sia le determinanti di tipo biologico che quelle sociali, culturali e situazionali. Andiamo a vedere in particolare, per iniziare, quelle di tipo biologico. Cause biologiche dell'aggressività. L'aggressività potrebbe essere stata selezionata nei maschi nell'evoluzione. Secondo questa teoria, che prende le mosse dal fatto che sappiamo che la gran parte degli omicidi, ad esempio, il 90% degli omicidi sono commessi da uomini, maschi. La psicologia evolutiva ha collegato questo tipo di comportamento a una produzione maggiore dell'ormone del testosterone negli uomini. Sostiene che fondamentalmente le tendenze aggressive potrebbero essere state negli uomini, nei maschi in particolare, potrebbero essere stati favorite dall'evoluzione per due principali ragioni. Esse porterebbero infatti due principali tipi di vantaggi. Da un lato, una tendenza all'aggressività potrebbe conferire una maggiore capacità di avere dominio sugli altri maschi. Quindi, se io sono più aggressivo, posso battere nelle competizioni per il cibo, ad esempio, altri miei consanguigni, altri maschi, e quindi diventare il maschio alfa e avere una maggiore probabilità di successo e quindi di propagazione dei miei geni. Allo stesso tempo, potrebbe dare un vantaggio nell'ottenere una relazione esclusiva col proprio partner. Quindi l'aggressività può servire in natura per

giudicarsi dei partner su cui c'è una competizione con altri membri del nostro gruppo, della nostra specie. Quindi essere la selezione naturale potrebbe aver sviluppato, selezionato, favorito quelle tendenze all'aggressività perché garantendo una maggiore possibilità di proteggere, di accaparrarsi il partner che si vuole, garantirebbero anche una maggiore probabilità di sopravvivenza dei geni della persona che è più aggressiva. Cause biologiche dell'aggressività, il ruolo degli ormoni. Ci sono stati diversi tentativi di collegare a delle caratteristiche biologiche che differiscono tra uomini e donne proprio questa tendenza all'aggressività. In particolare è stato rilevato come i maschi che posseggono maggior quantità l'ormone del testosterone potrebbero essere per questa ragione maggiormente aggressivi. Infatti, il testosterone, un ormone tipicamente maschile, sappiamo che riduce, ad esempio, l'attività nella corteccia orbitofrontale che è legata al controllo degli impulsi, all'autocontrollo di se stesso, che a sua volta è una riduzione di attività in queste aree. Quindi un minore autocontrollo, un minore controllo degli impulsi porta è legata a maggiore aggressività. Un secondo ormone però sembra entrare in gioco anche nell'aggressività, perché sembra che il testosterone non da solo non basti a spiegare una maggiore tendenza all'aggressività in chi ne ha di più. Soltanto a quanto pare in situazioni in cui c'è una competizione, ci sono alte chance di sopravvivenza, di riproduzione, potrebbe essere importante l'aggressività e il testosterone per l'aggressività. E allo stesso tempo è stato fatto vedere che il cortisolo, ovvero l'ormone dello stress, che corrisponde a livelli alti di stress, una maggiore produzione, sembra avere un ruolo nel modulare l'aggressività, ovvero sia, sembra che un alto testosterone corrisponde a una maggiore tendenza all'aggressività soltanto quando ci sono dei bassi livelli di stress e quindi c'è un basso livello di cortisolo in circolazione. Studi con animali hanno permesso di illuminarci, di capire meglio un po' le origini biologiche dell'aggressività. Infatti sappiamo che fondamentalmente, se facciamo crescere insieme animali che tipicamente sono in competizione tra di loro, come i gatti e i topi, che sappiamo che i gatti hanno un istinto a aggredire, a cacciare i topi, se però facciamo crescere, alleviamo insieme nella stessa gabbia un gatto con un topo, quello che si scopre è che appunto il gatto cresciuto con il topo tenderà a non essere aggressivo, a non attaccare più non solo il topo con cui è cresciuto, ma anche altri topi. Però, allo stesso tempo, si sa anche che far crescere un topo in un ambiente privato di relazioni sociali, quindi contatti con altri animali, non fa in modo che lui non sia poi aggressivo una volta che verrà messo insieme ad altri animali. Anzi, tenderà ad essere più aggressivo. Da questo possiamo concludere che l'aggressività sembra non richiedere apprendimento, ma che essa possa anche essere altrettanto inibita. Per quel che riguarda i primati, cioè i nostri parenti più stretti nel regno animale, abbiamo risultati contrastanti. Alcuni primati sono aggressivi, come ad esempio gli scimpanzé, che tendono a combattere molto spesso tra di loro e con altri maschi. Allo stesso tempo, altri primati, come i bonomi, possono essere pacifici. Sembrano che quello che vogliono principalmente è accudirsi tra di loro e coccolarsi, e quindi non sono motivati, non sembrano motivati a tendere a aggredire gli altri simili. Sembra che ci sia comunque in natura una prevalenza nei vertebrati di un'aggressività, una tendenza all'aggressività, con però insieme dei meccanismi che consentono di inibirla. Quindi sembra che la strategia di favorire l'aggressività sia universale perché può tornare a proprio vantaggio, a vantaggio degli organismi, a patto che ci siano anche dei modi per cui gli organismi possono interromperla e inibire gli atti aggressivi. L'aggressività ha
ha diverse determinanti culturali.

E la maggior parte degli psicologi oggi sostiene che l'aggressività sia una strategia opzionale per le persone. Questo significa che noi siamo nati con una tendenza all'aggressività, ma che impariamo poi a regolarla. Quindi l'aggressività è regolata da dei fattori sia circostanziali che culturali. Quindi noi apprendiamo quando, dove, chi e come è appropriato aggredire, pur avendo la capacità potenziale di aggredire chiunque altro. Sappiamo che l'aggressività varia tra culture e nel tempo. Studi di archivio mostrano come una tendenza agli omicidi nelle varie società occidentali sia stata da decenni in diminuzione costante. Questo mostra che quindi nelle società si tende a moderne soprattutto, si sta cercando sempre di più e con qualche buon risultato di ridurre queste tendenze, di regolare maggiormente la tendenza all'aggressività. E si sa anche che le culture possono sancire l'aggressività in quanto questa è legata spesso alla competizione tra i gruppi. Ad esempio, gli indiani d'America, irochesi e Huroni, che sono noti per essere guerrieri molto feroci durante il periodo in cui c'erano le guerre di indipendenza americana, quindi dalla fine dell'Ottocento e nel primi del Settecento e primi dell'Ottocento. A quanto pare questi gruppi in realtà erano vi vissuti in pace e in culture fondamentalmente pacifiste per centinaia di anni, e soltanto la competizione in cui l'arrivo degli europei nel continente nordamericano li aveva posti in competizione tra di loro, aveva fatto in modo che la loro cultura si modificasse, cercando di dare più peso e più valore proprio ai comportamenti aggressivi, facendoli diventare delle tribù di guerrieri che inizialmente non erano. Aggressività e genere. Come abbiamo detto, gli uomini sono generalmente più aggressivi, fisicamente però, e particolarmente in certi domini. Si sa che appunto 8 femminicidi, 8 casi di omicidi in famiglia su 10 riguardano, sono stati commessi da uomini. Gli uomini sono particolarmente perpetratori di una serie di atti violenti di varia natura. Però sappiamo anche che l'aggressività nei bambini, maschi e femmine, in realtà è molto simile tra di loro. Tendono a non mostrare delle differenze particolari nella tendenza all'aggressività. Inoltre, mostrano una simile tendenza all'aggressività in specifiche situazioni, ad esempio quando sono stati offesi e vogliono vendicarsi. Oppure gli uomini come le donne mostrano la stessa frequenza di comportamenti violenti, psicologici o fisici anche nei confronti della loro prole. È frequente uguale che un uomo, una mamma piuttosto che un papà, maltrattino, possano offendere o rivolgersi a male parole ai propri figli. Quindi sembrano essere abbastanza simili in realtà, soltanto certi tipi di violenza sembrano essere più frequenti da parte degli uomini. Si sa però invece che le donne sembrano essere più aggressive da un punto di vista relazionale. L'aggressività relazionale è un'altra forma di aggressività più psicologica e più legata a non tanto a causare conseguenze fisiche su una persona, ma conseguenze psicologiche, magari sparlando o facendo dei dispetti a delle persone che sono nostri rivali, contro cui degli oggetti della nostra rabbia o della nostra aggressività. Apprendere l'aggressività. Norme culturali di comportamento. Come sottolineavo precedentemente, introducendo il rapporto tra la cultura e l'aggressività, sappiamo che le culture mettono a punto delle norme che regolano quando è possibile, quando invece è vietato e prescritto comportarsi in maniera aggressiva. Queste possono essere delle norme esplicite che si sviluppano e poi vengono codificate in sistemi giuridici che si danno dei gruppi sociali. Però in generale l'aggressività può derivare da apprendimento anche in una maniera più elementare, attraverso quello che è chiamato il modellamento. Secondo infatti la teoria dell'apprendimento,

rendimento sociale di Bandura e dei suoi collaboratori, essere esposti di fatto a delle persone che si comportano in maniera violenta porterebbe, renderebbe le persone più violente loro stesse nei confronti di qualcun altro. Bandura e colleghi fecero proprio nel 1961 un famosissimo esperimento in cui mostravano a dei bambini un adulto che maltrattava un pupazzo chiamato Bobo e poi osservavano bambini che erano stati esposti a questo modello di ruolo, così come bambini che non avevano stati esposti a questo adulto che fungeva da modello, li osservavano giocare in una stanza con giocattoli che comprendevano questo Bobo. Osservarono chiaramente che i bambini che avevano visto l'adulto maltrattare Bobo, a sua volta tendevano a maltrattarlo anche loro. Quindi sembra che esista un po' la possibilità che guardare le persone essere aggressive e comportarsi in maniera violenta nei confronti degli altri ci porta ad essere maggiormente violenti anche noi stessi. Ulteriori studi hanno mostrato che l'effetto del modello è più forte se il nostro modello è rispettato. Ad esempio, in uno studio di Bushman e colleghi del 2007 erano state fatte leggere delle storie di violenza, contenevano atti violenti, e che erano tratte a volte dalla Bibbia, e in alcuni casi la violenza era stata approvata, diciamo, da Dio nella narrazione biblica. Questo, abbiamo l'esposizione a questo tipo di violenza sanzionata, diciamo, approvata da Dio, quindi un'entità di cui si può provare o meno rispetto, ma tipicamente molto rispetto se uno è religioso, porta a compiere, essere più aggressivi. E questo non solo le persone religiose, ma anche le persone che non sono religiose, davanti a un modello comunque prestigioso di comportamento violento, si tende ad essere più violenti anche noi. Spunti di riflessione. Che cos'è un atto aggressivo e quali caratteristiche deve e può avere? Secondo la psicologia evoluzionista, per quali vantaggi la tendenza all'aggressività potrebbe essere stata selezionata? Quali ormoni si ritiene siano coinvolti nell'aggressività o nel tentativo di regolarla? In che modi le culture possono favorire od ostacolare l'aggressività? Quali sono le principali differenze tra uomini e donne relativamente ai comportamenti aggressivi secondo le evidenze scientifiche? Che ruolo hanno i modelli nell'aggressività? Le cause situazionali dell'aggressività. Dopo aver visto le cause a livello più biologico della nostra aggressività, quindi legate al nostro corredo genetico, ma anche alle culture in cui andiamo a nascere e che spesso covariano con il nostro patrimonio genetico, andiamo a considerare brevemente quali sono invece i fattori di una situazione che possono maggiormente indurre le persone a commettere degli atti aggressivi. La frustrazione. Teoria della frustrazione-aggressività. Secondo una teoria importante, una delle principali fonti del comportamento aggressivo nelle persone è quella che viene chiamata frustrazione, uno stato d'animo che le persone provano in certe circostanze. Si definisce un sentimento spiacevole esperito quando sentiamo interrotto il percorso verso un obiettivo o una gratificazione immediata che prevediamo di avere. Quindi in molte circostanze noi proviamo frustrazione dal fatto che vorremmo raggiungere qualcosa, vorremmo ottenere uno scopo e non ci riusciamo. E si sa che tanto più questo obiettivo sembra essere la nostra portata di mano e poi non realizzarsi, tanto più sarà forte la frustrazione. Ecco, la teoria della frustrazione e aggressività sostiene che la frustrazione rende più frequente l'aggressività, tanto più quanto più è spiacevole la frustrazione e incontrollabile la frustrazione. Per cui se noi siamo in situazioni in cui ci troviamo frustrati, potremmo essere più disponibili, più propensi a mettere in atto dei comportamenti aggressivi.
Fattori della frustrazione. Diversi fattori sappiamo che sono stati evidenziati, che sembrano modulare proprio il rapporto tra lo stato di frustrazione che una persona può esperire in un dato circostanza per dati motivi e la messa in atto di atti aggressivi. La prima è la vicinanza allo scopo, all'obiettivo. Sappiamo che se noi abbiamo quasi raggiunto un nostro scopo, tenderemo ad essere più frustrati se all'improvviso non riusciamo a portare a termine l'obiettivo. E più frustrati, più saremo vicini all'obiettivo, più a raggiungere l'obiettivo, e più questa frustrazione porterà a generare anche

facilità, cioè si frustrano di più se sentono di essere vicini allo scopo e poi questo non viene raggiunto. Le aspettative, se noi abbiamo delle alte aspettative di raggiungere un dato obiettivo e poi alla fine questo obiettivo sfuma e non riusciamo a raggiungerlo, tenderemo a essere maggiormente frustrati e avremo maggiore probabilità di sfogare questa aggressività, questa frustrazione in termini di atti, attraverso degli atti aggressivi nei confronti degli altri. Importanti sono anche considerazioni legate alla taglia e alla forza dell'oggetto, del bersaglio, dell'oggetto verso cui io compio i miei atti aggressivi. È diverso se essere aggressivi, ci comporta la frustrazione ha esiti diversi se noi siamo a 100 metri dalla persona che può essere la causa della nostra frustrazione, magari un giocatore di calcio che vediamo sbagliare un rigore quasi a porta vuota per la nostra squadra del cuore. Dagli spalti potremo, a distanza potremo essere più portati in questo caso a esprimerci in maniera aggressiva nei confronti di questa persona, cosa che difficilmente magari faremmo se ce lo troviamo a 1 metro di distanza faccia a faccia. Quindi anche considerazioni legate a chi abbiamo davanti, a quanto è vicino a noi, influenzano quanto è forte, quanto potrebbe rispondere ai nostri atti aggressivi, influenzano la probabilità che uno stato di frustrazione porti ad aggressività. Sappiamo tutti, purtroppo conosciamo tutti bene il fenomeno dei commenti d'odio che nei social media sono sempre più frequenti e che rendono le persone davanti a una tastiera, davanti a uno schermo, con una distanza maggiore e una maggiore protezione e anonimità nei confronti dell'identificazione, tendono a sentirsi più, a esprimersi in maniera più aggressiva, i cosiddetti leoni da tastiera, che magari in faccia non ti direbbero niente, però protetti su uno schermo, non esitano a vomitare odio attraverso dei commenti su mezzi come i social media. È importante sottolineare anche che la frustrazione non equivale però alla deprivazione assoluta, ma deriva principalmente dalla deprivazione relativa. Non è quindi non avere qualcosa, essere privi di certi oggetti materiali, beni materiali o diritti, che porta direttamente alla frustrazione e a sua volta può far sfociare questa frustrazione in aggressività. Ricerche mostrano che è un gioco sottile tra aspettative che noi abbiamo e in un dato periodo di un miglioramento, di ottenere quello che noi riteniamo ci spetti di diritto, e è questa mancanza, la deprivazione di cosa che riteniamo dover essere nostra, essere un nostro diritto, che ci porta a una frustrazione che sfocia nell'aggressività. I riot all'interno, i disordini nelle varie città, dovuti ad esempio alle tensioni razziali, come quelle che sono verificati in varie riprese nella storia degli Stati Uniti d'America, sono tipicamente nati dopo periodi in cui c'erano stato un costante, anche se lento, miglioramento delle condizioni di vita e dei diritti civili dei gruppi di afroamericani che erano stati comunque storicamente osteggiati e vittime di pregiudizio. Nonostante ci fossero stati un miglioramento oggettivo nelle loro condizioni, una stasi e una percezione di un progresso troppo lento nell'ottenere nuovi diritti, nel percorso verso l'uguaglianza razziale della società americana, ha portato in certi momenti all'esplosione di rivolte e di disordini sociali. Le provocazioni. Il bisogno di rispondere ad una provocazione induce aggressività. Barron, 1998. Fondamentalmente, un'altra causa importante degli atti aggressivi, situazionale, è l'essere provocati. Se qualcuno ci tratta male, ci offende, ci critica aspramente, in maniera violente, avremo più probabilità di rispondere a sua volta con atti aggressivi. Un esperimento di Barron fece vedere proprio come
dopo certe persone che ricevevano un feedback, dopo aver ideato un esempio di annuncio pubblicitario

per un compito di un esperimento, potevano ricevere un feedback critico, anche aspro e negativo, ma rispettoso e non violento, piuttosto che qualcosa di molto più aggressivo e personale. Questo non sarai mai in grado di fare un annuncio pubblicitario decente. Le persone che venivano offese e quindi provocate in questo modo rispondevano in maniera molto più aggressiva rispetto a quelle che avevano la stessa, una critica sul contenuto, ma almeno non una critica personale. Si sa che l'effetto delle provocazioni poi è efficace su entrambi i generi, sia uomini che donne, se provocati tendono a rispondere, possono rispondere in maniera in maniera aggressiva. Inoltre, un ruolo importante nella provocazione è la rabbia. Infatti, la rabbia riduce il controllo dei nostri impulsi. Per questo è un motivo per cui, quando siamo provocati, quindi ci arrabbiamo per una provocazione, potremmo essere più aggressivi, perché tendiamo a perdere il controllo di noi e dei nostri impulsi e quindi a sfociare questa tendenza all'aggressività che a quanto pare la selezione naturale ha favorito in moltissimi tipi di organismi diversi. Un ruolo sull'aggressività lo hanno anche certi tipi di stimoli, detti come stimoli aggressivi, che corrispondono a oggetti che sono solitamente associati all'aggressività e che possono far aumentare la probabilità di un comportamento aggressivo. Un esempio tipico di oggetto aggressivo sono le armi, naturalmente, una pistola, un fucile. E un esperimento importante di Berkowitz e Lepage permise proprio di dimostrare quello che è diventato noto come l'effetto arma. Fondamentalmente, la misura, la variabile dipendente in questo esperimento erano delle scosse elettriche, finte, ovviamente, ma di cui si poteva misurare la presunta, durata e presunta intensità che i partecipanti dovevano somministrare come parte del compito, dopo però essere stati esposti a un oggetto che poteva essere un oggetto aggressivo o no, uno stimolo aggressivo o meno. Alcuni partecipanti trovavano abbandonata in una stanza, prima di entrare nell'esperimento, una pistola. Altri partecipanti trovavano una racchetta da badminton. Come si vede nel grafico a figura, la durata media in millesimi di minuto delle scosse elettriche che le persone arrabbiate, che poi veniva indotta comunque da una frustrazione nelle persone, davano era quasi il doppio nel caso degli stimoli di esposizione a uno stimolo aggressivo come una pistola trovata nella stanza, piuttosto che nel caso in cui trovavano una racchetta da tennis, quindi un oggetto non aggressivo. Quindi le armi e questi oggetti che sono associati alla violenza provocano aggressività nelle persone che sono esposte a questo tipo di oggetti simbolici. Spunti di riflessione. Cosa sostiene la teoria della frustrazione e aggressività? Cosa rende più probabile che la frustrazione porti all'aggressività? Come mai le provocazioni possono indurre reazioni aggressive? Qual è il possibile ruolo degli oggetti nell'indurre l'aggressività? Ridurre l'aggressività. In conclusione, prendiamo un attimo in esame alcune strategie che sono state analizzate, strategie comportamentali, che possono essere messe in atto dalle persone o dai gruppi sociali o dalle considerate dalle società per cercare di ridurre il livello di aggressività e la probabilità che un conflitto, una frustrazione, portino a degli atti aggressivi di una persona nei confronti di altre. Le punizioni. Impatto minimo di punizioni severe nel ridurre l'aggressività. Questo è un po' il succo di quello che molte ricerche sull'effetto delle punizioni, ricerche che nascono nell'ambito della tradizione del comportamentismo, che studiava proprio come l'apprendimento si verifichi attraverso la fornitura di rinforzi per certi comportamenti, piuttosto che punizioni per comportamenti da scoraggiare. Ma sappiamo che una punizione particolarmente severa non è un grande modo per ridurre la probabilità che qualcuno si comporti in maniera aggressiva. Possono avere in alcuni casi degli effetti, che però spesso sono temporanei e possibilmente anche controproducenti, nel senso che vedere delle punizioni può anche rendere più aggressivo.
Abbiamo già parlato della teoria del modellamento sociale, quindi di come le persone possono imitare gli altri. Quindi una punizione consiste in un atto violento nei confronti di qualcuno, anche se è finalizzata a ridurre il comportamento violento di questa persona, fornisce un esempio di violenza che lo può motivare la persona punita a sua volta ulteriormente mettere in atto comportamenti aggressivi. Inoltre, le punizioni non ti dicono cosa fare, quindi sanciscono il comportamento da indesiderato, in questo caso il comportamento aggressivo, ma non spiegano, non indicano una via d'uscita, un'alternativa, un comportamento corretto da mettere in atto. Sappiamo che in condizioni ideali, negli adulti, possono essere dei deterrenti, ma per condizioni ideali intendiamo condizioni, punizioni che siano veloci, che siano certe, che siano fornite immediatamente dopo che la persona ha messo in atto il comportamento aggressivo da sanzionato e inevitabili. Tutte queste condizioni, in realtà, molto difficilmente si riscontrano nella vita quotidiana e questo fa appunto in modo che molto spesso le punizioni non solo non sono efficaci nel scoraggiare il comportamento aggressivo, ma possono anche fare peggio e produrlo, funzionare come ulteriori cause per l'aggressività. La catarsi. La teoria della catarsi sostiene che fare qualcosa di aggressivo riduce i sentimenti aggressivi. Questa è una teoria di origine psicodinamica, dove per psicodinamica intendiamo quella branca della psicologia che si interessa dell'inconscio, che modella la mente, la personalità delle persone come il risultato di un conflitto tra forze consce e inconsce, tra livelli di consapevolezza diversi e livelli del sé diversi, che quando generano dei conflitti interni possono portare all'aggressività. Ora, questa teoria, che è ripresa anche dalla psicologia in Genova, appunto, sostiene quindi che se noi per non essere aggressivi dobbiamo avere delle valvole di sfogo e sfogare l'aggressività potrebbe essere appunto un'ottima valvola di sfogo. In realtà, appunto, si tratta proprio di una teoria molto ingenua, perché diverse evidenze contrarie sono state accumulate nel corso degli anni. Evidenze del fatto che essere aggressivi in realtà induce un'ulteriore aggressività. Non solo vedere l'aggressività fatta dagli altri ci rende più aggressivi, come secondo la teoria di Bandura, ma fare degli atti aggressivi ci rende, quindi che potrebbero servire per sfogarci, ci rende in realtà più aggressivi. E può portare all'autogiustificazione della nostra violenza. Infatti, se noi ci vediamo noi stessi compiere un atto aggressivo, siccome abbiamo bisogno di mantenere una buona autostima di noi e di valutarci in maniera positiva, e probabilmente il pensiero che noi siamo stati contro qualcuno violenti non è un bel pensiero, ci fa male l'autostima, danneggia, ci minaccia l'autostima, allora potremmo essere tentati per ridurre questo stato di dissonanza cognitiva generato dal fare violenza quando vorremmo avere un'immagine e pensare di noi di non essere persone cattive o persone violente, potrebbe indurci questa dissonanza cognitiva che per risolverla ci potrebbe portare a svalorizzare la vittima della nostra aggressione, a autogiustificare la nostra violenza, cioè a sostenere con noi stessi che sì, siamo stati aggressivi nei confronti di quella persona, ma quella persona se lo meritava. Per qualche ragione si era comportata male, si meritava la nostra aggressione, la nostra punizione. In questo modo si tende a svalutare la vittima delle nostre aggressioni e questo è chiaramente un problema se uno vuole limitare l'aggressività. Affrontare la rabbia. Esprimerla in maniera non violenta o distruttiva permette di sfogarsi, favorisce la comprensione reciproca e l'amicizia. Se sfogarsi a livello di comportamenti violenti e aggressivi sembra non essere qualcosa di positivo e di utile se vogliamo ridurre i livelli di aggressività nelle persone, viceversa, sfogare la rabbia attraverso il dialogo, comunicandola in una maniera più composta possibile, non aggressiva, è un modo per
ottenere un po' di sollievo, un po' di sfogo, ma allo stesso tempo senza innescare quelle dinamiche che possono aumentare la probabilità dell'aggressività. Non scatta, se io non mi comporto violentemente nell'esprimere la mia rabbia, di cui posso avere mille ragioni, ma se io sono arrabbiato con una persona e glielo spiego non in maniera aggressiva, io mi sfogo, ma non comportandomi male, non scateno quel meccanismo di autogiustificazione che mi potrebbe portare a giustificare la mia violenza e svalutare la vittima, allo stesso tempo cerco di permetto di raggiungere una conoscenza migliore tra me e l'altra persona e quindi apro la strada verso la negoziazione, la risoluzione dei conflitti, una comprensione maggiore che può portare appunto a rafforzare i legami di amicizia. Inoltre aumenta la consapevolezza di se stessi, sapersi controllare, saper parlare della propria rabbia, delle proprie emozioni, però in maniera costruttiva e non violenza, permette di conoscersi meglio e quindi favorisce il controllo e la negoziazione. Addestrarsi nella comunicazione, nella soluzione dei problemi sono tecniche che sono utili quindi per poter affrontare e gestire meglio la rabbia, particolarmente quella che emerge nelle situazioni di conflitto in cui le persone si possono trovare molto spesso immerse per moltissime diverse ragioni. Inoltre, scusarsi sinceramente e mostrando un'assunzione di responsabilità può ridurre la rabbia nei nostri confronti. Quest'ultima strategia è relativa non tanto a quello che noi possiamo fare se proviamo della rabbia, ma quanto quello che possiamo provare fare per calmare la rabbia degli altri e fare in modo che non sfoci in ulteriore aggressività, in dei comportamenti più distruttivi. È importante quindi mostrarsi immediatamente e sinceramente pentiti di quello che vuoi fare e portare delle scuse chiaramente senza portare giustificazioni ulteriori che magari ci saranno state nel nostro comportamento che ha fatto arrabbiare gli altri. Ma nel momento in cui ci si vuole scusare, queste si vanno messe da parte e bisogna pensare alla persona che prova rabbia e cercando di ridurla mostrando che noi ci assumiamo la responsabilità di aver fatto qualcosa che effettivamente le ha fatte arrabbiare. In questo la ricerca ha mostrato che esistono delle differenze di genere tra uomini e donne, in particolare nel livello in cui le persone, le donne e gli uomini ritengono di meritarsi delle scuse da parte di qualcuno che li ha fatti arrabbiare. Sembra che le donne abbiano un livello di sensibilità più basso, nel senso che più alto, nel senso che hanno bisogno si sentono più facilmente offese dai comportamenti degli altri e quindi si sentono con più facilità in una situazione in cui gli altri devono scusarsi con loro per quello che hanno fatto, per averle fatto arrabbiare. Questo è frutto di notevoli incomprensioni tra uomini e donne, perché chiaramente gli uomini avendo una meno sensibilità, tendendo a offendersi di meno e quindi a ritenere in meno situazioni di essere che gli altri gli debbono delle scuse e che le donne gli debbono delle scuse, si creano queste incomprensioni che fanno sì che gli uomini possano ritenere le donne troppo sensibili e viceversa le donne ritenere gli uomini troppo poco sensibili e offende, fanno, e, che non fare. Fanno in modo che non le dinamiche giuste di scuse che possono comporre la rabbia in questi conflitti, di genere possano essere, ridotte e, ricomposte. Infine, contrastare la deumanizzazione creando empatia è una strategia molto importante. Si sa che l'empatia è un motore potente del comportamento a favore degli altri, l'opposto dell'aggressività, per cui cercare di favorire questa caratteristica di personalità, questa capacità di mettersi nei panni degli altri, delle persone, quindi di sentire le altre prospettive, le sofferenze altrui, può fare in modo che noi evitiamo di considerare le altre persone contro cui siamo stati
aggressivi o contro cui qualcun altro è stato aggressivo, di

ritenerle vittime del loro stesso male, del male che si sono che hanno ricevuto, e quindi di deumanizzarle, che è uno dei meccanismi che invece favoriscono viceversa l'aggressività, rendere le persone non umane, non identificate, inferiori a noi, ci rende più facile comportarsi male nei loro confronti. Si sa che esistono varie tecniche efficaci per insegnare l'empatia nelle persone. Anche dei semplici corsi di poche decine di ore sono stati mostrati avere un'efficacia nel aumentare la capacità delle persone di mettersi, assumere la prospettiva degli altri, di essere empatici nei confronti degli altri, e anche aumentare in questo modo l'autostima, diminuendo allo stesso tempo le tendenze aggressive nei confronti degli altri. Spunti di riflessione. Quali possono essere gli effetti delle punizioni sul comportamento aggressivo? È vero che sfogarsi commettendo atti aggressivi può ridurre l'aggressività? Sai spiegare almeno due strategie per affrontare la rabbia che possono ridurre l'aggressività? Riprendiamo adesso gli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Che cos'è un atto aggressivo e quali caratteristiche deve e può avere? Secondo la psicologia evoluzionista, per quali vantaggi la tendenza all'aggressività potrebbe essere stata selezionata? Quali ormoni si ritiene siano coinvolti nell'aggressività o nel tentativo di regolarla? In che modi le culture possono favorire ed ostacolare l'aggressività? Quali sono le principali differenze tra uomini e donne relativamente ai comportamenti aggressivi secondo le evidenze scientifiche? Che ruolo hanno i modelli nell'aggressività? Cosa sostiene la teoria della frustrazione-aggressività? Cosa rende più probabile che la frustrazione porti all'aggressività? Come mai le provocazioni possono indurre reazioni aggressive? Qual è il possibile ruolo degli oggetti nell'indurre l'aggressività? Quali possono essere gli effetti delle punizioni sul comportamento aggressivo? È vero che sfogarsi commettendo atti aggressivi può ridurre l'aggressività? Sai spiegare almeno due strategie per affrontare la rabbia che possono ridurre l'aggressività? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potrete trovare ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento sulle pagine web del corso di laurea sul sito dell'Ateneo. Grazie ancora dell'attenzione e arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese,

0: francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: Tirani Video, Ferruccio Lamberti, Giada D'Angeli. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di

0: Sogni Nettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen

0: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo il tema dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni. Lo faremo guardando soprattutto l'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione in rapporto a quello che è la più ampia tipologia di attività della pubblica amministrazione e quindi in relazione alle modalità attraverso cui gli istituti classici di diritto amministrativo impattano sulla pubblica amministrazione attraverso quei caratteri di specialità che in qualche modo connotano in senso pubblicistico la materia. Argomenti della lezione odierna saranno quindi l'attività di diritto comune e la specialità delle pubbliche amministrazioni contraenti, le procedure ad evidenza pubblica e i criteri di aggiudicazione, le fattispecie contrattuali, appalti, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. E infine l'esecuzione dei contratti. Passiamo al primo argomento, l'attività di diritto comune e la specialità delle pubbliche amministrazioni contraenti. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni

che l'attività della pubblica amministrazione si divide sostanzialmente in due macro categorie, quelle dell'attività autoritativa dell'amministrazione, quella cioè che implica l'esercizio di poteri autoritativi e quindi unilaterali dell'amministrazione, e dall'altro l'attività non autoritativa al cui interno rientra tutta l'attività retta dai principi e dalle norme di diritto comune, tra cui rientra anche l'attività negoziale della pubblica amministrazione, il cosiddetto diritto privato della pubblica amministrazione, che, come vedremo, presenta sicuramente delle analogie rispetto alla disciplina applicabile agli altri soggetti dell'ordinamento, ma in funzione della specialità dell'amministrazione presenta tuttavia un regime derogatorio. Vedremo in questa lezione come questo regime derogatorio impatta sull'amministrazione dividendo l'attività contrattuale in due fasi principalmente: la fase di selezione del contraente, che è una fase tipicamente pubblicistica, e la fase invece di esecuzione dei contratti, laddove invece, come abbiamo ripetuto più volte nell'ambito di questo corso, l'amministrazione si pone in una condizione di tendenziale parità con l'altra parte contrattuale. Le amministrazioni pubbliche, ove non esercitino poteri autoritativi, operano secondo le regole del diritto comune. Le norme in materia di obbligazioni e contratti soffrono di molteplici deroghe e sono integrate e talvolta sostituite da numerose leggi speciali quando debbono trovare applicazione nei confronti dei soggetti pubblici. Qui l'aspetto su cui dobbiamo riflettere è rappresentato dalle ragioni di questa specialità. Un tempo si tendeva a giustificare la specialità e quindi l'esistenza di queste regole derogatorie in virtù del fatto che l'altra parte contrattuale era appunto un'amministrazione, quindi una giustificazione di tipo soggettivo, e cioè proprio in relazione al fatto che l'altro contraente fosse un'amministrazione, in qualche modo giustificava e attraeva a sé l'applicazione di un regime derogatorio. Ed è per questo che talvolta si parlava di una posizione di privilegio dell'amministrazione rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. Pensate a tutta la disciplina in materia di obbligazioni che in qualche modo vincola e limita le possibilità di aggressione del patrimonio di un'amministrazione da parte di un privato creditore dell'amministrazione, o altre norme derogatorie che in qualche modo introducono un regime differenziato per la sola ragione per cui l'altra parte è un'amministrazione. Ora, la giurisprudenza, in virtù della evoluzione del processo di conformazione dell'ordinamento amministrativo alla nostra Carta Costituzionale, ha operato negli anni nell'ottica di ridefinire e rivalutare taluni ambiti di specialità al fine di verificarne la compatibilità con lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. Questo in ragione del fatto che l'amministrazione è, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, appunto un soggetto che si pone da un punto di vista soggettivo in modo analogo agli altri soggetti dell'ordinamento, salvo che in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico. E quindi oggi è più corretto dire che questi istituti di specialità, che connotano in senso pubblicistico anche gli istituti di diritto comune, trovano e possono trovare la loro giustificazione solo ed esclusivamente non tanto nella natura pubblico-privata del soggetto, quanto in funzione del perseguimento di quegli interessi pubblici che quei soggetti pubblici o privati perseguono. E quindi questa è evidentemente una notazione di carattere introduttivo molto importante, di cui tenere conto al fine appunto di comprendere bene qual è la portata di questa specialità e quali sono i limiti in cui incorre questo tipo di specialità. A fronte dell'ampia libertà e quindi dell'autonomia presente nei negozi di diritto privato, nell'ambito invece dei negozi
pubblicistici o comunque

nei negozi di diritto privato sottoscritti da una pubblica amministrazione sussistono delle differenze rilevanti. E infatti, mentre nell'ambito del diritto privato noi assistiamo a una neutralità rispetto ai fini perseguiti, l'unico limite è rappresentato dall'illiceità o impossibilità della causa e dell'oggetto. Al contrario, nell'ambito dei contratti della pubblica amministrazione, questi limiti all'autonomia contrattuale del soggetto contraente sono evidentemente segnati anche da un punto di vista, del principio di legalità, in particolare di quella declinazione del principio di legalità, noto come legalità indirizzo, che vincola anche i fini perseguiti. Quindi passiamo da una situazione di neutralità tipica dei rapporti dei negozi di diritto privato invece a una situazione in cui le finalità sono rilevanti e anzi proprio compito dell'amministrazione evidenziare il collegamento funzionale tra la tipologia contrattuale, la fattispecie contrattuale e l'interesse pubblico perseguito. In relazione al processo di formazione della volontà negoziale, un soggetto privato è quindi libero, quindi questa libertà rispetto ai fini e questa ampia autonomia contrattuale si riversa anche rispetto al momento, al procedimento di formazione, alle modalità attraverso cui un soggetto privato forma la propria volontà negoziale. Le decisioni quindi relative alla definizione del concreto fine da raggiungere, all'individuazione del tipo di contratto e alla scelta del contraente non sono invece, come dicevo, completamente libere nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione. Questo proprio in ragione della soggezione al principio di legalità. Il contratto ad evidenza pubblica rappresenta l'espressione coniata da Massimo Severo Giannini per indicare questa particolare fattispecie negoziale che interessa le pubbliche amministrazioni e che è a tutti gli effetti un contratto, quindi un negozio giuridico di diritto privato, ma è ad evidenza pubblica proprio in quanto quell'autonomia negoziale, laddove esercitata da un soggetto che è una pubblica amministrazione, è soggetta a un limite in funzione delle finalità perseguite da quello stesso soggetto. Quando parliamo di contratti ad evidenza pubblica, facciamo riferimento a una fattispecie complessa ma unitaria, in cui coesistono alcuni comportamenti giuridici che si estrinsecano in atti amministrativi veri e propri, accanto ad altri che danno luogo ad atti privati, espressione tipica di autonomia privata. La fase ad evidenza pubblica risponde all'esigenza di assicurare che il procedimento prodromico alla conclusione del contratto sia conforme ai principi di legalità, buon andamento ed economicità, in funzione della tutela delle situazioni giuridiche sostanziali dei privati. Questo è un aspetto che richiede un minimo di approfondimento. Abbiamo detto che il contratto ad evidenza pubblica è a tutti gli effetti un contratto, ma questa limitazione, questo vincolo rispetto alle finalità che l'amministrazione può perseguire mediante la sottoscrizione di un negozio giuridico privatistico, quindi di un contratto, devono in qualche modo esplicitarsi e in quale fase? Non tanto nella fase di esecuzione, dove pure l'interesse pubblico rileva, pur diciamo, nei limiti che vedremo, ma soprattutto nella fase di scelta del contraente. Fase di scelta del contraente che in realtà interessa una serie di scelte che vanno dall'individuazione della fattispecie contrattuale, dall'individuazione della tipologia contrattuale in funzione dell'interesse pubblico, dell'individuazione dei requisiti che il soggetto contraente deve possedere, ma anche del possesso di determinate qualità, in funzione della scelta
del miglior offerente, sia dal punto di vista delle competenze, delle capacità che questo può offrire all'amministrazione, sia in funzione della convenienza delle offerte proposte dai partecipanti a una procedura ad evidenza pubblica. Quindi vedete come la procedimentalizzazione delle decisioni dell'amministrazione, che noi conosciamo nell'ambito dell'attività provvedimentale dell'amministrazione, in realtà, alla luce di quello che dicevo poc'anzi, rileva anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, laddove quella procedimentalizzazione che noi conosciamo nel procedimento amministrativo trova una sua specifica applicazione proprio in relazione al momento di formazione della volontà contrattuale, quindi il momento in cui l'amministrazione adotta le scelte in relazione all'individuazione dello strumento contrattuale e della selezione del contraente. Questa fase ad evidenza pubblica, che appunto è la fase precedente alla sottoscrizione di un contratto, a seguito della quale parte invece la fase esecutiva del contratto, trova una propria ragion d'essere anche alla luce del fatto che quelle medesime esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive in termini di partecipazione, di garanzia che ritroviamo nell'ambito del procedimento amministrativo devono trovare anche in relazione alle modalità di formazione della volontà contrattuale una loro traduzione concreta nell'ambito della procedimentalizzazione dell'attività contrattuale, non in relazione all'esecuzione ma appunto in relazione a questa fase preliminare. Il contratto d'appalto, tuttavia, rimane invece un negozio giuridico di diritto privato a tutti gli effetti, con la conseguenza che lo svolgimento del rapporto contrattuale è soggetto ai principi generali previsti per il contratto di diritto privato. Cosa significa? Significa che se noi dividessimo l'attività contrattuale della pubblica amministrazione in due macrofasi, cioè la fase preliminare di scelta del contraente, quindi la fase rispetto alla quale ancora il vincolo contrattuale non si è formalizzato, non si è cristallizzato nell'ambito di un negozio giuridico e quindi di un contratto. Tutta quella prima fase è una fase sottoposta al regime amministrativo, quindi trovano applicazione tutti quelli che sono gli istituti di diritto amministrativo che abbiamo visto con evidentemente le specificità della materia dei contratti pubblici, mentre dal momento in cui sorge il contratto, quindi si cristallizza la relazione contrattuale tra le parti, quando anche la parte sia una pubblica amministrazione, il rapporto viene regolato in sede di esecuzione attraverso il riferimento al diritto privato, ovviamente in analogia con quello che è previsto nella legge 241 del 90, salvo che le norme speciali di diritto amministrativo non dispongano diversamente in funzione di quei elementi di specialità che connotano l'interesse pubblico e che si giustificano proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico. Il procedimento ad evidenza pubblica può essere considerato come il criterio di collegamento tra l'autonomia negoziale e la funzione amministrativa alla cui realizzazione il contratto è strumentale. Questa bella definizione di Ledda ci permette di cogliere in modo molto profondo quello che è il collegamento tra queste due fasi e la funzione stessa del procedimento ad evidenza pubblica, che è appunto quello di collegare, di mettere in relazione l'autonomia contrattuale, quindi la capacità di diritto privato che è riconosciuta a tutti i soggetti dell'ordinamento e quindi anche alle amministrazioni, e però anche la funzione, e quindi quell'obbligo, quella doverosità dell'azione amministrativa e quindi di perseguimento degli interessi pubblici che in qualche modo l'amministrazione è chiamata a realizzare e a portare avanti anche mediante l'utilizzo di strumenti di diritto privato. Il procedimento ad evidenza pubblica deve quindi garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e anche il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Qui lo vedremo più approfonditamente più avanti, però è importante evidenziare come
La qualità delle prestazioni rispetto ai principi di economicità, efficienza, tempestività, noi li ritroviamo tutti nell'ambito del procedimento amministrativo, così come pure la trasparenza, la pubblicità, la non discriminazione. Qui incontriamo però anche altri principi, tra cui in particolare il principio di libera concorrenza, che rileva nel caso dei contratti pubblici in modo peculiare proprio perché l'amministrazione interviene nel mercato, è un soggetto che opera nel mercato creando addirittura uno specifico ambito di mercato e quindi è in grado di incidere e potenzialmente di distorcere i meccanismi e le dinamiche di mercato. E quindi da questo punto di vista un'ulteriore finalità che è specificatamente oggetto delle funzioni del procedimento ad evidenza pubblica, è proprio quello di garantire attraverso il rispetto di quelle regole un corretto sviluppo della concorrenza nell'ambito del settore specifico degli appalti pubblici. La disciplina dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione è oggetto di varie norme. Innanzitutto il principio cardine di riferimento che legittima l'esistenza di un'attività non autoritativa della pubblica amministrazione è l'articolo 1,1 bis della legge 241 del 90, su cui abbiamo detto molto nelle lezioni precedenti. Poi abbiamo una serie di norme specifiche che sono dettate per prendere al di là delle leggi Merloni, per guardare le più recenti, il decreto legislativo 163 del 2006, in attuazione delle direttive 17 e 18 del 2004, il decreto legislativo 50 del 2016, in attuazione delle direttive 23, 24 e 25 del 2014, e infine il decreto legislativo 36 del 2003, quale riforma in parte connessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha introdotto le nuove norme, il nuovo codice dei contratti pubblici. Vedete come al di là di poco più di 15 anni, questa è una materia che ha richiesto addirittura l'adozione di tre codici dei contratti pubblici, proprio a conferma della grande rilevanza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e della difficoltà in relazione ai vari contesti e periodi storici, di individuare quelli che sono gli interessi pubblici che devono essere prioritariamente garantiti. Sicuramente il decreto legislativo 36 del 2023 rappresenta da questo punto di vista un passo in avanti in un'ottica anche di responsabilizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione. La finalità di questo nuovo intervento del legislatore è non a caso quella di superare alcune rigidità che il decreto legislativo 50 del 2016 aveva introdotta, puntando proprio sul principio di responsabilità delle amministrazioni e quindi un principio tale per cui l'amministrazione non viene vista soltanto come un soggetto che potenzialmente è in grado di distorcere il mercato, ma come un soggetto a cui dare fiducia in una logica appunto di collaborazione pubblico-privato che in qualche modo responsabilizza le scelte discrezionali dell'amministrazione senza imbrigliarle nell'ambito di rigidi schemi normativi. E in questo si giustificano alcuni interventi specificatamente diretti ad una maggiore responsabilizzazione dei funzionari. Alcuni spunti di riflessione, la specialità delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'attività contrattuale. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, le procedure ad evidenza pubblica e i criteri di aggiudicazione. La realizzazione di opere o infrastrutture, l'approvvigionamento di forniture o servizi in favore delle pubbliche amministrazioni presuppone lo svolgimento di un complesso iter procedimentale disciplinato dal diritto amministrativo. L'abbiamo detto, l'amministrazione, laddove non eserciti un'attività provvedimentale e quindi non limiti la propria attività semplicemente all'adozione di provvedimenti amministrativi, svolge un'attività anche di natura materiale. In alcuni casi questa attività può essere un'attività di servizio pubblico,
oppure un'attività rivolta per esempio alla realizzazione di opere pubbliche, di interventi infrastrutturali, eccetera. In tutti questi casi parliamo comunque di un'attività amministrativa a tutti gli effetti, la cui caratteristica è proprio quella di integrare nell'ambito di queste attività materiali e anche attività che hanno una rilevanza di natura economica, appunto attività di natura provvedimentale, come per esempio nel caso della realizzazione di un'opera pubblica, quelle connesse all'approvazione di un progetto relativo a un'opera infrastrutturale, ovvero quelle relative all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione e in taluni casi anche la gestione di opere pubbliche. Le fasi di questo procedimento sono diverse, la prima delle quali è la fase di deliberazione a contrarre. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, questa rappresenta uno snodo centrale. Snodo centrale in quanto quella funzione di collegamento tra l'autonomia negoziale e la funzione, quindi l'interesse pubblico perseguito, trova proprio nella deliberazione a contrarre il momento centrale in cui questo avviene. Attraverso la deliberazione, della deliberazione a contrarre, l'amministrazione esplicita quelli che sono gli interessi che intende perseguire e individua anche quello che è lo strumento che intende adottare per perseguire quel determinato interesse. Seconda fase è poi la fase di scelta del contraente e di conclusione del contratto, è la cosiddetta fase di gara, cioè la fase in cui, sulla base, come vedremo, di un bando di gara, l'amministrazione avvia un procedimento all'esito del quale sceglie il miglior offerente. Quindi è una procedura complessa che richiede l'esercizio della discrezionalità amministrativa con riferimento tanto all'individuazione di quella che sono i requisiti da porre a base di gara, quindi i requisiti di selezione dei contraenti, ma anche in relazione alla valutazione stessa delle offerte presentate, sia da un punto di vista della valutazione meramente economica, ma anche dal punto di vista della valutazione tecnica. Pensate, per esempio, alle gare che hanno ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, in cui oggetto specifico di valutazione della commissione di gara è la valutazione di uno studio di fattibilità o di un progetto presentato dal privato o da una variante che il privato presenta e che può dare luogo all'attribuzione di un punteggio nell'ambito della gara. Ecco, tutti questi ambiti sono tutti ambiti in cui l'amministrazione esercita un potere che ha tutti gli effetti autoritativo, nel senso che è espressione dell'esercizio di un potere pubblicistico. La fase di scelta del contraente quindi implica lo svolgimento di una serie di procedure dirette ad assicurare l'individuazione della migliore offerta. Questo iter implica l'esercizio imparziale, necessariamente imparziale, dei pubblici poteri e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Questo è un principio essenziale, in quanto attraverso questo principio si garantisce quell'ulteriore interesse pubblico che nell'ambito specifico dell'attività contrattuale deve essere sempre assicurato, che è il principio del rispetto, il rispetto del principio della libera concorrenza, che, come vi dicevo, proprio alla luce dell'impatto sui mercati che ha l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, è diventata, per effetto anche dei trattati dell'Unione Europea, un elemento centrale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione che si aggiunge rispetto a quello che era l'interesse tradizionalmente tutelato dalla disciplina dei contratti pubblici, che era la tutela dell'erario, quindi la tutela delle finanze pubbliche. Quindi oggi, a fronte dell'esercizio dei pubblici poteri imparziali, funzionali alla tutela dell'interesse al miglior utilizzo delle risorse pubbliche, principalmente quelle finanziarie, abbiamo anche un ulteriore interesse tutelato, che è quello della par condicio, proprio al fine di garantire una non alterazione dei normali processi concorrenziali. La fase di gara risponde alla triplice esigenza di garanzia della concorrenza tra imprenditori,
intese in termini di efficienza allocativa, quindi in termini appunto di efficienza rispetto ai costi-benefici, ma anche rispetto all'efficienza dinamica, cioè alla capacità attraverso il processo concorrenziale di stimolare gli imprenditori e le imprese a dare il meglio di sé, quindi a innovare e quindi a progredire verso una sempre migliore capacità di rispondenza agli interessi pubblici, secondo una concezione tipicamente utilitaristica della concorrenza. Un'ulteriore esigenza, è sempre connessa alla tutela concorrenziale, però risponde a una diversa visione della concorrenza, in chiave più normativa, ovvero come preservazione del processo concorrenziale, inteso nella sua concezione normativa di principio procedurale della democrazia, e cioè di limite tanto del potere pubblico quanto del potere privato. Qui il riferimento è a una concezione della concorrenza come strumento di equilibrio tra l'esercizio del potere pubblico, e quindi tra sfera pubblica e sfera privata, e quindi tra possibilità del privato di esercitare il proprio potere privato assoggettando appunto la sfera pubblica. Questo equilibrio tra queste due sfere, che è uno degli elementi di fondo su cui si regge l'intero ordinamento democratico, non risponde a una visione della concorrenza di natura meramente utilitaristica. Quindi qui non si parla soltanto della tutela della concorrenza in funzione della possibilità di risparmiare il più possibile risorse pubbliche per la realizzazione di un'opera, ma qui parliamo della tutela della concorrenza perché proprio attraverso il procedimento concorsuale che è possibile garantire un giusto equilibrio tra pubblico e privato, tra sfera pubblica e sfera privata, tra potere pubblico e potere privato. E infine, l'esigenza della ricerca della soluzione complessivamente e concretamente più conveniente rispetto alle esigenze espresse dall'amministrazione in sede di deliberazione a contrarre. Quindi, una volta che l'amministrazione ha identificato lo strumento contrattuale più idoneo rispetto alla tutela dell'interesse pubblico da lei perseguita, scopo della procedura d'evidenza pubblica è proprio quello di individuare, non soltanto in termini strettamente economici, ma anche in termini qualitativi, in termini di affidabilità, cioè sotto tutti i punti di vista che l'amministrazione ritiene di valutare, tra cui sussistono anche quelli oggettivi, quali la tutela dell'ambiente, il rispetto della legislazione in materia di tutela del lavoro minorile, piuttosto che la legislazione del lavoro, ma anche altri criteri che possono essere introdotti dall'amministrazione, purché non eccessivamente limitativi della concorrenza e quindi che si pongano in contrasto con il principio di massima partecipazione possibile alle procedure di gara. La fase di approvazione del contratto viene subito dopo la fase di scelta del contraente, cioè quando l'amministrazione, attraverso questo procedimento complesso, ha individuato la migliore offerta possibile, può approvare il contratto e quindi controllare e verificare la regolarità della stipulazione, la conformità del contenuto del contratto rispetto alla lex specialis, che precede la stipula in forma pubblica del contratto. Cioè, questa è una fase in cui, all'esito della procedura di evidenza pubblica, l'amministrazione verifica la correttezza dell'iter seguito e quindi la coerenza del contratto rispetto alla procedura, e quindi in virtù di questo si avvia la fase di esecuzione del contratto, che ha il suo inizio con la sottoscrizione vera e propria del contratto. E qui entriamo nell'ambito di quella fase regolata principalmente, sebbene non esclusivamente, dal diritto comune, che è appunto la fase di esecuzione, di svolgimento del contratto, che richiede appunto una posizione di tendenziale parità, in quanto qui l'interesse pubblico viene perseguito, ma sempre nell'ambito della disciplina contrattuale. L'avvio della procedura ad evidenza pubblica è preceduta da un'attività del RUP, che è prodromica all'esecuzione delle fasi successive. Questa prevede, come dicevo, la redazione del bando di gara e l'individuazione del sistema di aggiudicazione,
ed ha una funzione di regolazione, quindi la lex specialis della procedura, cioè quella di individuare le regole in termini di autovincolo che l'amministrazione deve seguire nell'ambito della valutazione delle offerte, ma anche una funzione notiziale, quindi il bando serve per dettare la disciplina, quindi l'autovincolo rispetto all'esercizio della volontà dell'amministrazione, all'esplicazione della volontà dell'amministrazione, ma anche di notizia, cioè di garantire la massima partecipazione. Vediamo le tipologie di procedure. Esistono procedure aperte, cioè quelle a cui sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, tutte le imprese che ne facciano, che sono in possesso dei requisiti prescritti e facciano richiesta di partecipazione alla gara, e poi le procedure ristrette, che si connotano invece per il fatto che sono ammesse a partecipare solo quelle imprese che hanno presentato una richiesta formale di invito e che sono state poi invitate dalla stazione appaltante previa istruttoria rispetto al possesso dei requisiti. La differenza sostanziale è che mentre nel primo caso l'amministrazione individua dei criteri di aggiudicazione e dei requisiti di partecipazione, pubblica un bando al quale chiunque può partecipare, ovviamente andrà avanti e parteciperà allo svolgimento della gara chi è in possesso dei requisiti, mentre in questo caso, nel caso delle procedure ristrette, l'amministrazione fa una prevalutazione preliminare, una cosiddetta fase di prequalifica, rispetto alla quale l'amministrazione poi invita alla successiva fase di gara soltanto quei soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti. E infine le procedure negoziate. Si tratta di un procedimento informale che è previsto soltanto in casi tassativi. Diciamo che è una sorta di deroga a quelle che sono le procedure ordinarie, sebbene la procedura negoziata rappresenti una tipologia di procedura a tutti gli effetti, ma è una procedura appunto informale, poco procedimentalizzata, dove insomma, l'amministrazione ha meno vincoli e quindi si presta a una serie di limitazioni anche rispetto alla possibilità di ricorrere a questo tipo di strumento. Quanto invece ai criteri di aggiudicazione, i più comuni sono il criterio del prezzo più basso, che fa riferimento alla diminuzione del corrispettivo posto a base di gara contenuto nelle singole offerte dei concorrenti. E infine l'offerta economicamente più vantaggiosa, che fa riferimento al rapporto qualità-prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi o comparazione costo-efficacia, qual è il costo del ciclo di vita del contratto. Ecco, da questo punto di vista, questi due criteri di aggiudicazione implicano l'esercizio di una discrezionalità in modo differente. È evidente che quando parliamo del requisito del prezzo più basso, la valutazione discrezionale dell'amministrazione di fatto è limitata, poiché si tratta di applicare una formula matematica o comunque di verificare qual è effettivamente l'offerta economicamente inferiore. Diverso invece è il caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove la valutazione discrezionale dell'amministrazione per il tramite della commissione di gara espone l'amministrazione a una valutazione di quelle che sono le offerte sulla base di criteri predeterminati ex ante, cioè in sede di bando di gara e quindi contenuti nel capitolato e nel disciplinare, che in qualche modo costituiscono l'autovincolo dell'amministrazione rispetto all'esercizio della discrezionalità tecnica, come si è soliti definire questo tipo di discrezionalità in questo ambito. Spunto di riflessione: la discrezionalità nella procedura di scelta del contraente. Terzo argomento di questa lezione sono invece le fattispecie contrattuali, quindi appalti, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. Quando parliamo di contratti o di contratti pubblici, parliamo dei contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti. Quindi, solitamente noi parliamo di contratti pubblici facendo riferimento all'acquisizione di servizi, forniture oppure all'esecuzione di lavori pubblici. Ovviamente questi non
rappresentano l'intera casistica delle fattispecie contrattuali a cui l'amministrazione può ricorrere, ma sicuramente rappresentano le fattispecie più rilevanti e soprattutto le fattispecie che sono oggetto del cosiddetto codice dei contratti pubblici, che fa appunto riferimento agli appalti, alle concessioni e ai contratti di partenariato pubblico-privato. Un aspetto importante della disciplina del codice degli appalti è l'individuazione delle stazioni appaltanti, cioè quando parliamo di stazioni appaltanti, e questo è un elemento importante da conoscere, da approfondire, l'abbiamo un po' analizzato anche guardando all'organizzazione della pubblica amministrazione, si fa riferimento tanto alle amministrazioni in senso soggettivo, e quindi secondo la nozione soggettiva di amministrazione, per esempio gli enti locali, le regioni, i ministeri, eccetera, quindi quelle amministrazioni che lo sono anche in senso soggettivo, ma anche a tutta una serie di altri soggetti, tra cui gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti comunque tenuti all'evidenza pubblica, che rappresentano una categoria di stazioni appaltanti peculiari, pensate agli organismi di diritto pubblico, che sono in qualche modo attratti nell'ambito del perimetro, nell'ambito di applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, in virtù delle loro specifiche caratteristiche, che possono essere soggettive o funzionali, oppure in relazione alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, di controllo e di vigilanza, ovvero alla presenza o meno di finanziamenti pubblici nell'ambito del patrimonio e quindi del funzionamento di questi soggetti. Pensate per esempio ai concessionari autostradali, la cui concessione sia stata affidata senza il previo esperimento di una procedura di gara, oppure pensate agli organismi di diritto pubblico, oppure pensate alle imprese pubbliche che in relazione ad alcune specifiche fattispecie contrattuali devono sottostare alle norme del codice degli appalti. I contratti di appalto, al pari della fattispecie civilistica disciplinata dall'articolo 1655 del codice civile, esplicano una funzione economico-sociale, che è quella dello scambio delle prestazioni corrispettive della costruzione dell'opera o della fornitura di beni o servizi, intesa come risultato dell'organizzazione delle risorse e dei mezzi necessari a realizzarla a fronte del pagamento di un prezzo. Qual è quindi la caratteristica di un contratto d'appalto, di lavori, servizi o fornitura? Quello di permettere all'amministrazione di acquisire un risultato, che può essere l'erogazione di un servizio, la fornitura di un bene o la realizzazione di un'opera, senza accollarsi il rischio connesso alla realizzazione del servizio piuttosto che alla realizzazione dell'opera a fronte del pagamento di un prezzo. Questo, da un punto di vista dell'attività amministrativa, fa sì che l'amministrazione possa ricorrere al mercato per approvvigionarsi di beni e servizi oppure per realizzare delle attività che non possono essere realizzate direttamente dalle amministrazioni. Gli appalti pubblici di lavori quindi hanno ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi all'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, ovvero anche la progettazione insieme all'esecuzione di lavori pubblici, secondo il modello del cosiddetto appalto integrato. E infine i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Gli appalti pubblici di fornitore invece consistono nell'acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto e anche di prodotti. Gli appalti pubblici di fornitura quindi rappresentano un'ulteriore categoria che permette all'amministrazione un approvvigionamento di beni che sono realizzati e messi in commercio da soggetti privati, quindi che non sono direttamente autoprodotti dall'amministrazione. E infine gli appalti pubblici di servizi hanno invece ad oggetto la prestazione, quindi l'erogazione effettiva di servizi, e quindi rappresentano una categoria
in parte residuale, poiché non rientrano in questa categoria né le forniture di beni né evidentemente la realizzazione di lavori. Ovviamente queste tre tipologie, queste tre fattispecie di appalti possono anche trovarsi nella pratica come fattispecie miste, cioè possono esserci degli affidamenti che hanno ad oggetto l'affidamento di lavori e servizi, oppure di forniture e lavori, oppure di servizi e forniture. In questi casi è bene parlare di contratti misti rispetto ai quali comunque sussiste e si applica un principio di prevalenza e quindi la normativa, la disciplina in materia di individuazione della corretta procedura di affidamento seguirà quello che è l'oggetto principale, l'oggetto prevalente del contratto.

Quindi, laddove si parli, per esempio, di un'installazione di un pannello fotovoltaico e della posa in opera, laddove il valore della fornitura sia superiore rispetto al valore della posa in opera e installazione, evidentemente lo tratteremo come un appalto di fornitura e così via. Fattispecie diversa rispetto agli appalti è invece rappresentata dalla concessione di lavori e di servizi pubblici. La concessione di lavori pubblici è un sistema di realizzazione delle opere pubbliche indiretto, che ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la gestione. Attraverso lo strumento della concessione di lavori, l'amministrazione indirettamente acquisisce il risultato, quindi la realizzazione di un'opera pubblica o l'esecuzione dei lavori, e il perimetro di questa concessione riguarda appunto progettazione, esecuzione e gestione. La differenza sostanziale tra lo strumento dell'appalto e lo strumento della concessione riguarda tanto l'allocazione dei rischi di questa operazione, tanto la natura dello strumento, soprattutto con riguardo al prezzo, alle modalità di corresponsione del prezzo, che nel caso delle concessioni di lavoro evidentemente si pone in modo diverso rispetto all'appalto di lavori, laddove spesso le concessioni implicano anche la gestione dell'opera realizzata proprio al fine di ottenere quale controprestazione la gestione funzionale all'ottenimento dei flussi di cassa volti a garantire il rientro del privato nell'investimento. La concessione di servizi pubblici è invece ad oggetto l'erogazione del servizio, differentemente dalla concessione di lavori pubblici, nella quale la gestione è invece funzionale, come dicevo prima, a permettere al concessionario di ricavare l'utilitas economica che rappresenta il corrispettivo per l'opera realizzata. Terza categoria di strumenti contrattuali di grande interesse in questo peculiare, particolare momento storico è il partenariato pubblico-privato, che fa riferimento a forme di cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Rappresenta una tipologia contrattuale aperta, rispetto alla quale possiamo individuare delle differenze tra le cosiddette opere fredde e le opere calde. Quando parliamo di opere fredde facciamo riferimento a quelle opere che per le loro caratteristiche non permettono una gestione in grado di ottenere flussi di cassa o di ottenere in parte flussi di cassa idonei a garantire il rientro nell'investimento. Quando invece parliamo di opere calde, parliamo di opere la cui gestione è suscettibile di generare flussi di cassa in grado di garantire il rientro negli investimenti. Ovviamente la differenza tra opere fredde e opere calde impatta in modo significativo anche rispetto agli strumenti di partenariato pubblico-privato concretamente utilizzabili. Si prevede in queste fattispecie la possibilità di ottenere un contributo pubblico, specie per le opere fredde o le cosiddette opere tiepide, cioè quelle che sono solo in parte in grado di generare flussi di cassa e quindi per questo richiedono un finanziamento pubblico che può essere non superiore al 49% del valore complessivo dell'investimento. È possibile prevedere un corrispettivo, che può essere un canone, laddove pagato dall'amministrazione, oppure una gestione del servizio verso un'utenza esterna, pensate per esempio alla realizzazione mediante concessione di un impianto natatorio dove il privato realizza un impianto comunale, lo gestisce e a fronte della gestione percepisce gli introiti connessi alla gestione dell'impianto. Quegli introiti saranno funzionali a permettere il recupero dell'investimento da parte privata e al termine della concessione l'amministrazione tornerà titolare dell'immobile, dell'impianto realizzato, quindi creando valore per il privato, per la comunità e anche per l'amministrazione stessa che avrà realizzato a quel punto e finanziato indirettamente un'opera pubblica. Altra caratteristica dei contratti di partenariato pubblico-privato è quella del

l'allocazione dei rischi e dell'equilibrio economico-finanziario. Il tema dell'allocazione dei rischi nell'ambito di queste operazioni è centrale. Perché differentemente dall'appalto, dove viene affidato, viene trasferito un rischio che è connesso alla realizzazione dell'opera, piuttosto che all'esecuzione del servizio o alla fornitura, quindi quelli che sono i rischi connessi all'effettiva capacità di garantire il risultato atteso, nell'ambito, è previsto nell'ambito del rapporto contrattuale, nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato. Ci dice il legislatore, devono risultare allocati sul privato almeno due rischi su tre. Tenete conto che i rischi sono il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. Nell'ambito di queste operazioni, solitamente il rischio di costruzione è per definizione trasferito in capo al privato, o il rischio di domanda o il rischio di disponibilità devono però anche essere trasferiti. Nel caso del rischio di domanda, solitamente parliamo di opere calde, cioè opere attraverso la cui gestione, specie se verso utenza terza, si è in grado di recuperare risorse funzionali al recupero degli investimenti, mentre parliamo di rischio di disponibilità allocato sul privato, per esempio in tutte quelle fattispecie che prevedono la messa a disposizione e la gestione funzionale e manutentiva dell'opera per un certo periodo in favore dell'amministrazione, la quale quindi corrisponderà un canone per l'utilizzo di quel bene. Ovviamente queste operazioni si reggono su un delicato equilibrio economico-finanziario, cioè per permettere al privato di entrare in questa tipologia contrattuale occorre prevedere che a fronte dell'allocazione di questi rischi sia garantito un equilibrio del piano economico-finanziario di investimento che tiene conto degli investimenti realizzati, del costo degli investimenti, dei costi di erogazione dei servizi o della gestione e quindi anche di quelli che sono i rischi allocati e non trasferibili sull'amministrazione. Esempio. Se il privato si accolla a un rischio di domanda, non può evidentemente chiedere un ristoro all'amministrazione del rischio connesso alla non corretta valutazione delle potenzialità commerciali di un impianto che il privato, per esempio, ha realizzato. In caso contrario, infatti, non si verificherebbe il trasferimento del rischio di domanda. Alcune tipologie di partenariato pubblico-privato sono la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, l'allocazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità. Spunti di riflessione: le differenze tra appalti e concessioni, le caratteristiche dei contratti di PPP. Arriviamo quindi al quarto e ultimo argomento di questa lezione, l'esecuzione dei contratti. Questo è un argomento che vedremo in termini molto molto generali, semplicemente per segnalare come a seguito dell'aggiudicazione del contratto o della concessione si conclude la fase dell'evidenza pubblica e si procede quindi secondo le regole del diritto comune alla stipula del contratto e alla sua successiva esecuzione. Profili di specialità che riguardano questa fase di esecuzione sono connessi alle garanzie, le garanzie che il privato, l'appaltatore o il concessionario devono offrire all'amministrazione a tutela dell'interesse pubblico, le regole sulla contabilità dei lavori o la gestione dei servizi, i collaudi, le regole sui subappalti. Le regole sulle modifiche del contratto in corso di esecuzione, le cosiddette varianti in corso d'opera, che l'amministrazione ha sempre comunque la possibilità di introdurre al fine di garantire il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, e poi le ipotesi di recesso, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro nell'ambito del contratto, soprattutto in relazione ai contratti di partenariato pubblico-privato, laddove in presenza di situazioni particolarmente
patologiche, a tutela dei finanziatori dell'opera pubblica è consentita la possibilità di nominare un subentrante in luogo dell'originario concessionario.

proprio al fine di permettere una tutela di quello che sono le ragioni di credito dei finanziatori e quindi garantire in generale la cosiddetta bancabilità dei progetti di partenariato pubblico-privato. Spunti di riflessione: quali sono gli ambiti di specialità relativi alla fase di esecuzione dei contratti? Facciamo quindi un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. La specialità delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'attività contrattuale, la discrezionalità nella procedura di scelta del contraente, le differenze tra appalti e concessioni, le caratteristiche dei contratti di partenariato pubblico-privato. Quali sono gli ambiti di specialità relativi alla fase di esecuzione dei contratti? In questa lezione abbiamo affrontato in termini generali l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo specifico di aiutarvi a individuare quelle che sono le caratteristiche di questa peculiare attività, quelle che sono le regole di base e quelle che sono le differenze rispetto all'attività provvedimentale dell'amministrazione. Io vi auguro un buono studio e come al solito vi rinvio al materiale che troverete sul portale del nostro Ateneo all'indirizzo di questo corso. Buono studio e alla prossima!

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Gentili studentesse e gentili studenti, bentornati. In questa lezione ci occuperemo di alcuni schemi di controllo del moto. Saranno schemi di principio alcuni saranno un po' dettagliati, ma in ogni caso questi schemi di principio hanno una validità comunque totale perché ci comunicano un approccio molto utilizzato al controllo nello spazio operativo o nello spazio dei giunti. Gli argomenti che svilupperemo in questa lezione sono il controllo nello spazio dei giunti e il controllo nello spazio operativo. Controllo nello spazio dei giunti. Abbiamo già visto in un'altra lezione che quando la grandezza di errore sulla base della

spazio operativo, sarà necessario introdurre delle trasformazioni dentro lo schema di controllo. Mentre adesso, se lavoriamo nello spazio di aggiunti, immagineremo di avere un riferimento dato nello spazio di aggiunti, cosa che generalmente non accade, ma che possiamo sempre immaginare di avere. Cioè, dato il riferimento nello spazio operativo, noi possiamo offline generare un riferimento per nello spazio di aggiunti. Possiamo utilizzare la cinematica inversa per ottenere da un X con D una Q con D, quindi un riferimento nello spazio di aggiunti. Per cui, immaginando di aver fatto questo a priori, il controllo avviene senza dover trasformare nulla, perché a questo punto il riferimento nello spazio di aggiunti, le letture avvengono sempre nello spazio di aggiunti ed anche l'attuazione avviene nello spazio di aggiunti, per cui c'è coerenza tra misure ed attuazione, non c'è bisogno di applicare nessuna trasformazione delle grandezze sulle grandezze. Mentre invece quando opereremo direttamente nello spazio operativo, vedremo, sarà necessario applicare una trasformazione dentro lo schema di controllo. Per questo distinguiamo i due approcci. Il riduttore del modo. Consideriamo un manipolatore generico con n giunti, ognuno dotato di organi di riduzione. Allora, prima di vedere gli schemi di controllo nello spazio dei giunti, dobbiamo parlare un po', di questi particolari elementi presenti sulle trasmissioni di un manipolatore, che sono gli organi di riduzione. Gli organi di riduzione sono quasi sempre presenti. Sono così chiamati perché riducono il moto dell'elemento meccanico a valle dell'organo di riduzione rispetto al moto che viene a monte, ovvero del moto del rotore, dell'asse, dell'albero, del motore. L'organo di riduzione sostanzialmente fa in modo che ad un certo numero di giri del motore corrisponda a un solo giro del carico. Questa riduzione di velocità sostanzialmente tra l'asse del motore e il carico, vedremo che è vantaggiosa perché permette di moltiplicare con lo stesso fattore le potenze, per cui c'è una riduzione di velocità, ma c'è un aumento della potenza disponibile lato carico. Questo è il motivo principale per cui si introducono gli elementi di riduzione meccanica sulle trasmissioni di un manipolatore robotico per aumentare la potenza disponibile. Questi elementi di riduzione vanno comunque modellati, vanno presi in considerazione perché quando sono fortemente condizionanti, molto presenti, con dei rapporti di riduzione molto elevati, allora possono permettere anche di vedere il modello dinamico della struttura, dell'intera struttura, in un modo molto semplificato che influenza a sua volta il modo in cui possiamo disegnare gli schemi di controllo. Andiamo a vedere che cosa significa tutto questo. Allora, questa immagine anzitutto rappresenta proprio diciamo, la presenza di un fa vedere dove è presente, rappresenta la funzione di un riduttore meccanico. Questo primo cilindro rappresenta il motore, quindi immaginiamo che sia il motore che sta girando. Poi abbiamo un riduttore. Il riduttore è un insieme di rotismi, cioè un insieme di meccanismi di ingranaggio che riducono il moto dell'asse del motore rispetto al moto del carico, che qui in questo caso è un braccio. Questa riduzione viene in genere rappresentata con un rapporto, il cosiddetto rapporto di riduzione, che indichiamo con K a 1. K è il numero di giri che fa l'asse del motore versus 1, che è il singolo giro che fa il carico, ovvero il braccio. Allora, se immaginiamo che nella nostra struttura meccanica, come tipicamente accade, ci sono degli organi di riduzione, dobbiamo prenderli in considerazione, modellarli, e le equazioni che possiamo scrivere sono le seguenti, facendo riferimento a due tipi di variabili, la variabile di posizione per il braccio e la variabile di posizione per il motore. La prima equazione è un'equazione appunto che lega le due variabili di posizione. Possiamo direttamente e semplicemente scrivere KQ uguale a QDM, cioè se la variabile di posizione di motore fa K giri quando la variabile di posizione Q ne fa 1, allora K volte Q è uguale a QDM, e questa è la prima equazione. La seconda equazione che possiamo scrivere è un'equazione di equilibrio della potenza meccanica prima e dopo il riduttore. Ammettendo che il riduttore non comporti una perdita di energia, ma questo tipicamente non è vero. In tutti i sistemi meccanici, ovviamente, l'energia
si perde nel

negli accoppiamenti, perché in quegli accoppiamenti esistono delle forme di attrito che sono responsabili di una dissipazione di energia in forme diverse. L'attrito produce dei suoni e produce un aumento della temperatura delle parti a contatto, e quelle sono forme di energia in cui si ritrova una parte dell'energia spesa a monte del moto, per cui in effetti a monte dei riduttori a valle non avremo mai la stessa quantità di energia, ma ammettendo di poter trascurare le perdite di energia per attrito, possiamo scrivere un'equazione di bilancio dell'energia, in particolare diciamo della potenza meccanica. Quindi scriviamo coppia tau applicata dal motore sul carico per la velocità di rotazione del carico, Q punto, uguale a coppia tau m prodotta dal motore per la velocità di rotazione dell'asse del motore. Derivando la prima equazione e sostituendo poi nella seconda, otteniamo che la coppia del motore è semplicemente la coppia del carico diviso, è disponibile lato carico diviso K. Quindi ritroviamo quello che avevamo anticipato prima, ovvero che il dispositivo riduttore meccanico da una parte riduce la velocità disponibile al carico rispetto alla velocità dell'asse del motore, e questo è uno svantaggio perché vorremmo in genere poter movimentare con alte velocità un carico. Il riduttore riduce l'intervallo di velocità possibili su un carico. D'altro canto, con lo stesso fattore di riduzione, ma nel reciproco, quindi 1 su K, vengono aumentate le coppie disponibili. Le coppie disponibili lato carico sono K volte maggiori di quelle disponibili lato prima del fattore di riduzione, del rapporto di riduzione, ovvero prima degli ingranaggi. A questo punto, considerando le equazioni appena introdotte, possiamo riprendere il modello dinamico del manipolatore e riscriverlo mettendo in evidenza due sottosistemi e ottenendo così quella che chiamiamo un disaccoppiamento in sottosistemi. Allora, il modello dinamico, lo ricordiamo, è rappresentato da questa equazione, un'equazione vettoriale in cui c'è un primo termine che è la matrice di inerzia per il vettore delle accelerazioni, il vettore dei termini centrifughi e di Coriolì, il termine delle azioni gravitazionali e il termine degli attriti, uguale, lato destro dell'equazione, le coppie applicate dai motori sui link. Ora, nella matrice dinamica MDQ, che dipende solo dalla configurazione che ha termini non lineari in Q, sulla diagonale compaiono i momenti di inerzia di link e motori che non sono dipendenti dalla configurazione. E poi ci sono tutti gli altri termini che dipendono dalla configurazione. Se mettiamo in evidenza soltanto queste quantità, cioè i momenti di inerzia di link e motori, possiamo riscrivere la MDQ come M segnato, che è una matrice diagonale e costante, rappresenta le inerzie medie viste dai rispettivi aggiunti, più un'altra matrice che noi chiamiamo delta MDQ, che è composta da tutti gli altri termini che abbiamo, diciamo, messo da parte per scrivere questa matrice M segnato, che è una matrice diagonale e costante, quindi non dipendente dalla configurazione. Ok, così facendo, utilizzando questa espressione che abbiamo appena ottenuto e le due trovate precedentemente relative al modello che descrive, matematico, che descrive, il semplicissimo modello matematico che descrive un riduttore meccanico, nel modello, sostituendo queste tre equazioni nel modello dinamico, otteniamo questa scrittura. Adesso possiamo riscrivere il modello dinamico in funzione delle variabili prima dei riduttori, quindi a monte dei riduttori, per cui abbiamo posizioni, velocità ed accelerazioni dei rotori e coppie applicate dai motori prima dei dispositivi di riduzione. Ok, sostituendo appunto questa quantità dentro il modello dinamico, il primo termine che possiamo mettere in evidenza è questo: K alla meno 1 M segnato K alla meno 1, che è una matrice diagonale costante, perché sono matrici diagonali e costanti sia K che M segnato, per QM due punti più K alla meno 1 F K alla meno 1, che è un'altra matrice diagonale costante per la velocità dei motori, più un termine D, dove D è tutto il resto, sono tutti i termini che stanno nel modello dinamico pre e post moltiplicati per
per K-1.

no? Per tener conto del fatto che adesso stiamo lavorando con posizioni, velocità, accelerazioni e coppie lato rotore, lato motore prima del dispositivo di riduzione, più questo pezzo che è quello che avanza dalla scrittura della matrice di inerzia, se mettiamo in evidenza M segnato. Questo termine D è un termine che dipende dalla configurazione e dalle velocità ed è un termine altamente, fortemente non lineare. In definitiva, abbiamo, riscrivendo così il modello dinamico, messo in evidenza due sistemi, un sottosistema non lineare e accoppiato, la somma di tutti i termini del quale è quella quantità che abbiamo chiamato D, che è un vettore, D è un vettore, somma di tutti i termini non lineari e che dipendono dall'interazione con i vari, tra i vari link, tra i vari giunti. Per cui il sottosistema rappresentato da D è un sottosistema non lineare e accoppiato. E poi abbiamo un altro sistema che è il sottosistema lineare disaccoppiato, che descrive il singolo giunto come un semplicissimo sistema con due integratori, un feedback, il feedback che avviene a livello di velocità, per opera della presenza degli attriti, che va a generare questo feedback, va a generare una coppia resistiva che si sottrae alla coppia motrice, alla quale si sottrae ovviamente il contributo di tutti i termini non lineari. Ma ipotizzando che questo D non c'è per un attimo, il sistema risulta essere completamente lineare e completamente disaccoppiato, perché questo schema è valido giunto per giunto e in ogni giunto non vediamo i contributi degli altri giunti, per cui è un sistema disaccoppiato. Riprendiamo un attimo l'espressione del termine D, che, ripeto, rappresenta il sottosistema accoppiato non lineare. Quando i rapporti di riduzione sono alti, cioè la matrice K è una matrice che è una matrice diagonale fatta di elementi molto maggiori di 1, oppure le velocità e le accelerazioni di riferimento non sono elevate, cioè sono piccole velocità, piccole accelerazioni, è possibile considerare D come un disturbo. Tutti i termini che compaiono in D sono piccoli perché sono piccole velocità, sono piccole accelerazioni o diventano piccoli perché sono ridotti dalle quantità 1 su K, ammettendo che ci sono alti rapporti di riduzione, 1 su K è un numero molto piccolo che va a moltiplicare, che moltiplicando qualunque altra quantità produce una quantità anche molto piccola. Per cui in presenza di fattori di riduzione molto alti, oppure o in presenza di velocità e accelerazioni piccole, possiamo dire che il termine D, i vari termini che compaiono nel vettore D, diventano piccoli, forse trascurabili, in molti casi del tutto trascurabili rispetto ai termini del sottosistema lineare disaccoppiato. In questo caso il modello dominante è il sistema lineare disaccoppiato e gli schemi di controllo che andremo ad implementare sono schemi di controllo indipendenti ai giunti, che vedremo tra breve. Se invece i rapporti di riduzione sono piccoli o addirittura inesistenti, quindi esiste un accoppiamento diretto tra carico, tra link e assi del motore, i termini non lineari sono molto influenti e non è più possibile considerare D come un disturbo. In questi casi il modello dominante è quello del sistema non lineare e gli schemi di controllo che utilizzeremo sono quelli detti centralizzati, schema di controllo centralizzato. Andiamo a vedere come funziona in linea di principio uno schema di controllo indipendente ai giunti. Ecco, questo è uno schema di controllo di principio perché in questo schema ritroviamo la parte che abbiamo identificato come dinamica dell'iesimo link, ovvero qui abbiamo l'inerzia, la coppia motrice prodotta dal motore, l'inerzia, le accelerazioni del rotore, le velocità delle posizioni integrate due volte, un feedback con un coefficiente di attrito che genera una coppia resistiva. E qui vedete in ingresso c'è D grande, adesso con il segno più perché è diverso da quel D piccolo di prima che invece aveva il segno meno. Qui stiamo immaginando di poter trascurare il vettore D piccolo che è non lineare e accoppiato e di poter considerare presente un disturbo, sì, additivo, ma costante, costante. E quindi il nostro sistema è semplicemente un sistema lineare sul quale allora andiamo a disegnare e in linea di principio possiamo andare a disegnare tre anelli di retroazione, uno in accelerazione, uno in velocità ed uno in posizione, quindi CP, CV e CA di

che sono la più semplice strategia di controllo possibile, quindi n sistemi indipendenti lineari ad un ingresso e ad un'uscita. Così è il modo in cui riusciamo a vedere in questo caso i singoli link connessi ai propri motori. Per migliorare le prestazioni, esercitiamo, possiamo applicare delle azioni elementari a cascata, posizione, velocità, accelerazione, con azioni che tipicamente sono solo proporzionali e proporzionali e integrale, quindi più l'azione integrale solo per l'anello più interno. I parametri di questi controllori, quindi il guadagno proporzionale ed eventualmente il guadagno integrale, sono scelti per garantire la stabilità asintotica e le specifiche di comportamento nel transitorio. Lo schema di controllo centralizzato si utilizza invece quando il termine D diventa influente. In genere, infatti, non è possibile considerare l'interazione tra i link come un disturbo, perché gli effetti di accoppiamento non lineare sono dominanti. Il controllo indipendente aggiunti risulta inefficiente. Questa è di gran lunga la situazione più diffusa. Quando abbiamo un manipolatore robotico è rarissimo, anche in presenza di fattori di riduzione sugli organi di trasmissione abbastanza alti, come avviene spesso, per esempio dell'ordine di 100, 200, qualche centinaia, è difficile poter considerare trascurabile la interazione tra l'effetto dinamico di interazione tra i link, quindi le componenti del vettore D piccolo che abbiamo visto prima. Generalmente non è trascurabile, D non si può considerare costante, quindi il modello dominante è proprio il modello non lineare. Si rende a questo punto necessario un controllo centralizzato, si esplica a livello di singolo giunto, considerando però un'interazione di tutti gli elementi meccanici della struttura. Il controllo a coppia precalcolata, offline, che si può fare su una traiettoria desiderata di cui possiamo calcolare una velocità e un'accelerazione desiderata, e basato sul modello dinamico, è un esempio di controllo centralizzato in feed forward. Questo è il primo e più semplice esempio di controllo a coppia precalcolata. Vediamo adesso il controllo proporzionale derivativo con compensazione di gravità. Questo è uno schema di controllo nello spazio dei giunti centralizzato, che è valido per il caso semplice di problema di regolazione, cioè stiamo ammettendo che il riferimento che è la variabile di ingresso di questo schema, è costante. Quindi abbiamo una posizione costante, siccome siamo nello spazio di giunti, una posizione per i giunti, cioè questo QD è un vettore ad n componenti, ognuna delle quali ha un valore costante. Lo schema di controllo che stiamo proponendo è uno schema che prevede un'azione proporzionale derivativa e una compensazione di gravità. La compensazione di gravità è un termine uguale al termine G di Q che compare nel modello dinamico, che quindi deve essere valutato sulla configurazione corrente, per cui funziona con un feedback in tempo in linea, in tempo reale, calcolato in tempo reale dal manipolatore. Questo termine è un termine che si somma ad un'azione proporzionale derivativa. Quindi l'azione di controllo in definitiva è questa qua. Tau, la coppia che eserciterà tau all'ingresso del manipolatore, sarà la somma di tre termini: la G di Q, la compensazione della gravità, un termine proporzionale e un termine derivativo dell'errore sul riferimento. Quindi su che cosa? Su QD meno Q è il pezzo proporzionale. E su QD per QD punto meno Q punto è il termine proporzionale sulla velocità. Quindi è il pezzo derivativo, che in definitiva, tenendo conto che QD punto è 0, si può riscrivere come in questa ultima equazione, cioè semplicemente come meno KD per Q punto, che è la forma in cui è stato implementato in questo schema. Meno KD direttamente per Q punto. Si somma a KP per QD meno Q punto. Meno Q. Queste quantità, KP e KD, sono delle matrici, in questo caso, matrici diagonali costanti. I valori sulla diagonale principale sono i guadagni dell'azione proporzionale derivativa sui singoli giunti. La dinamica del sistema controllato quindi è questa, cioè è l'equazione dinamica del manipolatore, dove sul lato destro, dove compare la coppia,
sostituiamo e mettiamo l'espressione della coppia che produce il controllore, cioè GDQ più un KP per QD meno Q più un KD per QD punto meno Q punto. Il termine di gravità è presente a sinistra e a destra, ecco perché diciamo che è una compensazione della gravità, quindi si può eliminare e dunque rimane tutto il resto. Si può dimostrare che qualunque sia il riferimento QD assegnato, il sistema è globalmente asintoticamente stabile, con qualunque scelta delle matrici KP e KD, purché risultino definite positive. Quindi matrici simmetriche e matrici diagonali definite positive. Una nota molto importante, è importante mettere in evidenza il fatto che se la compensazione della gravità non è esatta, vengono a decadere tutte le conclusioni sulla stabilità. Questa osservazione è molto importante nella pratica perché questo schema di controllo è molto semplice. Nei casi di problemi di regolazione potrebbe essere sempre impiegato, il che vuol dire che se vogliamo stabilizzare il robot intorno ad una configurazione desiderata, quindi abbiamo un valore per ogni variabile disgiunto di riferimento e vogliamo mantenere la struttura in quella configurazione, vogliamo che resisti in quella configurazione nonostante la presenza di disturbi, che sono piccole interazioni che possono venire dall'esterno, poi l'entità di questi disturbi può ovviamente compromettere il funzionamento del controllore, ma diciamo per piccoli accidentali collisioni, per la presenza di tutte quelle forme di differenza tra un comportamento nominale e la realtà che abbiamo visto in un'altra lezione, che stanno anche nella modellazione del sistema, ovvero la mancanza di precisione nella determinazione dei valori per i parametri cinematici e dinamici, nella modellazione dei fenomeni di attrito, che normalmente ci fermiamo a descrivere con modelli molto semplici, attrito statico e attrito viscoso. Ecco, tutte queste forme di non linearità del secondo ordine, diciamo così, producono la differenza del comportamento reale del sistema dal modello che usiamo per scrivere il controllore. Tutto ciò farà sì che ci siano, sostanzialmente possiamo considerare tutto ciò come un disturbo agente sul sistema. La presenza di questi disturbi compromette un'azione, il funzionamento di un'azione senza feedback. Quindi questa azione di controllo che è in feedback serve a stabilizzare e funziona teoricamente sempre su qualunque riferimento costante, sempre che, questa nota è molto importante, la compensazione della gravità avvenga in un modo esatto. Se la compensazione della gravità non avviene in modo esatto, cioè la coppia che stiamo calcolando GDQ che deve cancellare il termine GDQ nel modello dinamico non è esatta, non è più possibile dimostrare che questo schema di controllo è stabile globalmente e asintoticamente. Consideriamo adesso il controllore detto proporzionale derivativo a dinamica inversa. È uno schema di controllo molto simile al precedente, dove però ora si considera il caso del problema di inseguimento di una traiettoria. Quindi il riferimento dello schema di controllo QD non è più costante, ma è un QDDT, varia nel tempo. Sfruttando il fatto che il sistema è full actuated, cioè che ogni giunto è collegato ad un motore attivo, l'idea è di applicare una prima legge di controllo che porti ad un modello lineare globale. Questo si può fare ponendo le coppie di attuazione tau uguali a queste espressioni qui. Quindi qui di fatto stiamo riscrivendo i termini del modello dinamico M di Q, è la matrice di inerzia valutata nella configurazione corrente del sistema, per Y, dove Y è qualcosa che ancora non è definito, mentre nel modello dinamico qui c'è un Q due punti, questo Y ancora non è definito, più un N di QQ punto. Quindi immaginiamo di poter retroazionare con delle opportune misure le variabili Q e Q punto e di poter calcolare in un modo esatto M di Q ed N di QQ punto. Sostituiamo questa coppia nel modello dinamico ed otteniamo ovviamente questa equivalenza Q due punti uguale ad Y, sono gli unici due termini che rimangono cancellando tutto quello che è possibile cancellare dalla parte sinistra e destra dell'equazione. Quello che si ottiene in definitiva è che con questa coppia qui il nostro manipolatore può essere visto come una sequenza, come una catena di doppi integratori, n doppi integratori, una sequenza di due integratori per ogni giunto, ok?
Quindi risulta essere un sistema lineare totalmente disaccoppiato, perché ogni variabile disgiunto dipende da una componente del vettore y e non dipende da nessun altro, da nessun'altra catena relativa ad un altro aggiunto. La seconda parte del controllo si occupa di stabilizzare y di t. Si pone, con la scelta di un controllore proporzionale derivativo, si pone y uguale a kp per qd-q, similmente a come abbiamo visto prima, quindi l'azione proporzionale è un'azione proporzionale all'errore, che misuriamo nella differenza tra la variabile, tra i valori desiderati delle variabili disgiunto e i valori attuali, più Kd per la stessa differenza valutata sulle velocità, quindi questo termine qui è l'azione derivativa, ok? È un'azione proporzionale all'errore sulle derivate, quindi sulle velocità, più Qd due punti. Se scegliamo y fatto così e lo sostituiamo nell'equazione che era rimasta dal modello dinamico in cui abbiamo messo la coppia tau, ciò dà origine all'equazione differenziale del secondo ordine che è qui scritta in questa ultima equazione, kp per qd-q più un kd per qd punto meno q punto più qd due punti meno q due punti. Questa equazione rappresenta la dinamica dell'errore di posizione nell'inseguimento di traiettoria. È un'equazione globalmente asintoticamente stabile, si può dimostrare con la scelta qualsiasi di kp e kd purché risultino definite positive. Quindi schema di controllo molto simile al precedente, valido per il caso generico di inseguimento di traiettorie, e conclusioni molto simili, kp e kd possono essere qualsiasi purché definite positive, il che significa che ogni elemento sulla diagonale sono delle matrici diagonali, quindi tutti gli elementi nulli tranne quelli sulle diagonali principali, quegli elementi devono essere maggiori di zero. Allora, con scelte di questo tipo si dimostra che utilizzando la cancellazione della dinamica interna attraverso quel primo step del controllore e poi applicando un'azione proporzionale derivativa sull'errore rispetto alla traiettoria desiderata, si ottiene un controllo che è globalmente asintoticamente stabile, quindi si stabilizza il moto intorno alla traiettoria desiderata. Che significa? Significa che se si parte con una configurazione del manipolatore e o una velocità che hanno un errore rispetto a quello alla traiettoria e alla velocità desiderata, quindi si è fuori dalla posizione desiderata oppure si è ad una velocità diversa da quella desiderata, questo errore tenderà a zero, si convergerà sulla traiettoria desiderata e ci si muoverà alla velocità desiderata con un tempo, questo errore convergerà a zero con un tempo che dipende semplicemente dalla scelta dei guadagni, perché comunque il controllore è globalmente asintoticamente stabile. Lo schema di controllo complessivo lo possiamo raffigurare in questa immagine, quindi vediamo la compensazione e il disaccoppiamento non lineari, che è la prima parte della coppia che abbiamo calcolato, e poi l'azione proporzionale derivativa, che è l'azione di controllo lineare stabilizzante sulla traiettoria desiderata. Anche qui dobbiamo fare un'osservazione e notare che se la compensazione non lineare non esatta, prima accadeva questa cosa per la compensazione della gravità, allora decadono tutte le conclusioni sulla stabilità. Concludiamo questo primo argomento della lezione con questo spunto di riflessione. Nello schema di controllo PD a dinamica inversa si è detto che qualunque scelta delle matrici diagonali Kp e Kd, purché definite positive, dà origine ad un sistema d'errore asintoticamente stabile. Sapreste dimostrarlo? Controllo nello spazio operativo. Passiamo adesso ad introdurre alcuni schemi di controllo, anche di principio, validi nello spazio operativo. Come abbiamo anticipato all'inizio, si dice di stare a sviluppare un controllore nello spazio operativo se l'ingresso del controllore, che è una variabile d'errore, è valutata e calcolata nello spazio operativo, con grandezze dello spazio operativo.
con elementi del vettore che abbiamo indicato con x, quindi posizione e orientamento espresso con una terna minima di angoli dell'end effector. In questi schemi di controllo vedremo c'è una differenza sostanziale rispetto agli schemi di controllo introdotti per il controllo nello spazio raggiunti ed è la necessità di trasformare in linea le grandezze dallo spazio operativo allo spazio raggiunti. Alcune considerazioni di carattere generale. Negli schemi precedenti si è assunto di disporre delle grandezze QD, QD punto, QD due punti, che sono valori di riferimento in posizione, velocità e accelerazione nello spazio disgiunti, variabili nel tempo in genere. Le specifiche di comportamento sono però spesso espresse nello spazio operativo e le abbiamo indicate con il vettore X con D. Occorre dunque invertire la cinematica diretta e differenziale. In che modo? Attraverso la cinematica diretta, invertendola, quindi attraverso la cinematica inversa, si passa da X con D a QD, cioè si passa da una specifica valida nello spazio operativo ad una specifica nello spazio disgiunti, quindi da una posizione, un orientamento dell'end effector a valori di riferimento per i singoli giunti. E similmente a livello differenziale, utilizzando la cinematica differenziale inversa di primo e di secondo ordine, si passa alla specifica che riguardano XD punti, XD due punti a QD punto, QD due punto. Ovviamente, questo è un processo particolarmente oneroso, utilizzare la cinematica differenziale inversa del primo e del secondo ordine. Come alternativa, per ottenere QD punto e QD due punti, si possono utilizzare il riferimento QD e poi la derivazione numerica. Questo è quello che viene fatto più spesso. Quindi, in genere, cosa si fa? La specifica, quando si lavora nello spazio raggiunti, si prende la specifica definita, fornita nello spazio operativo, si inverte questa specifica in una specifica nello spazio raggiunti, si ottiene attraverso l'inversione della cinematica diretta, quindi attraverso la cinematica inversa, un riferimento valido nello spazio raggiunti e poi per ottenere dei riferimenti a livello di velocità e di accelerazioni si usa, la derivata numerica. La derivata numerica significa che si usano degli algoritmi numerici per ottenere, queste derivate tempo discreto, perché il calcolo tempo continuo esatto sarebbe ottenibile soltanto utilizzando la cinematica differenziale inversa del primo e del secondo ordine, attraverso degli algoritmi che sono particolarmente onerosi e che risulta quindi complicato sia implementare sia eseguire. Per cui questo è quello che si fa in genere. Un'alternativa a tutto questo è, visto che la specifica è già disponibile nello spazio operativo, allora è implementare un controllo direttamente nello spazio operativo. Ecco la motivazione del controllo nello spazio operativo. Le misure disgiunti vengono trasformate nello spazio operativo con la cinematica diretta, semplicemente. Allora, uno schema di principio è quello che utilizza l'inversa dello giacobiano. L'errore di inseguimento è definito nello spazio operativo. Le forze generalizzate sono però applicate nello spazio disgiunti. Dunque, occorrono delle azioni per passare dallo spazio operativo alle forze generalizzate nello spazio disgiunti. Lo schema di principio è questo. Qui vediamo il manipolatore e una misura che viene effettuata nello spazio disgiunti. Attraverso la cinematica diretta, che generalmente indichiamo con K, otteniamo una trasformazione. La cinematica diretta è calcolata in linea, quindi è inserita nello schema di controllo, per cui questa operazione viene fatta man mano che va in esecuzione l'algoritmo di controllo, tutto lo schema di controllo a ritrazione negativa. Questa cinematica diretta ci fornisce una misura nello spazio operativo, nello stato corrente del manipolatore. Questa misura viene sottratta al valore desiderato di quella postura, quindi di posizione e orientamento dell'organo terminale, e si calcola un errore che qui indichiamo con delta x e la variabile d'errore è definita nello spazio operativo. A questo punto applichiamo una trasformazione. Qui avviene una trasformazione della variabile di errore e poi avviene una elaborazione di questo errore con una
qui indicata in modo molto generico matrice di guadagni per calcolare l'azione di un controllore verso il manipolatore, per cui da delta x si passa attraverso l'inversa dello giacobiano analitico alla delta q e poi si esplica un'azione di controllo. In definitiva, il sistema si comporta come una molla generalizzata n dimensionata nello spazio dei giunti, perché l'azione di controllo che è rappresentata in questo schema di principio, viene applicata sulle variabili delta Q che stanno nello spazio dei giunti. Uno schema simile, ancora di principio,

utilizza, piuttosto che l'inversa dello giacobiano analitico, utilizza la trasposta dello giacobiano analitico. Lo schema è molto molto simile, ma la trasformazione della variabile di errore delta x in una quantità di variabili nello spazio di aggiunti avviene dopo aver calcolato l'azione di controllo. Quindi prima si applica il controllo e poi si va a trasformare. Allora, a questo punto ciò che andremo a trasformare non è più una variabile relativa allo spazio, relativa a posizione e orientamento dell'organo terminale, ma ciò che andremo a trasformare, visto che l'uscita di un controllore qua rappresentato con questo blocco, matrice di guadagni, l'uscita del controllore è in genere una forza generalizzata, dobbiamo trasformare una forza generalizzata che è definita nello spazio operativo a questo livello qui, dove sto muovendo il mouse. Dobbiamo trasformare questa forza generalizzata, quindi forza coppia, dallo spazio operativo allo spazio dei giunti, qua giù. E questo si fa con la trasposta dello giacobiano analitico. Quindi l'errore viene prima trattato con una matrice di guadagni, poi considerato come una forza generalizzata dello spazio operativo, trasformato nello spazio dei giunti. Il sistema in definitiva si comporta come una molla generalizzata nello spazio operativo. Allora, uno schema di controllo possibile, adesso ne vediamo due, è quello detto controllo proporzionale derivativo con compensazione di gravità. È uno schema che abbiamo visto anche nello spazio dei giunti, ma adesso lo definiamo nello spazio operativo. Si considera il caso semplice, come abbiamo visto prima, di riferimento costante, quindi un problema di regolazione. X con D è costante. Lo schema di controllo è molto simile al precedente. Si tratta di applicare una compensazione della gravità. Questo termine G è valutato nella configurazione corrente, un G di Q. Qui non c'entrano niente le variabili dello spazio operativo. Questo G viene comunque valutato su Q e serve, è un termine che si aggiunge, si somma agli altri, quindi va poi a cancellare il termine G di Q che sta nel modello dinamico del manipolatore. L'azione di controllo tau è la somma di questo termine G di Q più la somma di un termine proporzionale, di un termine proporzionale, di un termine derivativo, trasformati mediante la trasposta dello giacobiano, no? Degli errori sulle variabili misurate nello spazio operativo. Ecco, questo è il controllore proporzionale derivativo con compensazione di gravità. E lo possiamo confrontare con lo stesso calcolato nello spazio di aggiunti. I due schemi sono molto simili, ma vediamo che qui, per differenza, c'è una trasformazione che è obbligatoria, è necessaria, per passare dalle variabili definite nello spazio operativo a quelle nello spazio di aggiunti. Qui non c'è perché? Perché il riferimento è già disponibile, ammettiamo che sia già disponibile nello spazio di aggiunti, e ovviamente è stato precalcolato offline partendo da un riferimento nello spazio operativo. Vediamo analiticamente qual è l'azione di controllo prodotta da questo schema, da questa logica. Dunque, similmente a prima, è un termine G di Q più J a trasposto termine proporzionale all'errore, K P per XD meno X, più J a trasposto per termine proporzionale alla velocità, cioè quindi azione derivativa, KD per errore di velocità. E l'azione di controllo, faccio vedere per confronto, che si calcolava con lo stesso controllore sviluppato però nello spazio di aggiunti è questa, quindi molto simile, ma prima di questi termini proporzionale derivativo dell'errore abbiamo la matrice G a trasposto e ovviamente gli errori ora sono nello spazio operativo, prima erano nello spazio di aggiunti. Si dimostra come prima che per qualunque x con D assegnato, riferimento costante, il sistema è globalmente asintoticamente stabile con qualunque KP e KD purché definite positive e nell'ipotesi molto importante che lo giacobiano analitico sia sempre a rango pieno. Prima osservazione da fare: se x e x punto sono misurabili direttamente, cosa molto difficile, molto rara, ma se fosse pur possibile misurarli direttamente, è comunque necessario misurare anche Q in questo schema di controllo, perché serve per aggiornare in linea J a trasposto di Q. Quindi questo è molto importante. Seconda osservazione è quello che abbiamo già detto: se la compensazione della gravità non è esatta, allora decadono, come prima, le conclusioni sulla stabilità.
Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione.

Come sarebbe fatto lo schema di controllo proporzionale a dinamica inversa nello spazio operativo? Riassumiamo infine gli spunti di riflessione di questa lezione. Nello schema di controllo proporzionale derivativo a dinamica inversa, si è detto che qualunque scelta delle matrici diagonali Kp e Kd, purché definite positive, dà origine ad un sistema d'errore asintoticamente stabile. Sapreste dimostrarlo? Come sarebbe fatto lo schema di controllo proporzionale derivativo a dinamica inversa nello spazio operativo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare le pagine del sito web del nostro Ateneo per ogni approfondimento tecnico e per ogni riferimento di letteratura. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

0: L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, dove appunto parleremo del conflitto israelo-palestinese dalla fondazione dello Stato di Israele 1948 alla guerra dei sei giorni 1967, seconda parte. Gli argomenti di questa lezione sono la nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana, la Nakba palestinese, la gestione panaraba della questione palestinese, la guerra dei sei giorni, 1967. Vediamo ora il primo argomento. La nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana. Lo Stato di Israele, fondazione dello Stato di Israele, 14 maggio 1948. Come abbiamo visto nella lezione precedente, la guerra del 1947 fino al marzo-aprile del 1948 portò una serie di vittorie sul territorio da parte dell'esercito sionista. Forte dunque di queste vittorie, il governo dei sionisti decise appunto di dichiarare la fondazione dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948. Riconoscimento degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Immediatamente, in poche ore, arrivò quindi il riconoscimento da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Questo riconoscimento fu in qualche modo un atto estremamente importante per il nuovo governo, il nuovo Stato di Israele, perché appunto gli assicurava la legittimità a livello internazionale. Ritiro delle truppe britanniche e di conseguenza l'alto commissario britannico che appunto risiedeva in Palestina lasciò il paese e quindi diede l'ordine di ritirare le ultime truppe britanniche che erano sul posto. L'entrata in guerra di Egitto, Giordania, Iraq, Siria, Libano. Il giorno dopo, il 15 maggio del 1948, gli eserciti di questi paesi arabi, l'esercito dell'Egitto, della Giordania, dell'Iraq, della Siria e del Libano, entravano in Palestina per appunto

a favore in qualche modo per la protezione dei palestinesi e quindi insomma per poter recuperare almeno ciò che restava del territorio destinato ai palestinesi. Nakba palestinese e come conseguenza della fondazione dello Stato di Israele, appunto, si parla di una Nakba palestinese, la catastrofe per il popolo palestinese. La prima guerra arabo-israeliana. Paesi arabi in guerra, riluttanza, diffidenza, assenza di un piano militare e politico, frammentazione. I paesi arabi che decisero di intervenire a fianco dei palestinesi entrarono in guerra contro Israele con una certa riluttanza. Avevano piani, non avevano un vero e proprio piano politico preciso, e solido, e soprattutto avevano interessi discordanti. Bisogna, tener conto che, l'emiro Abdallah di Transgiordania aveva in qualche modo già avuto dei contatti, stipulato degli accordi segreti con i sionisti sin dal 1946 sulla spartizione della Palestina e sull'incorporazione delle parti diciamo, dei territori assegnati ai palestinesi, alla Palestina, quello doveva diventare il Regno di Giordania. Quindi in qualche modo i paesi arabi che intervennero contro Israele erano al corrente delle ambizioni dell'emiro Giordano e in qualche modo appunto l'intervento non era un intervento unitario, coeso, ma era piuttosto un intervento che si era appunto, si sosteneva su una forma di sospetto e di sfiducia gli uni verso l'altro. Questa situazione che caratterizzava l'intervento dei paesi arabi contro Israele è descritta in questo modo dall'autore Gerges. I leader arabi erano profondamente divisi sulla valutazione e la risposta da dare alla creazione di Israele e avevano inoltre obiettivi politici discordanti. La coalizione araba era frammentata. L'Egitto e gli altri stati arabi dovevano promuovere ognuno i propri interessi. Non esisteva alcuna visione comune che fosse in grado di riunificare gli arabi nella lotta contro Israele e mancava loro una strategia, sia militare che politica, per affrontare lo Stato ebraico. Bisogna appunto insomma, dire che l'intervento degli stati arabi contro Israele e a fianco ai palestinesi era piuttosto un intervento dove motivava dai propri interessi politici nazionali di ogni singolo paese. La guerra in quattro fasi. Israele frena gli eserciti arabi e con la prima tregua. Diciamo che la prima guerra arabo-israeliana in qualche modo si sviluppa in seguito in quattro fasi e queste fasi venivano poi in qualche modo anche punteggiate dall'imposizione delle tregue da parte appunto dalle Nazioni Unite. Nella prima fase Israele riesce a frenare l'invasione degli eserciti arabi e momento in cui appunto riesce a bloccare la loro invasione, arriva appunto la tregua da parte delle Nazioni Unite. Questa tregua fu l'occasione appunto per Israele di rifornirsi di nuovi armamenti provenienti dall'estero. Nella seconda fase Israele conquista la Galilea, seconda tregua. Nella seconda fase, appunto, Israele riesce ad avanzare e a conquistare la parte della Galilea che in qualche modo era stata destinata dal piano di spartizione ONU del 1947 ai palestinesi. E una volta appunto avanzato con l'occupazione della Galilea, arrivò una seconda tregua da parte delle Nazioni Unite. La terza fase, Israele attacca l'Egitto e arriva la terza tregua. Quindi in questa terza fase Israele in qualche modo si concentra su uno dei nemici principali in essere, che appunto era l'Egitto. E momento in cui appunto in seguito a questo attacco arrivò di nuovo un'altra tregua.
La quarta fase, Israele conquista il Negev e minaccia il Sinai egiziano. Quindi nella quarta fase, cioè la quarta e ultima fase del conflitto arabo-israeliano, Israele riesce a conquistare tutto il territorio.

Vittorio del Negev e in qualche modo cerca anche di espandere il proprio, la propria occupazione fino a quello che era la penisola del Sinai, quindi penisola del Sinai egiziana. Armistizi separati tra stati arabi e Israele a Rodi. Bisogna dire che con la fine di questa prima guerra arabo-israeliana non si conclude con un vero e proprio trattato di pace, ma si conclude piuttosto con degli armistizi, degli incontri, dei negoziati segreti, degli veri e propri armistizi tra ogni singolo stato arabo con Israele. E in seguito abbiamo una dichiarazione tripartita da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia nel 1950. Questa dichiarazione era appunto era finalizzata a in qualche modo riconoscere i territori occupati da Israele in seguito alla guerra della prima guerra arabo-israeliana. Israele alla fine della guerra, 1949, espansione della superficie nazionale israeliana. Galilea, parte della Cisgiordania, Negev. Con questa appunto cartina vediamo appunto la differenza tra lo Stato, il territorio assegnato allo Stato ebraico secondo il piano di spartizione ONU del 47 e quello che fu invece il territorio occupato da Israele in seguito alla fine della prima guerra arabo-israeliana. Come possiamo dire che effettivamente c'è un'espansione della superficie del territorio dello Stato ebraico, con l'occupazione da parte della Galilea, che invece doveva appunto far parte dello Stato arabo secondo il piano spartizione 47, e alcune parti della Cisgiordania vennero appunto anche esse occupate da Israele, come anche interamente tutta la zona del Negev. 78% della Palestina è mandataria contro il 56% previsto dal piano ONU 1947, quindi concretamente alla fine della prima guerra arabo-israeliana Israele si ritrova ad occupare ben il 78% di quello che era appunto la Palestina mandataria e quindi in qualche modo superò ciò che era la percentuale di territorio che gli era stata consegnata, che gli era stata in qualche modo assegnata in base al piano di spartizione dell'ONU del 1947. La Palestina alla fine della guerra, 1949, striscia di Gaza egiziana. Quindi adesso vediamo appunto quello che rimane della Palestina alla fine della prima guerra arabo-israeliana. E vediamo appunto che i territori della striscia di Gaza passa appunto sotto al controllo egiziano. Quindi concretamente non c'è un vero e proprio territorio palestinese, ma è piuttosto un territorio occupato, in qualche modo gestito e controllato dagli egiziani. La Cisgiordania diventa Giordana, quindi quello che doveva essere appunto la Cisgiordania, che doveva far parte appunto dello Stato arabo assegnato in base al piano di spartizione ONU del 1947, passa sotto l'amministrazione della Transgiordania. E concretamente bisogna anche tener conto che mentre nel piano di spartizione ONU si garantiva una certa continuità tra i territori della striscia di Gaza e la Cisgiordania, in seguito alla prima guerra arabo-israeliana questa continuità territoriale non si verifica, non riesce appunto ad esistere, appunto perché nel frattempo Israele aveva in qualche modo occupato e conquistato buona parte del territorio tra i due territori Gaza e Cisgiordania. Sconfitta araba, ripercussioni sulla regione. Quindi concretamente questa guerra, la prima guerra arabo-israeliana, fu una vera e propria sconfitta innanzitutto per i paesi arabi che gli partecipavano. E vedremo in seguito che questa prima, l'effetto e le conseguenze di questa prima guerra arabo-israeliana ebbe delle ripercussioni estremamente negative su tutto il resto della regione, quindi su tutto il Medio Oriente.
Spunti di riflessione. Quando è stato fondato lo Stato di Israele? Come si è svolta la prima guerra arabo-israeliana? Quali sono le ripercussioni della prima guerra arabo-israeliana? Ecco, adesso passiamo al prossimo argomento, che è la Nakba palestinese. Nelle prossime slide vediamo appunto quello che fu una delle cause principali della prima guerra arabo-israeliana, quella che fu appunto la catastrofe per il popolo palestinese. La questione palestinese, prima guerra arabo-israeliana 1948-1949, guerra d'indipendenza israeliana, Nakba, catastrofe palestinese. Quindi

Gli ebrei, questa guerra viene definita come una guerra di indipendenza per lo Stato di Israele, ma dall'altro lato, appunto per i palestinesi, questa guerra significò una vera e propria catastrofe, una vera e propria rovina di tutto ciò che era la Palestina dal punto di vista territoriale e per il popolo palestinese. Elementi strutturali della questione palestinese. Diaspora palestinese, divisione territoriale della Palestina. Quindi si definisce, insomma, alla fine della prima guerra arabo-israeliana, si delineano gli elementi strutturali di quello che viene poi considerata la questione palestinese, che appunto si tratta appunto della diaspora del popolo palestinese in giro per i paesi arabi circostanti e la divisione territoriale della Palestina. Vediamo appunto adesso la diaspora. Che cosa consisteva? La diaspora palestinese, 900.000 palestinesi, fine mandato 1948, 150.000. Quindi concretamente dei 900.000 palestinesi abitanti nel territorio della Palestina mandataria, quindi alla fine del mandato britannico, solo 150.000 residevano ancora sul territorio palestinese e israeliano. Palestinesi in esodo, dicembre 1947-1950. Dibattito sulle cifre, 711.000 ONU, 700-720.000 storici, 511.000 fonti israeliane, 900.000 fonti palestinesi. Da dicembre 1947 al 1950, quindi diciamo dopo la prima guerra arabo-israeliana, ci fu un vero e proprio esodo di palestinesi che appunto scappavano dal territorio dell'attuale Israele. E per quanto riguarda appunto le cifre, il numero dei palestinesi che lasciavano il territorio, c'è un vero e proprio dibattito storiografico. Appunto, a seconda se sono appunto fonti israeliane, fonti palestinesi e a seconda anche delle diverse diciamo, posizioni degli storici. Secondo appunto l'ONU si tratta appunto di 711.000 rifugiati palestinesi, secondo appunto la maggioranza degli storici si tratta appunto di 700-720.000 palestinesi, mentre per le fonti israeliane si tratta appunto piuttosto di 511.000 profughi palestinesi e invece per le fonti secondo appunto le fonti palestinesi si tratta piuttosto più di 900.000 persone. Cisgiordania 280.000, Gaza 200.000, Libano 97.000, Siria 75.000, Transgiordania 70.000, Egitto 7.000, Iraq 4.000. Concretamente il momento in cui partirono i palestinesi in seguito alla fondazione dello Stato di Israele e in seguito appunto alla fine della prima guerra arabo-israeliana si spostarono nei paesi circostanti limitrofi del territorio. Per esempio la maggior parte li troviamo in Cisgiordania, ovvero appunto nella parte che venne poi successivamente fare parte della Giordania, Gaza circa 200.000 palestinesi, il Libano si contano piuttosto 97.000 palestinesi, in Siria 75.000 e in Transgiordania, quindi in quello che è attuale regno di Giordania, 70.000 palestinesi e invece una minima parte raggiunse l'Egitto e l'Iraq. I rifugiati palestinesi, risoluzione ONU del 1994, dicembre del 1948, diritto al ritorno e alla compensazione. Per poter in qualche modo riconoscere lo statuto dei rifugiati, l'ONU decise di appunto adottare questa risoluzione numero 197 alla fine appunto del 1948, appunto alla fine dell'anno della fondazione dello Stato di Israele. E la risoluzione appunto sancisce il diritto
diritto di ritorno di tutti coloro che vogliono, appunto, dei palestinesi che vogliono ritornare nelle loro terre di origine, e nel momento in cui decidono, e nel caso in cui decidono di restare nei territori, nei paesi, nei territori d'accoglienza dove si sono rifugiati,

devono avere un indennizzo appunto per la perdita delle proprietà appunto che hanno in qualche modo le proprietà che avevano nel territorio della terra di origine. La Giordania, cittadinanza ai palestinesi. E tra i diversi paesi, diciamo, diversi paesi arabi che in qualche modo ospitano, accolgono i palestinesi, solo la Giordania decise appunto di concedere ai palestinesi la cittadinanza giordana. Per quanto riguarda gli altri paesi arabi, appunto, i palestinesi avevano piuttosto uno statuto di rifugiato. Fondazione UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1949, servizi educativi, sanitari e abitativi. E per appunto, per in qualche modo sostenere l'accoglienza dei rifugiati nei diversi paesi arabi che li ospitano, che siano appunto nei campi, per esempio nei campi profughi, venne creata questa agenzia delle Nazioni Unite, che è appunto la UNRWA nel 1949, che aveva appunto lo scopo di fornire, di sostenere i rifugiati fornendo dei servizi di prima necessità, come per esempio i servizi per quanto riguarda l'educazione, i servizi di sanitari, per quanto riguarda appunto l'aspetto sanitario e della salute dei rifugiati, e poi per quanto riguarda anche diciamo, l'alloggio, quindi la maggior parte erano alloggiati, erano in qualche modo sistemati in campi profughi. Istanze nazionalistiche palestinesi poco considerate nelle relazioni arabo-israeliane. Diciamo che il problema, la questione palestinese era piuttosto, si focalizzava soprattutto sullo statuto dei rifugiati e in qualche modo le istanze nazionalistiche dei palestinesi non venivano, venivano poco o meno, poco o niente considerate nel momento in cui c'erano appunto delle relazioni diplomatiche tra Israele e diversi paesi arabi. Per esempio nei negoziati e negli armistizi, l'aspetto diciamo, di identità nazionale palestinese non è mai citato. Absentee Property Law, legge israeliana 1950 sui beni del present absentee. Confisca delle terre e dei beni dei palestinesi in fuga. Nel 1950 Israele adotta questa legge che viene appunto definita una legge sui beni e sulle terre di coloro che, appunto, di coloro che sono scappati, insomma, quindi di coloro che viene definito come un present absentee. Si tratta appunto di una legge che permette a Israele di in qualche modo recuperare questi territori, recuperare i beni, le terre abbandonate dai palestinesi, appunto in seguito alla guerra, per esempio, della prima guerra arabo-israeliana, oppure appunto in seguito alla guerra del 1947 e 1948. Alienazione dei beni a fini privati e pubblici. Quindi, diciamo, Israele in qualche modo con questa legge si appropria il diritto di alienare questi beni, queste terre e di poterli utilizzare a dei propri fini privati oppure venderle appunto, distribuirle poi alle diverse istituzioni governative. Costruzione di insediamenti ebraici nei territori occupati. In realtà con questa legge in qualche modo Israele voleva garantire, voleva in qualche modo decidere, giuridicamente parlando, di costruire i diversi, aveva in qualche modo la legittimità di costruire insediamenti ebraici nei territori occupati in seguito alla prima guerra arabo-israeliana. Quindi 370 nuovi insediamenti, 370 su terre confiscate. E appunto in quest'arco di tempo, dalla fine appunto della prima guerra arabo-israeliana a questa legge del 1950, diciamo, dei 370 nuovi insediamenti costruiti da Israele, 350 vennero costruiti sui beni, sulle terre confiscate dai palestinesi.
La divisione territoriale della Palestina. Palestina mandataria in tre parti, Israele, Gaza e Cisgiordania.

Giordania. Quindi momento in cui appunto da una parte quindi l'effetto, gli effetti della prima guerra arabo-israeliana era sulla popolazione, quindi sulla popolazione, una diaspora palestinese che appunto si, un popolo palestinese che si ritrova sparpagliato tra i diversi paesi arabi. Mentre appunto un altro impatto di questa, della fine della prima guerra arabo-israeliana è la divisione territoriale della Palestina, che concretamente viene divisa in tre zone, che appunto sono Israele, Gaza e Cisgiordania. Non entità autonome unita, come abbiamo visto anche precedentemente, queste, soprattutto Gaza e Cisgiordania, non hanno nessuna continuità territoriale, non esiste nessuna continuità territoriale che possa costituire in qualche modo un'entità autonoma e unita tra, per, appunto, per i palestinesi. Riscoperte dell'identità nazionale e culturale palestinese nei diversi luoghi di residenza, paesi arabi, Palestina frammentata, campi profughi. A partire degli anni 60 si sente il bisogno in qualche modo di riscoprire quello che era l'identità nazionale palestinese e diciamo che questa riscoperta dell'identità nazionale palestinese avviene ovviamente in diversi posti, perché appunto in seguito alla diaspora palestinese i palestinesi non vivevano più su un unico territorio, in un unico luogo. Quindi la maggior parte insomma, dei palestinesi nei campi profughi riescono in qualche modo a far rivivere la loro cultura palestinese, la loro cultura nazionale palestinese, per poi concretamente aspirare alla fondazione di uno Stato indipendente di Palestina. Quindi concretamente si arriva ad avere un obiettivo politico chiaro, quello di appunto costruire, di fondare uno Stato indipendente palestinese. Spunti di riflessione. Che cos'è la Nakba palestinese? Cosa prevede la risoluzione ONU numero 194 del 1948? Cos'è l'Absentee Property Law? Ecco, adesso passiamo al prossimo argomento di questa lezione, che è la gestione panaraba della questione palestinese. Nelle prossime slide vedremo appunto come la questione palestinese prende una dimensione panaraba, quindi diventa una questione che interessa principalmente i paesi arabi implicati nelle diverse guerre contro Israele. Dimensione nazionalista panaraba, emergenza di figure politiche di spicco, Gamal Abdel Nasser. Bisogna dire che fino adesso la questione palestinese era piuttosto relegata allo statuto dei rifugiati, quindi appunto bisognava in qualche modo risolvere il problema dello statuto dei rifugiati palestinesi. Ma appunto a partire degli anni 50 vediamo che la questione palestinese acquista una nuova dimensione, una dimensione nazionalistica panaraba, grazie appunto all'emergenza di figure politiche di spicco nella regione, come per esempio Gamal Abdel Nasser, un presidente appunto egiziano. Prassi politiche egiziane di attendismo. In un primo tempo Gamal Abdel Nasser nei confronti di Israele ha piuttosto un atteggiamento appunto di attendismo, nel senso che vuole appunto evitare qualsiasi tipo di attrito con Israele, anche perché appunto in seguito appunto alla sconfitta della prima guerra arabo-israeliana appunto tende piuttosto a limitare le occasioni di conflitto, di attrito con Israele. Cambio di posizione, deterioramento dei rapporti. In seguito poi a diversi attacchi, per esempio un attacco spionistico israeliano in Egitto e a diversi attacchi israeliani sulle postazioni egiziane in Gaza, a Gamal Abdel Nasser decide di cambiare strategia, comincia giustamente a prendere in considerazione appunto a prepararsi per un eventuale conflitto con Israele. Guerra di Suez del 1956 e quindi comincia effettivamente questo scontro, questi primi scontri con Israele si trasformano in vera e propria guerra, nella guerra di Suez del 1956, una guerra di attacco, di aggressione israeliana contro l'Egitto con l'appoggio appunto della Gran Bretagna e di Francia. Egitto-Israele, conflitto aperto. Anche in seguito appunto alla guerra di Suez, alla fine con la fine della guerra di Suez, i due

Paesi, Egitto e Israele, continuano ad essere appunto a vivere uno stato di allerta, quindi come un conflitto ancora aperto. Riattivazione della resistenza palestinese sotto controllo egiziano. Costituzione del Consiglio legislativo palestinese Gaza 1962. Insomma, per appunto in qualche modo per prepararsi ad eventuali attacchi, a un eventuale appunto conflitto con Israele, l'Egitto inizia a in qualche modo a riattivare, a riaccendere quello che era appunto la resistenza palestinese e cominciò a creare, a fondare delle istituzioni che dovevano in qualche modo esprimere, essere diciamo, il portavoce della resistenza palestinese. Quindi appunto sotto il controllo egiziano, sotto quindi l'auspicio degli egiziani, si costituì il Consiglio legislativo palestinese a Gaza nel 1962 e ci fu la creazione dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, l'OLP, nel 1964 e appunto Gabriel Nasser convinse la Lega Araba ad accettare la creazione di l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, che in qualche modo doveva sedere al tavolo delle discussioni, al tavolo appunto dei negoziati, delle discussioni attorno sulla Palestina, sulla questione palestinese, appunto nella Lega Araba. Quindi rappresentava, l'OLP doveva in qualche modo rappresentare l'insieme dei palestinesi. Monopolio egiziano della questione palestinese. In qualche modo questa azione da parte decisiva da parte di Gamal Abdel Nasser di riattivare la resistenza palestinese con in qualche sorta la creazione di istituzioni che dovevano rappresentare i palestinesi sotto il controllo degli egiziani viene definito come una sorta di monopolio da parte degli egiziani, da parte appunto di Gamal Nasser, della questione palestinese. Questo è un monopolio che in qualche modo ebbe una posizione dalla parte di Giordania, divieto di ogni attività OLP sul territorio, e una posizione da parte di Siria, sostegno a Fatah di Yasser Arafat 1959. Quindi in qualche modo la Siria e la Giordania vedevano di malocchio questo interesse, questo monopolio egiziano sulla questione palestinese. Quindi ho preso delle posizioni diverse nei confronti della resistenza palestinese. Quindi la Giordania decise appunto di negare qualsiasi tipo di attività di organizzazione dell'OLP sul suo territorio e la Siria invece in qualche modo volle piuttosto dichiarare un sostegno aperto all'altra organizzazione palestinese, di resistenza palestinese, il Fatah, che era stata appunto fondata da Yasser Arafat nel 1959. Quindi in qualche modo con questo appunto il sostegno a Fatah, la Siria voleva in qualche modo creare un contropotere, un contrattacco a quello che era appunto il monopolio egiziano. Spunti di riflessione. In cosa consiste la dimensione nazionalista panaraba della questione palestinese? Qual è il ruolo di Gamal Abdel Nasser nella questione palestinese? Quali sono le posizioni di Giordania e Siria verso la resistenza palestinese? Ecco, adesso passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, la guerra dei 6 giorni, 1967. Le tensioni sul fronte siro-giordano, attacchi di rappresaglie palestinesi, fine 1966, inizio 1967. Mentre appunto abbiamo visto che sul fronte egiziano il conflitto era ancora aperto, in seguito anche alla guerra di Suez, le tensioni continuavano a essere effettivamente accese anche sul fronte siriano e giordano. Queste tensioni erano piuttosto alimentate da continui attacchi di rappresaglie palestinesi, soprattutto di gruppi miliziani palestinesi contro Israele. La questione dell'acqua, Headwater Diversion Plan, e inoltre appunto queste tensioni sul fronte siriano, giordano e israeliano erano in qualche modo alimentate anche da una questione dell'acqua. L'Headwater Diversion Plan era un progetto di costruire una diga lungo il corso del Giordano per poter in qualche modo deviare il percorso dell'acqua e quindi dal lago di Tiberias
ed è quindi in qualche modo privata.

Israele delle risorse idriche a cui appunto poteva in qualche modo, che poteva in qualche modo ottenere grazie appunto al lago di Tiberiade. Opzione siriana, first strike. Anticipare e destabilizzare il nemico. Visto appunto questo insieme di tensioni, la politica, la pratica, l'opzione appunto adottata da Israele era appunto quello di attaccare per primo, appunto, di destabilizzare con un primo colpo il nemico e di in qualche modo anticipare qualsiasi manovra del nemico. Così, voto per la guerra, 5 giugno 1967. Era appunto così che appunto il governo israeliano votò per un attacco, appunto per il conflitto, il 5 giugno 1967, e il giorno dopo scoppiò la guerra dei 6 giorni. Colpi all'aviazione egiziana e siriana. Come primo attacco fu appunto da parte degli israeliani, fu quello di colpire l'aviazione egiziana, un attacco a sorpresa, colpire l'aviazione egiziana e siriana. Quindi un attacco e conquista di Gaza. Successivamente Israele attaccò e conquistò quello che era il territorio della striscia di Gaza, ovvero occupato appunto sotto il controllo egiziano. Occupazione di Gerusalemme Est e Cisgiordania. Allo stesso tempo i giordani decisero appunto di bombardare la città di Gerusalemme ovest, occidentale, e come risposta Israele appunto occupò la Gerusalemme Est, quindi la parte di Gerusalemme in qualche modo abitata dalla popolazione palestinese, e la Cisgiordania. E in seguito, appunto, verso il 9 e il 10 giugno, occupò il Sinai, quindi la penisola del Sinai egiziana, fino appunto ad arrivare al canale di Suez. Bombardamento delle alture del Golan. Negli ultimi giorni conquista, bombarda e conquista le alture del Golan, quindi sul fronte siriano. Alla fine della guerra dei 6 giorni. Territori palestinesi residui occupati da Israele. Alla fine della guerra dei 6 giorni del 1967, i territori palestinesi, ovvero la Cisgiordania e Gaza, si trovavano occupati da Israele. E questo simboleggiava inoltre una disfatta politica e militare dei paesi arabi. I paesi arabi, per esempio, come l'Egitto, la perdita di Gaza e penisola del Sinai. La Giordania, perde della Cisgiordania, e la Siria, perde delle alture del Golan. Quindi concretamente questa guerra dei 6 giorni, questa guerra lampo o vittoria per gli israeliani, portò a una vera e propria disfatta, una vera e propria sconfitta per i paesi arabi, che si ritrovavano a essere occupati nel loro territorio dall'esercito israeliano. Nuove ondate di profughi palestinesi, 245.000 da Cisgiordania e Gaza in Giordania, 11.000 da Gaza in Egitto, 116.000 dalle alture del Golan in Siria. Una delle conseguenze della guerra dei 6 giorni fu appunto quella di le nuove ondate di profughi palestinesi. 245.000 palestinesi provenivano da Cisgiordania e Gaza e si trasferivano in qualche modo, scapparono in Giordania. 11.000 palestinesi abitanti della striscia di Gaza dovettero scappare e rifugiarsi in Egitto, e 116.000 palestinesi, ma anche siriani, dovettero appunto scappare dalle alture del Golan e rifugiarsi in Siria. Spunti di riflessione. Che cos'è il Headwater Diversion Plan? Quali sono le conseguenze per i palestinesi e i paesi arabi della guerra dei 6 giorni? Come si presenta il territorio dello Stato di Israele dopo la guerra dei 6 giorni? Riepilogo, spunti di riflessione. Quando è stato fondato lo Stato di Israele? Come si è svolta la prima guerra arabo-israeliana? Quali sono le ripercussioni della prima guerra arabo-israeliana? Che cos'è la Nakba palestinese? Cosa prevede la risoluzione ONU numero 194 del 1948? Cos'è la Absentee Property Law?
In cosa consiste la dimensione nazionalista panafricana?

Arab della questione palestinese? Qual è il ruolo di Gamal Abdel Nasser nella questione palestinese? Quali sono le posizioni di Giordania e Siria verso la resistenza palestinese? Che cos'è il Headwater Diversion Plan? Quali sono le conseguenze per i palestinesi e i paesi arabi della guerra dei sei giorni? Come si presenta il territorio dello Stato di Israele dopo la guerra dei sei giorni? E con questo finiamo la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento, vi invito a consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete

elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo,

0: Tene a Madrid. La tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti, in questa lezione esamineremo la semiotica dei media, figure e temi chiave, esplorando la seconda parte di questo argomento. Affronteremo dunque Umberto Eco, l'interpretazione dei messaggi mediali, per passare poi a Gianfranco Bettettini, Francesco Casetti, l'enunciazione e la conversazione audiovisive, e quindi Roger Oden, la semiopragmatica. Iniziamo dunque con Umberto Eco, l'interpretazione dei messaggi mediali. Il titolo non è casuale perché i principali contributi che Umberto Eco ha dato alla semiotica dei media riguardano appunto il concetto di interpretazione dei messaggi mediali. Umberto Eco è vissuto dal 1932 al 2016 e tra le sue numerose opere considereremo soprattutto La struttura assente, che è uscita nel 1968 in prima edizione, e Sulla televisione, scritti dal 1956 al 2015, che sono stati riuniti recentemente in un unico volume. Nella struttura assente, Umberto Eco attua delle analisi di pubblicità, di messaggi pubblicitari. Eco cita Roland Barthes, si rifà a Roland Barthes, però individua anche una propria via di approccio alla pubblicità. Egli è soprattutto interessato ai percorsi interpretativi che i lettori dei messaggi pubblicitari mettono in atto. Secondo Umberto Eco, questi percorsi interpretativi sono in parte determinati meccanismi retorici, anche propri della retorica classica, e soprattutto sono caratterizzati dal riuso di codici, schemi, saperi già collaudati, già consolidati. Per esempio, guardando due delle pubblicità che Eco analizza, troviamo da un lato i codici della seduzione maschile legati alla ricchezza, legati alla cultura, e dall'altra parte invece i codici della coppia giovane che si tinteggia da sola la casa, eccetera. In altre parole, per Eco la pubblicità è contraddistinta dall'essere un messaggio ridondante, cioè ripete qualche cosa che il lettore già sa, già conosce.

Ma proprio in questa ripetizione sta il piacere di un immediato riconoscimento che è legato ai meccanismi di persuasione della pubblicità. Questo aspetto, cioè l'idea che la pubblicità ripeta qualcosa di già noto, contraddistingue il pensiero di Eco sui media in senso più ampio. Se infatti guardiamo ai suoi contributi alla teoria della televisione, alla semiotica della televisione, ci accorgiamo che in Eco è presente l'idea che la televisione è il regno del banale, è il regno in cui solo raramente si può cercare di effettuare delle sperimentazioni, ma il più delle volte la televisione ripete il già noto, ripete il già detto. Non a caso, in un famoso saggio del 1961, Eco sostiene che un soggetto televisivo ideale è Mike Buongiorno, che è appunto la perfetta incarnazione di una banalità che ripete e esalta ciò che già si conosce, ciò che già si pensa, ciò che già si sa. Ma Eco osserva anche, facendo un passo avanti, che la televisione evolve e, in particolare, in un saggio del 1983 che si chiama La trasparenza perduta, Umberto Eco osserva come si sia passati da quella che lui chiama la veterotelevisione o paleotelevisione a quella che chiama la neotelevisione. Il passaggio è reso in maniera un po' emblematica da queste due immagini: da un lato la televisione delle origini e dall'altro lato la nuova televisione che a partire dagli anni 70 si fa strada, basata sul telecomando, con l'avvento della televisione privata e con tutta una serie di trasformazioni, per esempio il fatto che la televisione trasmette 24 ore su 24 e non più a orari stabiliti, il fatto che si può interagire attraverso il telefono e soprattutto il fatto che la macchina di produzione della televisione a questo punto è molto, molto esibita. Per esempio, la telecamera non è più nascosta, ma diventa una parte dell'arredamento degli studi televisivi. Umberto Eco propone di applicare allora alla televisione l'apparato concettuale proprio della enunciazione. Questo apparato concettuale è derivato dalla linguistica. Secondo i linguisti, in particolare secondo Émile Benveniste, ogni volta che noi produciamo un enunciato e quindi svolgiamo un atto di enunciazione, inscriviamo all'interno dell'enunciato la presenza di un contesto, il contesto in cui questo enunciato si svolge. Per esempio, possiamo dire io, possiamo dare del tu a qualcuno. Eco sottolinea come questo fa sì che nel momento in cui si produce un enunciato avremo la presenza di un enunciatore, cioè qualcuno che produce l'enunciato, e di un enunciatario, quindi qualcuno a cui l'enunciato è rivolto. Enunciatore ed enunciatario possono essere poi inscritti e quindi possono diventare visibili all'interno dell'enunciato con la presenza di figure che dicono io, con figure a cui si dà del tu, mentre invece rimane più separato da questo scambio l'egli, cioè la persona, la terza persona all'interno dell'enunciato. A partire da questo stato di cose sono possibili due grandi soluzioni. Da un lato è possibile valorizzare l'egli, in un certo senso spegnendo, ritraendo, cancellando la presenza dell'io e del tu. Avremo dunque un enunciato che sembra svolgersi da solo, un enunciato interamente alla terza persona e dunque un enunciato di storia o di racconto. Sono quei tipi di immagini che non esibiscono il fatto di essere prodotte da qualcuno, ma sembrano appunto farsi da sole, un poco come le fotografie che commentava Roland Barthes, che sembravano essere una testimonianza auto-evidente di certe porzioni di mondo. Questo tipo di enunciato, questo enunciato in un certo senso autorevole e veridittivo, che cioè fa coincidere l'essere con l'apparire, è proprio della paleotelevisione, della televisione delle origini.
Differente il caso invece della neotelevisione. In questo caso, invece, l'egli diventa quasi secondario rispetto all'io e al tu. Il messaggio televisivo diventa un messaggio fortemente, costantemente indirizzato ad uno spettatore, in cui la macchina televisiva esibisce il suo produrre il discorso televisivo. Dunque avremo un enunciato di discorso o anche di commento, perché la parte commentativa è molto forte. Pensate ad una televisione che mette in scena la sua potenza, come in trasmissioni, come Chi l'ha visto, oppure che produce la propria immagine, come in tanta informazione televisiva, che, in cui le telecamere, il farsi della notizia, la scena della redazione sullo sfondo, sono altrettante marche di veridizione. Quindi il fatto che la notizia non è vera perché lo è di suo, è vera perché viene costruita da un'equipe, da una squadra, davanti agli occhi, in un certo senso, dello spettatore. Questo è tipico della neotelevisione. Vediamo allora qualche spunto di riflessione a partire da queste idee di Umberto Eco. Che differenza c'è tra l'approccio di Umberto Eco e quello di Roland Barthes ai messaggi pubblicitari? In cosa si differenzia la neotelevisione dalla paleotelevisione? Che cos'è l'enunciazione e a quali possibili regimi comunicativi dà luogo? Passiamo dunque al secondo argomento. Gianfranco Bettettini e Francesco Casetti, l'enunciazione e la conversazione audiovisive. Gianfranco Bettettini è nato nel 1933, è morto nel 2017. Considereremo soprattutto il suo volume La conversazione audiovisiva del 1984. Francesco Casetti è vivente e considereremo in particolare il suo volume Dentro lo sguardo del 1986. Bettettini e Casetti sono legati in quanto allievo Casetti e maestro Bettettini, e si fanno parte della cosiddetta Scuola di Milano, un gruppo di ricerca sulla semiotica del cinema e dei media audiovisivi fondato già negli anni 60 e successivamente molto presente nel dibattito nazionale e internazionale sulla semiotica dei media audiovisivi. Partiremo dall'esaminare il contributo di Francesco Casetti. Casetti riprende lo schema proprio della teoria della enunciazione che abbiamo incontrato poco fa a proposito della riflessione di Umberto Eco sulla neotelevisione. Anche Casetti dunque ritiene che all'interno di ogni enunciato venga in diverso modo manifestata la presenza di un enunciatore che ha prodotto l'enunciato e di un enunciatario a cui l'enunciato viene indirizzato. In particolare Casetti sottolinea la presenza di una figura o di più figure che rimandano a enunciatore enunciatario, che sono il narratore, l'io narrante, espresso per esempio dal punto di vista della macchina da presa, oppure anche da una voce narrante più esplicita, e dall'altra parte il narratario, qualcuno a cui il messaggio del film viene rivolto e che può essere espresso anche da qualcuno che ascolta il racconto di qualcun altro. Al centro di queste due figure c'è una terza persona, c'è il personaggio. Casetti ritiene che in base alla differente disposizione di questi tipi di figure sia possibile rileggere la distinzione tra i quattro grandi tipi di inquadratura che erano stati individuati dalle grammatiche cinematografiche classiche. In particolare abbiamo da un lato l'inquadratura oggettiva, quello che in inglese si chiama il nobody's shot, lo sguardo di nessuno. Come esempio abbiamo preso un'inquadratura di Sergio Leone da C'era una volta il West, un film del 1968.
nella

inquadratura oggettiva, si crea una situazione tale per cui io, l'enunciatore, e tu, l'enunciatario, guardiamo lui, egli, il personaggio o la scena che sono enunciati. Dunque, c'è una unione tra enunciatore ed enunciatario che esclude in un certo senso la terza persona del personaggio. È una situazione esattamente, diciamo, sovrapposta a quella che, parlando di Eco, abbiamo definito il regime di storia, il regime, diciamo così, della terza persona. Un secondo tipo di inquadratura è l'interpellazione. In questo caso ho scelto come esempio una famosa inquadratura di un film delle origini, il cowboy che spara in macchina nel primo film western, potremmo dire, The Great Train Robbery del 1903 di Edwin Porter. Nell'interpellazione, quando cioè un personaggio guarda in macchina, abbiamo una situazione che Casetti descrive in questo modo. Io, enunciatore, e lui, personaggio, guardiamo te, spettatore o enunciatario. Dunque, in questo caso la solidarietà si crea non più tra enunciatore e enunciatario, ma tra enunciatore e personaggio, che si rivolge direttamente guardando negli occhi l'enunciatario spettatore. Un terzo tipo di inquadratura è la soggettiva, o in americano si chiama anche point of view shot. In questo caso l'ho espressa attraverso un fotogramma dal film di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile del 1954. In questo film, sapete, c'è un fotografo che è bloccato davanti a una finestra, ma da questa finestra guarda tutto ciò che viene nel cortile e dunque abbiamo un gran numero di soggettive del personaggio che si chiama Jeff, espresse sia da punti di vista statici, sia qualche volta anche da punti di vista dinamici, cioè dal muoversi della macchina che mima appunto lo sguardo di Jeff. In questo caso, spiega Casetti, ci troviamo di fronte ad una situazione tale per cui tu e lui guardate quello che io vi mostro, cioè in altre parole la solidarietà è costruita questa volta tra l'enunciatario, lo spettatore, e il personaggio, il soggetto dell'enunciato. In quanto lo sguardo dello spettatore coincide appunto con quello di uno dei personaggi. E infine, il quarto tipo di inquadratura è l'oggettiva irreale, espressa da questa inquadratura, dall'alto, che si accompagna ad un elaborato dolly, cioè una gru che solleva la macchina verso l'alto sulla stazione di Atlanta nel film di Victor Fleming, Via col vento del 1939. In questi casi la macchina da presa attua dei movimenti impossibili per uno dei personaggi e dunque viene esibito in maniera molto forte, secondo Casetti, che io mostro lui a te. In altre parole, in questo caso non c'è una solidarietà tra i tre soggetti, ma c'è una forte esibizione dell'attività di messa in scena, dell'attività di costruzione dell'enunciato da parte dell'enunciatore, senza che vi sia una sovrapposizione o una solidarietà tra i tre soggetti. Il punto di vista della macchina rimane un punto di vista impossibile per qualunque dei personaggi. Gianfranco Bettettini, nella sua opera La conversazione audiovisiva, riprende la teoria dell'enunciazione, però con due trasformazioni importanti. In primo luogo, Bettettini introduce a fianco di enunciatore enunciatario e soggetti dell'enunciato anche il soggetto trasmittente empirico e il soggetto recettore empirico, cioè Bettettini è molto attento a separare le figure di enunciatore ed enunciatario da quelli che sono i veri autori e i veri spettatori di un film. Questo soprattutto perché Bettettini non vuole
fa

passare l'idea che un film imponga automaticamente le sue figure ai veri spettatori. Lo spettatore, come anche l'autore, rimangono piuttosto liberi e comunque autonomi rispetto al testo e ai suoi progetti. Sotto questo aspetto, l'altro elemento che Bettettini introduce è la presenza di un soggetto enunciatore modello che viene costruito dallo spettatore empirico, cioè lo spettatore empirico nel guardare un film costruisce una certa idea, costruisce una certa figura dell'enunciatore, dell'autore, che non coincide necessariamente, anzi normalmente non coincide, con quella degli effettivi realizzatori di un film, che in genere sono più d'uno, perché è vero che c'è il regista, ma poi ci sono tutta una serie di figure che sono altrettanto importanti qualche volta del regista nella messa in scena e nella costruzione del film. Allora, questa complessa macchina che Bettettini descrive mira a dire sostanzialmente questo, che quando noi guardiamo un film, seguiamo in maniera indubbiamente libera le indicazioni che ci vengono date dalla presenza di enunciatori, enunciatari, narratori, narratari. Questi simulacri dell'autore e dello spettatore, così li chiama Bettettini, questi simulacri di autore e spettatore, ci danno delle indicazioni su come comportarci interpretativamente. In particolare osserviamo la presenza di un meccanismo di scambio di domande e risposte, molto simile a quello che avviene in una conversazione faccia a faccia. Quindi le indicazioni che ci vengono date sono quelle di partecipare al film come se partecipassimo un po' ad una conversazione faccia a faccia, da cui il titolo La conversazione audiovisiva. Lo studente potrà trovare una serie di similarità con la teoria dell'interpretazione di Umberto Eco, cui Bettettini è indubbiamente molto vicino in alcuni passaggi. Possiamo allora introdurre alcuni spunti di riflessione. Qual è il tipo di marca enunciazionale più importante per Casetti? Quali sono i tipi di sguardo cinematografico e come si caratterizzano in termini enunciazionali? Quali sono le differenze tra il modello di Casetti e quello di Bettettini? Affrontiamo allora il terzo argomento di questa lezione, Roger Oden, la semiopragmatica. Roger Oden è un teorico ancora vivente, il cui pensiero ricostruiremo facendo riferimento soprattutto a due opere, De la fiction del 2000 e Les espaces de communication del 2011. Oden è un allievo di Metz, però si distacca da Metz su un punto molto importante. Metz sosteneva che i codici vengono combinati all'interno del sistema singolare, dunque sono immanenti al sistema singolare. In altre parole, i meccanismi del significato sono nel testo. Oden, invece, ritiene che la produzione del significato non sia dentro il testo, ma sia messa in atto dallo spettatore al di fuori del testo, a partire da alcune indicazioni e da alcuni condizionamenti che sono propri del contesto. Dunque, Oden valorizza in modo particolare i contesti soprattutto culturali all'interno dei quali i film, i vari tipi di film vengono fruiti. Secondo Oden, i contesti in cui noi guardiamo un film, ma guardiamo anche un video, guardiamo un'opera di videoarte, guardiamo un film di famiglia, sono chiamati spazi di comunicazione. Gli spazi di comunicazione sono gli spazi in cui noi viviamo e in cui noi risentiamo di una serie di indicazioni. Queste indicazioni, dunque, sono quelle che ci permettono una produzione del senso e degli affetti. Di nuovo, il senso non esiste nel testo, il senso viene costantemente produzionato
prodotto a partire da un lavoro

di interpretazione, cioè da una interazione del pubblico, degli spettatori, con i materiali che passano sullo schermo. Questo tipo di produzione sarebbe impossibile senza una serie di condizionamenti e risorse presenti nel contesto. Questo tipo di condizionamenti e risorse vengono chiamate competenze discorsive o modi di

mobiliteremo dei modi di produzione del senso differenti da quelli che invece usiamo se proiettiamo sullo schermo del televisore un filmino che abbiamo ripreso con il nostro telefonino durante le ultime vacanze. I modi di far lavorare le nostre conoscenze, ma anche i nostri affetti, il modo di riconoscerci in quello che passa sullo schermo saranno evidentemente differenti. Secondo Oden occorre arrivare ad una tipologia dei modi di produzione del senso, tipici per esempio del film di famiglia, quindi più memoriale, del film che vediamo al cinema, che è il modo della finzionalizzazione, su cui tra poco torneremo, oppure ancora propri della videoarte, quindi propri del mondo artistico e così via. Abbiamo detto che il modo della finzionalizzazione è particolarmente importante perché noi molto spesso utilizziamo gli audiovisivi per guardare un film di finzione, per guardare un film che racconta una storia finzionale. Dunque non solo per guardare documentari, il modo documentarizzante è un altro modo, non solo per guardare il film di famiglia e così via. In questo caso il punto forte delle nostre competenze di produzione del senso, il punto forte è rappresentato dal racconto, ovvero noi costruiamo una narrazione, produciamo senso in forma di un racconto. Intorno al racconto si giocano una serie di fattori. Anzitutto la costruzione di un enunciatore fittizio. Qui ritroviamo un pochino quello che diceva anche Bettettini. Noi ci costruiamo un'idea, una figura di enunciatore che è un enunciatore che non è obbligato a dirci la verità perché ci sta raccontando una storia finzionale, al contrario per esempio di quello che avviene di fronte ad un telegiornale, a un documentario, a un reportage. In questo caso un enunciatore fittizio. Questo non vuol dire che non esista anche un enunciatore reale, perché ogni storia finzionale veicola una serie di valori, cioè veicola in altre parole un discorso collegato ad una morale. Se guardiamo un film degli Avengers vedremo esaltati dei valori di lealtà, di amicizia, eccetera, eccetera, che costituiscono un po', se vogliamo, la morale del discorso. Intorno al racconto però convergono altri aspetti. Anzitutto la diegetizzazione, cioè il fatto che noi ci costruiamo un mondo fittizio, il mondo finzionale in cui si svolgono le gesta dei supereroi, per esempio. Inoltre, a partire dal racconto si gioca anche attraverso una mostrazione, cioè il fatto che ci vengono presentate delle immagini, una messa in fase, cioè una sintonia emotiva con quello che avviene sullo schermo, sintonia emotiva che entra in sinergia con quei valori che vengono appunto veicolati attraverso una narrazione finzionale. Io posso partecipare emotivamente ad una narrazione perché i valori di solidarietà, eroismo, eccetera, propri dei supereroi, io sono i miei, li condivido e dunque sono messo in fase, per usare l'espressione di Oden, con quanto passa sullo schermo. La prima conclusione riguarda il forte collegamento tra semiotica e media. La semiotica, lo abbiamo visto, nasce per analizzare i media, nasce con l'obiettivo di smontare l'apparente naturalezza dei messaggi mediali per rivelarne i significati secondi, i significati connotativi, i significati ideologici o mitologici. E a sua volta la semiotica dei media contribuisce allo sviluppo della semiotica generale. La seconda conclusione è il prevalere recente di un interesse per gli approcci interpretativi. La semiotica in generale e la semiotica dei media in particolare ha messo da parte recentemente la riflessione sulle convenzioni, segni, codici per valorizzare gli approcci invece di tipo comunicativo, interpretativo, cioè non tanto il sapere quanto il fare comunicativo.

terza conclusione che vorrei sottolineare riguarda il limite della pura cognizione verso una semiotica dell'esperienza mediale. La cognizione, il sapere, si sono dimostrate delle chiavi di accesso limitate e limitanti all'analisi dei messaggi mediali. Quando noi guardiamo un film, ma anche quando seguiamo un documentario, un reportage, leggiamo un articolo, sentiamo una canzone o giochiamo a un videogioco, mettiamo in gioco certamente dei saperi, ma soprattutto ci coinvolgiamo con il nostro corpo, con le nostre emozioni, con il nostro sentire. Tutta questa dimensione che era stata in parte emarginata da una semiotica del testo e del discorso viene invece valorizzata e messa al centro da una semiotica della esperienza. Possiamo dunque recuperare alcuni spunti di riflessione. Su quale punto Roger Oden si distacca dall'approccio di Christian Metz? Che cos'è un modo di produzione del senso e degli affetti? Quali sono le caratteristiche del modo finzionalizzante? Passiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra l'approccio di Umberto Eco e quello di Roland Barthes ai messaggi pubblicitari? In cosa si differenzia la neotelevisione dalla paleotelevisione? Che cosa è l'enunciazione e a quali possibili regimi comunicativi dà luogo? Qual è il tipo di marca enunciazionale più importante per Casetti? Quali sono i tipi di sguardo cinematografico e come si caratterizzano in termini enunciazionali? Quali sono le differenze tra il modello di Casetti e quello di Bettettini? Su quale punto Roger Oden si distacca dall'approccio di Christian Metz? Che cos'è un modo di produzione del senso e degli affetti? Quali sono le caratteristiche del modo finzionalizzante? Vi ringrazio per l'attenzione che avete tributato a questa lezione. Per qualunque approfondimento, ve lo ricordo, è a disposizione il sito web del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto

0: l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee

0: del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Benvenuti. Oggi parleremo di sonno, filogenesi e ontogenesi, cioè ruolo e sviluppo e funzioni del sonno. Prima di entrare nel merito della lezione, cominciamo con un video che ci racconta il ruolo del sonno nell'arte e nella letteratura.
1: Benedetto sia chi inventò il sonno, cappa che copre tutti gli umani pensieri, cibo che toglie la fame, acqua che estingue la sete, fuoco per cui fugge il freddo, freddo che tempera l'ardore, moneta generale con cui tutto si compra, bilancia e peso che rende uguale il re al pastore e il saggio allo zotico. Miguel de Cervantes. Un certo torpore dell'animo e del corpo, che è cagionato talvolta dall'avvicinamento del sonno, è piacevolissimo. Il sonno stesso non è piacevole se non in quanto è torpore, dimenticanza, riposo dai desideri, dai timori, dalle speranze e dalle passioni d'ogni sorta. Giacomo Leopardi. Non è il sonno a provocare il sogno, è il sogno che chiama il sonno. Roger Mounier. Dormire è distrarsi dal mondo. Jorge Luis Borges. Il desiderio di dormire deve essere ogni volta incluso tra i motivi della formazione del sogno, e ogni sogno riuscito è un appagamento di questo desiderio. Sigmund Freud. Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue? Il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni. Marguerite Yourcenar. Il sogno è una costruzione dell'intelligenza a cui il costruttore assiste senza sapere come andrà a finire. Cesare Pavese. Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare. Il sonno è per tutti gli uomini ciò che la carica è per un orologio. Arthur Schopenhauer. Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. Victor Hugo. Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. Michel Foucault. Dio pensa nel genio, sogna nel poeta e dorme nella restante umanità. Peter Altenberg. Il sogno è il lusso del pensiero. Jules Renard. I sogni sono illustrazioni del libro che la tua anima sta scrivendo su di te. Alain Drew. Nell'ozio e nei sogni la verità sommersa qualche volta viene a galla. Virginia Woolf. Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico, Carl Gustav Jung. Il sogno è l'infinita ombra del vero, Giovanni Pascoli.

0: Il sonno è balsamo dell'anima stanca e nutrimento principale del banchetto della vita. William Shakespeare. E non è un caso se tanti poeti e filosofi hanno dedicato i loro pensieri al sonno e ai sogni, visto che passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo e che dalla qualità del sonno dipende strettamente la qualità della vita diurna.
1: Partiamo ora dall'elenco degli argomenti che tratteremo. Sonno, definizione e funzione. Ritmi circadiani, processi di ontogenesi del sonno, organizzazione del sonno, differenti fasi del sonno e infine sonno non REM e sonno REM. Partiamo ora dal primo argomento, ovvero sonno, definizione e funzione. Sospensione delle facoltà sensoriali. Questa è la più antica delle definizioni del sonno, sicuramente fortemente riduttiva e chiaramente nel contesto di una considerazione passiva del sonno. Poi Pieron descrive il sonno come stato fisiologico periodicamente necessario, che presenta una ciclicità dettata da pacemaker circadiani, che organizzano il ritmo sonno-veglia indipendentemente da condizioni esterne. E qui ci avviciniamo a un concetto di maggiore dinamicità del sonno stesso. Nel trattato del 1834, The Philosophy of Sleep, il sonno, stato intermedio tra la veglia e la morte, veglia considerata uno stato attivo di tutti gli animali e delle funzioni intellettive, e la morte come loro sospensione. Siamo ancora fermi a una definizione di estrema passività del sonno. Dovremo aspettare per avere sonno come stato attivo. Si è imparato di più negli ultimi 60 anni sul sonno che nei precedenti 6.000 anni. E poi, in questo breve periodo di tempo, i ricercatori hanno scoperto che il sonno è un comportamento dinamico, non semplicemente l'assenza di veglia, ma rappresenta una specifica attività cerebrale controllata da meccanismi precisi ed elaborati. A parlare è Alan Hobson, uno dei padri fondatori degli studi di fisiologia del sonno, lo scopritore del sonno REM, ed è proprio qui la scoperta del sonno REM, cioè di diverse fasi all'interno del sonno, sonno non REM e sonno REM, della sua dinamicità, che porta all'acquisizione del concetto di sonno come stato attivo. Allora riflettiamo su questo concetto. Il sonno è un fenomeno passivo? Il prossimo argomento sono i ritmi circadiani. Si parte dall'esperimento di Jean-Jacques d'Hortemarane, che nel 1729 prese una pianta eliotropa che apriva le foglie durante il giorno, anche dopo che era stata spostata, in modo che la luce non potesse raggiungerla. Cosa ci racconta questo esperimento? Questa pianta eliotropa aveva questo movimento delle foglie in relazione alla luce, ma lo faceva in maniera circadiana, cioè lo faceva in determinati momenti della giornata. Anche togliendole la luce, questo movimento rimaneva. La prima dimostrazione della persistenza dei ritmi circadiani in assenza di segnali temporali ambientali. Ed è sicuramente un elemento estremamente importante, un primo passo verso la definizione dei ritmi circadiani. Regolazione omeostatica del sonno. Il ritmo circadiano nasce dai neuroni del nucleo soprachiasmatico, dotati di un ritmo proprio e sincronizzati con la luce, recettori della melanopsina dell'occhio, che inducono il rilascio di melatonina. Questo primo dato è estremamente importante perché la ciclicità di tantissimi eventi che non comprendono solo il sonno, ma sono anche le variazioni di temperatura, l'attività, l'alimentazione, sono regolate proprio dall'attivazione di questo nucleo profondo del cervello che viene, attivato dall'assenza di luce a indurre la produzione di questa fondamentale sostanza che è la melatonina. Qual è il ruolo della melatonina? Il ruolo principale è la regolazione di ritmi biologici

fisiologici e comportamentali grazie a un ritmo di secrezione che riflette l'alternanza del ciclo luce-buio giornaliero, seguendo un ritmo circadiano. Cosa vuol dire circadiano? Vuol dire di circa un giorno. Quindi, come possiamo vedere nel grafico, che rappresenta la produzione di melatonina da parte della ghiandola pineale nel nostro organismo, questa produzione comincia nelle prime ore serali, quindi un po' prima di addormentarci, circa un paio d'ore prima, con l'esposizione al buio, per poi raggiungere il picco massimo proprio durante la notte, ed è proprio il nostro ormone del sonno. Nel corso dell'anno il ritmo di produzione varia in risposta alla variazione della lunghezza del periodo luce-buio, determinando complessivamente un ritmo circa annuale o stagionale. Sappiamo benissimo che l'esposizione alla luce cambia durante i periodi dell'anno, con periodi invernali in cui siamo esposti meno alla luce e quindi in cui il picco di melatonina tende a essere più precoce rispetto ai periodi estivi in cui siamo maggiormente esposti alla luce, in cui il picco di melatonina notturna è più tardivo. Ma le modificazioni circadiane sono anche della temperatura corporea. Il nucleo soprachiasmatico regola soprattutto la temperatura corporea, che ha un impatto sulla vigilanza. Se la temperatura diminuisce, aumenta la sonnolenza. È molto interessante questo fenomeno perché quando noi ci addormentiamo durante la notte abbiamo una progressiva e lenta discesa, lo vedete nel grafico della temperatura. Questo fenomeno vi è ben chiaro se pensate al normale abbassamento della temperatura corporea durante la notte, che si manifesta con quel brivido che ci caratterizza nelle prime ore del mattino quando stiamo dormendo. È proprio il reset del nostro termostato ed è ben rappresentato in questo grafico dove si vede la discesa della temperatura durante la notte. Abbiamo modificazioni circadiane ormonali. Il cortisolo è un ormone essenziale associato alla veglia, alla vigilanza e alla risposta allo stress. La secrezione di cortisolo mostra un ritmo circadiano. La secrezione di ormone della crescita, GH, è massima durante la notte, sia nell'uomo che negli animali diurni. In questo grafico possiamo proprio vedere come parallelamente all'incremento della melatonina, vedete la striscia blu è il sonno della notte, mentre invece questi sono i livelli di melatonina, anche gli ormoni si muovono e vedete come il cortisolo tende a raggiungere invece i livelli minimi durante la notte, proprio perché è l'ormone dello stress, della risposta alla veglia e non l'ormone del sonno e quindi tende a ridursi al minimo. E questa è una cosa molto importante che in medicina sappiamo perché gli steroidi, quindi il cortisone, non deve essere mai somministrato la sera proprio perché tenderebbe a dare problemi di insonnia. Mentre l'ormone della crescita ha una curva che è molto simile a quella della melatonina, con incrementi notturni. E questo ci fa capire quanto è importante dormire, soprattutto per i bambini che sono in una piena fase di crescita. Allora, come spunto di riflessione ci chiediamo che cos'è il ritmo circadiano. Il prossimo argomento sono i processi di ontogenesi nel sonno. Innanzitutto definiamo l'ontogenesi. Ontogenesi come un organismo vivente evolva dal concepimento alla nascita all'intero corso della vita. In questo senso il sonno ha una sua ontogenesi che lo porta ad avere tutta una serie di funzioni che vedete in questa sorta di costellazione, che comprende le funzioni cognitive, la conservazione dell'energia, la modulazione della risposta immunitaria, la plasticità sinaptica e l'omeostasi sinaptica, il recupero delle funzioni e questa parola che definisce la funzione linfatica, cioè la capacità di rimuovere sostanze tossiche all'interno del nostro organismo, dipende proprio da un'adeguata qualità del sonno. Il sonno è regolato da processi omeostatici, cosiddetto S, e circadiani, cosiddetto C. E ha un ruolo importante nella plasticità sinaptica, nei processi cognitivi. Inoltre, sonno e veglia non sono stati mutualmente esclusivi. Questo grafico vi fa capire come il processo omeostatico del sonno è una condizione in cui la necessità di dormire aumenta quanto più
è aumentato il tempo da cui siamo svegli, da quando

siamo svegli. La circadianità invece è un'altra questione. Significa che avere una propensione a dormire nelle fasce orarie notturne in cui la melatonina e il nucleo suprachiasmatico regolano proprio la tendenza ad addormentarsi. Ma il processo, la regolazione omeostatica del sonno ha un suo intrinseco meccanismo anche all'interno della giornata. Il processo omeostatico aumenta durante il risveglio e diminuisce durante il sonno e interagisce con il processo circadiano, che non è direttamente dipendente da sonno e veglia. In questo grafico possiamo vedere, ad esempio, come ci sono delle zone in cui il sonno tende a intrudere durante la giornata, che non sono solo l'area notturna, ma anche quest'area immediatamente dopo l'ora di pranzo, quindi intorno alle 2, è un'area che tendenzialmente può aprire le porte ad un incremento della sonnolenza, soprattutto quando si è deprivati di sonno. Sonno ed età nella vita è importante perché con l'età la distribuzione del sonno si modifica. Nei neonati il sonno è polifasico. Nel primo anno la distribuzione è polifasica con due nap diurni, a 4 anni è bifasica, nell'età scolare il sonno diventa monofasico. Questo grafico ci fa capire molto bene, vedete come questa parte in neretto è il sonno, questo è un neonato, come vedete nella situazione ideale il neonato dorme e mangia e alterna quindi queste due attività durante tutta la giornata. Già con il compimento del primo anno di vita noi abbiamo due sonnellini, uno al mattino e uno nel pomeriggio e poi il maggiore episodio di sonno già durante la notte. Intorno ai 4 anni abbiamo una bifasicità con un unico sonno pomeridiano e un più prolungato sonno notturno, dall'età scolare si acquisisce la monofasicità del sonno. Da questi concetti capiamo che il sonno è un fenomeno dinamico nell'età della vita. E vede proprio un progredire non solo della sua ritmicità, quindi del numero di addormentamenti e della durata dell'addormentamento, ma una volta acquisita la monofasicità del sonno in età scolare, via via che ci si propinqua verso l'età adulta, il sonno tenderà via via a ridursi di durata, anche se dovrebbe mantenere una minima durata che noi riteniamo essere intorno alle 7 ore. E piano piano poi con l'avanzare dell'età fino all'età più avanzata e nell'anziano, questa durata tende nuovamente ad accorciarsi, ma tende a riacquisire una bifasicità o addirittura una polifasicità legata all'alterazione dei ritmi circadiani presente sia fisiologicamente nell'anziano, ma anche in numerose condizioni patologiche nell'anziano come le demenze e come la malattia di Alzheimer. Il sonno fisiologico, come è organizzato il sonno? Il sonno non è un fenomeno omogeneo, ma suddiviso in due diverse fasi sulla base delle caratteristiche comportamentali e fisiologiche. E qui mettiamo il primo tassello sulla conoscenza della dinamicità del sonno. Abbiamo due diverse fasi, le sviscereremo più avanti, sono quelle che sono caratterizzate dalla presenza o meno di movimenti oculari rapidi. Quando non sono presenti questi movimenti oculari rapidi, il sonno è denominato non REM. Quando sono presenti questi movimenti oculari rapidi, noi parleremo di sonno REM. Nel sonno REM noi abbiamo la maggiore e più strutturata attività onirica e abbiamo una completa paralisi muscolare, ecco gli aspetti comportamentali. La paralisi muscolare consente di non vivere le attività oniriche che si svolgono durante questa parte del sonno. Durante il passaggio dalla veglia al sonno si va dalle attività ad alta frequenza e a bassa ampiezza a quelle a bassa frequenza e alta ampiezza. Questo concetto è veramente molto interessante perché noi abbiamo durante il sonno un'attività elettrica cerebrale che noi misuriamo, vedremo più avanti, con un test che si chiama polisonnografia e quello che succede all'attività elettrica del cervello è che si va da un'attività molto rapida e di bassa ampiezza, che è tipica dei processi cognitivi, della vigilanza durante il giorno,
verso un progressivo rallentamento.

rallentamento dell'attività elettrica che diventa anche molto ampia. Questi due concetti sono chiamati desincronizzazione e sincronizzazione, ovvero la presenza di attività rapide e di bassa ampiezza rappresenta una desincronizzazione del tracciato del sonno, mentre la progressiva comparsa di attività lente e di ampio voltaggio rappresenta un concetto di sincronizzazione del tracciato. Il sonno si modifica durante lo sviluppo del bambino e durante lo sviluppo cerebrale. Nel bambino pretermine, il sonno occupa più di 18 ore della giornata e l'80% è sonno REM. Nei nati a termine si hanno dalle 16 alle 18 ore di sonno e il 50% di questo sonno è sonno REM. Da 0 a 2 anni noi abbiamo circa 10.000 ore di sonno contro 7.500 ore di veglia, quindi c'è ancora una prevalenza del sonno. Questo perché il sonno è un fenomeno attivo, parte di processi REM correlati fondamentali per la maturazione cerebrale. Allora, qui tocchiamo un concetto che è fondamentale per la ontogenesi del sonno, cioè per lo sviluppo del sonno. Il sonno REM è fondamentale per processi di plasticità neuronale, quindi di formazione di sinapsi, di processi cognitivi di acquisizione e di sviluppo del cervello stesso. Sappiamo quanto questi processi siano fondamentali nell'età della vita che abbiamo descritto in questa diapositiva. Per questo motivo la distribuzione del sonno REM è così massiva in questa fase della vita e come vedete nel grafico tende invece andando più avanti negli anni a ridursi alla percentuale che vedremo attestarsi intorno al 25% dell'intero sonno già dall'età adolescenziale, per poi ridursi ancora di più nelle fasi dell'età adulta e al fine nelle fasi dell'età più avanzata e nell'anziano. Quali spunti di riflessione da questo argomento? Il sonno è un fenomeno omogeneo, sempre uguale a se stesso? Andiamo adesso al prossimo argomento, organizzazione del sonno. Le transizioni dal sonno alla veglia. Abbiamo delle aree, come vi ho detto prima, sincronizzanti, che sono l'ipotalamo anteriore, la formazione reticolare discendente, il talamo mediale e i nuclei del rafe dorsale. Queste aree hanno la funzione di indurre quel sonno cosiddetto lento, quel sonno profondo, quel sonno profondamente sincronizzato, cioè ricco di attività lente e di ampio voltaggio, che è sonno non REM sostanzialmente, in uno stadio molto profondo che poi descriveremo come stadio 3 o N3 del sonno non REM. Abbiamo però anche delle aree desincronizzanti, la formazione reticolare ascendente, il sistema limbico e il locus ceruleus. Le aree desincronizzanti producono un'attività elettrica cerebrale che è di bassa ampiezza e di alta frequenza, che è tipicamente evidente in veglia, ma anche in un tipo di sonno, il sonno REM, quello con i movimenti oculari rapidi, che è anche definito sonno paradosso per la sua somiglianza elettrica, tra virgolette, di attività elettrica alla veglia, proprio perché ha le sembianze per molti aspetti dell'attività di veglia ed è fondamentale per l'acquisizione di processi cognitivi. In questa immagine è possibile vedere come dalla desincronizzazione della veglia si passa a uno stato di sonnolenza fino ad acquisire via via i primi stadi del sonno non REM e la profondità dello stadio terzo dell'N3 del sonno non REM, che è lo stadio di sonno profondo o stadio di sonno ad onde lente. Che cos'è la veglia? Veglia è caratterizzata da un'attività elettroencefalografica prevalentemente rapida, quindi per attività rapida compresa tra 13,5 e 20 Hz e tra 8 e 13 Hz ad occhi chiusi. In questa fase il soggetto è consapevole
dei suoi pensieri, emozioni, sensazioni e di ciò che lo circonda.

Durante la veglia si verificano diversi processi cognitivi, come attenzione, apprendimento, processo decisionale, tra vari altri. Allora, la veglia è una fase della nostra vita in cui abbiamo il massimo livello della vigilanza. Dal punto di vista elettroencefalografico, noi riscontriamo la presenza di un'attività che, quando siamo ad occhi chiusi e a riposo, ma svegli, è un'attività compresa tra 8 e 13 Hz, la definiamo attività alfa. Che quando apriamo gli occhi scompare per essere sostituita da un'attività più rapida che spesso è espressione di processi cognitivi più avanzati, proprio come i pensieri, le emozioni, le sensazioni di cui parlavamo prima. La veglia è modulata dai neuroni localizzati nell'ipotalamo posteriore, nel locus ceruleus, nel nucleo dorsale del rafe e nel nucleo peduncolo pontino. Noi cioè abbiamo dei gruppi di neuroni localizzati in quest'area così importante del cervello, che è l'ipotalamo, che regola la vigilanza e ci rende svegli in virtù della presenza di alcuni neurotrasmettitori. Tra questi, i neurotrasmettitori coinvolti sono l'orexina, l'istamina, la noradrenalina, la serotonina e la acetilcolina. Dobbiamo spendere una parola in particolare per l'orexina. L'orexina è un neurotrasmettitore fondamentale nella regolazione della veglia, ma anche nella regolazione di tutta una serie di bisogni, mangiare, il piacere, l'esercizio fisico. Una sua disregolazione, cioè una ridotta produzione di orexina, può essere causa di disturbi del sonno, come ad esempio la narcolessia, cioè una malattia in cui si tende a dormire molto più di quanto si dovrebbe e in cui si hanno intrusioni di un sonno particolare che è il sonno REM, proprio perché viene prodotto poco questo neurotrasmettitore. Al contrario, in alcune patologie dove è molto marcatamente presente un disturbo del sonno sotto forma di insonnia e di agitazione comportamentale, come la malattia di Alzheimer, si sono dimostrati eccessivi livelli di orexina prodotti dall'ipotalamo posteriore dei pazienti affetti da questo tipo di disturbo. Abbiamo poi il sonno non REM. Il sonno non REM non è uno stato omogeneo. Nell'uomo è diviso in tre fasi: la fase N1, la fase N2 e la fase N3. Sebbene durante queste fasi avvengano diversi processi, come alcune attività oniriche, uno dei processi fondamentali è il consolidamento della memoria dichiarativa, in particolare durante la fase N3 del sonno non REM. Il sonno non REM è la porta d'entrata al sonno. Quando noi ci addormentiamo, andiamo, la prima fase di sonno che incontriamo è proprio la fase N1 di sonno non REM, perché noi ci introduciamo al sonno lentamente, andando incontro a un processo di sincronizzazione che abbiamo descritto, che però è lento e passa per una serie di fasi di sonno che sono ancora desincronizzate, che sono la fase N1 e la fase N2 di sonno, che sono cosiddette descritte anche come sonno leggero, da cui è più facile essere risvegliati durante le prime ore dell'addormentamento. Il sonno non REM è promosso da alcune zone del cervello che sono l'ipotalamo anteriore e l'area preottica ventrolaterale. I neurotrasmettitori che regolano questa fase di sonno sono prevalentemente il GABA, l'adenosina e la prostaglandina D2. In questo grafico potete vedere proprio le aree che vi ho citato, ma in particolar modo è importante notare come il GABA, in quanto regolatore del sonno non REM, soprattutto della fase di sonno non REM, è stato utilizzato come target per i farmaci che debbono indurre sonno. Le benzodiazepine, che sono il

uno dei trattamenti farmacologici più utilizzati come terapia dell'insonnia, inducono sonno proprio andando a interagire con il recettore per il GABA, ma inducendo soprattutto sonno non REM e in particolare sonno delle fasi N1, N2, che non rappresentano le forme di sonno più ristoratore e quindi consentendo solo ed esclusivamente un avvio e un mantenimento piuttosto breve di questa porzione di sonno. Abbiamo poi il sonno REM. L'EEG mostra principalmente attività rapida. Può anche presentare attività alfa, cioè tra 8 e 13 Hz, il cosiddetto alfa paradosso, e onde a dente di sega. Il soggetto mostra movimenti oculari rapidi e atonia muscolare. In questa fase gli esseri umani hanno i loro sogni più vividi. Una delle sue funzioni più studiate è quella di facilitare la memoria contestuale e la creatività. Il sonno REM è una quota fondamentale del sonno dell'uomo. Innanzitutto entriamo nella sigla che lo contraddistingue. REM sta per Rapid Eye Movement, cioè movimenti oculari rapidi. Non sono l'unica caratteristica pregnante di questa fase di sonno. Abbiamo anche una desincronizzazione, quindi un ritorno a un pattern elettroencefalografico che somiglia alla veglia, tant'è che la presenza dell'attività alfa, che è quell'attività che abbiamo descritto anche nella veglia, è evidente anche in quest'epoca di sonno. Ma una delle caratteristiche pregnanti del sonno REM è la mancanza di tono muscolare, cioè questa atonia muscolare che rende possibile un'attività onirica strutturata anche con attività sognate che in questo modo non vengono svolte da colui che sta sognando quel tipo di attività. Tant'è che esistono dei disturbi del sonno REM in cui questa atonia muscolare non viene attivata dal cervello, dalle strutture che controllano il sonno REM, con il risultato di avere dei comportamenti onirici agitati che possono portare a traumi sia per chi ha questi comportamenti e sia per chi dorme accanto a queste persone caratterizzate da questo disturbo, che può essere un elemento predittivo di alcune patologie neurodegenerative, come ad esempio una malattia di Parkinson. Il sonno REM è promosso dai nuclei del tronco cerebrale, in particolar modo dal nucleo tegmentale peduncolo pontino, dal nucleo tegmentale latero dorsale e dal nucleo reticolare del ponte. Qui nella figura potete vedere proprio le strutture profonde del tronco cerebrale da cui viene promossa la comparsa del sonno REM. I neurotrasmettitori che sono alla base dell'attivazione del sonno REM sono l'acetilcolina, il glutammato e l'ormone concentrante, la melanina, che sono tipicamente prodotti e regolate dalle strutture che vi ho appena descritto e che sono al centro dei meccanismi di inibizione dei processi di sincronizzazione del talamo, che sono invece alla base della produzione del sonno, non REM. Ma qual è la struttura del sonno? Come vedete in questo grafico è rappresentata la struttura del sonno. Abbiamo già descritto la presenza di due principali fasi di sonno, che sono due elementi comportamentali ed elettrofisiologici differenti. Da una parte il sonno non REM e dall'altra parte il sonno REM. Il sonno non REM, cioè quello privo di movimenti oculari rapidi, è a sua volta diviso in sonno leggero, che viene diviso in due tipologie, in due stadi, di sonno. La fase cosiddetta N1, che è la transizione dalla veglia al sonno, e poi la fase N2, che rappresenta un progressivo approfondimento del sonno. Come potete vedere nel grafico qui accanto, la fase N1 rappresenta una

minima parte del sonno notturno, questo ovviamente nella fisiologia del sonno, circa il 5%, mentre la fase N2 di sonno rappresenta quasi il 50% dell'intero sonno notturno. Abbiamo poi nel progressivo approfondimento del sonno, nella progressiva sincronizzazione del sonno con l'acquisizione dell'attività lenta e di grande ampiezza e di grande voltaggio sull'elettroencefalogramma, la comparsa del sonno ad onde lente, che è anche il cosiddetto sonno profondo, che è la cosiddetta epoca di sonno, è il cosiddetto stadio di sonno N3. Questo rappresenta circa il 20% del sonno dell'intera notte. Abbiamo poi come ulteriore tipologia, abbiamo detto appunto il sonno REM. Il sonno REM non ha diversi stadi al suo interno, ha un'unica articolazione che è il sonno REM. Vedremo un'articolazione al cui interno ci sono delle fasi di attivazione, il cosiddetto REM fasico, e delle fasi di inattivazione, il cosiddetto REM tonico, che è caratterizzato tipicamente da movimenti oculari rapidi e da atonia muscolare, cioè da mancata attivazione, da inibizione del tono muscolare che impedisce i movimenti dei muscoli antigravitari. Quale spunto di riflessione per questa parte della lezione? Quali sono i centri nervosi che regolano la veglia e i diversi stadi del sonno? Passiamo ora ad un altro argomento, le differenti fasi di sonno, e cerchiamo di sviscerarne l'effettiva articolazione all'interno del sonno notturno. Innanzitutto dobbiamo introdurre il concetto di segnali elettrici elettroencefalografici, perché ve ne ho parlato finora, ma non ve ne ho parlato più a lungo. Nella tabella qui a sinistra vedete la definizione di ritmi. E in particolar modo vedete dei ritmi gamma, beta e alfa che sono definiti nell'elettroencefalografia ritmi rapidi, le cui frequenze vanno da un minimo di 8 Hz o cicli al secondo, e per cicli al secondo si intende numero di eventi nel secondo, e quindi numero di onde registrate per secondo di registrazione. E quindi abbiamo l'attività alfa che è compresa tra 8 e 13 Hz, l'attività beta che è compresa fra 13 e 30 Hz e l'attività gamma che ha meno importanza clinica e che è compresa tra i 30 e i 40 Hz. Poi abbiamo invece delle attività lente, l'attività lenta teta è compresa tra i 4 e gli 8 Hz. E l'attività delta è compresa tra 0,5 e 4 Hz. Qui nella figura sul lato destro potete vedere il delta, che è questa attività lenta, vedete molto lenta, il teta, che è un'attività lenta ma meno lenta, e poi l'attività alfa e beta, che sono decisamente delle attività più rapide. Questo lo potete vedere nell'unità di tempo, questo è il secondo, e come vedete in un secondo abbiamo un'unica onda delta, proprio perché la frequenza è compresa tra 0,5 e 4 cicli al secondo, quindi potremmo trovarne fino a un massimo di 4, anche se 4 appartiene alla banda teta, quindi minore di 4 deve essere la frequenza del delta. Una volta introdotto questo concetto, introduciamo anche il concetto del posizionamento degli elettrodi di registrazione durante uno studio polisonnografico. Questo posizionamento avviene secondo un sistema standardizzato definito 10-20 internazionale. Perché 10-20? Perché si prendono dei punti di riferimento che sono il nasion e l'inion o le due mastoidi, se ne misura la distanza e si posizionano gli elettrodi al 10-20% della distanza. Questo per standardizzare ma anche individualizzare il posizionamento degli elettrodi. Gli elettrodi hanno una denominazione, che è questa che vi sto facendo vedere, F4M1, F3M2,
C4M1, C3M2.

o 2M1 o 1M2. Le lettere stanno per la posizione: F per frontale, C per centrale, O per occipitale, M per mastoide. E il numero pari sta per il lato destro e dispari sta per il lato sinistro. Poi abbiamo l'elettrooculogramma, cioè degli elettrodi posizionati vicino agli occhi, che servono a registrare la presenza dei movimenti oculari. E infine abbiamo degli elettrodi posizionati sui muscoli mentonieri, che servono invece a valutare il tono muscolare e quindi a consentirci di valutare la progressiva riduzione del tono muscolare durante il sonno non REM fino alla sua completa scomparsa durante il sonno REM. Cicli del sonno. Durante il sonno si ha il regolare susseguirsi delle fasi che costituiscono i cosiddetti cicli. Questo ci dice chiaramente che la successione delle fasi di sonno si chiude in cicli che si ripetono all'interno della notte. Il regolare susseguirsi delle fasi di sonno però è fatto in modo che non si vada da epoche che hanno completamente un'attività elettrica differente, per cui la progressiva sincronizzazione che si ha passando da N1 a N2 a N3, che è il sonno profondo, vedete, e che è il sonno con la più intensa attività lenta, non può, diciamo, trasferirsi direttamente al sonno REM, che è un sonno invece dove abbiamo un'intensa desincronizzazione, quindi un'attività paradossa che sembra quasi quella di veglia, ma il cervello fa una sorta di frenata, torna indietro sull'N2, che è una fase di sonno, un misto tra una fase più rallentata e una fase desincronizzata, per portarci poi in sonno REM. Questo chiude un intero ciclo di sonno che ha una durata di circa 90-110 minuti durante l'intera notte. Ora, i cicli del sonno all'interno di una notte abbiamo 4-6 cicli completi. La durata di ciascun ciclo, come vi dicevo, è tra 90 e 110 minuti. Nei primi due cicli prevale il sonno a onde lente, ovvero il sonno ristoratore, il cosiddetto primo terzo della notte. Questo concetto è importante perché noi abbiamo quella che noi chiamiamo fase discendente del sonno. Nella prima parte della notte noi mettiamo da parte il sonno più ristoratore, il sonno non REM, la fase profonda, quindi l'N3. Nei successivi cicli di sonno aumenta il sonno REM e si riduce o talora scompare il sonno ad onde lente, quindi il cosiddetto sonno profondo. Questo succede nell'ultimo terzo della notte. Questo aspetto è molto importante perché ci sono alcuni disturbi del sonno che tendono a manifestarsi soprattutto in sonno non REM, come per esempio i disturbi dell'arousal, le parasonnie, ad esempio il sonnambulismo, il sonniloquio, i risvegli confusionali, il pavor, e quindi questi disturbi che sono tipici del sonno REM si manifestano maggiormente nella parte del ciclo della notte in cui si ha maggiormente sonno non REM, quindi nel primo terzo della notte. Mentre invece disturbi che riguardano maggiormente il sonno REM, come il disturbo che vi descrivevo prima, quello del comportamento dei sogni agitati, il cosiddetto disturbo comportamentale del sonno REM, dove c'è la mancata atonia muscolare, quello prevale nella seconda parte della notte, quindi alle prime ore del mattino, dove il sonno REM è maggiormente rappresentato. L'ipnogramma è la rappresentazione grafica dei cicli del sonno. La polisonnografia deve durare almeno 400 minuti con almeno 300 minuti di sonno effettivo. Cos'è la polisonnografia? È la tecnica di studio e di registrazione del sonno notturno, che viene ottenuta posizionando, come vi ho prima descritto, degli elettrodi che registrino l'attività elettroencefalografica, l'attività elettrooculografica, quindi dei movimenti oculari, e l'attività elettromiografica, cioè l'attività muscolare per determinare l'atonia muscolare durante il sonno. La stadiazione del manuale avviene mediante software dedicati e produce il cosiddetto ipnogramma. Qui vedete proprio il grafico dell'ipnogramma.
La registrazione polisonografica viene sezionata in epoca.

di 30 secondi. A ognuna di queste epoche noi dobbiamo dare un nome e un cognome, cioè dobbiamo dire se è una fase N1, se è una fase N2, se è una fase N3 o se è una fase di sonno REM. Si produrrà alla fine della notte questo grafico che vedete qui sulla destra, dove la striscia più alta e più in eretto è rappresentata dal sonno REM, questa parte più alta è la veglia, mentre

con frequenti risvegli notturni. Vedete, è molto chiaro come la polisonnografia è stata sezionata nelle epoche di 30 secondi, si produce questo grafico e come vedete questo paziente, questo soggetto fa più cicli di sonno durante la notte, sono 4, e vedete come il sonno REM si allunga progressivamente durante la notte e come invece il sonno N3, quindi il sonno profondo si accorcia progressivamente in quelle che prima vi avevo descritto come fase discendente della notte, quando noi abbiamo un progressivo e massiccio incremento del sonno non REM e un progressivo e massiccio incremento del sonno REM nella fase ascendente del sonno, che è nella seconda parte della notte. Tutto questo risulta frammentato invece nell'ipnogramma numero 2, quello che sto indicando adesso col mouse, dove il paziente soffre di un'insonnia e dove vedete la striscia in alto, la W sta per wakefulness, per veglia, dove questo paziente ha numerosi risvegli durante la notte. L'ipnogramma quindi costituisce la rappresentazione grafica dei cicli del sonno ottenuta alla fine della stadiazione dello scoring di una polisonnografia. Quale spunto di riflessione? Cosa sono un ciclo di sonno e un ipnogramma? Passiamo ora all'ultimo argomento, sonno non REM e sonno REM. Parliamo del primo stadio del sonno non REM, l'N1. Abbiamo una parte elettroencefalografica, l'elettroencefalogramma, dove è evidente la desincronizzazione del tracciato e la scomparsa dell'attività alfa e la comparsa di un'attività lenta teta, che se ricordate è tra 4 e 7 cicli al secondo, avendo 8 come limite massimo. E poi la presenza di onde al vertice, che sono degli elementi tipici di tipo aguzzo che sono evidenti durante il sonno nella fase N1. All'elettrooculogramma, durante la fase N1, sono presenti dei movimenti oculari, ma sono dei movimenti oculari lenti, i cosiddetti SEM, Slow Eyes Movement. L'attività muscolare presenta una lieve riduzione del tono muscolare, che però risulta essere presente. Poi abbiamo gli stati del sonno non REM N2. L'elettroencefalogramma è caratterizzato dalla presenza di attività fasiche come i complessi K e fusi. I complessi K sono delle onde lente, in genere, di durata compresa tra 0,5 e 1 secondo, di grande ampiezza, ne vedete una qui in questa epoca di sonno N2 che ho inserito nella diapositiva. E fusi del sonno. I fusi del sonno sono invece un'attività rapidina di bassa ampiezza, prevalentemente frontale o centrale, che vedete avere proprio la forma di questi fusi. Vedete, sono questi che vi sto indicando perché ha un aspetto fusiforme, per questo vengono chiamati fusi con il termine inglese spindle. Abbiamo poi la presenza di attività teta, che è maggiore rispetto a quella rappresentata nella fase N1 di sonno non REM e compare un'attività molto lenta, delta, quindi compresa tra 0,5 e 4 Hz o cicli al secondo, che però rappresenta meno del 20% dell'epoca di sonno. All'elettrooculogramma non sono presenti movimenti oculari e l'attività muscolare presenta un'ulteriore riduzione del tono muscolare, che però risulta ancora presente. Queste caratteristiche tutte insieme definiscono un'epoca di sonno N2 non REM. All'interno della stessa epoca, però, potremmo avere elementi appartenenti all'una o all'altra epoca. La regola per stadiare il sonno è che più della metà di quell'epoca, quindi più della metà, più di 15 secondi di quell'epoca, devono appartenere a un'epoca e a quel punto gli si può dare l'etichetta N1, N2 o delle altre stadi del sonno che ora vedremo. Stadio del sonno non REM N3. All'elettroencefalogramma è evidente un'attività delta che supera il 20%. È un'attività delta molto lenta, compresa tra 0,5 e 2 Hz,
e quindi due cicli al secondo.

e che ha una ampiezza superiore ai 75 micronvolt. Come vedete, in questa pagina si vede molto bene la quota di attività delta presente in questa parte dell'epoca e in quest'altra, che supera la quantità del 20% dell'intera epoca di sonno. Possono essere ancora presenti eventuali complessi K o eventuali fusi del sonno, ma in minor percentuale rispetto alla fase N2. L'elettrooculogramma mostra l'assenza totale di movimenti oculari e l'attività muscolare presenta un'ulteriore riduzione del tono muscolare. Questa epoca di sonno non REM N3 che noi vediamo è caratterizzata dalla profonda presenza di attività lenta che rende meno risvegliabili. È l'epoca di sonno in cui è più difficile essere risvegliati durante la notte e che infatti la fa definire anche sonno profondo o sonno ad onde lente. Abbiamo poi il sonno REM, ove la sigla REM sta per movimenti oculari rapidi, Rapid Eyes Movement. L'elettroencefalogramma è caratterizzato da una profonda desincronizzazione del tracciato. Lo vedete, il tracciato è cambiato completamente e somiglia molto a un tracciato di veglia, con delle attività rapide e la presenza anche addirittura di un'attività alfa, definita anche come alfa paradosso. Abbiamo però anche delle attività lente, theta, e delle onde che vengono definite onde a dente di sega. Queste onde possono rappresentare l'attivazione di quella quota di corteccia cerebrale che controlla l'attività motoria e che precede la comparsa dei movimenti oculari rapidi, che qui, come vedete, sono ben evidenti nell'epoca di sonno che stiamo descrivendo. Dal punto di vista elettrooculografico, vedete i movimenti oculari rapidi che abbiamo descritto e che sono molto ben evidenti rispetto ad epoche di sonno in cui non sono presenti, sono completamente assenti i movimenti oculari, e il tono muscolare risulta completamente atonico, c'è cioè una tonia muscolare, c'è cioè una completa inibizione del tono muscolare, così come descritto, che progressivamente si evidenzia partendo dalle epoche di sonno non REM fino alla completa scomparsa nel sonno REM. Come abbiamo accennato precedentemente, il sonno REM ha delle componenti di attivazione che lo rendono cosiddetto fasico o delle componenti di inattivazione che lo rendono cosiddetto tonico. Durante il REM fasico noi abbiamo l'attivazione dei movimenti oculari rapidi, ma anche delle brevi contrazioni muscolari isolate che vengono chiamate twitch muscolari. Infine, durante il sonno abbiamo un'altra condizione che si chiama arousal. Gli arousal sono dei fenomeni transitori che possono portare a risvegli o a brevi interruzioni del sonno. Sono dei cambiamenti di passo del nostro cervello che durino almeno 3 secondi e che devono essere preceduti da almeno 10 secondi di sonno. Sono una forma di protezione del nostro sonno. L'arousal serve ad evitare che si raggiunga un completo risveglio quando c'è uno stimolo esterno. L'arousal può verificarsi in qualsiasi stadio del sonno non REM, N1, N2 ed N3, e si caratterizza per un improvviso shift delle frequenze elettroencefalografiche, incluse quelle della banda teta e alfa e o superiore a 16 Hz, di durata di almeno 3 secondi, con almeno 10 secondi di sonno stabile prima dell'evento. Questo dato è importante perché quando abbiamo un eccesso di arousal nel nostro sonno, il nostro sonno, anche se continua, tra virgolette, a dormire, è un sonno però disturbato, frammentato, che avrà una capacità ristoratrice inferiore rispetto al sonno che non presenta un eccesso di questi arousal. Gli arousal possono essere conseguenza di stimoli esterni come rumori, come la presenza di una temperatura eccessiva, di una luminosità, ma possono essere anche la conseguenza di elementi disturbatori intrinseci legati a

disturbi del sonno, come l'insonnia, come le apnee del sonno, come la sindrome delle gambe senza riposo. Quali spunti di riflessione? Quante fasi di sonno esistono nel sonno non REM e cosa vuol dire la sigla REM? Facciamo adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Il sonno è un fenomeno passivo? Che cos'è il ritmo circadiano? Il sonno è un fenomeno omogeneo sempre uguale a se stesso? Quali sono i centri nervosi che regolano la veglia e i diversi stadi del sonno? Cosa sono un ciclo del sonno e un ipnogramma? Quante fasi di sonno esistono nel sonno non REM e cosa vuol dire la sigla REM? Vi ringrazio per l'attenzione. Per materiale relativo alla lezione potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Gian Vittorio Caprara, sono professore emerito all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Sono lieto di avviare oggi questo ciclo di lezioni sul tema della personalità, sulla psicologia della personalità. Un ambito di ricerca di cui mi sono a lungo occupato e che ha in qualche modo contraddistinto il mio impegno di ricerca e didattico in sede universitaria. È un tema affascinante, è un tema complesso, è un tema sul quale ciascuno di noi ha le sue idee, ciascuno di noi in qualche modo, in un certo senso, è uno psicologo della personalità, uno psicologo ingenuo della personalità, dal momento che ciascuno di noi deve rispondere a interrogativi che sono importanti, centrali nella psicologia della personalità, come perché le persone si presentano in un certo modo, come le persone si distinguono le une dalle altre, che cosa è importante osservare

comprendere, per prevedere ciò che le persone pensano, sentono, fanno o faranno. Gli argomenti di cui oggi trattiamo sono argomenti che preparano le lezioni che seguiranno, le 14 lezioni che seguiranno, e nelle quali approfondiremo volta per volta i temi più rilevanti connessi appunto a questo oggetto di studio che è la personalità. Tra gli argomenti, il primo, cercheremo di definire qual è il dominio di ricerca della psicologia della personalità. Quindi ci occuperemo di definizioni, di principi generali e di scopi che guidano la nostra ricerca e anche che hanno orientato l'attività didattica in ambito universitario, soprattutto per formare psicologi o per fornire un'expertise, una conoscenza psicologica anche a quanti, pur non facendo la professione dello psicologo, sono comunque interessati e debbono conoscere aspetti importanti del funzionamento psicologico e perciò aspetti importanti delle persone, di come le persone sono, di come le persone si presentano, di quello che fanno, di come agiscono. Affronteremo il tema, introdurremo il tema delle teorie e dei metodi e quindi concluderemo questa prima lezione affrontando il tema del ruolo della psicologia della personalità, la funzione integrativa che la psicologia della personalità può svolgere tra le diverse discipline psicologiche e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità come disciplina che può stabilire dei raccordi tra le discipline psicologiche e le altre scienze, soprattutto le scienze della vita e le scienze sociali come la politica, l'economia e la sociologia. Veniamo ora al primo argomento, il dominio della psicologia della personalità. Di cosa sostanzialmente si occupa la psicologia della personalità? Beh, qui ci sono vari elementi in discussione. Intanto, è difficile definire l'oggetto di questa disciplina. Alcuni ne danno una definizione molto ampia, molto generale, per cui la psicologia della personalità è tout court la psicologia. Altri danno una definizione più circoscritta. La psicologia della personalità si occupa di certi temi, soprattutto nell'ambito naturalmente della psicologia generale. Le difficoltà derivano anche dalla diversità delle tradizioni filosofiche, questo lo vedremo la prossima lezione, che hanno preparato il campo all'emergere dell'indagine sistematica sulla personalità. Diverse tradizioni filosofiche, diverse tradizioni culturali, tuttora attuali. Quindi terremo in conto, affronteremo l'importanza che hanno i fattori sociali, storici e politici nel guidare la ricerca, nel porre gli interrogativi rilevanti, nell'impegnare il ricercatore ad occuparsi di certi temi piuttosto che di altri. I fenomeni esaminati sono molti. Intanto le proprietà distintive della personalità umana come sistema agentico. Ecco, la parola agentico può lasciare perplesso, ma intendo dire con sistema agentico un sistema, in questo caso un sistema mentale, che agisce nel mondo, che è capace di fare accadere le cose, che agisce intenzionalmente, cioè fa accadere le cose in conformità di scopi che intende perseguire. Il concetto di agenticità implica tanto una capacità di fare accadere, di impattare nel mondo, quanto una capacità
di

perseguire certi scopi, certi propositi. Poi, un tema fondamentale, caratterizzante la psicologia della personalità, è lo studio, l'indagine sulle differenze individuali nella sfera del pensiero, degli affetti, degli atteggiamenti, dei valori e delle condotte. Ecco, su questo ci soffermeremo a lungo, cercando per quanto possibile di appropriarci delle conoscenze della ricerca scientifica e capire quali possono essere le applicazioni nella vita pratica che derivano da queste conoscenze. Inoltre, affronteremo anche il tema delle influenze dei contesti sociali e culturali entro i quali si dispiega lo sviluppo ed assumono le diverse espressioni della personalità. Di fatto, la psicologia della personalità si esprime e opera sempre all'interno di contesti sociali. E di fatto la psicologia della personalità è in larga parte debitrice alle conoscenze che derivano dalla psicologia sociale e dalle scienze sociali. Ma non solo. La psicologia della personalità è anche sempre una psicologia che è debitrice alle conoscenze che derivano dalle scienze dello sviluppo, dal momento che la personalità è un sistema costantemente in divenire. Un sistema costantemente in divenire, di cui è parte centrale, rappresenta così il core, l'elemento centrale, la interazione tra le persone e l'ambiente, gli scambi che avvengono tra le persone e l'ambiente lungo il corso di tutta la vita. Un altro tema importante e oggi particolarmente rilevante, e vedremo dove nell'ambito dell'economia e della politica, è l'impatto sociale dei diversi aspetti della personalità. Cioè come lo studio della personalità può aiutarci a comprendere meglio certi fenomeni, certi accadimenti, certi cambiamenti anche, che avvengono nel campo dell'economia o nel campo della politica. Come spunto di riflessione di questa prima parte della lezione, io raccomando di pensare a come, e poi vedremo, approfondiremo questo tema, come le tradizioni filosofiche, i contesti sociali e culturali hanno influenzato lo studio della personalità e tuttora influenzano quello che ciascuno di noi, come ho detto, come psicologo ingenuo della personalità, pensa o ritiene debba essere la personalità, sia la personalità. Veniamo ora alla seconda parte della lezione che ci introduce, ci consente di fare un passo avanti per capire appunto quale sia l'ambito di indagine e di apprendimento al quale ci avviciniamo. Il problema delle definizioni, i principi generali e gli scopi. Che cos'è la personalità? Ci sono tante definizioni. Io me ne propongo una o due che derivano dalla mia esperienza, ma soprattutto da quello che ho letto, da quello che ho appreso anche dagli altri, soprattutto dagli altri. Possiamo definire la personalità come l'organizzazione di modi di pensare, sentire ed agire che rende conto delle diversità e delle somiglianze tra gli individui e delle loro identità personali e sociali. Questo è molto importante, vedremo, ci torneremo più volte. La psicologia della personalità deve essere in grado, mira a spiegare, a giustificare, a in che cosa le persone si distinguono le une dalle altre, quali sono gli aspetti che noi prendiamo in considerazione quando parliamo di noi stessi, riconosciamo noi stessi come diversi dagli altri, riconosciamo gli altri con particolari caratteristiche e li distinguiamo. Che cosa
nella nostra personalità.

umanità è comune a tutti e che cosa invece è unico di ciascuno. Ecco, questo è uno dei dilemmi, uno dei problemi della psicologia della personalità. Individuare gli elementi che sono comuni a tutti, che spiegano le somiglianze tra le persone, nella sfera del pensiero, degli affetti e dell'azione, e quali sono invece le caratteristiche assolutamente singolari, uniche di ciascuna persona, che fanno sì che ciascuna, che ognuno di noi sia una persona distinta, diversa da tutti gli altri. Possiamo affrontare lo studio della personalità, avvicinarci allo studio della personalità, prendendo due prospettive. La prospettiva dell'osservatore, che indaga l'impatto e la costruzione sociale delle diverse individualità, cioè l'osservatore che guarda cosa fanno gli altri, cosa fanno le persone, e deriva una serie di ipotesi sul perché le persone fanno certe cose, si presentano in un certo modo, producono certi effetti. Sostanzialmente quello che importa all'osservatore è l'impatto della personalità nel mondo, no? Come la presenza di una persona importa dei cambiamenti, importa delle conseguenze, come la persona agisce e influenza nel mondo in cui si trova. Dall'altra parte, invece, prendendo la posizione del soggetto che pensa a se stesso, il soggetto riflessivo, che indaga come l'individuo si appropria delle proprie esperienze e contribuisce a segnare il corso della propria esperienza. Cioè ciascuna persona, ciascuno di noi, dialoga con se stesso, pensa a se stesso, decide in conformità di scopi, di valori. Ecco, scopi, valori, questo dialogo con se stesso che rende ragione di come ci sentiamo e di quello che facciamo, questo è un aspetto importante, un grande tema o un insieme di temi che stanno al centro dell'indagine della psicologia della personalità. Ora, la prospettiva dell'osservatore, che è soprattutto interessata a vedere l'impatto, le conseguenze dell'azione o della presenza, non è disgiunto evidentemente dalla prospettiva del soggetto riflessivo, del soggetto che riflette sulla propria esperienza e che trova in se stesso le ragioni di quello che fa. Evidentemente le due prospettive si muovono in parallelo e sono complementari l'una con l'altra, e lo vedremo nei diversi indirizzi di ricerca. Alcuni hanno soprattutto preso in considerazione le differenze individuali che si associano a certi effetti nel mondo, altri hanno preso soprattutto in considerazione i processi e i meccanismi mentali che rendono conto di quelle differenze individuali, che rendono conto delle ragioni che le persone si danno e perciò degli scopi che le persone perseguono. I principi generali ci riportano alla definizione che abbiamo dato. La personalità è un sistema complesso di strutture, di processi psicologici che insieme contribuiscono a rendere conto della unità e continuità dell'esperienza individuale e della ragione delle diverse condotte. Qui è importante richiamare la vostra attenzione su due concetti. Il concetto di esperienza, l'esperienza vissuta, ciò che ognuno di noi sente di sé, cioè l'esperienza soggettiva. L'altro, la condotta, il comportamento che si manifesta, che si produce nel mondo, che impatta nel mondo. Ecco, la personalità è un sistema complesso di strutture e processi mentali che rendono conto di ciò che le persone vivono, della loro esperienza soggettiva, e di ciò che le persone fanno e delle conseguenze che le loro azioni hanno nel mondo. La personalità come sistema agentico e come costruzione si sviluppa e funziona
tramite interazioni

e continue con l'ambiente, soprattutto sociale, secondo rapporti di influenza reciproca. Ecco, anche questa frase, che forse molto densa, piena di significati. La personalità è un sistema, cioè un'organizzazione, agentico. Ho già accennato a questo, ho già usato questo aggettivo. L'agenticità è la proprietà degli enti, dei sistemi che fanno accadere le cose, influenzano gli ambiti in cui operano. Per cui agentico nel senso di agiscono intenzionalmente, agiscono in vista di scopi per la realizzazione di propositi. Ma la personalità è anche una costruzione, per una persona è una costruzione nel senso che non solo è una costruzione che avviene nel corso del tempo in virtù di processi maturativi ed evolutivi che rispecchiano delle regolarità biologiche o dei progetti biologici, dei programmi biologici o delle opportunità sociali, relazioni ambientali. Non solo, lo vedremo, questo lo approfondiremo. Ma quel concetto che qui è molto importante è il concetto di costruzione come un qualche cosa in divenire, un sistema, un'organizzazione che si costruisce gradualmente e che nel corso della vita continua a trasformarsi, continua a cambiare. Un sistema che è in relazione con il mondo ed è il sistema tramite il quale il nostro organismo opera degli scambi con l'ambiente circostante. Interazione vuol dire sostanzialmente stare in relazione, operare degli scambi, influenzarsi reciprocamente. Soprattutto una costruzione sociale, dal momento che le persone si relazionano con gli altri e in larga parte rispecchiano le richieste, le opportunità che i contesti sociali in cui sono nati, cresciuti, hanno offerto loro e naturalmente sono stati in qualche modo da loro stessi costruiti e trasformati. C'è una coerenza e una continuità nella personalità che può essere pienamente apprezzata solo considerando la persona come unità ed esaminando l'organizzazione delle sue diverse manifestazioni e relazioni con l'ambiente nel corso di ciclo di vita. Ciascuno di noi è un insieme di caratteristiche diverse, caratteristiche intellettuali, caratteristiche motivazionali, caratteristiche culturali, ma ciascuno di noi è una persona ed è una persona unitaria. Ciascuno di noi ha il senso di una propria identità, di una propria continuità nel tempo. Io sono lo stesso di ieri e verosimilmente sono lo stesso che sarà domani. Io sono la stessa persona di quando ero piccolo. E sono ormai anziano, ma sono probabilmente lo stesso Gian Vittorio Caprara che sarà fra 3 mesi, 3 anni, anche se evidentemente molte cose sono cambiate e cambieranno. Però c'è un senso di continuità, la mia esperienza vissuta, l'esperienza che io ho di me stesso come persona, è di una persona unica, unitaria, continua. E c'è una coerenza tra i miei modi di essere, pensare e sentire. La coerenza è importante. Io devo darmi una ragione del perché, del come mi sento quando faccio certe cose, del perché faccio certe cose. C'è una coerenza tra le ragioni che mi do, tra i sentimenti che provo e tra le conseguenze che derivano dalle mie

dalle mie azioni. E questa coerenza e continuità si dispiega nel corso del ciclo di vita. Noi saremo quello, in buona parte quello che siamo stati, ma non è un determinismo rigido, c'è una continua trasformazione del tutto compatibile con un senso di unità e di coerenza e di continuità. Per rendere conto di questa coerenza, continuità, unità e di quelli che sono i fattori principali che agiscono nel corso della nostra vita sulla nostra persona, che contribuiscono a costruire la nostra persona e a favorirne costantemente, per quanto possibile, lo sviluppo o il buon funzionamento, la psicologia della personalità ha lo scopo di individuare e studiare i fattori biologici e sociali che concorrono al suo sviluppo e al suo funzionamento, perché evidentemente la personalità è una costruzione che è biologica e sociale. Cioè la mente, che è così l'apparato centrale della personalità, la personalità interessa soprattutto gli aspetti mentali, gli aspetti psicologici dell'organismo, insomma, dell'organismo umano, e ne è in larga parte, la personalità è un sistema di mediazione, in un qualche modo, tra l'organismo e l'ambiente al servizio della vita. La personalità evidentemente ha un correlato biologico, un sostrato biologico, ma la personalità ha altrettanto un corrispondente, un correlato, una varietà di determinanti a livello sociale, perché è nell'ambito del sociale che si creano le opportunità, che vi sono le condizioni che favoriscono lo sviluppo e il buon funzionamento della personalità, come è nell'ambito del sociale che si trovano le condizioni che dettano in larga parte ciò che la personalità deve essere e perciò ciò che ciascuno di noi può diventare o ci si aspetta che possa diventare. La personalità ha lo scopo di individuare e poi studiare le strutture e i processi psicologici che rendono conto della sua stabilità e del cambiamento delle sue diverse manifestazioni e transazioni dall'ambiente. Ho detto, siamo le stesse persone di quello che eravamo bambini? Sì, evidentemente, ma ci comportiamo in modi completamente diversi. E verosimilmente continueremo a cambiare, i modi in cui ci relazioneremo col mondo saranno continuamente, per certi aspetti, gli stessi e per altri diversi. Ma quali sono le strutture e i processi che stanno alla base di questa continuità, di questa unità e anche di questa possibilità di cambiamenti continui? La psicologia della personalità ha anche lo scopo di individuare e studiare le risorse potenziali e le possibilità di una loro attualizzazione. Soprattutto oggi, nelle epoche più recenti, la psicologia della personalità è venuta ad interessarsi delle potenzialità. Perciò l'interesse della ricerca in buona parte si è spostato da ciò che l'individuo è e fa abitualmente a ciò che egli può essere e può fare. Soprattutto nelle ultime decadi è diventata di grande attualità, di grande interesse lo studio delle potenzialità, perché verosimilmente la natura umana, gli esseri umani, sono portatori di potenziali risorse che ancora non sono state del tutto espresse, anche a livello mentale. Per cui oggi le nuove tecnologie aprono alla nostra mente delle possibilità di funzionamento che erano imprevedibili e anche probabilmente delle possibilità di sviluppo. E questo apre alla psicologia della personalità dei territori di indagine del tutto nuovi. Anche di questo cercheremo di parlare nel corso delle nostre lezioni.

infine, la psicologia della personalità, come la psicologia in generale, è stata spesso caratterizzata da un interesse per gli aspetti, per la fragilità umana. Soprattutto in ambito clinico, gli psicologi sono stati chiamati ad aiutare, a sostenere, a riparare. Beh, oggi, la psicologia cosiddetta positiva, indica nuovi percorsi, nuove opportunità, nuovi contributi nella direzione di uno svelamento di risorse che non sono state fino ad ora riconosciute ed espresse e che invece potrebbero essere scoperte e valorizzate. Perciò, soprattutto, pensiamo ai fenomeni di invecchiamento, quali sono le risorse sulle quali le persone che stanno declinando possono ancora contare o sulle quali possono fare leva per prolungare una qualità della vita degna e per mantenere delle capacità di relazione con il mondo pienamente soddisfacenti. Ah, soprattutto le potenzialità si attualizzano nelle interazioni tra le persone e l'ambiente socioculturale. Perciò, da qui l'interesse e l'avvicinamento della psicologia della personalità alle scienze sociali, alle scienze economiche, alle scienze politiche. Perché? Perché insieme possiamo capire quali sono le condizioni di vita che possono favorire al meglio il funzionamento e lo sviluppo delle persone e qual è il funzionamento e lo sviluppo delle persone che più può contribuire alla costruzione di società civili, di società dove la vita tra le persone sia meritevole di essere vissuta. Come spunto di riflessione, di questa prima parte, di queste prime parti della lezione, diciamo, visto che ciascuno di noi è uno psicologo ingenuo della personalità, ciascuno di noi può domandarsi, può problematizzare cosa pensa lui della personalità e cosa il discorso che abbiamo avviato, se il discorso che abbiamo avviato ha prodotto un qualche cambiamento, ha prodotto un qualche ripensamento. Parimenti, dalla parte che abbiamo sviluppato, suscita una serie di interrogativi anche a livello personale su quelli che sono gli obiettivi della psicologia della personalità. Anche qui io credo che ciascuno di noi ha delle sue opinioni a proposito di cosa siano i motivi, di cosa siano i valori, di cosa siano i propositi, se siano indagabili, se siano. Se sia possibile un'indagine sull'esperienza vissuta e se sia possibile un impiego delle scienze psicologiche non soltanto per riparare e sanare, ma anche per promuovere, per valorizzare, per arricchire non solo le persone, ma tutto l'umanità intera. Veniamo ora alla parte successiva, anche una parte che interessa la psicologia della personalità, ma che è comune però a tutti i discorsi che facciamo anche nell'ambito delle altre discipline. L'importanza delle teorie e dei metodi. Cosa deve fare una teoria della personalità? Di massima, organizzare le conoscenze possedute e aprire la strada a nuove conoscenze. Fornire una spiegazione condivisa e per quanto possibile falsificabile dei fenomeni indagati. Abbiamo grandi teorie che affrontano la personalità, lo vedremo nelle lezioni successive, come sistema complesso, e abbiamo micro teorie che si interessano a singole manifestazioni, a singole differenze individuali, a specifiche,
specifici aspetti della personalità o modalità di espressione della personalità. Quali sono i diversi approcci teorici? Una distinzione classica è tra strategie di ricerca ideografiche verso strategie di ricerca nomotetiche. Le strategie di ricerca nomotetiche cercano le leggi, le regolarità generali, le leggi che valgono per tutti. Le strategie di ricerca ideografiche si preoccupano invece di cogliere la singolarità, l'unicità, la specificità di ogni esperienza individuale. Ciascuna vita ha molti elementi di somiglianza con la vita di tutti gli altri. Ciascuna personalità è molto simile, ha elementi molto simili, se non gli stessi, a tutti. Ma la vita di ciascuno di noi è unica. La storia di ciascuno di noi, la biografia di ogni ciascuno di noi. I metodi ideografici sono proprio interessati a studiare il caso singolo, la singola storia di vita. Anche in questo caso i due metodi, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che i due metodi sono ugualmente importanti e entrambi complementari. Da una parte siamo interessati a conoscere cosa è, cosa hanno in comune o quali sono le caratteristiche di personalità maggiormente diffuse o diversamente diffuse all'interno di una popolazione che si come queste differenze, manifestazioni si associano a certi esiti desiderabili o indesiderabili, a certi fenomeni, a certi accadimenti. Dall'altro siamo interessati a riconoscere a ciascuna persona una peculiarità, una singolarità, una dignità e pertanto ad apprezzare pienamente, da un lato, il valore della vita individuale, il valore della sua esperienza e dall'altra a creare le condizioni perché ciascuno possa realizzare al meglio le proprie uniche potenzialità. Distinguiamo tradizionalmente tra metodi clinici correlazionali e sperimentali. I metodi clinici sono tradizionali medici, generalmente presso il paziente, presso il singolo. I metodi correlazionali sono basati sostanzialmente sullo studio delle corrispondenze tra popolazioni. I metodi sperimentali, c'è tutta una lunga tradizione di ricerca sperimentale, implicano nel tentativo, lo sforzo, l'impegno di trovare delle regolarità generali tramite situazioni in cui il ricercatore mette sotto controllo tutta una serie di variabili per distinguere quelle che determinano certi fenomeni rispetto ad altre, per isolare quali sono le variabili che effettivamente incidono su certi fenomeni, per stabilire quindi delle relazioni per quanto possibile generalizzabili di causa ed effetto. Vedremo che in psicologia della personalità i metodi sperimentali, la ricerca sperimentale in senso stretto è molto problematica se non impossibile, sono invece molto diffusi i metodi correlazionali su popolazioni, su gruppi di persone che permettono di stabilire delle corrispondenze tra aspetti della personalità, delle corrispondenze tra questi aspetti delle personalità e certi esiti e conseguenze, e sono evidentemente anche molto diffusi i metodi clinici che sono molto spesso nella linea delle strategie di ricerca ideografiche. I fenomeni studiati sono le strutture e i processi che rendono conto di come le persone si relazionano con se stessi, gli altri e l'ambiente, cioè i processi sottostanti alle manifestazioni esplicite, le differenze individuali, le manifestazioni esplicite, che permettono di riconoscersi e distinguere le persone le une dalle altre nella sfera della cognizione, dell'affettività e della condotta. I criteri di valutazione di una teoria in psicologia della personalità sono gli stessi che valgono anche nelle altre scienze: la chiarezza, la semplicità e la parsimonia, la generalizzabilità, la comprensività, la verificabilità o falsificabilità, la rilevanza conoscitiva e la rilevanza pratica. Mi pare che questi termini siano autoesplicativi e non mi soffermo se non per dire che
molto importante è la parsimonia. Anche in psicologia della personalità valgono quelle teorie e quelle spiegazioni che sono parsimoniose, che ci permettono di capire, che ci permettono di prevedere, che ci permettono di intervenire per ottenere certi risultati desiderabili con l'impiego di concetti, di ipotesi, le meno complesse, le meno difficili, le meno tortuose possibili. Abbiamo già di massima accennato a quali sono le differenze tra il metodo clinico, il metodo correlazionale, il metodo sperimentale. Qui lo spunto della riflessione è nuovamente molto simile allo spunto precedente. È possibile studiare la personalità? Ritenete che sia possibile? Quali sono dunque i metodi di indagine, aggiungerei al punto interrogativo, più praticabili, più avvicinabili? Ecco, il tema è l'ultimo argomento che affrontiamo, è quello sulla funzione integrativa e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità. Beh, venendo a quest'ultimo argomento sulla funzione integrativa e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità, mi riallaccio ad alcune considerazioni e riflessioni che già ho anticipato. La psicologia della personalità, lo vedremo anche nelle lezioni successive, non può procedere separatamente dalle altre psicologie, in particolare dalla psicologia dello sviluppo e dalla psicologia sociale, ma non solo. La psicologia della personalità trae beneficio da un rapporto più prossimo con altre branche della psicologia, soprattutto la psicologia clinica, ma anche la psicologia del lavoro, anche la psicologia economica, anche la psicologia politica. Beh, se in un caso è evidente il contributo della psicologia dello sviluppo e della psicologia sociale o della psicologia clinica, la psicologia della personalità. Dall'altro caso, negli anni recenti, vediamo il contributo importante che la psicologia della personalità può dare alla psicologia economica, alla psicologia del lavoro e alla psicologia politica, per aiutare a individuare quali sono le caratteristiche, quali sono gli aspetti individuali che maggiormente si associano al successo lavorativo, a certe scelte politiche o a certe scelte ragionevoli o più efficienti a livello economico. Evidentemente, in questo caso, perciò, la psicologia della personalità è una scienza, una disciplina in relazione con le altre discipline psicologiche, ma è anche una scienza, una disciplina che permette alle psicologie, alle altre psicologie di mettersi in relazione con il mondo delle scienze sociali, delle altre scienze sociali e anche delle scienze della vita. È evidente che la personalità è in larga parte anche influenzata da ciò che accade al nostro corpo, dalla salute come dalla malattia, dal passare degli anni, dall'invecchiamento. Dai processi di maturazione e dai processi di invecchiamento. Perciò è evidente. D'altro canto, sempre di più noi apprezziamo lo studio della personalità, l'indagine della personalità per tutelare la salute, perché evidentemente ci sono modi di essere, modi di agire, personalità, aspetti della personalità che sono importanti per mantenere uno stato di salute o per fronteggiare stati di sofferenza o di malattia. Dall'altra parte, nell'ambito del sociale, la psicologia della personalità, negli ultimi 20-30 anni, sempre di più ha mostrato l'utilità per comprendere meglio le scelte politiche, per comprendere meglio le decisioni economiche e evidentemente per comprendere meglio che tipo di convivenza si può realizzare nei vari contesti lavorativi. Cioè, nel contesto lavorativo, evidentemente, la psicologia della personalità interviene non solo come tradizionalmente per affrontare i temi della leadership e della motivazione, ma sempre di più oggi per affrontare i temi della convivenza, dei climi organizzativi, delle culture organizzative e i climi del benessere.
i climi della, i primi in senso più generale, i crisi della salute nei contesti, nei contesti lavorativi. Perciò possiamo dire che la psicologia della personalità ha una funzione di raccordo e integrazione tra le diverse aree della psicologia, evolutiva, sociale, clinica, ed ha una funzione importante di collegamento con le altre scienze del comportamento umano, l'economia, la comportamentale, la sociologia, le scienze politiche. La rilevanza applicativa deriva da questo. È importante. Ha una rilevanza pratica notevole nella misura in cui ci permette di individuare le caratteristiche psicologiche che permettono di descrivere e distinguere se stessi e gli altri e quindi rendere conto delle strutture e dei processi mentali coinvolti. Ciò apre la strada alla progettazione di interventi mirati a favorire il benessere individuale e collettivo nei contesti di tutela e promozione della salute, dell'educazione, del lavoro, dell'economia e della politica. Ma gli spunti di riflessione conclusivi sostanzialmente riguardano le funzioni della psicologia della personalità che non sono definiti o ancora definibili, si stanno, anzi, sono molteplici e si stanno costantemente allargando. In che modo la psicologia della personalità può contribuire alle altre scienze del comportamento? Portando per quanto possibile delle evidenze empiriche che aiutino ad affrontare insieme i problemi che più ci stanno a cuore nell'ambito della salute, nell'ambito del lavoro e per realizzare le condizioni di una convivenza civile per quanto possibile ottimale. Siamo ormai giunti al termine della nostra lezione, perciò è opportuno concludere riepilogando gli spunti di riflessione. Come le tradizioni filosofiche, i contesti storico-culturali, i fattori sociali hanno influenzato lo studio della personalità? Come si può definire la personalità? Quali sono gli obiettivi della psicologia della personalità? In che modo è possibile studiare la personalità? E quali sono i metodi di indagine? Quali sono le funzioni della psicologia della personalità? In che modo la psicologia della personalità può contribuire alle scienze del comportamento? Con questo vi saluto e ci rivediamo alla prossima lezione. Grazie e a presto.

Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Io sono Vittorio Boe, sono il commissario dell'istituzione Biblioteche di Roma, carica per la quale ringrazio sempre l'amministrazione di questa città e la sindaca Virginia Raggio in particolare, perché per me è un onore e rappresenta la passione un po' della mia vita. Daniel Pennac ha scritto tanto sulla lettura, no? Una frase molto bella che ho trovato in questi giorni è: il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. E questo è successo in questi mesi. Si è letto di più, si è letto perché eravamo chiusi, ma perché in qualche modo ci siamo anche aperti. E allora abbiamo cercato di dare un significato a queste parole, a cui forse non si attribuisce abbastanza importanza, perché siamo così nell'abitudine, orientati a pronunciarle ma non a pensarle. E allora, se andiamo a vedere che cosa significa leggere, oltre al significato proprio l'atto materiale di distinguere i segni, è anche l'atto intellettuale dell'intendere il significato delle parole, quindi prendere coscienza del contenuto, in generale di uno scritto, ma anche della musica, anche dell'arte, come vedremo. Si dice anche

0: uniti e ci ha al tempo stesso divisi. È un paradosso, ma è così. Leggere il mondo quindi è un modo nuovo per interpretare questa bellissima manifestazione che ormai ha 20 anni. Quindi il primo pensiero ci è sembrato doverosamente dovesse essere rivolto a chi l'ha voluta, a chi l'ha pensata, a Gianni Borgna, che è stato un grande. E poi un ringraziamento alla nostra padrona di casa, Alfonsina Russo, sovrintendente di questo meraviglioso, unico luogo del Parco Archeologico. Un ringraziamento va alle scrittrici e agli scrittori che si alterneranno sul palco, alle poetesse e ai poeti, al nostro duo fantastico, artistico, Masbedo, ovvero Niccolò Massazza e Giacomo Bedoni, al nostro grandissimo maestro Marino Formenti e naturalmente ai nostri curatori, Lea Iandiorio e Andrea Cusumano. Grazie. Un ringraziamento va certamente a tutto il personale di Biblioteche di Roma che fa un lavoro fantastico sul territorio. Io non mi stanco di citare il fatto che nell'epoca di pandemia le Biblioteche di Roma hanno prodotto 6.000 eventi online. Hanno prodotto molto di più di quanto non producesse, non avessero prodotto già prima. E ovviamente a tutto il personale di Zetema, che sono fedeli compagni di strada in tantissime nostre attività. Un ringraziamento particolare e soprattutto all'assessore alla crescita culturale del Comune di Roma, Lorenza Frucci, che poi parlerà subito dopo i nostri curatori. Dicevo che durante la pandemia si è letto di più, si è soprattutto letto, perché è vero che il cosiddetto mercato del libro è cresciuto, anche se poco, mentre tante altre forme della cultura hanno avuto dei grandissimi danni, in alcuni casi anche indelebili. E abbiamo letto perché abbiamo cercato di colmare una distanza che si stava creando fisicamente. Così ci siamo orientati a cercare in noi stessi una grammatica essenziale e intima. Ora siamo entrati in presenza, pensiamo a questa parola. Presenti significa essere qui, contemporanei a noi stessi e tra di noi. Ma perché questa presenza duri, dobbiamo difendere e fare tesoro dei sacrifici e del dolore vissuto e attraversato. Dobbiamo essere attenti a non ripetere le presuntuose certezze di prima, costruire un rinnovato senso di responsabilità, trovare territori di dialogo e confronti nuovi. Leggere il mondo è quindi un invito a essere presenti e una sfida a guardare davanti a noi, oltre a noi, con uno sguardo nuovo, diverso. E chi meglio delle scrittrici e degli scrittori, degli artisti e dei musicisti può aiutarci a interpretare il mondo attraverso i loro occhi, i loro segni, i loro suoni. Loro traducono in termini intellegibili l'essenza di un testo o di un qualcosa che sarà una nota o una pennellata o un beat elettronico simbolico. Si fanno interpreti e portavoce dei sentimenti e delle idee degli altri. Loro sono i nostri interpreti di un mondo che speriamo nuovo e diverso, possibilmente, crediamo, migliore. Ora non mi resta che ringraziare davvero ancora tutti voi, soprattutto di essere qui, e passare la parola ai nostri due curatori, Lea Iandiorio e Andrea Cusumano. Grazie mille.
1: Una strada un po' lunga. Buonasera. E intanto è una grandissima emozione essere qui. Ringrazio tutti, è un'emozione perché questi mesi abbiamo lavorato per creare un evento davvero speciale, per creare un evento in cui tante voci di autori, autrici, poeti e poetesse, musicisti, artisti potessero permetterci di vivere un'esperienza collettiva. Io stasera mi auguro e vi auguro di vivere questa esperienza insieme. Un'esperienza fatta di parole, di musica, di immagini, un'esperienza fatta di nuova vita. Grazie.

0: Sarò molto breve, ci saranno tanti contenuti e tante emozioni questa serata. Un'immagine forse. Immaginate che il vostro schermo, lo schermo del computer, del telefonino, del tablet, che è stato lo spazio a cui siamo stati costretti in questo anno e mezzo a chiudere tutte le nostre relazioni, oggi a terra, in questa meravigliosa cornice, in questo spazio di storia, e si trasforma in altro, diventa bellezza. È catartico perché finalmente siamo in presenza e per poter raccontare la letteratura accogliendovi, ci auguriamo, nel miglior modo possibile, abbiamo voluto mettere insieme parole, suoni e immagini e quindi buon Festival delle Letterature e auguri Festival delle Letterature che compie 20 anni. Buona serata.
1: E adesso la nostra assessore alla crescita culturale del Comune di Roma, Lorenza Frucci, che ha voluto tantissimo che questo festival fosse nuovo e insieme interpretasse nel modo migliore la sua splendida tradizione. Grazie Lorenza.
2: Grazie Vittorio, buonasera a tutte e a tutti. Porto i saluti della sindaca Virginia Raggi e ringrazio tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questo festival. Sono veramente orgogliosa e anche emozionata questa sera di essere qui con voi. Mi auguro e sono certa che sarà una serata emozionante in questo luogo così suggestivo e magico. Spero che tutti ci faremo, come dire, accompagnare dalle parole e dalle immagini che questo spettacolo, perché mi immagino che sarà uno spettacolo, abbiamo lavorato tanto insieme per far sì che questo festival si facesse in presenza e si facesse nel miglior modo possibile, più accogliente e coinvolgente. Ringrazio tutte le istituzioni presenti, ringrazio i curatori per l'importante lavoro fatto, gli artisti, gli autori che parteciperanno queste serate a questo evento. Ringrazio biblioteche, ovviamente, Zetema e anche tutto il mio staff che ha collaborato alacremente alla riuscita di questo festival. Non mi resta veramente che augurarvi buona serata. Spero che questo festival vi piaccia, ma prima di salutarvi vorrei ringraziare il pubblico, perché veramente noi lavoriamo per voi. E il fatto che voi questa sera siate così numerosi, che siate accorsi, che abbiate prenotato facendo sold out tutte le nostre serate, questa sera ci riempie veramente di orgoglio e di soddisfazione. Sono orgogliosa di rappresentare questa città che grazie a tutte le istituzioni capitoline, ma anche agli operatori culturali che lavorano in città, hanno permesso che l'estate romana si facesse. La città è piena di eventi e quindi veramente un ringraziamento particolare a tutti i romani, a tutte le romane, anche a tutti i turisti che stanno tornando in città e stanno onorando il nostro lavoro. Spero che la nostra offerta culturale vi soddisfi, noi ce la mettiamo tutta e vi ringrazio anche veramente per tutta la pazienza e la collaborazione con la quale aderite alle norme anti-Covid che un po' rallentano i processi, però, come dire, ci permettono di tornare a stare insieme. Per cui vi ringrazio. Tra il pubblico a sorpresa vedo che c'è anche il mio predecessore Luca Bergamo, che saluto e ringrazio anche per il lavoro svolto. Quindi spero che vi piaccia e io sono emozionata di assistere a questo spettacolo. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.

Fascita caritat. Fui tonato se tu connai niente. Oreavoli fici i cosero munno. Nori voli so figli, o pace eterno. E sotterrobbe nuro sogno, e senza visse mente. E manco a domandare che i piccioli un fenno fanno ire. E che stare di uno e senza mangiare? Qua di uno in terra, sazio è un paradiso. E io ero paradiso, vegno. E qua che venisse a fare? Vieni a domandare. Non è vero, tu mi vuoi mogliare. Sciacquo non soccorisci, a lingua te faccio seccare. Ora con può parlare, che mi volesse dire? Parla, parla. Perdonami, a bocca parla, tanto per parlare.

abbandonare. Rotmi qualche cosa per mangiare. Aspetta, non so che fare. Volere in paradiso, non fai a passare. Ora fammi nere, caio petito e mi spero chiare. Fammi avere una cottia, non me lassare. Allora vedo te sarura, sì. Ognuno passo sata se ne aggire. Solo una cosa io posso fare per te, insegnarti a bagnare.

Lucio, talian cielo, chi è ca luce? A luna, Lucio, è a luna, è a mare. Andiamolo a trovare. Lume, lumine, cannile, un te ne sei benocchio. Eccale, na monnezza, na monnezza. Ma tutte cose a Lucio ci possono mogliare, e Lucio ci crede. Ci crede sempre. Lucio, e mensa esse cannile, e mensa esse lumine, esse lume. E quando sei sutano, Lucio è oscuro, oscuro. Catessa china i parole, e tutto parole, Lucio. I parole sono ciume. Montagne, sciure, mali e cielo su i parole. Lucio saprà ballare, cantare, suonare e sape parlare, Lucio, e si conta i conti più belli. C'era una volta Lucio, con un braccio solo, un immo e senza l'orsa luce. Lucio era innamorato da Luna e la Luna era innamorata di Lucio. Isse sanorate, oscuro.

lassaro, oscuro, chi so pensare. Mescheno locio, mescheno, mescheno, mescheno locio, mescheno, oscuro, a contare giorni e minute, fino a quando io in minute un cinnecchio. Chi è? L'acqua, è l'acqua lucio, sta chiovendo. E la luna, a nuati ci sta chiamando, sta neanno, presto, presto, locio, more, no! L'acqua sta sappoitando, locio, corremo, corremo, corremo! Crocefè, crocefè, so arrospegliate, crocefè! Che boi, hai lo sonno, fammi roimere. Ma gioi no, o è ancora notte, crucifè. O na gioi nato, camorrea. Ora non mi posso addormentare più, coi pure sale. Io a giolare ci avesse la seccare, e dormire quando ricido, e quando ci ricini coi naido, e stare vegliante. Che bello cielo, c'è la luna china, c'è la zaiachina, la luna china, coi pure sangue naso in Dio. Crucifì, vieno e che quando chiove è la luna che muore. Sei meschina, e i suoi figli la chiancino. Cos'ho i suoi figli, che ci fai? I siti, assai nave figli. Pasqua, o sai che mi insonnavo? Ed insonnais, mi insonnavo che aveva nascendo fatato e ci diceva, hai opetito. E mi faceva compare piattoni di pasta chi tenerume, chi sparacede, chi lenticchi, piattoni fava coniglio, cacocciola peddaneda, piattoni fa sola chi cutene cavore cavore. Insomma, zocca deseava, ma comparia. Ci diceva, ah, io siete. E faceva scorrere un ciume d'acqua a cosse fresca che per bevere mille ma mi ha messo un cappotto e sapeva a desiore vino un bottaruolo me ne accomparia che se ci poteva ammiacare l'intero esercito militare e ci diceva ma c'è già fatato sento freddo e tutto un semmola si addomava un fuoco tanto grande che ogni faida era come un cocipo maruaro. Mi piacesse avere un accetto fatato. E chi ci dicesse? Ci dicesse un accetto fatato. Fammi bene la vista all'occhio quanto accusivo la mattina quando agghioina. E ci dicesse un accetto fatato. Fammi venire una pipita nella lingua, quanta accussione ci rompo più i coglioni a crocifisso quando roim. Ci dicesse, accendo fatato, facci seccare i pissiani l'occhio a crocifisso, quanta accussione finisci, i roim sempre come un pagnoccone. Però i vo contate i sonni che mi insonno. Vero, eh? Io mi sonno sempre all'uscio. Quando parlava, sciuri ci niscevano per la bocca. Mi avesse piaciuto fare un commeriante. Quando veniva l'uscio a recitare, i cristiani a cura facevano per tagliarlo. E ridiano, chianciano, e non ne fenevano più di sbattere di mano. Che era bello. Monizzo!

O bossia, ma non un chili sasizza, un chili monnizza, un chilo isasizza. Io ci posso orare un chili monnizza. E io voglio un chilo isasizza. E io ci posso orare un chili monnizza. E che me ne faccio un chili monnizza? E se ne può fare sasizza? E allora me ne rono un chilo di sasizza, un chilo di munnezza. E che se ne fare un chilo di munnezza? Come che me ne fare sasizza? Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in videolezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento, alla ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Come è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide, che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove diventa una vestale appunto della dea Artemide, dove la raggiungerà, verrà raggiunta dal fratello Oreste per essere liberata e per porre fine a questo ciclo di tremende vendette degli Atridi. Houellebecq arriva dunque un giorno d'estate di 3 anni fa al Teatro Greco di Siracusa, assiste alle prove di questa pièce, rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: "Guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me questa Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante." Io lo guardo esterrefatta, dico: "Com'è possibile? Che cosa è successo? Sei un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco." Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi, come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena 2 decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica,

storica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento, ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal. Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle che ha un enorme successo. Ma due anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. Per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che due anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra la madre e Egisto l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica, in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna si avvia, viene avviato da Freud e da Breuer sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, l'Elettra di Hofmannsthal, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hofmannsthal come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico,
che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutti.

tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che, infatti, è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, fino ad arrivare persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano una attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi. Attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontato appunto col fratello, con lo scontro col fratello Eteocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura, gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto, grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario, perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice. Il moderno attinge al classico per rivivere le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea e le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta Minosse, che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto
della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro. Beh, Montherlant molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifa e confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifa, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile, che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Montherlant è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino, la dimensione della femminilità venga e in un certo senso sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Montherlant, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo, per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia, che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno due, tre scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente, della potenza di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide. La mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede a Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede a Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione, molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga della Colchide, che
abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per

dell'abbandono del marito, uccide i propri figli, bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli dal linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica, bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista, bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui, Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver
proposto un

0: programma scritto senza l'autorizzazione del partito in modo libero ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione così autentica che permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, La Fedra. La Fedra, tra l'altro, chi è La Fedra? La figlia di quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Sarah Kane riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Sarah Kane, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco sino a sconvolgerlo e sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telemantica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo al

0: la comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo il tema dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni. Lo faremo guardando soprattutto l'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione in rapporto a quello che è la più ampia tipologia di attività della pubblica amministrazione e quindi in relazione alle modalità attraverso cui gli istituti classici di diritto amministrativo impattano sulla pubblica amministrazione attraverso quei caratteri di specialità che in qualche modo connotano in senso pubblicistico la materia. Argomenti della lezione odierna saranno quindi l'attività di diritto comune e la specialità delle pubbliche amministrazioni contraenti, le procedure ad evidenza pubblica e i criteri di aggiudicazione, le fattispecie contrattuali, appalti, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. E infine l'esecuzione dei contratti. Passiamo al primo argomento, l'attività di diritto comune e la specialità delle pubbliche amministrazioni contraenti. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni che l'attività della pubblica amministrazione si divide sostanzialmente in due macro categorie, quelle dell'attività autoritativa dell'amministrazione, quella cioè che implica l'esercizio di poteri autoritativi e quindi unilaterali dell'amministrazione, e dall'altro l'attività non autoritativa al cui interno rientra tutta l'attività retta dai principi e dalle norme di diritto comune, tra cui rientra anche l'attività negoziale della pubblica amministrazione, il cosiddetto diritto privato della pubblica amministrazione che, come vedremo, presenta sicuramente delle analogie rispetto alla disciplina applicabile agli altri soggetti dell'ordinamento, ma in funzione della specialità dell'amministrazione presenta tuttavia un regime derogatorio. Vedremo in questa lezione come questo regime derogatorio impatta sull'amministrazione dividendo l'attività contrattuale in due fasi principalmente: la fase di selezione del contraente, che è una fase

tipicamente pubblicistica e la fase invece di esecuzione dei contratti, laddove invece, come abbiamo ripetuto più volte nell'ambito di questo corso, l'amministrazione si pone in una condizione di tendenziale parità con l'altra parte contrattuale. Le amministrazioni pubbliche, ove non esercitino poteri autoritativi, operano secondo le regole del diritto comune. Le norme in materia di obbligazioni e contratti soffrono di molteplici deroghe e sono integrate e talvolta sostituite da numerose leggi speciali quando debbono trovare applicazione nei confronti dei soggetti pubblici. Qui l'aspetto su cui dobbiamo riflettere è rappresentato dalle ragioni di questa specialità. Un tempo si tendeva a giustificare la specialità e quindi l'esistenza di queste regole derogatorie in virtù del fatto che l'altra parte contrattuale era appunto un'amministrazione, quindi una giustificazione di tipo soggettivo, e cioè proprio in relazione al fatto che l'altro contraente fosse un'amministrazione, in qualche modo giustificava e attraeva a sé l'applicazione di un regime derogatorio. Ed è per questo che talvolta si parlava di una posizione di privilegio dell'amministrazione rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. Pensate a tutta la disciplina in materia di obbligazioni che in qualche modo vincola e limita le possibilità di aggressione del patrimonio di un'amministrazione da parte di un privato creditore dell'amministrazione, o altre norme derogatorie che in qualche modo introducono un regime differenziato per la sola ragione per cui l'altra parte è un'amministrazione. Ora, la giurisprudenza, in virtù della evoluzione del processo di conformazione dell'ordinamento amministrativo alla nostra Carta Costituzionale, ha operato negli anni nell'ottica di ridefinire e rivalutare taluni ambiti di specialità al fine di verificarne la compatibilità con lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. Questo in ragione del fatto che l'amministrazione è, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, appunto un soggetto che si pone da un punto di vista soggettivo in modo analogo agli altri soggetti dell'ordinamento, salvo che in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico. E quindi oggi è più corretto dire che questi istituti di specialità, che connotano in senso pubblicistico anche gli istituti di diritto comune, trovano e possono trovare la loro giustificazione solo ed esclusivamente non tanto nella natura pubblico-privata del soggetto, quanto in funzione del perseguimento di quegli interessi pubblici che quei soggetti pubblici o privati perseguono. E quindi questa è evidentemente una notazione di carattere introduttivo molto importante, di cui tenere conto al fine appunto di comprendere bene qual è la portata di questa specialità e quali sono i limiti in cui incorre questo tipo di specialità. A fronte dell'ampia libertà e quindi dell'autonomia presente nei negozi di diritto privato, nell'ambito invece dei negozi pubblicistici o comunque nei negozi di diritto privato sottoscritti da una pubblica amministrazione, sussistono delle differenze rilevanti. E infatti, mentre nell'ambito del diritto privato noi assistiamo a una neutralità rispetto ai fini perseguiti, l'unico limite è rappresentato dall'illiceità o impossibilità della causa e dell'oggetto. Al contrario, nell'ambito dei contratti della pubblica amministrazione, questi limiti all'autonomia contrattuale del soggetto contraente sono evidentemente segnati anche da un punto di vista del principio di legalità, in particolare di quella principio, di quella declinazione del principio di legalità noto come legalità indirizzo, che vincola anche i fini perseguiti. Quindi passiamo da una situazione di neutralità tipica dei rapporti dei negozi di diritto privato invece a una situazione in cui le finalità sono rilevanti e anzi proprio compito dell'amministrazione evidenziare il collegamento funzionale tra la tipologia contrattuale, la fattispecie contrattuale e l'interesse pubblico perseguito.

In relazione al processo di formazione della volontà negoziale, un soggetto privato è quindi libero. Quindi questa libertà rispetto ai fini e questa ampia autonomia contrattuale si riversa anche rispetto al momento, al procedimento di formazione, alle modalità attraverso cui un soggetto privato forma la propria volontà negoziale. Le decisioni quindi relative alla definizione del

rappresenta l'espressione coniata da Massimo Severo Giannini per indicare questa particolare fattispecie negoziale che interessa le pubbliche amministrazioni e che è a tutti gli effetti un contratto, quindi un negozio giuridico di diritto privato, ma è ad evidenza pubblica proprio in quanto quell'autonomia negoziale, laddove esercitata da un soggetto che è una pubblica amministrazione, è soggetta a un limite in funzione delle finalità perseguite da quello stesso soggetto. Quando parliamo di contratti ad evidenza pubblica, facciamo riferimento a una fattispecie complessa ma unitaria, in cui coesistono alcuni comportamenti giuridici che si estrinsecano in atti amministrativi veri e propri, accanto ad altri che danno luogo ad atti privati, espressione tipica di autonomia privata. La fase ad evidenza pubblica risponde all'esigenza di assicurare che il procedimento prodromico alla conclusione del contratto sia conforme ai principi di legalità, buon andamento ed economicità, in funzione della tutela delle situazioni giuridiche sostanziali dei privati. Questo è un aspetto che richiede un minimo di approfondimento. Abbiamo detto che il contratto ad evidenza pubblica è a tutti gli effetti un contratto, ma questa limitazione, questo vincolo rispetto alle finalità che l'amministrazione può perseguire mediante la sottoscrizione di un negozio giuridico privatistico, quindi di un contratto, devono in qualche modo esplicitarsi. E in quale fase? Non tanto nella fase di esecuzione, dove pure l'interesse pubblico rileva, pur diciamo nei limiti che vedremo, ma soprattutto nella fase di scelta del contraente. Fase di scelta del contraente che in realtà interessa una serie di scelte che vanno dall'individuazione della fattispecie contrattuale, dall'individuazione della tipologia contrattuale in funzione dell'interesse pubblico, dell'individuazione dei requisiti che il soggetto contraente deve possedere, ma anche del possesso di determinate qualità in funzione della scelta del miglior offerente, sia dal punto di vista delle competenze, delle capacità che questo può offrire all'amministrazione, sia in funzione della convenienza delle offerte proposte dai partecipanti a una procedura ad evidenza pubblica. Quindi vedete come la procedimentalizzazione delle decisioni dell'amministrazione, che noi conosciamo nell'ambito dell'attività provvedimentale dell'amministrazione, in realtà, alla luce di quello che dicevo poc'anzi, rileva anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, laddove quella procedimentalizzazione che noi conosciamo nel procedimento amministrativo trova una sua specifica applicazione proprio in relazione al momento di formazione della volontà contrattuale, quindi il momento in cui l'amministrazione adotta le scelte in relazione all'individuazione dello strumento contrattuale e della selezione del contraente. Questa fase ad evidenza pubblica, che appunto è la fase precedente alla sottoscrizione di un contratto, a seguito della quale parte invece la fase esecutiva del contratto, trova una propria ragion d'essere anche alla luce del fatto che quelle medesime esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive in termini di partecipazione, di garanzia che ritroviamo nell'ambito del procedimento amministrativo devono trovare anche in relazione alle modalità di formazione della volontà contrattuale una loro traduzione concreta nell'ambito della procedimentalizzazione dell'attività contrattuale, non in relazione all'esecuzione ma appunto in relazione a questa fase preliminare. Il contratto d'appalto, tuttavia, rimane invece un negozio giuridico di diritto privato a tutti gli effetti, con la conseguenza che lo svolgimento del rapporto contrattuale è soggetto ai principi generali previsti per il contratto di diritto privato. Cosa significa? Significa che se noi dividessimo l'attività contrattuale della pubblica amministrazione in due macrofasi, cioè la fase preliminare di scelta del contraente, quindi la fase rispetto alla quale ancora il vincolo contrattuale non si è formalizzato, non si è cristallizzato nell'ambito di un negozio giuridico e quindi di un contratto. Tutta quella prima fase è una fase sottoposta al regime amministrativo, quindi trovano applicazione

applicazione tutti quelli che sono gli istituti di diritto amministrativo che abbiamo visto con evidentemente le specificità della materia dei contratti pubblici, mentre dal momento in cui sorge il contratto, quindi si cristallizza la relazione contrattuale tra le parti, quando anche la parte sia una pubblica amministrazione, il rapporto viene regolato in sede di esecuzione attraverso il riferimento al diritto privato, ovviamente in analogia con quello che è previsto nella legge 241 del 90, salvo che le norme speciali di diritto amministrativo non dispongano diversamente in funzione di quei elementi di specialità che connotano l'interesse pubblico e che si giustificano proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico. Il procedimento ad evidenza pubblica può essere considerato come il criterio di collegamento tra l'autonomia negoziale e la funzione amministrativa alla cui realizzazione il contratto è strumentale. Questa bella definizione di Ledda ci permette di cogliere in modo molto profondo quello che è il collegamento tra queste due fasi e la funzione stessa del procedimento ad evidenza pubblica, che è appunto quello di collegare, di mettere in relazione l'autonomia contrattuale, quindi la capacità di diritto privato che è riconosciuta a tutti i soggetti dell'ordinamento e quindi anche alle amministrazioni, e però anche la funzione e quindi quell'obbligo, quella doverosità dell'azione amministrativa e quindi di perseguimento degli interessi pubblici che in qualche modo l'amministrazione è chiamata a realizzare e a portare avanti anche mediante l'utilizzo di strumenti di diritto privato. Il procedimento ad evidenza pubblica deve quindi garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e anche il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Qui lo vedremo più approfonditamente più avanti, però è importante evidenziare come la qualità delle prestazioni, il rispetto ai principi di economicità, efficienza, tempestività, noi li ritroviamo tutti nell'ambito del procedimento amministrativo, così come pure la trasparenza, la pubblicità, la non discriminazione. Qui incontriamo però anche altri principi, tra cui in particolare il principio di libera concorrenza, che rileva nel caso dei contratti pubblici in modo peculiare proprio perché l'amministrazione interviene nel mercato, è un soggetto che opera nel mercato creando addirittura uno specifico ambito di mercato e quindi è in grado di incidere e potenzialmente di distorcere i meccanismi e le dinamiche di mercato. E quindi da questo punto di vista un'ulteriore finalità che è specificatamente oggetto delle funzioni del procedimento ad evidenza pubblica è proprio quello di garantire attraverso il rispetto di quelle regole un corretto sviluppo della concorrenza nell'ambito del settore specifico degli appalti pubblici. La disciplina dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione è oggetto di varie norme. Innanzitutto il principio cardine di riferimento che legittima l'esistenza di un'attività non autoritativa della pubblica amministrazione è l'articolo 1,1 bis della legge 241 del 90, su cui abbiamo detto molto nelle lezioni precedenti. Poi abbiamo una serie di norme specifiche che sono dettate, per prendere al di là delle leggi Merloni, per guardare le più recenti, il decreto legislativo 163 del 2006, in attuazione delle direttive 17 e 18 del 2004, il decreto legislativo 50 del 2016, in attuazione delle direttive 23, 24 e 25 del 2014, e infine il decreto legislativo 36 del 2003, quale riforma in parte connessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha introdotto le nuove norme, il nuovo codice dei contratti pubblici. Vedete come al di là di poco più di 15 anni questa è una materia che ha richiesto addirittura l'adozione di tre codici dei contratti pubblici, proprio a conferma della grande rilevanza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e della difficoltà
in relazione ai vari contesti e periodi storici di individuare quelli che sono gli interessi pubblici che devono essere prioritariamente garantiti. Sicuramente il decreto legislativo 36 del 2023 rappresenta da questo punto di vista un passo in avanti in un'ottica anche di responsabilizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione. La finalità di questo nuovo intervento del legislatore è non a caso quella di superare alcune rigidità che il decreto legislativo 50 del 2016 aveva introdotta, puntando proprio sul principio di responsabilità delle amministrazioni e quindi un principio tale per cui l'amministrazione non viene vista soltanto come un soggetto che potenzialmente è in grado di distorcere il mercato, ma come un soggetto a cui dare fiducia in una logica appunto di collaborazione pubblico-privato che in qualche modo responsabilizza le scelte discrezionali dell'amministrazione senza imbrigliarle nell'ambito di rigidi schemi normativi. E in questo si giustificano alcuni interventi specificatamente diretti ad una maggiore responsabilizzazione dei funzionari. Alcuni spunti di riflessione: la specialità delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'attività contrattuale. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, le procedure ad evidenza pubblica e i criteri di aggiudicazione. La realizzazione di opere o infrastrutture, l'approvvigionamento di forniture o servizi in favore delle pubbliche amministrazioni presuppone lo svolgimento di un complesso iter procedimentale disciplinato dal diritto amministrativo. Abbiamo detto, l'amministrazione, laddove non eserciti un'attività provvedimentale e quindi non limiti la propria attività semplicemente all'adozione di provvedimenti amministrativi, svolge un'attività anche di natura materiale. In alcuni casi questa attività può essere un'attività di servizio pubblico oppure un'attività rivolta per esempio alla realizzazione di opere pubbliche, di interventi infrastrutturali, eccetera. In tutti questi casi parliamo comunque di un'attività amministrativa a tutti gli effetti, la cui caratteristica è proprio quella di integrare nell'ambito di queste attività materiali e anche attività che hanno una rilevanza di natura economica, appunto attività di natura provvedimentale, come per esempio nel caso della realizzazione di un'opera pubblica, quelle connesse all'approvazione di un progetto relativo a un'opera infrastrutturale, ovvero quelle relative all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione e in taluni casi anche la gestione di opere pubbliche. Le fasi di questo procedimento sono diverse, la prima delle quali è la fase di deliberazione a contrarre. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, questa rappresenta uno snodo centrale. Snodo centrale in quanto quella funzione di collegamento tra l'autonomia negoziale e la funzione, quindi l'interesse pubblico perseguito, trova proprio nella deliberazione a contrarre il momento centrale in cui questo avviene. Attraverso la deliberazione della deliberazione a contrarre, l'amministrazione esplicita quelli che sono gli interessi che intende perseguire e individua anche quello che è lo strumento che intende adottare per perseguire quel determinato interesse. Seconda fase è poi la fase di scelta del contraente e di conclusione del contratto, è la cosiddetta fase di gara, cioè la fase in cui, sulla base, come vedremo, di un bando di gara, l'amministrazione avvia un procedimento all'esito del quale sceglie il miglior offerente. Quindi è una procedura complessa che richiede l'esercizio della discrezionalità amministrativa con riferimento tanto all'individuazione di quella che sono i requisiti da porre a base di gara, quindi i requisiti di selezione dei contraenti, ma anche in relazione alla valutazione stessa delle offerte presentate, sia da un punto di vista della valutazione meramente economica, ma anche dal punto di vista della valutazione tecnica. Pensate per esempio alle gare che hanno ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, in cui
oggetto specifico di valutazione della commissione di gara è la valutazione di uno studio di fattibilità o di un progetto presentato dal privato o da una variante che il privato presenta e che può dare luogo all'attribuzione di un punteggio nell'ambito della gara. Ecco, tutti questi ambiti sono tutti ambiti in cui l'amministrazione esercita un potere che ha tutti gli effetti autoritativo, nel senso che è espressione dell'esercizio di un potere pubblicistico. La fase di scelta del contraente quindi implica lo svolgimento di una serie di procedure dirette ad assicurare l'individuazione della migliore offerta. Questo iter implica l'esercizio imparziale, necessariamente imparziale, dei pubblici poteri e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Questo è un principio essenziale, in quanto attraverso questo principio si garantisce quell'ulteriore interesse pubblico che nell'ambito specifico dell'attività contrattuale deve essere sempre assicurato, che è il principio del rispetto, il rispetto del principio della libera concorrenza, che, come vi dicevo, proprio alla luce dell'impatto sui mercati che ha l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, è diventata, per effetto anche dei trattati dell'Unione Europea, un elemento centrale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione che si aggiunge rispetto a quello che era l'interesse tradizionalmente tutelato dalla disciplina dei contratti pubblici, che era la tutela dell'erario, quindi la tutela delle finanze pubbliche. Quindi oggi, a fronte dell'esercizio dei pubblici poteri imparziali, funzionali alla tutela dell'interesse al miglior utilizzo delle risorse pubbliche, principalmente quelle finanziarie, abbiamo anche un ulteriore interesse tutelato, che è quello della par condicio, proprio al fine di garantire una non alterazione dei normali processi concorrenziali. La fase di gara risponde alla triplice esigenza di garanzia della concorrenza tra imprenditori, intesa in termini di efficienza allocativa, quindi in termini appunto di efficienza rispetto ai costi-benefici, ma anche rispetto all'efficienza dinamica, cioè alla capacità attraverso il processo concorrenziale di stimolare gli imprenditori e le imprese a dare il meglio di sé, quindi a innovare e quindi a progredire verso una sempre migliore capacità di rispondenza agli interessi pubblici, secondo una concezione tipicamente utilitaristica della concorrenza. Un'ulteriore esigenza, è sempre connessa alla tutela concorrenziale, però risponde a una diversa visione della concorrenza, in chiave più normativa, ovvero come preservazione del processo concorrenziale, inteso nella sua concezione normativa di principio procedurale della democrazia, e cioè di limite tanto del potere pubblico quanto del potere privato. Qui il riferimento è a una concezione della concorrenza come strumento di equilibrio tra l'esercizio del potere pubblico, quindi tra sfera pubblica e sfera privata, e quindi tra possibilità del privato di esercitare il proprio potere privato assoggettando appunto la sfera pubblica. Questo equilibrio tra queste due sfere, che è uno degli elementi di fondo su cui si regge l'intero ordinamento democratico, non risponde a una visione della concorrenza di natura meramente utilitaristica. Quindi qui non si parla soltanto della tutela della concorrenza in funzione della possibilità di risparmiare il più possibile risorse pubbliche per la realizzazione di un'opera, ma qui parliamo della tutela della concorrenza perché è proprio attraverso il procedimento concorsuale che è possibile garantire un giusto equilibrio tra pubblico e privato, tra sfera pubblica e sfera privata, tra potere pubblico e potere privato. E infine l'esigenza della ricerca della soluzione complessivamente e concretamente più conveniente rispetto alle esigenze espresse dall'amministrazione in sede di deliberazione a contrarre. Quindi, una volta che l'amministrazione ha identificato lo strumento contrattuale più idoneo rispetto alla tutela dell'interesse pubblico da lei perseguita, scopo della procedura d'evidenza pubblica
è proprio quello di individuare, non soltanto in termini strettamente economici, ma anche in termini qualitativi, in termini di affidabilità, cioè sotto tutti i punti di vista che l'amministrazione ritiene di valutare, tra cui sussistono anche quelli oggettivi, quali la tutela dell'ambiente, il rispetto della legislazione in materia di tutela del lavoro minorile, piuttosto che la legislazione del lavoro, ma anche altri criteri che possono essere introdotti dall'amministrazione, purché non eccessivamente limitativi della concorrenza e quindi che si pongano in contrasto con il principio di massima partecipazione possibile alle procedure di gara. La fase di approvazione del contratto viene subito dopo la fase di scelta del contraente, cioè quando l'amministrazione attraverso questo procedimento complesso ha individuato la migliore offerta possibile può approvare il contratto e quindi controllare e verificare la regolarità della stipulazione, la conformità del contenuto del contratto rispetto alla lex specialis che precede la stipula in forma pubblica del contratto. Cioè questa è una fase in cui all'esito della procedura di evidenza pubblica l'amministrazione verifica la correttezza dell'iter seguito e quindi la coerenza del contratto rispetto alla procedura e quindi in virtù di questo si avvia la fase di esecuzione del contratto che ha il suo inizio con la sottoscrizione vera e propria del contratto. E qui entriamo nell'ambito di quella fase regolata principalmente, sebbene non esclusivamente, dal diritto comune, che è appunto la fase di esecuzione, di svolgimento del contratto che richiede appunto una posizione di tendenziale parità, in quanto qui l'interesse pubblico viene perseguito, ma sempre nell'ambito della disciplina contrattuale. L'avvio della procedura ad evidenza pubblica è preceduta da un'attività del RUP che è prodromica all'esecuzione delle fasi successive. Questa prevede, come dicevo, la redazione del bando di gara e l'individuazione del sistema di aggiudicazione ed ha una funzione di regolazione, quindi la lex specialis della procedura, cioè quella di individuare le regole in termini di autovincolo che l'amministrazione deve seguire nell'ambito della valutazione delle offerte, ma anche una funzione notiziale, quindi il bando serve per dettare la disciplina, quindi l'autovincolo rispetto all'esercizio della volontà dell'amministrazione, all'esplicazione della volontà dell'amministrazione, ma anche di notizia, cioè di garantire la massima partecipazione. Vediamo le tipologie di procedure. Esistono procedure aperte, cioè quelle a cui sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, tutte le imprese che ne facciano, che sono in possesso dei requisiti prescritti e facciano richiesta di partecipazione alla gara, e poi le procedure ristrette, che si connotano invece per il fatto che sono ammesse a partecipare solo quelle imprese che hanno presentato una richiesta formale di invito e che sono state poi invitate dalla stazione appaltante previa istruttoria rispetto al possesso dei requisiti. La differenza sostanziale è che mentre nel primo caso l'amministrazione individua dei criteri di aggiudicazione e dei requisiti di partecipazione, pubblica un bando al quale chiunque può partecipare, ovviamente andrà avanti e parteciperà allo svolgimento della gara chi è in possesso dei requisiti, mentre in questo caso, nel caso delle procedure ristrette, l'amministrazione fa una prevalutazione preliminare, una cosiddetta fase di prequalifica, rispetto alla quale l'amministrazione poi invita alla successiva fase di gara soltanto quei soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti. E infine le procedure negoziate. Si tratta di un procedimento informale che è previsto soltanto in casi tassativi. Diciamo che è una sorta di deroga a quelle che sono le procedure ordinarie, sebbene la procedura negoziata rappresenti una tipologia di procedura a tutti gli effetti, ma è una procedura appunto informale, poco procedimentalizzata, dove insomma, l'amministrazione ha meno vincoli e quindi si presta a una serie di limitazioni anche rispetto alla possibilità di ricorrere a questo tipo di strumento. Quanto invece ai criteri di aggiudicazione,
I più comuni sono il principio, il criterio del prezzo più basso, che fa riferimento alla diminuzione del corrispettivo posto a base di gara contenuto nelle singole offerte dei concorrenti. E infine l'offerta economicamente più vantaggiosa, che fa riferimento al rapporto

qualità-prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi o comparazione costo-efficacia, qual è il costo del ciclo di vita del contratto. Ecco, da questo punto di vista, questi due criteri di aggiudicazione implicano l'esercizio di una discrezionalità in modo differente. È evidente che quando parliamo del requisito del prezzo più basso, la valutazione discrezionale dell'amministrazione di fatto è limitata, poiché si tratta di applicare una formula matematica o comunque di verificare qual è effettivamente l'offerta economicamente inferiore. Diverso invece è il caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove la valutazione discrezionale dell'amministrazione per il tramite della commissione di gara espone l'amministrazione a una valutazione di quelli che sono le offerte sulla base di criteri predeterminati ex ante, cioè in sede di bando di gara e quindi contenuti nel capitolato e nel disciplinare, che in qualche modo costituiscono l'autovincolo dell'amministrazione rispetto all'esercizio della discrezionalità tecnica, come si è soliti definire questo tipo di discrezionalità in questo ambito. Spunto di riflessione: la discrezionalità nella procedura di scelta del contraente. Terzo argomento di questa lezione sono invece le fattispecie contrattuali, quindi appalti, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. Quando parliamo di contratti o di contratti pubblici, parliamo dei contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti. Quindi, solitamente noi parliamo di contratti pubblici facendo riferimento all'acquisizione di servizi, forniture oppure all'esecuzione di lavori pubblici. Ovviamente questi non rappresentano l'intera casistica delle fattispecie contrattuali a cui l'amministrazione può ricorrere, ma sicuramente rappresentano le fattispecie più rilevanti e soprattutto le fattispecie che sono oggetto del cosiddetto codice dei contratti pubblici, che fa appunto riferimento agli appalti, alle concessioni e ai contratti di partenariato pubblico-privato. Un aspetto importante della disciplina del codice degli appalti è l'individuazione delle stazioni appaltanti, cioè quando parliamo di stazioni appaltanti, e questo è un elemento importante da conoscere, da approfondire, l'abbiamo un po' analizzato anche guardando all'organizzazione della pubblica amministrazione, si fa riferimento tanto alle amministrazioni in senso soggettivo, e quindi secondo la nozione soggettiva di amministrazione, per esempio gli enti locali, le regioni, i ministeri, eccetera, quindi quelle amministrazioni che lo sono anche in senso soggettivo, ma anche a tutta una serie di altri soggetti, tra cui gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti comunque tenuti all'evidenza pubblica, che rappresentano una categoria di stazioni appaltanti peculiari, pensate agli organismi di diritto pubblico, che sono in qualche modo attratti nell'ambito del perimetro, nell'ambito di applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, in virtù delle loro specifiche caratteristiche, che possono essere soggettive o funzionali, oppure in relazione alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, di controllo e di vigilanza, ovvero alla presenza o meno di finanziamenti pubblici nell'ambito del patrimonio e quindi del funzionamento di questi soggetti. Pensate per esempio ai concessionari autostradali, la cui concessione sia stata affidata senza il previo esperimento di una procedura di gara, oppure pensate agli organismi di diritto pubblico, oppure pensate alle imprese pubbliche che in relazione ad alcune specifiche fattispecie contrattuali devono sottostare alle norme del codice degli appalti. I contratti di appalto, al pari della fattispecie civilistica disciplinata dall'articolo 1655 del Codice Civile, esplicano una funzione economico-sociale
che è quella dello scambio delle prestazioni corrispettive della costruzione dell'opera o della fornitura di beni o servizi, intesa come risultato dell'organizzazione delle risorse e dei mezzi necessari a realizzare

utilizzarla a fronte del pagamento di un prezzo. Qual è quindi la caratteristica di un contratto d'appalto di lavori, servizi o fornitura? Quello di permettere all'amministrazione di acquisire un risultato, che può essere l'erogazione di un servizio, la fornitura di un bene o la realizzazione di un'opera, senza accollarsi il rischio connesso alla realizzazione del servizio piuttosto che alla realizzazione dell'opera a fronte del pagamento di un prezzo. Questo da un punto di vista dell'attività amministrativa fa sì che l'amministrazione possa ricorrere al mercato per approvvigionarsi di beni e servizi oppure per realizzare delle attività che non possono essere realizzate direttamente dalle amministrazioni. Gli appalti pubblici di lavori quindi hanno ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi ad attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, ovvero anche la progettazione insieme all'esecuzione di lavori pubblici secondo il modello del cosiddetto appalto integrato. E infine i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Gli appalti pubblici di fornitore invece consistono nell'acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, con o senza opzione, per l'acquisto e anche di prodotti. Gli appalti pubblici di fornitura quindi rappresentano un'ulteriore categoria che permette all'amministrazione un approvvigionamento di beni che sono realizzati e messi in commercio da soggetti privati, quindi che non sono direttamente autoprodotti dall'amministrazione. E infine gli appalti pubblici di servizi hanno invece ad oggetto la prestazione, quindi l'erogazione effettiva di servizi e quindi rappresentano una categoria in parte residuale, poiché non rientrano in questa categoria né le forniture di beni né evidentemente la realizzazione di lavori. Ovviamente queste tre tipologie, queste tre fattispecie di appalti possono anche trovarsi nella pratica come fattispecie miste, cioè possono esserci degli affidamenti che hanno ad oggetto l'affidamento di lavori e servizi, oppure di forniture e lavori, oppure di servizi e forniture. In questi casi è bene parlare di contratti misti rispetto ai quali comunque sussiste e si applica un principio di prevalenza e quindi la normativa, la disciplina in materia di individuazione della corretta procedura di affidamento seguirà quello che è l'oggetto principale, l'oggetto prevalente del contratto. Quindi laddove si parli per esempio di un'installazione di un pannello fotovoltaico e della posa in opera, laddove il valore della fornitura sia superiore rispetto al valore della posa in opera e installazione, evidentemente lo tratteremo come un appalto di fornitura e così via. Fattispecie diversa rispetto agli appalti è invece rappresentata dalla concessione di lavori e di servizi pubblici. La concessione di lavori pubblici è un sistema di realizzazione delle opere pubbliche indiretto, che ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la gestione. Attraverso lo strumento della concessione di lavori, l'amministrazione indirettamente acquisisce il risultato, quindi la realizzazione di un'opera pubblica o l'esecuzione dei lavori, e il perimetro di questa concessione riguarda appunto progettazione, esecuzione e gestione. La differenza sostanziale tra lo strumento dell'appalto e lo strumento della concessione riguarda tanto l'allocazione dei rischi di questa operazione, tanto la natura dello strumento, soprattutto con riguardo al prezzo, alle modalità di corresponsione del prezzo, che nel caso delle concessioni di lavoro evidentemente si pone in modo diverso rispetto all'appalto di lavori, laddove spesso le concessioni implicano anche la gestione dell'opera realizzata proprio al fine di ottenere quale controprestazione la gestione funzionale all'ottenimento dei flussi di cassa volti a garantire il rientro del privato nell'investimento. La concessione di servizi pubblici è invece ad oggetto l'erogazione
del servizio, differentemente dalla concessione di lavoro.

pubblici nella quale la gestione è invece funzionale, come dicevo prima, a permettere al concessionario di ricavare l'utilitas economica che rappresenta il corrispettivo per l'opera realizzata. Terza categoria di strumenti contrattuali di grande interesse in questo peculiare, particolare momento storico è il partenariato pubblico-privato, che fa riferimento a forme di cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Rappresenta una tipologia contrattuale aperta, rispetto alla quale possiamo individuare delle differenze tra le cosiddette opere fredde e le opere calde. Quando parliamo di opere fredde facciamo riferimento a quelle opere che per le loro caratteristiche non permettono una gestione in grado di ottenere flussi di cassa o di ottenere in parte flussi di cassa idonei a garantire il rientro nell'investimento. Quando invece parliamo di opere calde, parliamo di opere la cui gestione è suscettibile di generare flussi di cassa in grado di garantire il rientro negli investimenti. Ovviamente la differenza tra opere fredde e opere calde impatta in modo significativo anche rispetto agli strumenti di partenariato pubblico-privato concretamente utilizzabili. Si prevede in queste fattispecie la possibilità di ottenere un contributo pubblico, specie per le opere fredde o le cosiddette opere tiepide, cioè quelle che sono solo in parte in grado di generare flussi di cassa e quindi per questo richiedono un finanziamento pubblico che può essere non superiore al 49% del valore complessivo dell'investimento. È possibile prevedere un corrispettivo, che può essere un canone, laddove pagato dall'amministrazione, oppure una gestione del servizio verso un'utenza esterna, pensate per esempio alla realizzazione mediante concessione di un impianto natatorio dove il privato realizza un impianto comunale, lo gestisce e a fronte della gestione percepisce gli introiti connessi alla gestione dell'impianto. Quegli introiti saranno funzionali a permettere il recupero dell'investimento da parte privata e al termine della concessione l'amministrazione tornerà titolare dell'immobile, dell'impianto realizzato, quindi creando valore per il privato, per la comunità e anche per l'amministrazione stessa che avrà realizzato a quel punto e finanziato indirettamente un'opera pubblica. Altra caratteristica dei contratti di partenariato pubblico-privato è quella dell'allocazione dei rischi e dell'equilibrio economico-finanziario. Il tema dell'allocazione dei rischi nell'ambito di queste operazioni è centrale, perché differentemente dall'appalto, dove viene affidato, viene trasferito un rischio che è connesso alla realizzazione dell'opera, piuttosto che all'esecuzione del servizio o alla fornitura, quindi quelli che sono i rischi connessi all'effettiva capacità di garantire il risultato atteso nell'ambito e previsto nell'ambito del rapporto contrattuale, nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, ci dice il legislatore, devono risultare allocati sul privato almeno due rischi su tre. Tenete conto che i rischi sono il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. Nell'ambito di queste operazioni, solitamente il rischio di costruzione è per definizione trasferito in capo al privato, o il rischio di domanda o il rischio di disponibilità devono però anche essere trasferiti, nel caso del rischio di domanda, solitamente parliamo di opere calde, cioè opere attraverso la cui gestione, specie se verso utenza terza, si è in grado di recuperare risorse funzionali al recupero degli investimenti, mentre parliamo di rischio di disponibilità allocato sul privato, per esempio in tutte quelle fattispecie che prevedono la messa a disposizione e la gestione funzionale e manutentiva dell'opera per un certo periodo in favore dell'amministrazione, la quale quindi corrisponderà un canone per l'utilizzo di quel bene. Ovviamente queste operazioni si reggono su un delicato equilibrio economico-finanziario, cioè per permettere al privato di entrare in questa tipologia contrattuale occorre per
prevedere che a fronte dell'allocazione di questi rischi sia garantito un equilibrio del piano economico-finanziario di investimento che tiene conto degli investimenti realizzati, del costo degli investimenti, dei costi di erogazione dei servizi o della gestione e quindi anche di quelli che sono i rischi allocati e non trasferibili sull'amministrazione. Esempio: se il privato si accolla a un rischio di domanda, non può evidentemente chiedere un ristoro all'amministrazione del rischio connesso alla non corretta valutazione delle potenzialità commerciali di un impianto che il privato, per esempio, ha realizzato. In caso contrario, infatti, non si verificherebbe il trasferimento del rischio di domanda. Alcune tipologie di partenariato pubblico-privato sono la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, l'allocazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità. Spunti di riflessione: le differenze tra appalti e concessioni, le caratteristiche dei contratti di PPP. Arriviamo quindi al quarto e ultimo argomento di questa lezione, l'esecuzione dei contratti. Questo è un argomento che vedremo in termini molto molto generali, semplicemente per segnalare come a seguito dell'aggiudicazione del contratto o della concessione si conclude la fase dell'evidenza pubblica e si procede quindi secondo le regole del diritto comune alla stipula del contratto e alla sua successiva esecuzione. Profili di specialità che riguardano questa fase di esecuzione sono connessi alle garanzie, le garanzie che il privato, l'appaltatore o il concessionario devono offrire all'amministrazione a tutela dell'interesse pubblico, le regole sulla contabilità dei lavori o la gestione dei servizi, i collaudi, le regole sui subappalti, le regole sulle modifiche del contratto in corso di esecuzione, le cosiddette varianti in corso d'opera, che l'amministrazione ha sempre comunque la possibilità di introdurre al fine di garantire il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, e poi le ipotesi di recesso, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro nell'ambito del contratto, soprattutto in relazione ai contratti di partenariato pubblico-privato, laddove in presenza di situazioni patologiche a tutela dei finanziatori dell'opera pubblica è consentita la possibilità di nominare un subentrante in luogo dell'originario concessionario, proprio al fine di permettere una tutela di quello che sono le ragioni di credito dei finanziatori e quindi garantire in generale la cosiddetta bancabilità dei progetti di partenariato pubblico-privato. Spunti di riflessione: quali sono gli ambiti di specialità relativi alla fase di esecuzione dei contratti? Facciamo quindi un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. La specialità delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'attività contrattuale, la discrezionalità nella procedura di scelta del contraente, le differenze tra appalti e concessioni, le caratteristiche dei contratti di partenariato pubblico-privato. Quali sono gli ambiti di specialità relativi alla fase di esecuzione dei contratti? Questa lezione abbiamo affrontato in termini generali l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo specifico di aiutarvi a individuare quelle che sono le caratteristiche di questa peculiare attività, quelle che sono le regole di base e quelle che sono le differenze rispetto all'attività provvedimentale dell'amministrazione. Io vi auguro un buono studio e come al solito vi rinvio al materiale che troverete sul portale del nostro Ateneo all'indirizzo di questo corso. Buono studio e alla prossima!

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai,

0: Cairo. Da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Gentili studentesse e gentili studenti, bentornati. In questa lezione ci occuperemo di alcuni schemi di controllo del moto. Saranno schemi di principio alcuni saranno un po' dettagliati, ma in ogni caso questi schemi di principio hanno una validità comunque totale perché ci comunicano un approccio molto utilizzato al controllo nello spazio operativo o nello spazio dei giunti. Gli argomenti che svilupperemo in questa lezione sono il controllo nello spazio dei giunti e il controllo nello spazio operativo. Controllo nello spazio dei giunti. Abbiamo già visto in un'altra lezione che quando la grandezza di errore sulla base della quale il controllore genera l'azione di controllo viene valutata nello spazio dei giunti, il controllo si dice nello spazio dei giunti e similmente se viene valutata nello spazio operativo, il controllo è detto controllo nello spazio operativo. Cominciamo col vedere qualche schema di controllo valido nello spazio dei giunti. I due approcci si differiscono perché vedremo che quando il controllo avviene nello spazio operativo, sarà necessario introdurre delle trasformazioni dentro lo schema di controllo. Mentre adesso, se lavoriamo nello spazio dei giunti, immagineremo di avere un riferimento dato nello spazio dei giunti, cosa che generalmente non accade, ma che possiamo sempre immaginare di avere. Cioè, dato il riferimento nello spazio operativo, noi possiamo offline generare un riferimento per nello spazio dei giunti. Possiamo utilizzare la cinematica inversa per ottenere da un X con D una Q con D, quindi un riferimento nello spazio dei giunti. Per cui, immaginando di aver fatto questo a priori, il controllo avviene senza dover trasformare nulla, perché a questo punto il riferimento nello spazio dei giunti, le letture avvengono sempre nello spazio dei giunti ed anche l'attuazione avviene nello spazio dei giunti, per cui c'è coerenza tra misure ed attuazione, non c'è bisogno di applicare nessuna trasformazione delle grandezze, sulle grandezze. Mentre invece quando opereremo direttamente nello spazio operativo, vedremo, sarà necessario applicare una trasformazione dentro lo schema di controllo. Per questo distinguiamo i due approcci. Il riduttore del moto. Consideriamo un manipolatore generico con n giunti, ognuno dotato di organi di riduzione. Allora, prima di vedere gli schemi di controllo nello spazio dei giunti,

avanti dobbiamo parlare un po' di questi particolari elementi presenti sulle trasmissioni di un manipolatore, che sono gli organi di riduzione. Gli organi di riduzione sono quasi sempre presenti, sono così chiamati perché riducono il moto dell'elemento meccanico a valle dell'organo di riduzione rispetto al moto che viene a monte, ovvero del moto del rotore, dell'asse, dell'albero, del motore. L'organo di riduzione sostanzialmente fa in modo che ad un certo numero di giri del motore corrisponde a un solo giro del carico. Questa riduzione di velocità, sostanzialmente, tra l'asse del motore e il carico, vedremo che è vantaggiosa, perché permette di moltiplicare con lo stesso fattore le potenze, per cui c'è una riduzione di velocità, ma c'è un aumento della potenza disponibile lato carico. Questo è il motivo principale per cui si introducono gli elementi di riduzione meccanica sulle trasmissioni di un manipolatore robotico, per aumentare la potenza disponibile. Questi elementi di riduzione vanno comunque modellati, vanno presi in considerazione, perché quando sono fortemente condizionati, molto presenti, con dei rapporti di riduzione molto elevati, allora possono permettere anche di vedere il modello dinamico della struttura, dell'intera struttura, in un modo molto semplificato, che influenza a sua volta il modo in cui possiamo disegnare gli schemi di controllo. Andiamo a vedere che cosa significa tutto questo. Allora, questa immagine anzitutto rappresenta proprio diciamo, la presenza di un fa vedere dove è presente, rappresenta la funzione di un riduttore meccanico. Questo primo cilindro rappresenta il motore, quindi immaginiamo che sia il motore che sta girando. Poi abbiamo un riduttore. Il riduttore è un insieme di rotismi, cioè un insieme di meccanismi di ingranaggio che riducono il moto dell'asse del motore rispetto al moto del carico, che qui in questo caso è un braccio. Questa riduzione viene in genere rappresentata con un rapporto, il cosiddetto rapporto di riduzione, che indichiamo con K a 1. K è il numero di giri che fa l'asse del motore versus 1, che è il giro che fa, il singolo giro che fa il carico, ovvero il braccio. Allora, se immaginiamo che nella nostra struttura meccanica, come tipicamente accade, ci sono degli organi di riduzione, dobbiamo prenderli in considerazione, modellarli, e le equazioni che possiamo scrivere sono le seguenti, facendo riferimento a due tipi di variabili: la variabile di posizione per il braccio e la variabile di posizione per il motore. La prima equazione è un'equazione appunto che lega le due variabili di posizione. Possiamo direttamente e semplicemente scrivere KQ uguale a QDM, cioè se la variabile di posizione di motore fa K giri quando la variabile di posizione Q ne fa 1, allora K volte Q è uguale a QDM, e questa è la prima equazione. La seconda equazione che possiamo scrivere è un'equazione di equilibrio della potenza meccanica prima e dopo il riduttore, ammettendo che il riduttore non comporti una perdita di energia, ma questo tipicamente non è vero. In tutti i sistemi meccanici, ovviamente, l'energia si perde negli accoppiamenti, perché in quegli accoppiamenti esistono delle forme di attrito che sono responsabili di una dissipazione di energia in forme diverse. L'attrito produce dei suoni e produce un aumento della temperatura delle parti a contatto, e quelle sono forme di energia in cui si ritrova una parte dell'energia spesa a monte del moto. Per cui, in effetti, a monte dei riduttori a valle non avremo mai la stessa quantità di energia, ma ammettendo di poter trascurare le perdite di energia per attrito, possiamo scrivere un'equazione di bilancio dell'energia, in particolare, diciamo, della potenza meccanica. Quindi scriviamo coppia tau applicata dal motore sul carico per la velocità di rotazione del carico, Q punto, uguale a coppia tau m prodotta dal motore per la velocità di rotazione dell'asse del motore. Derivando la prima equazione e sostituendo poi nella seconda, otteniamo che la coppia del motore è semplicemente la coppia del carico diviso, è disponibile lato carico diviso K. Quindi ritroviamo quello che avevamo anticipato prima, ovvero che il dispositivo riduttore meccanico da una parte riduce la velocità disponibile al carico
rispetto alla velocità dell'asse del motore, e questo è uno svantaggio perché vorremmo in genere poter movimentare con alte velocità un carico. Il riduttore riduce l'intervallo di velocità possibili su un carico. D'altro canto, con lo stesso fattore di riduzione, ma nel reciproco, quindi 1 su K, vengono aumentate le coppie disponibili. Le coppie disponibili del lato carico sono K volte maggiori di quelle disponibili lato prima del fattore di riduzione, del rapporto di riduzione, ovvero prima degli ingranaggi. A questo punto, considerando le equazioni appena introdotte, possiamo riprendere il modello dinamico del manipolatore e riscriverlo mettendo in evidenza due sottosistemi e ottenendo così quella che chiamiamo un disaccoppiamento in sottosistemi. Allora, il modello dinamico, lo ricordiamo, è rappresentato da questa equazione, un'equazione vettoriale in cui c'è un primo termine che è la matrice di inerzia per il vettore delle accelerazioni, il vettore dei termini centrifughi e di Coriolì, il termine delle azioni gravitazionali e il termine degli attriti, uguale, lato destro dell'equazione, le coppie applicate dai motori sui link. Ora, nella matrice dinamica MDQ, che dipende solo dalla configurazione che ha termini non lineari in Q, sulla diagonale compaiono i momenti di inerzia di link e motori che non sono dipendenti dalla configurazione. E poi ci sono tutti gli altri termini che dipendono dalla configurazione. Se mettiamo in evidenza soltanto queste quantità, cioè i momenti di inerzia di link e motori, possiamo riscrivere la MDQ come M segnato, che è una matrice diagonale e costante, rappresenta le inerzie medie viste dai rispettivi aggiunti, più un'altra matrice che noi chiamiamo delta M di Q, che è composta da tutti gli altri termini che abbiamo messo da parte per scrivere questa matrice M segnato, che è una matrice diagonale e costante, quindi non dipendente dalla configurazione. Ok, così facendo, utilizzando questa espressione che abbiamo appena ottenuto e le due trovate precedentemente relative al modello che descrive matematico, che descrive il semplicissimo modello matematico che descrive un riduttore meccanico, nel modello, sostituendo queste tre equazioni nel modello dinamico, otteniamo questa scrittura. Adesso possiamo riscrivere il modello dinamico in funzione delle variabili prima dei riduttori, quindi a monte dei riduttori, per cui abbiamo posizioni, velocità ed accelerazioni dei rotori e coppie applicate dai motori prima dei dispositivi di riduzione. Ok, sostituendo appunto questa quantità dentro il modello dinamico, il primo termine che possiamo mettere in evidenza è questo: K alla meno 1 M segnato K alla meno 1, che è una matrice diagonale costante, perché sono matrici diagonali e costanti sia K che M segnato, per QM due punti più K alla meno 1 F K alla meno 1, che è un'altra matrice diagonale costante per la velocità dei motori, più un termine D, dove D è tutto il resto, sono tutti i termini che stanno nel modello dinamico pre e post moltiplicati per k alla meno 1, per tener conto del fatto che adesso stiamo lavorando con posizioni, velocità, accelerazioni e coppie lato rotore, lato motore prima del dispositivo di riduzione, più questo pezzo che è quello che avanza dalla scrittura della matrice di inerzia se mettiamo in evidenza M segnato. Questo termine D è un termine che dipende dalla configurazione e dalle velocità ed è un termine altamente, fortemente non lineare. In definitiva, abbiamo, riscrivendo così il modello dinamico, messo in evidenza due sistemi: un sottosistema non lineare e accoppiato, la somma di tutti i termini del quale è quella quantità che abbiamo chiamato D, che è un vettore, D è un vettore, somma di tutti i termini non lineari e che dipendono dall'interazione con tra i vari link, tra i vari giunti. Per cui il sottosistema rappresentato da D è un sottosistema non lineare e accoppiato. E poi abbiamo un altro sistema che è il sottosistema lineare disaccoppiato, che descrive il singolo giunto come un semplicissimo sistema con due integratori, un feedback, il feedback che avviene a livello di velocità,
per opera della presenza degli attriti, che va a generare questo feedback, a generare una coppia resistiva che si sottrae alla coppia motrice, alla quale si sottrae ovviamente il contributo di tutti i termini non lineari, ma ipotizzando che questo D non c'è per un attimo, il sistema risulta essere completamente lineare e completamente disaccoppiato.

piccole velocità, piccole accelerazioni, è possibile considerare D come un disturbo. Tutti i termini che compaiono in D sono piccoli perché sono piccole velocità, sono piccole accelerazioni, o diventano piccoli perché sono ridotti dalle quantità 1 su K, ammettendo che ci sono alti rapporti di riduzione, 1 su K è un numero molto piccolo. Che va a moltiplicare, che moltiplicando qualunque altra quantità produce una quantità anche molto piccola. Per cui, in presenza di fattori di riduzione molto alti, oppure o in presenza di velocità e accelerazioni piccole, possiamo dire che il termine D, i vari termini che compaiono nel vettore D, diventano piccoli, forse trascurabili, in molti casi del tutto trascurabili rispetto ai termini del sottosistema lineare disaccoppiato. In questo caso il modello dominante è il sistema lineare disaccoppiato e gli schemi di controllo che andremo ad implementare sono schemi di controllo indipendenti ai giunti, che vedremo tra breve. Se invece i rapporti di riduzione sono piccoli o addirittura inesistenti, quindi esiste un accoppiamento diretto tra carico, tra linche e assi del motore, i termini non lineari sono molto influenti e non è più possibile considerare D come un disturbo. In questi casi il modello dominante è quello del sistema non lineare e gli schemi di controllo che utilizzeremo sono quelli detti centralizzati, schema di controllo centralizzato. Andiamo a vedere come funziona in linea di principio uno schema di controllo indipendente ai giunti. Ecco, questo è uno schema di controllo di principio perché in questo schema ritroviamo la parte che abbiamo identificato come dinamica dell'iesimo link, ovvero qui abbiamo l'inerzia, la coppia motrice prodotta dal motore, l'inerzia, le accelerazioni del rotore, le velocità e le posizioni integrate due volte, un feedback con un coefficiente di attrito che genera una coppia resistiva. E qui vedete in ingresso c'è D grande, adesso con il segno più perché è diverso da quel D piccolo di prima che invece aveva il segno meno. Qui stiamo immaginando di poter trascurare il vettore D piccolo che è non lineare e accoppiato e di poter considerare presente un disturbo, sì, additivo, ma costante, costante. E quindi il nostro sistema è semplicemente un sistema lineare sul quale allora andiamo a disegnare e in linea di principio possiamo andare a disegnare tre anelli di retroazione, uno in accelerazione, uno in velocità ed uno in posizione, quindi CP, CV e CADS, che sono la più semplice strategia di controllo possibile, quindi N sistemi indipendenti lineari ad un ingresso e ad un'uscita. Così è il modo in cui riusciamo a vedere in questo caso i singoli link connessi ai propri motori. Per migliorare le prestazioni esercitiamo, possiamo applicare delle azioni elementari a cascata, posizione, velocità, accelerazione, con azioni che tipicamente sono solo proporzionali e proporzionali e integrale, quindi più l'azione integrale solo per l'anello più interno. I parametri di questi controllori, quindi il guadagno proporzionale ed eventualmente il guadagno integrale, sono scelti per garantire la stabilità asintotica e le specifiche di comportamento nel transitorio. Lo schema di controllo centralizzato si utilizza invece quando il termine D diventa influente. In genere, infatti, non è possibile considerare l'interazione tra i link come un disturbo, perché gli effetti di accoppiamento non lineare sono dominanti. Il controllo indipendente ai giunti risulta inefficiente. Questa è di gran lunga la situazione più diffusa. Quando abbiamo un manipolatore robotico è rarissimo, anche in presenza di fattori di riduzione sugli organi di trasmissione abbastanza alti, come avviene spesso, per esempio dell'ordine di 100, 200, qualche centinaia, è difficile poter considerare trascurabile la interazione, l'effetto dinamico di interazione tra i link, quindi le componenti del vettore D piccolo che abbiamo visto prima. Generalmente non è trascurabile, D non si può considerare costante, quindi il modello dominante è proprio il modello non lineare. Si rende a questo punto necessario un controllo centralizzato, si esplica a livello di singolo giunto, considerando però un'interazione di tutti gli elementi meccanici della struttura. Il controllo a coppia precalcolata, offline, che si può fare su una
traiettoria desiderata di cui possiamo calcolare una velocità e un'accelerazione desiderata, è basato su un modello dinamico

È un esempio di controllo centralizzato in feed forward. Questo è il primo e più semplice esempio di controllo a coppia precalcolata. Vediamo adesso il controllo proporzionale derivativo con compensazione di gravità. Questo è uno schema di controllo nello spazio dei giunti centralizzato, che è valido per il caso semplice di problema di regolazione, cioè stiamo ammettendo che il riferimento, che è la variabile di ingresso di questo schema, è costante. Quindi abbiamo una posizione costante, siccome siamo nello spazio dei giunti, è una posizione per i giunti, cioè questo QD è un vettore ad n componenti, ognuna delle quali ha un valore costante. Lo schema di controllo che stiamo proponendo è uno schema che prevede un'azione proporzionale derivativa e una compensazione di gravità. La compensazione di gravità è un termine uguale al termine G di Q che compare nel modello dinamico, che quindi deve essere valutato sulla configurazione corrente, per cui funziona con un feedback in tempo in linea, in tempo reale, calcolato in tempo reale dal manipolatore. Questo termine è un termine che si somma ad un'azione proporzionale derivativa. Quindi l'azione di controllo in definitiva è questa qua. Tau, la coppia che eserciterà tau all'ingresso del manipolatore, sarà la somma di tre termini: la G di Q, la compensazione della gravità, un termine proporzionale e un termine derivativo dell'errore sul riferimento, quindi su che cosa? Su QD meno Q è il pezzo proporzionale e su QD per QD punto meno Q punto è il termine proporzionale sulla velocità, quindi è il pezzo derivativo che in definitiva, tenendo conto che QD punto è 0, si può riscrivere come in questa ultima equazione, cioè semplicemente come meno KD per Q punto, che è la forma in cui è stato implementato in questo schema, meno KD direttamente per Q punto. Si somma KP per QD meno Q punto, meno Q. Queste quantità, KP e KD, sono delle matrici in questo caso, matrici diagonali costanti, i valori sulla diagonale principale sono i guadagni dell'azione proporzionale derivativa sui singoli giunti. La dinamica del sistema controllato quindi è questa, cioè è l'equazione dinamica del manipolatore, dove sul lato destro, dove compare la coppia, sostituiamo e mettiamo l'espressione della coppia che produce il controllore, cioè G di Q più un KP per QD meno Q più un KD per QD punto meno Q punto. Il termine di gravità è presente a sinistra e a destra, ecco perché diciamo che è una compensazione della gravità, quindi si può eliminare e dunque rimane tutto il resto. Si può dimostrare che qualunque sia il riferimento QD assegnato, il sistema è globalmente asintoticamente stabile, con qualunque scelta delle matrici KP e KD, purché risultino definite positive. Quindi matrici simmetriche, matrici diagonali definite positive. Una nota molto importante, è importante mettere in evidenza il fatto che se la compensazione della gravità non è esatta, vengono a decadere tutte le conclusioni sulla stabilità. Questa osservazione è molto importante nella pratica perché questo schema di controllo è molto semplice. Nei casi di problemi di regolazione potrebbe essere sempre impiegato, il che vuol dire che se vogliamo stabilizzare il robot intorno ad una configurazione desiderata, quindi abbiamo un valore per ogni variabile di giunto di riferimento e vogliamo mantenere la struttura in quella configurazione, vogliamo che resisti in quella configurazione nonostante la presenza di disturbi che sono piccole interazioni che possono venire dall'esterno, poi l'entità di questi disturbi può ovviamente compromettere il funzionamento del controllore, ma diciamo per piccoli accidentali collisioni, per la presenza di tutte quelle forme di, differenza tra un comportamento nominale e la realtà, che abbiamo visto in un'altra lezione, che stanno anche nella modellazione del sistema, ovvero la mancanza di precisione nella determinazione dei valori per i parametri cinematici e dinamici, nella modellazione dei fenomeni di attrito, che normalmente ci fermiamo a descrivere con modelli molto semplici, attrito statico e attrito viscoso. Ecco, tutte queste forme di non linearità del secondo ordine, diciamo così, producono la differenza del comportamento reale del sistema dal modello che usiamo per scrivere

il controllore. Tutto ciò farà sì che ci siano, sostanzialmente possiamo considerare tutto ciò come un disturbo agente sul sistema. La presenza di questi disturbi compromette un'azione, il funzionamento di un'azione senza feedback. Quindi questa azione di controllo che è in feedback serve a stabilizzare e funziona teoricamente sempre su qualunque riferimento costante, sempre che, questa nota è molto importante, la compensazione della gravità avvenga in un modo esatto. Se la compensazione della gravità non avviene in modo esatto, cioè la coppia che stiamo calcolando G di Q che deve cancellare, il termine G di Q nel modello dinamico non è esatta, non è più possibile dimostrare che questo schema di controllo è stabile globalmente e asintoticamente. Consideriamo adesso il controllore detto proporzionale derivativo a dinamica inversa. È uno schema di controllo molto simile al precedente, dove però ora si considera il caso del problema di inseguimento di una traiettoria. Quindi il riferimento dello schema di controllo QD non è più costante, ma è un QDDT, varia nel tempo. Sfruttando il fatto che il sistema è full actuated, cioè che ogni giunto è collegato ad un motore attivo, l'idea è di applicare una prima legge di controllo che porti ad un modello lineare globale. Questo si può fare ponendo le coppie di attuazione tau uguali a queste espressioni qui. Quindi qui di fatto stiamo riscrivendo i termini del modello dinamico MDQ, è la matrice di inerzia valutata nella configurazione corrente del sistema, per Y, dove Y è qualcosa che ancora non è definito, mentre nel modello dinamico qui c'è un Q due punti, questo Y ancora non è definito, più un N di QQ punto. Quindi immaginiamo di poter retroazionare con delle opportune misure, le variabili Q e Q punto, e di poter calcolare in un modo esatto M di Q ed N di QQ punto. Sostituiamo questa coppia nel modello dinamico ed otteniamo ovviamente questa equivalenza Q due punti uguale ad Y, sono gli unici due termini che rimangono cancellando tutto quello che è possibile cancellare dalla parte sinistra e destra dell'equazione. Quello che si ottiene in definitiva è che con questa coppia qui il nostro manipolatore può essere visto come una sequenza, come un doppio, come una catena di doppi integratori. N doppi integratori, una sequenza di due integratori per ogni giunto. Ok? Quindi risulta essere un sistema lineare totalmente disaccoppiato, perché ogni variabile di giunto dipende da una componente del vettore y e non dipende da nessun'altra catena relativa ad un altro giunto. La seconda parte del controllo si occupa di stabilizzare y di t. Si pone, con la scelta di un controllore proporzionale derivativo, si pone y uguale a kp per qd-q, similmente a come abbiamo visto prima, quindi l'azione proporzionale è un'azione proporzionale all'errore che misuriamo nella differenza tra la variabile, tra i valori desiderati delle variabili di giunto e i valori attuali, più KD per la stessa differenza valutata sulle velocità, quindi questo termine qui è l'azione derivativa, ok? È un'azione proporzionale all'errore sulle derivate, quindi sulle velocità, più QD due punti. Se scegliamo Y fatto così e lo sostituiamo nell'equazione che era rimasta dal modello dinamico in cui abbiamo messo la coppia tau, ciò dà origine all'equazione differenziale del secondo ordine che è qui scritta in questa ultima equazione, kp per qd-q più un kd per qd punto meno q punto più qd due punti meno q due punti. Questa equazione rappresenta la dinamica dell'errore di posizione nell'inseguimento di traiettoria. È un'equazione globalmente asintoticamente stabile, si può dimostrare con la scelta qualsiasi di kp e kd purché risultino definite positive. Quindi schema di controllo molto simile al precedente, valido per il caso generico di inseguimento di traiettorie, conclusioni molto simili, kp e kd possono essere qualsiasi purché definite positive, il che significa che ogni elemento sulla diagonale sono delle matrici diagonali, quindi tutti gli elementi nulli tranne quelli sulla diagonale principale, quegli elementi devono essere maggiori di 0.
Allora, con scelte di questo tipo si dimostra che utilizzando la cancellazione della dinamica interna attraverso quel primo step del controllore e poi applicando un'azione proporzionale derivativa sull'errore rispetto alla traiettoria desiderata, si ottiene un controllo che è globalmente asintoticamente stabile, quindi si stabilizza il moto intorno alla traiettoria desiderata. Che significa? Significa che se si parte con una configurazione del manipolatore o una velocità che hanno un errore rispetto a quello alla traiettoria e alla velocità desiderata, quindi si è fuori dalla posizione desiderata oppure si è ad una velocità diversa da quella desiderata, questo errore tenderà a zero, si convergerà sulla traiettoria desiderata e ci si muoverà alla velocità desiderata con un tempo, questo errore convergerà a zero con un tempo che dipende semplicemente dalla scelta dei guadagni, perché comunque il controllore è globalmente asintoticamente stabile. Lo schema di controllo complessivo lo possiamo raffigurare in questa immagine, quindi vediamo la compensazione e il disaccoppiamento non lineari, che è la prima parte della coppia che abbiamo calcolato, e poi l'azione proporzionale derivativa, che è l'azione di controllo lineare stabilizzante sulla traiettoria desiderata. Anche qui dobbiamo fare un'osservazione e notare che se la compensazione non lineare non esatta, prima accadeva questa cosa per la compensazione della gravità, allora decadono tutte le conclusioni sulla stabilità. Concludiamo questo primo argomento della lezione con questo spunto di riflessione. Nello schema di controllo PD a dinamica inversa si è detto che qualunque scelta delle matrici diagonali KP e KD, purché definitive positive, dà origine ad un sistema d'errore asintoticamente stabile. Sapreste dimostrarlo? Controllo nello spazio operativo. Passiamo adesso ad introdurre alcuni schemi di controllo, anche di principio, validi nello spazio operativo. Come abbiamo anticipato all'inizio, si dice di stare a sviluppare un controllore nello spazio operativo se l'ingresso del controllore, che è una variabile d'errore, è valutata e calcolata nello spazio operativo, con grandezze dello spazio operativo, con elementi del vettore che abbiamo indicato con x, quindi posizione e orientamento espresso con una terna minima di angoli dell'end effector. In questi schemi di controllo vedremo c'è una differenza sostanziale rispetto agli schemi di controllo introdotti per il controllo nello spazio disgiunti ed è la necessità di trasformare in linea le grandezze dallo spazio operativo allo spazio disgiunti. Alcune considerazioni di carattere generale. Negli schemi precedenti si è assunto di disporre delle grandezze QD, QD punto, QD due punti, che sono valori di riferimento in posizione, velocità e accelerazione, nello spazio disgiunti, variabili nel tempo in genere. Le specifiche di comportamento sono però spesso espresse nello spazio operativo e le abbiamo indicate con il vettore x con d. Occorre dunque invertire la cinematica diretta e differenziale. In che modo? Attraverso la cinematica diretta, invertendola, quindi attraverso la cinematica inversa, si passa da x con d a qd, cioè si passa da una specifica valida nello spazio operativo ad una specifica nello spazio disgiunti, quindi da una posizione, un orientamento dell'end effector a valori di riferimento per i singoli giunti. E similmente a livello differenziale, utilizzando la cinematica differenziale inversa di primo e di secondo ordine, si passa alla specifica che riguardano xd punti, xd due punti a qd punto, qd due punto. Ovviamente questo è un processo particolarmente oneroso, utilizzare la cinematica differenziale inversa del primo e del secondo ordine. Come alternativa, per ottenere qd punto e qd due punti, si possono utilizzare il riferimento QD e poi la derivazione numerica. Questo è quello che viene fatto più spesso. Quindi, in genere, cosa si fa? La specifica, quando si lavora nello spazio disgiunti, si prende la specifica definita, fornita nello spazio operativo, si inverte questa specifica in una specifica nello spazio disgiunti, si ottiene attraverso l'inversione della cinematica diretta, quindi attraverso la cinematica inversa, un riferimento valido nello spazio disgiunti, e poi per ottenere dei riferimenti a livello di velocità e di accelerazioni si usa la derivata numerica.
La derivata numerica significa che si usano degli algoritmi numerici per ottenere queste derivate tempo discreto, perché il caso

calcolo tempo continuo esatto sarebbe ottenibile soltanto utilizzando la cinematica differenziale inversa del primo e del secondo ordine attraverso degli algoritmi che sono particolarmente onerosi e che risulta quindi complicato sia implementare sia eseguire. Per cui questo è quello che si fa in genere. Un'alternativa a tutto questo è, visto che la specifica è già disponibile nello spazio operativo, allora è implementare un controllo direttamente nello spazio operativo. Ecco la motivazione del controllo nello spazio operativo. Le misure disgiunti vengono trasformate nello spazio operativo con la cinematica diretta, semplicemente. Allora, uno schema di principio è quello che utilizza l'inversa dello giacobiano. L'errore di inseguimento è definito nello spazio operativo. Le forze generalizzate sono però applicate nello spazio disgiunti. Dunque, occorrono delle azioni per passare dallo spazio operativo alle forze generalizzate nello spazio disgiunti. Lo schema di principio è questo. Qui vediamo il manipolatore e una misura che viene effettuata nello spazio disgiunti. Attraverso la cinematica diretta, che generalmente indichiamo con K, otteniamo una trasformazione. La cinematica diretta è calcolata in linea, quindi è inserita nello schema di controllo, per cui questa operazione viene fatta man mano che va in esecuzione l'algoritmo di controllo, tutto lo schema di controllo a ritrazione negativa. Questa cinematica diretta ci fornisce una misura nello spazio operativo, nello stato corrente del manipolatore, questa misura viene sottratta al valore desiderato di quella postura, quindi di posizione e orientamento dell'organo terminale, e si calcola un errore che qui indichiamo con delta x, e la variabile d'errore è definita nello spazio operativo. A questo punto applichiamo una trasformazione. Qui avviene una trasformazione della variabile di errore e poi avviene una elaborazione di questo errore con una qui indicata in modo molto generico matrice di guadagni per calcolare l'azione di un controllore verso il manipolatore. Per cui da delta x si passa attraverso l'inversa dello giacobiano analitico alla delta q e poi si esplica un'azione di controllo. In definitiva, il sistema si comporta come una molla generalizzata n dimensionata nello spazio dei giunti, perché l'azione di controllo che è rappresentata in questo schema di principio, viene applicata sulle variabili delta Q che stanno nello spazio disgiunti. Uno schema simile, ancora di principio, utilizza piuttosto che l'inversa dello giacobiano analitico, utilizza la trasposta dello giacobiano analitico. Lo schema è molto molto simile, ma la trasformazione della variabile di errore delta x in una quantità di variabili nello spazio disgiunti avviene dopo aver calcolato l'azione di controllo. Quindi prima si applica il controllo e poi si va a trasformare. Allora, a questo punto ciò che andremo a trasformare non è più una variabile relativa allo spazio relativa a posizione e orientamento dell'organo terminale, ma ciò che andremo a trasformare, visto che l'uscita di un controllore, qua rappresentato con questo blocco, matrice di guadagni, l'uscita del controllore è in genere una forza generalizzata, dobbiamo trasformare una forza generalizzata che è definita nello spazio operativo a questo livello qui, dove sto muovendo il mouse. Dobbiamo trasformare questa forza generalizzata, quindi forza coppia, dallo spazio operativo allo spazio disgiunti, qua giù. E questo si fa con la trasposta dello giacobiano analitico. Quindi l'errore viene prima trattato con una matrice di guadagni, poi considerato come una forza generalizzata dello spazio operativo, trasformato nello spazio disgiunti. Il sistema in definitiva si comporta come una molla generalizzata nello spazio operativo. Allora, uno schema di controllo possibile, adesso ne vediamo due, è quello detto controllo proporzionale derivativo con compensazione di gravità. È uno schema che abbiamo visto anche nello spazio disgiunti, ma adesso lo definiamo nello spazio operativo. Si considera il caso semplice, come abbiamo visto prima, di riferimento costante, quindi un problema di regolazione. X con D è costante. Lo schema di controllo è molto simile al precedente. Si tratta di applicare una compensazione della gravità. Questo termine G è valutato nella configurazione corrente, un G di Q. Qui non c'entrano niente le variabili dello spazio operativo. Questo G viene comunque valutato su Q e serve, è un termine che si aggiunge, si somma agli altri, quindi va poi a cancellare.

il termine GDQ che sta nel modello dinamico del manipolatore. L'azione di controllo tau è la somma di questo termine GDQ più la somma di un termine proporzionale, di un termine proporzionale, di un termine derivativo, trasformati mediante la trasposta dello giacobiano, no? Degli errori sulla variabile, sulle variabili misurate nello spazio operativo. Ecco, questo è il controllore proporzionale derivativo con compensazione di chiarità e lo possiamo confrontare con lo stesso calcolato nello spazio disgiunto. I due schemi sono molto simili, ma vediamo che qui, per differenza, c'è una trasformazione che è obbligatoria, è necessaria, per passare dalle variabili definite nello spazio operativo a quelle nello spazio disgiunti. Qui non c'è perché? Perché il riferimento è già disponibile, ammettiamo che sia già disponibile nello spazio disgiunti e ovviamente è stato precalcolato offline partendo da un riferimento nello spazio operativo. Vediamo analiticamente qual è l'azione di controllo prodotta da questo schema, da questa logica, dunque, similmente a prima, è un termine GDQ più J ha trasposto termine proporzionale all'errore, K per x di meno x, più J ha trasposto per termine proporzionale alla velocità, cioè quindi azione derivativa, KD per errore di velocità. E l'azione di controllo, faccio vedere per confronto, che si calcolava con lo stesso controllore sviluppato però nello spazio aggiunti è questa, quindi molto simile, ma prima di questi termini proporzionale e derivativo dell'errore abbiamo la matrice J a trasposto e ovviamente gli errori ora sono nello spazio operativo, prima erano nello spazio disgiunti. Si dimostra come prima che per qualunque x con D assegnato riferimento costante il sistema è globalmente asintoticamente stabile, con qualunque KP e KD, purché definite positive, e nell'ipotesi molto importante che lo giacobiano analitico sia sempre a rango pieno. Prima osservazione da fare: se x e x punto sono misurabili direttamente, cosa molto difficile, molto rara, ma se fosse pur possibile misurarli direttamente, è comunque necessario misurare anche Q in questo schema di controllo, perché serve per aggiornare in linea J ha trasposto di Q, quindi questo è molto importante. Seconda osservazione è quello che abbiamo già detto: se la compensazione della gravità non è esatta, allora decadono come prima le conclusioni sulla stabilità. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Come sarebbe fatto lo schema di controllo proporzionale a dinamica inversa nello spazio operativo? Riassumiamo infine gli spunti di riflessione di questa lezione. Nello schema di controllo proporzionale derivativo a dinamica inversa, si è detto che qualunque scelta delle matrici diagonali KP e KD, purché definite positive, dà origine ad un sistema d'errore asintoticamente stabile. Sapreste dimostrarlo? Come sarebbe fatto lo schema di controllo proporzionale derivativo a dinamica inversa nello spazio operativo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare le pagine del sito web del nostro Ateneo per ogni approfondimento tecnico e per ogni riferimento di letteratura. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università, perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, dove appunto parleremo del conflitto israelo-palestinese dalla fondazione dello Stato di Israele 1948 alla guerra dei sei giorni 1967, seconda parte. Gli argomenti di questa lezione sono la nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana, la Nakba palestinese, la gestione panaraba della questione palestinese, la guerra dei sei giorni, 1967. Vediamo ora il primo argomento. La nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana. Lo Stato di Israele, fondazione dello Stato di Israele, 14 maggio 1948. Come abbiamo visto nella lezione precedente, la guerra del 1947 fino al marzo-aprile del 1948 portò una serie di vittorie sul territorio da parte dell'esercito sionista. Forte dunque di queste vittorie, il governo dei sionisti decise appunto di dichiarare la fondazione dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948. Riconoscimento degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Immediatamente, in poche ore, arrivò quindi il riconoscimento da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Questo riconoscimento fu in qualche modo un atto estremamente importante per il nuovo governo, il nuovo Stato di Israele, perché appunto gli assicurava la legittimità a livello internazionale. Ritiro delle truppe britanniche e di conseguenza l'alto commissario britannico che appunto risiedeva in Palestina lasciò il paese e quindi diede l'ordine di ritirare le ultime truppe britanniche che erano sul posto. L'entrata in guerra di Egitto, Giordania, Iraq, Siria, Libano. Il giorno dopo, il 15 maggio del 1948, gli eserciti di questi paesi arabi, l'esercito dell'Egitto, della Giordania, dell'Iraq, della Siria e del Libano, entravano in Palestina per appunto a favore, in qualche modo, per la protezione dei palestinesi e quindi insomma per poter recuperare almeno ciò che restava del territorio destinato ai palestinesi. Nakba palestinese e come conseguenza della fondazione dello Stato di Israele appunto si parla di una Nakba palestinese, la catastrofe per il popolo palestinese. La prima guerra arabo-israeliana, paesi arabi in guerra, riluttanza, diffidenza, assenza di un piano militare e politico, frammentazione. I paesi arabi che decisero di intervenire a fianco dei palestinesi entravano in guerra contro Israele con una certa riluttanza e avevano piani, non avevano un vero e proprio piano politico preciso e solido e soprattutto avevano interessi discordanti. Bisogna tener conto che l'emiro Abdallah di Transgiordania aveva in qualche modo già avuto dei contatti, stipulato degli accordi segreti con i sionisti sin dal 1946 sulla spartizione della Palestina e sull'incorporazione delle parti dei territori assegnati ai palestinesi, alla Palestina, in quello che era, quello doveva diventare il Regno di Giordania. Quindi in qualche modo i paesi arabi che intervennero contro Israele erano a corrente delle ambizioni dell'emiro Giordano e in qualche modo appunto l'intervento non era un intervento unitario, coeso, ma era piuttosto un intervento si sosteneva su una forma di sospetto e di sfiducia gli uni verso l'altro. Questa situazione che caratterizzava l'intervento dei paesi arabi contro Israele è descritta in questo modo dall'autore Gerges. I leader arabi erano profondamente divisi sulla valutazione e la risposta da dare alla creazione di Israele.

e avevano inoltre obiettivi politici discordanti. La coalizione araba era frammentata. L'Egitto e gli altri stati arabi dovevano promuovere ognuno i propri interessi. Non esisteva alcuna visione comune che fosse in grado di riunificare gli arabi nella lotta contro Israele. E mancava loro una strategia, sia militare che politica, per affrontare lo Stato ebraico. Bisogna appunto insomma, dire che l'intervento degli stati arabi contro Israele e a fianco ai palestinesi era piuttosto un intervento dove motivato dai propri interessi politici nazionali di ogni singolo paese. La guerra in quattro fasi. Israele frena gli eserciti arabi. Ecco la prima tregua. Diciamo che la prima guerra arabo-israeliana in qualche modo si sviluppa in seguito in quattro fasi e ogni queste fasi venivano poi in qualche modo anche punteggiate dall'imposizione delle tregue da parte appunto dalle Nazioni Unite. Nella prima fase Israele riesce a frenare l'invasione degli eserciti arabi e momento in cui appunto riesce a bloccare la loro invasione arriva appunto la tregua da parte delle Nazioni Unite. Questa tregua fu l'occasione appunto per Israele di rifornirsi di nuovi armamenti provenienti dall'estero. Nella seconda fase Israele conquista la Galilea, seconda tregua. Nella seconda fase appunto Israele riesce ad avanzare e a conquistare la parte della Galilea che in qualche modo era stata destinata dal piano di spartizione ONU del 1947 ai palestinesi. E una volta appunto avanzato con l'occupazione della Galilea arrivò una seconda tregua da parte delle Nazioni Unite. La terza fase, Israele attacca l'Egitto e arriva la terza tregua. Quindi in questa terza fase Israele si concentra su uno dei nemici principali in essere, che appunto era l'Egitto. E nel momento in cui appunto in seguito a questo attacco arrivò di nuovo un'altra tregua. La quarta fase, Israele conquista il Negev e minaccia il Sinai egiziano. Quindi nella quarta fase, cioè la quarta e ultima fase del conflitto arabo-israeliano, Israele riesce a conquistare tutto il territorio del Negev e in qualche modo cerca anche di espandere la propria occupazione fino a quella che era la penisola del Sinai, quindi la penisola del Sinai egiziano. Armistizi separati tra stati arabi e Israele a Rodi. Bisogna dire che con la fine di questa prima guerra arabo-israeliana non si conclude con un vero e proprio trattato di pace, ma si conclude piuttosto con degli armistizi, degli incontri, dei negoziati segreti, degli veri e propri armistizi tra ogni singolo stato arabo con Israele. E in seguito abbiamo una dichiarazione tripartita da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia nel 1950. Questa dichiarazione era appunto era finalizzata a in qualche modo riconoscere i territori occupati da Israele in seguito alla guerra della prima guerra arabo-israeliana. Israele alla fine della guerra, 1949. Espansione della superficie nazionale israeliana. Galilea, parte della Cisgiordania, Negev. Con questa appunto cartina vediamo appunto la differenza tra lo Stato, il territorio assegnato allo Stato ebraico secondo il piano di spartizione ONU del 47 e quello che fu invece il territorio occupato da Israele in seguito alla fine della prima guerra arabo-israeliana. Come possiamo dire che effettivamente c'è un'espansione della superficie del territorio dello Stato ebraico, con l'occupazione da parte della Galilea, che invece doveva appunto far parte dello Stato arabo secondo il piano spartizione 47, e alcune parti della Cisgiordania vennero appunto anche esse occupate da Israele, come anche interamente tutta la zona del Negev.
78% della Palestina è mandataria contro il 56% previsto dal piano ONU 1947. Quindi concretamente alla fine della prima guerra arabo-israeliana Israele si ritrova ad occupare ben il 78% di quello che era appunto la Palestina mandataria, e quindi in qualche modo superò ciò che era, diciamo, la percentuale di territorio che gli era stata consegnata, che gli era stata in qualche modo assegnata in base al piano di spartizione dell'ONU del 1947. La Palestina alla fine della guerra, 1949, striscia di Gaza egiziana. Quindi adesso vediamo appunto quello che rimane della Palestina alla fine della prima guerra arabo-israeliana. E vediamo appunto che i territori della striscia di Gaza passa appunto sotto al controllo egiziano. Quindi concretamente non c'è un vero e proprio territorio palestinese, ma è piuttosto un territorio occupato, in qualche modo gestito e controllato dagli egiziani. La Cisgiordania diventa Giordana, quindi quello che doveva essere appunto la Cisgiordania, che doveva far parte appunto dello Stato arabo assegnato in base al piano di spartizione ONU del 1947, passa sotto l'amministrazione della Transgiordania. E concretamente bisogna anche tener conto che mentre nel piano di spartizione ONU si garantiva una certa continuità tra i territori della striscia di Gaza e la Cisgiordania, in seguito alla prima guerra arabo-israeliana questa continuità territoriale non si verifica, non riesce appunto ad esistere, appunto perché nel frattempo Israele aveva in qualche modo occupato e conquistato buona parte del territorio tra i due diciamo, territori Gaza e Cisgiordania. Sconfitta araba, ripercussioni sulla regione. Quindi concretamente questa guerra, la prima guerra arabo-israeliana, fu una vera e propria sconfitta innanzitutto per i paesi arabi che gli partecipavano. E vedremo in seguito che questa prima, diciamo, l'effetto e le conseguenze di questa prima guerra arabo-israeliana ebbe delle ripercussioni estremamente negative su tutto il resto della regione, quindi su tutto il Medio Oriente. Spunti di riflessione. Quando è stato fondato lo Stato di Israele? Come si è svolta la prima guerra arabo-israeliana? Quali sono le ripercussioni della prima guerra arabo-israeliana? Ecco, adesso passiamo al prossimo argomento, che è la Nakba palestinese. Nelle prossime slide vediamo appunto quello che fu una delle cause principali della prima guerra arabo-israeliana, quella che fu appunto la catastrofe per il popolo palestinese. La questione palestinese, prima guerra arabo-israeliana 1948-1949, guerra di indipendenza israeliana, Nakba, catastrofe palestinese. Quindi ci sono due versioni di considerazione, di analisi di questa prima guerra arabo-israeliana. Dal punto di vista israeliano, dal punto di vista appunto degli ebrei, questa guerra viene definita come una guerra di indipendenza per lo Stato di Israele, ma dall'altro lato, appunto per i palestinesi, questa guerra significò una vera e propria catastrofe, una vera e propria rovina di tutto ciò che era la Palestina dal punto di vista territoriale e per il popolo palestinese. Elementi strutturali della questione palestinese. Diaspora palestinese, divisione territoriale della Palestina. Quindi si definisce, insomma, alla fine della prima guerra arabo-israeliana, si delineano gli elementi strutturali di quello che viene poi considerata la questione palestinese, che appunto si tratta appunto della diaspora del popolo palestinese in giro per i paesi arabi circostanti e la divisione territoriale della Palestina. Vediamo appunto adesso la diaspora. In cosa consisteva? La diaspora palestinese, 900.000 palestinesi, fine mandato 1948, 150.000. Quindi concretamente dei 900.000 palestinesi abitanti nel territorio della Palestina mandataria, quindi alla fine del mandato britannico, solo 150.000 residevano ancora sul territorio

insomma, territorio palestinese e israeliano. Palestinesi in esodo, dicembre 1947-1950. Dibattito sulle cifre, 711.000 ONU, 700-720.000 storici, 511.000 fonti israeliane, 900.000 fonti palestinesi. Verso l'appunto da dicembre 1947 al 1950, quindi diciamo dopo la prima guerra arabo-israeliana, ci fu un vero e proprio esodo di palestinesi che appunto uscivano, scappavano dal territorio dell'attuale Israele. E per quanto riguarda appunto le cifre, il numero dei palestinesi che lasciavano il territorio, c'è un vero e proprio dibattito storiografico. Appunto, secondo se sono appunto fonti israeliane, fonti palestinesi, e a secondo anche delle diverse, diciamo, posizioni degli storici. Secondo appunto l'ONU si tratta appunto di 711.000 rifugiati palestinesi, secondo appunto diversi, la maggioranza degli storici si tratta appunto di 700-720.000 palestinesi, mentre per le fonti israeliane si tratta appunto piuttosto di 511.000 profughi palestinesi, e invece per le fonti, secondo appunto le fonti palestinesi, si tratta piuttosto più di 900.000 persone. Cisgiordania 280.000, Gaza 200.000, Libano 97.000, Siria 75.000, Transgiordania 70.000, Egitto 7.000, Iraq 4.000. Concretamente, il momento in cui partirono i palestinesi in seguito alla fondazione dello Stato di Israele e in seguito appunto alla fine della prima guerra arabo-israeliana, si spostavano nei paesi circostanti che appunto limitrofi del territorio. Per esempio, la maggior parte li troviamo in Cisgiordania, ovvero appunto nella parte che venne poi successivamente fare parte della Giordania. Gaza, circa 200.000 palestinesi. In Libano si contano piuttosto 97.000 palestinesi, in Siria 75.000 e in Transgiordania, quindi in quello che è attuale regno di Giordania, 70.000 palestinesi, e invece una minima parte raggiunse l'Egitto e l'Iraq. I rifugiati palestinesi, risoluzione ONU del 1994, dicembre del 1948, diritto al ritorno e alla compensazione. Per poter in qualche modo riconoscere lo statuto dei rifugiati, l'ONU decise di appunto adottare questa risoluzione numero 197 alla fine appunto del 1948, appunto alla fine dell'anno della fondazione dello Stato di Israele. E la risoluzione appunto sancisce il diritto di ritorno di tutti coloro che vogliono, appunto, dei palestinesi che vogliono ritornare nelle loro terre di origine, e nel momento in cui decidono, e nel caso in cui decidono di restare nei territori d'accoglienza dove si sono rifugiati, devono avere un indennizzo appunto per la perdita delle proprietà appunto che hanno in qualche modo, le proprietà che avevano nel territorio della terra di origine. La Giordania, cittadinanza ai palestinesi, e tra i diversi paesi, diciamo, diversi paesi arabi che in qualche modo ospitano, accolgono i palestinesi, solo la Giordania decise appunto di concedere ai palestinesi la cittadinanza giordana. Per quanto riguarda gli altri paesi arabi, appunto i palestinesi avevano piuttosto uno statuto di rifugiato. Fondazione UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1949, servizi educativi, sanitari e abitativi. E per appunto, per in qualche modo sostenere l'accoglienza dei rifugiati nei diversi paesi arabi che li ospitano, che siano appunto nei campi, per esempio nei campi profughi, venne creata questa agenzia delle Nazioni Unite, che è appunto la UNRWA, nel 1949, che aveva appunto lo scopo di fornire, di sostenere i rifugiati, fornendo dei servizi di prima necessità, come per esempio

i servizi per quanto riguarda l'educazione, i servizi di sanitari, per quanto riguarda appunto l'aspetto sanitario e della salute dei rifugiati, e poi per quanto riguarda anche diciamo, l'alloggio, quindi la maggior parte erano alloggiati, erano in qualche modo sistemati in campi profughi. Istanze nazionalistiche palestinesi poco considerate nelle relazioni arabo-israeliane. Diciamo che il problema, la questione palestinese era piuttosto, si focalizzava soprattutto sullo statuto dei rifugiati e in qualche modo le istanze nazionalistiche dei palestinesi non venivano, venivano poco o meno, poco o niente considerate nel momento in cui c'erano appunto delle relazioni diplomatiche tra Israele e diversi paesi arabi. Per esempio nei negoziati e negli armistizi, l'aspetto, diciamo, di identità nazionale palestinese non è mai citato. Absentee Property Law, legge israeliana 1950 sui beni del present absentee. Confisca delle terre e dei beni dei palestinesi in fuga. Nel 1950 Israele adotta questa legge che viene appunto definita una legge sui beni, sui beni e sulle terre di coloro che, appunto, di coloro che sono scappati, insomma, quindi di coloro che viene definito come un present absentee. Si tratta appunto di una legge che permette a Israele di qualche modo recuperare questi territori, recuperare i beni, le terre abbandonate dai palestinesi, appunto in seguito alla guerra, per esempio della prima guerra arabo-israeliana, oppure appunto in seguito alla guerra del 1947-1948. Alienazione dei beni a fini privati e pubblici. Quindi, diciamo, Israele in qualche modo con questa legge si appropria il diritto di alienare questi beni, queste terre e di poterli utilizzare a dei propri fini privati oppure venderle appunto, a distribuirle poi alle diverse istituzioni governative. Costruzione di insediamenti ebraici nei territori occupati. In realtà con questa legge in qualche modo Israele voleva garantire, voleva in qualche modo decidere, giuridicamente parlando, di costruire i diversi, aveva in qualche modo la legittimità di costruire insediamenti ebraici nei territori occupati in seguito alla prima guerra arabo-israeliana. Quindi 370 nuovi insediamenti, 370 su terre confiscate. E appunto in quest'arco di tempo, dalla fine appunto della prima guerra arabo-israeliana a questa legge del 1950, diciamo, dei 370 nuovi insediamenti costruiti da Israele, 350 vennero costruiti sui beni, sulle terre confiscate dai palestinesi. La divisione territoriale della Palestina. Palestina mandataria in tre parti, Israele, Gaza e Cisgiordania. Quindi, momento in cui, appunto, da una parte, quindi gli effetti della prima guerra arabo-israeliana era sulla popolazione, quindi sulla popolazione, una diaspora palestinese che appunto, un popolo palestinese che si ritrova sparpagliato tra i diversi paesi arabi. Mentre, appunto, un altro impatto della fine della prima guerra arabo-israeliana è la divisione territoriale della Palestina, che concretamente viene divisa in tre zone, che appunto sono Israele, Gaza e Cisgiordania. Non entità autonoma e unita, come abbiamo visto anche precedentemente, soprattutto Gaza e Cisgiordania, non hanno nessuna continuità territoriale, non esiste nessuna continuità territoriale che possa costituire in qualche modo un'entità autonoma e unita per i palestinesi.
riscoperte dell'identità nazionale e culturale palestinese nei diversi luoghi di residenza, paesi arabi, Palestina frammentata, campi profughi. A partire degli anni 60 si sente il bisogno in qualche modo di riscoprire quello che era l'identità nazionale palestinese e diciamo che questa riscoperta dell'identità nazionale palestinese avviene ovviamente in diversi posti.

posti, perché appunto in seguito alla diaspora palestinese, i palestinesi non vivevano più su un unico territorio, in un unico luogo. Quindi la maggior parte, insomma, dei palestinesi nei campi profughi riescono in qualche modo a far rivivere la loro cultura palestinese, la loro cultura nazionale palestinese, per poi concretamente aspirare alla fondazione di uno Stato.

0: spaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Benvenuti. Oggi parleremo di sonno, filogenesi e ontogenesi, cioè ruolo e sviluppo e funzioni del sonno. Prima di entrare nel merito della lezione, cominciamo con un video che ci racconta il ruolo del sonno nell'arte e nella letteratura.
1: Benedetto sia chi inventò il sonno, cappa che copre tutti gli umani pensieri, cibo che toglie la fame, acqua che estingue la sete, fuoco per cui fugge il freddo, freddo che tempra l'ardore, moneta generale con cui tutto si compra, bilancio.

0: Bilancia e peso che rende uguale il re al pastore e il saggio allo zotico. Miguel de Cervantes. Un certo torpore dell'animo e del corpo, che è cagionato talvolta dall'avvicinamento del sonno, è piacevolissimo. Il sonno stesso non è piacevole se non in quanto è torpore, dimenticanza, riposo dai desideri, dai timori, dalle speranze e dalle passioni d'ogni sorta. Giacomo Leopardi. Non è il sonno a provocare il sogno, è il sogno che chiama il sonno. Roger Mounier. Dormire è distrarsi dal mondo. Jorge Luis Borges. Il desiderio di dormire deve essere ogni volta incluso tra i motivi della formazione del sogno, e ogni sogno riuscito è un appagamento di questo desiderio. Sigmund Freud. Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue, il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni? Marguerite Yourcenar. Il sogno è una costruzione dell'intelligenza a cui il costruttore assiste senza sapere come andrà a finire. Cesare Pavese. Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare. Il sonno è per tutti gli uomini ciò che la carica è per un orologio. Arthur Schopenhauer. Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. Victor Hugo. Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. Michel Foucault. Dio pensa nel genio, sogna nel poeta e dorme nella restante umanità. Peter Altenberg. Il sogno è il lusso del pensiero. Jules Renard. I sogni sono illustrazioni del libro che la tua anima sta scrivendo su di te. Alain Drew. Nell'ozio e nei sogni la verità sommersa qualche volta viene a galla. Virginia Woolf. Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico. Carl Gustav Jung. Il sogno è l'infinita ombra del vero. Giovanni Pascoli. Il sonno è balsamo dell'anima stanca e nutrimento principale del banchetto della vita. William Shakespeare. E non è un caso se tanti poeti e filosofi hanno dedicato i loro pensieri al sonno e ai sogni, visto che passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo e che dalla qualità del sonno dipende strettamente la qualità della vita diurna.
1: Partiamo ora dall'elenco degli argomenti che tratteremo. Sonno, definizione e funzione. Ritmi circadiani, processi di ontogenesi del sonno, organizzazione del sonno, differenti fasi del sonno e infine sonno non REM e sonno REM. Partiamo ora dal primo argomento, ovvero sonno, definizione e funzione. Sospensione delle facoltà sensoriali. Questa è la più antica delle definizioni del sonno, sicuramente fortemente riduttiva e chiaramente nel contesto di una considerazione passiva del sonno. Poi Pieron descrive il sonno come stato fisiologico periodicamente necessario, che presenta una ciclicità dettata da pacemaker circadiani, che organizzano il ritmo sonno-veglia indipendentemente da condizioni esterne. E qui ci avviciniamo a un concetto di maggiore dinamicità del sonno stesso. Nel trattato del 1834, The Philosophy of Sleep, il sonno, stato intermedio tra la veglia e la morte, veglia considerata uno stato attivo di tutti gli animali e delle funzioni intellettive, e la morte come loro sospensione. Siamo ancora fermi a una definizione di estrema passività del sonno. Dovremo aspettare per avere sonno come stato attivo, si è imparato di più negli ultimi

60 anni sul sonno che nei precedenti 6.000 anni. E poi, in questo breve periodo di tempo, i ricercatori hanno scoperto che il sonno è un comportamento dinamico, non semplicemente l'assenza di veglia, ma rappresenta una specifica attività cerebrale controllata da meccanismi precisi ed elaborati. A parlare è Alan Hobson, uno dei padri fondatori degli studi di fisiologia del sonno, lo scopritore del sonno REM, ed è proprio qui la scoperta del sonno REM, cioè di diverse fasi all'interno del sonno, sonno non REM e sonno REM, della sua dinamicità, che porta all'acquisizione del concetto di sonno come stato attivo. Allora riflettiamo su questo concetto. Il sonno è un fenomeno passivo? Il prossimo argomento sono i ritmi circadiani. Si parte dall'esperimento di Jean-Jacques d'Ortho-de-Maran, che nel 1729 prese una pianta eliotropa che apriva le foglie durante il giorno, anche dopo che era stata spostata, in modo che la luce non potesse raggiungerla. Cosa ci racconta questo esperimento? Questa pianta eliotropa aveva questo movimento delle foglie in relazione alla luce, ma lo faceva in maniera circadiana, cioè lo faceva in determinati momenti della giornata. Anche togliendole la luce, questo movimento rimaneva. La prima dimostrazione della persistenza dei ritmi circadiani in assenza di segnali temporali ambientali. Ed è sicuramente un elemento estremamente importante, un primo passo verso la definizione dei ritmi circadiani. Regolazione omeostatica del sonno. Il ritmo circadiano nasce dai neuroni del nucleo suprachiasmatico, dotati di un ritmo proprio e sincronizzati con la luce, recettori della melanopsina dell'occhio, che inducono il rilascio di melatonina. Questo primo dato è estremamente importante perché la ciclicità di tantissimi eventi che non comprendono solo il sonno, ma sono anche le variazioni di temperatura, l'attività, l'alimentazione, sono regolate proprio dall'attivazione di questo nucleo profondo del cervello che viene, attivato dall'assenza di luce a indurre la produzione di questa fondamentale sostanza che è la melatonina. Qual è il ruolo della melatonina? Il ruolo principale è la regolazione dei ritmi biologici, fisiologici e comportamentali grazie a un ritmo di secrezione che riflette l'alternanza del ciclo luce-buio giornaliero, seguendo un ritmo circadiano. Cosa vuol dire circadiano? Vuol dire di circa un giorno. Quindi, come possiamo vedere nel grafico, che rappresenta la produzione di melatonina da parte della ghiandola pineale nel nostro organismo, questa produzione comincia nelle prime ore serali, quindi un po' prima di addormentarci, circa un paio d'ore prima, con l'esposizione al buio, per poi raggiungere il picco massimo proprio durante la notte, ed è proprio il nostro ormone del sonno. Nel corso dell'anno il ritmo di produzione varia in risposta alla variazione della lunghezza del periodo luce-buio, determinando complessivamente un ritmo circa annuale o stagionale. Sappiamo benissimo che l'esposizione alla luce cambia durante i periodi dell'anno, con periodi invernali in cui siamo esposti meno alla luce e quindi in cui il picco di melatonina tende a essere più precoce rispetto ai periodi estivi in cui siamo maggiormente esposti alla luce e in cui il picco di melatonina notturna è più tardivo. Ma le modificazioni circadiane sono anche della temperatura corporea. Il nucleo suprachiasmatico regola soprattutto la temperatura corporea, che ha un impatto sulla vigilanza. Se la temperatura diminuisce, aumenta la sonnolenza. È molto interessante questo fenomeno perché quando noi ci addormentiamo durante la notte abbiamo una progressiva e lenta discesa, lo vedete nel grafico, della temperatura. Questo fenomeno vi è ben chiaro se pensate al normale abbassamento della temperatura corporea durante la notte, che si manifesta con quel brivido che ci caratterizza nelle prime ore del mattino quando stiamo dormendo. È proprio il reset del nostro termostato ed è ben rappresentato in questo grafico dove si vede la discesa della temperatura durante la notte. Abbiamo modificazioni circadiane ormonali.
Il cortisolo è un ormone essenziale associato alla veglia, alla vigilanza e alla risposta allo stress. La secrezione di cortisolo mostra un ritmo circadiano. La secrezione di ormone della crescita, GH, è massima durante la notte, sia nell'uomo che negli animali diurni. In questo grafico possiamo proprio vedere come parallelamente all'incremento della melatonina, vedete la striscia blu è il sonno della notte, mentre invece questi sono i livelli di melatonina, anche gli ormoni si muovono e vedete come il cortisolo tende a raggiungere invece i livelli minimi durante la notte, proprio perché è l'ormone dello stress, della risposta alla veglia e non l'ormone del sonno e quindi tende a ridursi al minimo. E questa è una cosa molto importante che in medicina sappiamo perché gli steroidi, quindi il cortisone, non deve essere mai somministrato la sera proprio perché tenderebbe a dare problemi di insonnia. Mentre l'ormone della crescita ha una curva che è molto simile a quella della melatonina con incrementi notturni e questo ci fa capire quanto è importante dormire soprattutto per i bambini che sono in una piena fase di crescita. Allora, come spunto di riflessione ci chiediamo che cos'è il ritmo circadiano. Il prossimo argomento sono i processi di ontogenesi nel sonno. Innanzitutto definiamo l'ontogenesi. Ontogenesi come un organismo vivente evolva dal concepimento alla nascita all'intero corso della vita. In questo senso il sonno ha una sua ontogenesi che lo porta ad avere tutta una serie di funzioni che vedete in questa sorta di costellazione che comprende le funzioni cognitive, la conservazione dell'energia, la modulazione della risposta immunitaria, la plasticità sinaptica e l'omeostasi sinaptica, il recupero delle funzioni e questa parola che definisce la funzione glinfatica, cioè la capacità di rimuovere sostanze tossiche all'interno del nostro organismo, dipende proprio da un'adeguata qualità del sonno. Il sonno è regolato da processi omeostatici, cosiddetto S, e circadiani, cosiddetto C, e ha un ruolo importante nella plasticità sinaptica, nei processi cognitivi. Inoltre, sonno e veglia non sono stati mutualmente esclusivi. Questo grafico vi fa capire come il processo omeostatico del sonno è una condizione in cui la necessità di dormire aumenta quanto più è aumentato il tempo da cui siamo svegli, da quando siamo svegli. La circadianità invece è un'altra questione, significa che avere una propensione a dormire nelle fasce orarie notturne in cui la melatonina e il nucleo suprachiasmatico regolano proprio la tendenza ad addormentarsi. Ma il processo, la regolazione omeostatica del sonno ha un suo intrinseco meccanismo anche all'interno della giornata. Il processo omeostatico aumenta durante il risveglio e diminuisce durante il sonno e interagisce con il processo circadiano che non è direttamente dipendente da sonno e veglia. In questo grafico possiamo vedere ad esempio come ci sono delle zone in cui il sonno tende a intrudere durante la giornata, che non sono solo l'area notturna, ma anche quest'area immediatamente dopo l'ora di pranzo, quindi intorno alle 2, è un'area che tendenzialmente può aprire le porte ad un incremento della sonnolenza, soprattutto quando si è deprivati di sonno. Sonno ed età nella vita è importante perché con l'età la distribuzione del sonno si modifica. Nei neonati il sonno è polifasico, nel primo anno la distribuzione è polifasica con due nap diurni, a 4 anni è bifasica, nell'età scolare il sonno diventa monofasico. Questo grafico ci fa capire molto bene. Vedete come questa parte in neretto è il sonno, questo è un neonato, come vedete nella situazione ideale il neonato dorme e mangia e alterna quindi queste due attività durante tutta la giornata. Già con il compimento del primo anno di vita noi abbiamo due sonnellini, uno al mattino e uno nel pomeriggio e poi il maggiore episodio di sonno già durante la notte.
intorno ai 4 anni abbiamo una bifasicità con un unico sonno pomeridiano e un più prolungato sonno notturno, dall'età scolare si acquisisce la monofasicità del

del sonno. Da questi concetti capiamo che il sonno è un fenomeno dinamico nell'età della vita e vede proprio un progredire non solo della sua ritmicità, quindi del numero di addormentamenti e della durata dell'addormentamento, ma una volta acquisita la monofasicità del sonno in età scolare, via via che ci si appropinqua verso l'età adulta, il sonno tenderà via via a ridursi di durata, anche se dovrebbe mantenere una minima durata che noi riteniamo essere intorno alle 7 ore, e piano piano poi con l'avanzare dell'età fino all'età più avanzata e più e nell'anziano, questa durata tende nuovamente ad accorciarsi, ma tende a riacquisire una bifasicità o addirittura una polifasicità legata all'alterazione dei ritmi circadiani presente sia fisiologicamente nell'anziano, ma anche in numerose condizioni patologiche nell'anziano come le demenze e come la malattia di Alzheimer. Il sonno fisiologico, come è organizzato il sonno? Il sonno non è un fenomeno omogeneo, ma suddiviso in due diverse fasi sulla base delle caratteristiche comportamentali e fisiologiche. E qui mettiamo il primo tassello sulla conoscenza della dinamicità del sonno. Abbiamo due diverse fasi, le sviscereremo più avanti, sono quelle che sono caratterizzate dalla presenza o meno di movimenti oculari rapidi. Quando non sono presenti questi movimenti oculari rapidi, il sonno è denominato non REM. Quando sono presenti questi movimenti oculari rapidi, noi parleremo di sonno REM. Nel sonno REM noi abbiamo la maggiore e più strutturata attività onirica e abbiamo una completa paralisi muscolare, ecco gli aspetti comportamentali. La paralisi muscolare consente di non vivere le attività oniriche che si svolgono durante questa parte del sonno. Durante il passaggio dalla veglia al sonno si va dalle attività ad alta frequenza e a bassa ampiezza a quelle a bassa frequenza e alta ampiezza. Questo concetto è veramente molto interessante perché noi abbiamo durante il sonno un'attività elettrica cerebrale che noi misuriamo, vedremo più avanti, con un test che si chiama polisonnografia, e quello che succede all'attività elettrica del cervello è che si va da un'attività molto rapida e di bassa ampiezza, che è tipica dei processi cognitivi, della vigilanza durante il giorno, verso un progressivo rallentamento dell'attività elettrica che diventa anche molto ampia. Questi due concetti sono chiamati desincronizzazione e sincronizzazione, ovvero la presenza di attività rapide e di bassa ampiezza rappresenta una desincronizzazione del tracciato del sonno, mentre la progressiva comparsa di attività lente e di ampio voltaggio rappresenta un concetto di sincronizzazione del tracciato. Il sonno si modifica durante lo sviluppo del bambino e durante lo sviluppo cerebrale. Nel bambino pretermine il sonno occupa più di 18 ore della giornata e l'80% è sonno REM. Nei nati a termine si hanno dalle 16 alle 18 ore di sonno e il 50% di questo sonno è sonno REM. Da 0 a 2 anni noi abbiamo circa 10.000 ore di sonno contro 7.500 ore di veglia, quindi c'è ancora una prevalenza del sonno. Questo perché il sonno è un fenomeno attivo, parte di processi REM correlati fondamentali per la maturazione cerebrale. Allora, qui tocchiamo un concetto che è fondamentale per la ontogenesi del sonno, cioè per lo sviluppo del sonno. Il sonno REM è fondamentale per processi di plasticità neuronale, quindi di formazione di sinapsi, di processi cognitivi di acquisizione e di sviluppo del cervello stesso. Sappiamo quanto questi processi siano fondamentali nell'età della vita che abbiamo descritto in questa diapositiva. Per questo motivo la distribuzione del sonno REM è così massiva in questa fase della vita e, come vedete nel grafico, tende invece, andando più avanti negli anni, a ridursi alla percentuale che vedremo attestarsi intorno al 25% dell'intero sonno già dall'età adolescenziale, per poi ridursi ancora di più nelle fasi dell'età adulta.

e al fine nelle fasi dell'età più avanzata e nell'anziano. Quali spunti di riflessione da questo argomento? Il sonno è un fenomeno omogeneo, sempre uguale a se stesso? Andiamo adesso al prossimo argomento, organizzazione del sonno. Le transizioni dal sonno alla veglia. Abbiamo delle aree, come vi ho detto prima, sincronizzanti, che sono l'ipotalamo anteriore, la formazione reticolare discendente, il talamo mediale e i nuclei del rafe dorsale. Queste aree hanno la funzione di indurre quel sonno cosiddetto lento, quel sonno profondo, quel sonno profondamente sincronizzato, cioè ricco di attività lente di ampio voltaggio, che è sonno non REM sostanzialmente, in uno stadio molto profondo che poi descriveremo come stadio 3 o N3 del sonno non REM. Abbiamo però anche delle aree desincronizzanti, la formazione reticolare ascendente, il sistema limbico e il locus ceruleus. Le aree desincronizzanti producono un'attività elettrica cerebrale che è di bassa ampiezza e di alta frequenza, che è tipicamente evidente in veglia, ma anche in un tipo di sonno, il sonno REM, quello con i movimenti oculari rapidi, che è anche definito sonno paradosso per la sua somiglianza elettrica, tra virgolette, di attività elettrica alla veglia, proprio perché ha le sembianze per molti aspetti dell'attività di veglia ed è fondamentale per l'acquisizione di processi cognitivi. In questa immagine è possibile vedere come dalla desincronizzazione della veglia, si passa a uno stato di sonnolenza fino ad acquisire via via i primi stadi del sonno non REM e la profondità dello stadio terzo dell'N3 del sonno non REM, che è lo stadio di sonno profondo o stadio di sonno ad onde lente. Che cos'è la veglia? Veglia è caratterizzata da un'attività elettroencefalografica prevalentemente rapida, quindi per attività rapida compresa tra 13,5 e 20 Hz e tra 8 e 13 Hz ad occhi chiusi. In questa fase il soggetto è consapevole dei suoi pensieri, emozioni, sensazioni e di ciò che lo circonda. Durante la veglia si verificano diversi processi cognitivi, come attenzione, apprendimento, processo decisionale, tra vari altri. Allora, la veglia è una fase della nostra vita in cui abbiamo il massimo livello della vigilanza. Dal punto di vista elettroencefalografico, noi riscontriamo la presenza di un'attività che quando siamo ad occhi chiusi e a riposo, ma svegli, è un'attività compresa tra 8 e 13 Hz, la definiamo attività alfa, che quando apriamo gli occhi scompare per essere sostituita da un'attività più rapida che spesso è espressione di processi cognitivi più avanzati, proprio come i pensieri, le emozioni, le sensazioni di cui parlavamo prima. La veglia è modulata dai neuroni localizzati nell'ipotalamo posteriore, nel locus ceruleus, nel nucleo dorsale del rafe e nel nucleo peduncolo pontino. Noi cioè abbiamo dei gruppi di neuroni localizzati in quest'area così importante del cervello che è l'ipotalamo, che regola la vigilanza e ci rende svegli in virtù della presenza di alcuni neurotrasmettitori. Tra questi, i neurotrasmettitori coinvolti sono l'orexina, l'istamina, la noradrenalina, la serotonina e l'acetilcolina. Dobbiamo spendere una parola in particolare per l'orexina. L'orexina è un neurotrasmettitore fondamentale nella regolazione della veglia, ma anche nella regolazione di tutta una serie di bisogni, mangiare, il piacere, l'esercizio fisico, una sua disregolazione, cioè una ridotta produzione di orexina, può essere causa di disturbi del sonno,
come ad esempio la narcolessia, cioè una malattia in cui si tende a dormire.

molto più di quanto si dovrebbe e in cui si hanno intrusioni di un sonno particolare che è il sonno REM, proprio perché viene prodotto poco questo neurotrasmettitore. Al contrario, in alcune patologie dove è molto marcatamente presente un disturbo del sonno sotto forma di insonnia e di agitazione comportamentale, come la malattia di Alzheimer, si sono dimostrate eccessivi livelli di orexina prodotti dall'ipotalamo posteriore dei pazienti affetti da questo tipo di disturbo. Abbiamo poi il sonno non REM. Il sonno non REM non è uno stato omogeneo. Nell'uomo è diviso in tre fasi: la fase N1, la fase N2 e la fase N3. Sebbene durante queste fasi avvengano diversi processi, come alcune attività oniriche, uno dei processi fondamentali è il consolidamento della memoria dichiarativa, in particolare durante la fase N3 del sonno non REM. Il sonno non REM è la porta d'entrata al sonno. Quando noi ci addormentiamo, andiamo, la prima fase di sonno che incontriamo è proprio la fase N1 di sonno non REM, perché noi ci introduciamo al sonno lentamente, andando incontro a un processo di sincronizzazione che abbiamo descritto, che però è lento e passa per una serie di fasi di sonno che sono ancora desincronizzate, che sono la fase N1 e la fase N2 di sonno, che sono cosiddette descritte anche come sonno leggero, da cui è più facile essere risvegliati durante le prime ore dell'addormentamento. Il sonno non REM è promosso da alcune zone del cervello che sono l'ipotalamo anteriore e l'area preottica ventrolaterale. I neurotrasmettitori che regolano questa fase di sonno sono prevalentemente il GABA, l'adenosina e la prostaglandina D2. In questo grafico potete vedere proprio le aree che vi ho citato, ma in particolar modo è importante notare come il GABA, in quanto regolatore del sonno non REM, soprattutto della fase di sonno non REM, è stato utilizzato come target per i farmaci che debbono indurre sonno. Le benzodiazepine, che sono uno dei trattamenti farmacologici più utilizzati come terapia dell'insonnia, inducono sonno proprio andando a interagire con il recettore per il GABA, ma inducendo soprattutto sonno non REM e in particolare sonno delle fasi N1 e N2, che non rappresentano le forme di sonno più ristoratore e quindi consentendo solo ed esclusivamente un avvio e un mantenimento piuttosto breve di questa porzione di sonno. Abbiamo poi il sonno REM. L'EEG mostra principalmente attività rapida. Può anche presentare attività alfa, cioè tra 8 e 13 Hz, il cosiddetto alfa paradosso, e onde a dente di sega. Il soggetto mostra movimenti oculari rapidi e atonia muscolare. In questa fase gli esseri umani hanno i loro sogni più vividi. Una delle sue funzioni più studiate è quella di facilitare la memoria contestuale e la creatività. Il sonno REM è una quota fondamentale del sonno dell'uomo. Innanzitutto entriamo nella sigla che lo contraddistingue. REM sta per Rapid Eyes Movement, cioè movimenti oculari rapidi. Non sono l'unica caratteristica pregnante di questa fase di sonno. Abbiamo anche una desincronizzazione, quindi un ritorno a un pattern elettroencefalografico che somiglia alla veglia, tant'è che la presenza dell'attività alfa, che è quell'attività che abbiamo descritto anche nella veglia, è evidente anche in quest'epoca di sonno. Ma una delle caratteristiche
pregnanti del sonno REM è la mancanza di tono muscolare, cioè questa atonia muscolare che rende possibile un'attività onirica strutturata anche

con attività sognate che in questo modo non vengono svolte da colui che sta sognando quel tipo di attività. Tant'è che esistono dei disturbi del sonno REM, in cui questa atonia muscolare non viene attivata dal cervello, dalle strutture che controllano il sonno REM, con il risultato di avere dei comportamenti onirici agitati che possono portare a traumi sia per chi ha questi comportamenti sia per chi dorme accanto a queste persone caratterizzate da questo disturbo, che può essere un elemento predittivo di alcune patologie neurodegenerative come ad esempio la malattia di Parkinson. Il sonno REM è promosso dai nuclei del tronco cerebrale, in particolar modo dal nucleo tegmentale peduncolo pontino, dal nucleo tegmentale latero dorsale e dal nucleo reticolare del ponte. Qui nella figura potete vedere proprio le strutture profonde del tronco cerebrale da cui viene promossa la comparsa del sonno REM. I neurotrasmettitori che sono alla base dell'attivazione del sonno REM sono l'acetilcolina, il glutammato e l'ormone concentrante, la melanina, che sono tipicamente prodotti e regolate dalle strutture che vi ho appena descritto e che sono al centro dei meccanismi di inibizione dei processi di sincronizzazione del talamo, che sono invece alla base della produzione del sonno non REM. Ma qual è la struttura del sonno? Come vedete in questo grafico è rappresentata la struttura del sonno. Abbiamo già descritto la presenza di due principali fasi di sonno, che sono due elementi comportamentali ed elettrofisiologici differenti. Da una parte il sonno non REM e dall'altra parte il sonno REM. Il sonno non REM, cioè quello privo di movimenti oculari rapidi, è a sua volta diviso in sonno leggero, che viene diviso in due tipologie, in due stadi di sonno. La fase cosiddetta N1, che è la transizione dalla veglia al sonno, e poi la fase N2, che rappresenta un progressivo approfondimento del sonno. Come potete vedere nel grafico qui accanto, la fase N1 rappresenta una minima parte del sonno notturno, questo ovviamente nella fisiologia del sonno, circa il 5%, mentre la fase N2 di sonno rappresenta quasi il 50% dell'intero sonno notturno. Abbiamo poi nel progressivo approfondimento del sonno, nella progressiva sincronizzazione del sonno con l'acquisizione dell'attività lenta e di grande ampiezza e di grande voltaggio sull'elettroencefalogramma, la comparsa del sonno ad onde lente, che è anche il cosiddetto sonno profondo, che è la cosiddetta stadio di sonno N3. Questo rappresenta circa il 20% del sonno dell'intera notte. Abbiamo poi come ulteriore tipologia, abbiamo detto appunto il sonno REM. Il sonno REM non ha diversi stadi al suo interno, ha un'unica articolazione che è il sonno REM. Vedremo un'articolazione al cui interno ci sono delle fasi di attivazione, il cosiddetto REM fasico, e delle fasi di inattivazione, il cosiddetto REM tonico, che è caratterizzato tipicamente da movimenti oculari rapidi e da atonia muscolare, cioè da mancata attivazione, da inibizione del tono muscolare che impedisce i movimenti dei muscoli antigravitari. Quale spunto di riflessione per questa parte della lezione? Quali sono i centri nervosi che regolano la veglia e i diversi stadi del sonno? Passiamo ora ad un altro argomento, le differenti fasi di sonno, e cerchiamo di sviscerarne l'effettiva articolazione all'interno del sonno notturno. Innanzitutto dobbiamo introdurre il concetto di segnali elettrici elettroencefalografici, perché ve ne ho parlato finora, ma non ve ne ho parlato più a lungo.

Nella tabella qui a sinistra vedete la definizione di ritmi e in particolar modo vedete dei ritmi gamma, beta e alfa che sono definiti nell'elettroencefalografia ritmi rapidi, le cui frequenze vanno da un minimo di 8 Hz o cicli al secondo, e per cicli al secondo si intende numero di eventi nel secondo. E quindi numero di onde registrate per secondo di registrazione. E quindi abbiamo l'attività alfa che è compresa tra 8 e 13 Hz, l'attività beta che è compresa fra 13 e 30 Hz e l'attività gamma che ha meno importanza clinica e che è compresa tra i 30 e i 40 Hz. Poi abbiamo invece delle attività lente. L'attività lenta teta è compresa tra i 4 e gli 8 Hz, e l'attività delta è compresa tra 0,5 e 4 Hz. Qui nella figura sul lato destro potete vedere il delta, che è questa attività lenta, vedete molto lenta, il teta, che è un'attività lenta ma meno lenta, e poi l'attività alfa e beta, che sono decisamente delle attività più rapide. Questo lo potete vedere nell'unità di tempo, questo è il secondo, e come vedete in un secondo abbiamo un'unica onda delta, proprio perché la frequenza è compresa tra 0,5 e 4 cicli al secondo, quindi potremmo trovarne fino a un massimo di 4, anche se 4 appartiene alla banda teta, quindi minore di 4 deve essere la frequenza del delta. Una volta introdotto questo concetto, introduciamo anche il concetto del posizionamento degli elettrodi di registrazione durante uno studio polisonnografico. Questo posizionamento avviene secondo un sistema standardizzato definito 10-20 internazionale. Perché 10-20? Perché si prendono dei punti di riferimento che sono il nasion e l'inion o le due mastoidi, se ne misura la distanza e si posizionano gli elettrodi al 10-20% della distanza. Questo per standardizzare ma anche individualizzare il posizionamento degli elettrodi. Gli elettrodi hanno una denominazione che è questa che vi sto facendo vedere: F4M1, F3M2, C4M1, C3M2, O2M1, O1M2. Le lettere stanno per la posizione: F per frontale, C per centrale, O per occipitale, M per mastoide, e il numero pari sta per il lato destro e dispari sta per il lato sinistro. Poi abbiamo l'elettrooculogramma, cioè degli elettrodi posizionati vicino agli occhi che servono a registrare la presenza dei movimenti oculari. E infine abbiamo degli elettrodi posizionati sui muscoli mentonieri che servono invece a valutare il tono muscolare e quindi a consentirci di valutare la progressiva riduzione del tono muscolare durante il sonno non REM fino alla sua completa scomparsa durante il sonno REM. Cicli del sonno. Durante il sonno si ha il regolare susseguirsi delle fasi che costituiscono i cosiddetti cicli. Questo ci dice chiaramente che la successione delle fasi di sonno si chiude in cicli che si ripetono all'interno della notte. Il regolare susseguirsi delle fasi di sonno però è fatto in modo che non si vada da epoche che hanno completamente un'attività elettrica differente, per cui la progressiva sincronizzazione che si ha passando da N1 a N2 a N3, che è il sonno profondo, vedete, e che è il sonno con la più intensa attività lenta, non può, diciamo, trasferirsi direttamente al sonno REM, che è un sonno invece dove abbiamo un'intensa desincronizzazione, quindi un'attività paradossa che sembra quasi quella di veglia, ma il cervello fa una sorta di frenata, torna indietro sull'N2, che è una fase di sonno un misto tra una fase più rallentata e una fase desincronizzata, per portarci poi in sonno REM. Questo chiude un intero ciclo di sonno che ha una durata di circa 90 110 minuti durante l'intera notte.
Ora, i cicli del sonno all'interno di una notte abbiamo 4-6 cicli completi. La durata di ciascun ciclo, come vi dicevo, è tra 90 e 110 minuti. Nei primi due cicli prevale il sonno ondelente, ovvero il sonno ristoratore, il cosiddetto primo terzo della notte. Questo concetto è importante perché noi abbiamo quella che noi chiamiamo fase discendente del sonno. Nella prima parte della notte noi mettiamo da parte il sonno più ristoratore, il sonno non REM, la fase profonda, quindi l'N3. Nei successivi cicli di sonno aumenta il sonno REM e si riduce o talora scompare il sonno ad onde lente, quindi il cosiddetto sonno profondo. Questo succede nell'ultimo terzo della notte. Questo aspetto è molto importante perché ci sono alcuni disturbi del sonno che tendono a manifestarsi soprattutto in sonno non REM, come per esempio i disturbi dell'arousal, le parasonnie, ad esempio il sonnambulismo, il sonniloquio, i risvegli confusionali, il pavor. E quindi questi disturbi che sono tipici del sonno REM si manifestano maggiormente nella parte del ciclo della notte in cui si ha maggiormente sonno non REM, quindi nel primo terzo della notte. Mentre invece disturbi che riguardano maggiormente il sonno REM, come il disturbo che vi descrivevo prima, quello del comportamento dei sogni agitati, il cosiddetto disturbo comportamentale del sonno REM, dove c'è la mancata atonia muscolare, quello prevale nella seconda parte della notte, quindi alle prime ore del mattino, dove il sonno REM è maggiormente rappresentato. L'ipnogramma è la rappresentazione grafica dei cicli del sonno. La polisonnografia deve durare almeno 400 minuti con almeno 300 minuti di sonno effettivo. Cos'è la polisonnografia? È la tecnica di studio e di registrazione del sonno notturno che viene ottenuta posizionando, come vi ho prima descritto, degli elettrodi che registrino l'attività elettroencefalografica, l'attività elettrooculografica, quindi dei movimenti oculari, e l'attività elettromiografica, cioè l'attività muscolare per determinare l'atonia muscolare durante il sonno. La stadiazione del manuale avviene mediante software dedicati e produce il cosiddetto ipnogramma. Qui vedete proprio il grafico dell'ipnogramma. La registrazione polisonnografica viene sezionata in epoche di 30 secondi. A ognuna di queste epoche noi dobbiamo dare un nome e un cognome, cioè dobbiamo dire se è una fase N1, se è una fase N2, se è una fase N3 o se è una fase di sonno REM. Si produrrà alla fine della notte questo grafico che vedete qui sulla destra, dove la striscia più alta e più in netto è rappresentata dal sonno REM, questa parte più alta è la veglia, mentre invece queste sono le singole epoche degli stadi di sonno N1, N2 ed N3. L'ipnogramma a confronto. Qui vedete due ipnogrammi. Nel primo vi è raffigurato un ipnogramma di un individuo sano, mentre nel secondo quello di un paziente con frequenti risvegli notturni. Vedete, è molto chiaro come la polisonnografia è stata sezionata nelle epoche di 30 secondi, si produce questo grafico e come vedete questo paziente, questo soggetto fa più cicli di sonno durante la notte, sono 4, e vedete come il sonno REM si allunga progressivamente durante la notte e come invece il sonno N3, quindi il sonno profondo si accorcia progressivamente in quelle che prima vi avevo descritto come fase discendente della notte, quando noi abbiamo un progressivo e massiccio incremento del sonno non REM e un progressivo e massiccio incremento del sonno REM nella fase ascendente del sonno che è nella seconda parte della notte. Tutto questo risulta frammentato invece nell'ipnogramma numero 2, quello che sto indicando adesso col mouse, dove il paziente soffre di un'insonnia e dove vedete la striscia in alto, la W sta per wakefulness, per veglia, dove questo paziente ha numerosi risvegli durante la notte. L'ipnogramma quindi costituisce la rappresentazione grafica dei cicli del sonno ottenuta alla fine della stadiazione dello scoring di una polisonnografia.
Quale spunto di riflessione? Cosa sono un ciclo di sonno e un ipnogramma? Passiamo ora all'ultimo argomento, sonno non REM e sonno REM. Parliamo del primo stadio del sonno non REM, l'N1. Abbiamo una parte elettroencefalografica, l'elettroencefalogramma, dove è evidente la desincronizzazione del tracciato e la scomparsa dell'attività alfa e la comparsa di un'attività lenta, teta, che se ricordate è tra 4 e 7 cicli al secondo, avendo 8 come limite massimo. E poi la presenza di onde al vertice, che sono degli elementi tipici di tipo aguzzo che sono evidenti durante il sonno nella fase N1. All'elettrooculogramma durante la fase N1 sono presenti dei movimenti oculari, ma sono dei movimenti oculari lenti, i cosiddetti SEM, Slow Eyes Movement. L'attività muscolare presenta una lieve riduzione del tono muscolare, che però risulta essere presente. Poi abbiamo gli stati del sonno non REM N2. L'elettroencefalogramma è caratterizzato dalla presenza di attività fasiche come i complessi K e fusi. I complessi K sono delle onde lente, in genere, di durata compresa tra 0,5 e 1 secondo, di grande ampiezza, ne vedete una qui in questa epoca di sonno N2 che ho inserito nella diapositiva. E fusi del sonno. I fusi del sonno sono invece un'attività rapidina di bassa ampiezza, prevalentemente frontale o centrale, che vedete avere proprio la forma di questi fusi. Vedete, sono questi che vi sto indicando perché hanno un aspetto fusiforme, per questo vengono chiamati fusi con il termine inglese spindle. Abbiamo poi la presenza di attività teta che è maggiore rispetto a quella rappresentata nella fase N1 di sonno non REM e compare un'attività molto lenta, delta, quindi compresa tra 0,5 e 4 Hz o cicli al secondo, che però rappresenta meno del 20% dell'epoca di sonno. All'elettrooculogramma non sono presenti movimenti oculari e l'attività muscolare presenta un'ulteriore riduzione del tono muscolare, che però risulta ancora presente. Queste caratteristiche tutte insieme definiscono un'epoca di sonno N2 non REM. All'interno della stessa epoca, però, potremmo avere elementi appartenenti all'una o all'altra epoca. La regola per stadiare il sonno è che più della metà di quell'epoca, quindi più della metà, più di 15 secondi di quell'epoca, devono appartenere a un'epoca e a quel punto gli si può dare l'etichetta N1, N2 o delle altre stadi del sonno che ora vedremo. Stadio del sonno non REM N3. All'elettroencefalogramma è evidente un'attività delta che supera il 20%. È un'attività delta molto lenta, compresa tra 0,5 e 2 Hz, e quindi 2 cicli al secondo, e che ha una ampiezza superiore ai 75 micronvolt. Come vedete in questa pagina si vede molto bene la quota di attività delta presente in questa parte dell'epoca e in quest'altra, che supera la quantità del 20% dell'intera epoca di sonno. Possono essere ancora presenti eventuali complessi K o eventuali fusi del sonno, ma in minor percentuale rispetto alla fase N2. L'elettrooculogramma mostra l'assenza totale di movimenti oculari e l'attività muscolare presenta un'ulteriore riduzione del tono muscolare. Questa epoca di sonno non REM N3 che noi vediamo è caratterizzata dalla profonda presenza di attività lenta che rende meno risvegliabili. È l'epoca di sonno in cui è più difficile essere risvegliati durante la notte e che infatti la fa definire anche sonno profondo o sonno ad onde lente. Abbiamo poi il sonno REM.
ove la sigla REM sta per movimenti oculari rapidi, rapid eye movement. L'elettroencefalogramma è caratterizzato da una profonda desincronizzazione del tracciato. Lo vedete, il tracciato è cambiato completamente e somiglia molto a un tracciato di veglia, con delle attività rapide e la presenza anche addirittura di un'attività alfa, definita anche come alfa paradosso. Abbiamo però anche delle attività lente, teta, e delle onde che vengono definite onde a dente di sega. Queste onde possono rappresentare l'attivazione di quella quota di corteccia cerebrale che controlla l'attività motoria e che precede la comparsa dei movimenti oculari rapidi, che qui, come vedete, sono ben evidenti nell'epoca di sonno che stiamo descrivendo. Dal punto di vista elettrooculografico, vedete i movimenti oculari rapidi che abbiamo descritto e che sono molto ben evidenti rispetto ad epoche di sonno in cui non sono presenti, sono completamente assenti i movimenti oculari, e il tono muscolare risulta completamente atonico, c'è una tonia muscolare, c'è una completa inibizione del tono muscolare, così come descritto, e che progressivamente si evidenzia partendo dalle epoche di sonno non REM fino alla completa scomparsa nel sonno REM. Come abbiamo accennato precedentemente, il sonno REM ha delle componenti di attivazione che lo rendono cosiddetto fasico o delle componenti di inattivazione che lo rendono cosiddetto tonico. Durante il REM fasico noi abbiamo l'attivazione dei movimenti oculari rapidi, ma anche delle brevi contrazioni muscolari isolate che vengono chiamate twitch muscolari. Infine, durante il sonno abbiamo un'altra condizione che si chiama arousal. Gli arousal sono dei fenomeni transitori che possono portare a risvegli o a brevi interruzioni del sonno. Sono dei cambiamenti di passo del nostro cervello che durino almeno 3 secondi e che devono essere preceduti da almeno 10 secondi di sonno. Sono una forma di protezione del nostro sonno. L'arousal serve ad evitare che si raggiunga un completo risveglio quando c'è uno stimolo esterno. L'arousal può verificarsi in qualsiasi stadio del sonno non REM, N1, N2 ed N3, e si caratterizza per un improvviso shift delle frequenze elettroencefalografiche, incluse quelle della banda teta e alfa e o superiore a 16 Hz, di durata di almeno 3 secondi, con almeno 10 secondi di sonno stabile prima dell'evento. Questo dato è importante perché quando abbiamo un eccesso di arousal nel nostro sonno, il nostro sonno, anche se continua, tra virgolette, a dormire, è un sonno però disturbato, frammentato, che avrà una capacità ristoratrice inferiore rispetto al sonno che non presenta un eccesso di questi arousal. Gli arousal possono essere conseguenza di stimoli esterni, come rumori, come la presenza di una temperatura eccessiva, di una luminosità, ma possono essere anche la conseguenza di elementi disturbatori intrinseci legati a disturbi del sonno, come l'insonnia, come le apnee del sonno, come la sindrome delle gambe senza riposo. Quali spunti di riflessione? Quante fasi di sonno esistono nel sonno non REM e cosa vuol dire la sigla REM? Facciamo adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Il sonno è un fenomeno passivo? Che cos'è il ritmo circadiano? Il sonno è un fenomeno omogeneo, sempre uguale a se stesso? Quali sono i centri nervosi che regolano la veglia e i diversi stadi del sonno? Cosa sono un ciclo del sonno e un ipnogramma? Quante fasi di sonno esistono nel sonno non REM e cosa vuol dire la sigla REM? Vi ringrazio per l'attenzione. Per materiale relativo alla lezione potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Gian Vittorio Caprara, sono professore emerito all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Sono lieto di avviare oggi questo ciclo di lezioni sul tema della personalità, sulla psicologia della personalità. Un ambito di ricerca di cui mi sono a lungo occupato e che ha in qualche modo contraddistinto il mio impegno di ricerca e didattico in sede universitaria. È un tema affascinante, è un tema complesso, è un tema sul quale ciascuno di noi ha le sue idee, ciascuno di noi in qualche modo, in un certo senso, è uno psicologo della personalità, uno psicologo ingenuo della personalità, dal momento che ciascuno di noi deve rispondere a interrogativi che sono importanti, centrali nella psicologia della personalità, come perché le persone si presentano in un certo modo, come le persone si distinguono le une dalle altre, che cosa è importante osservare per comprendere, per prevedere ciò che le persone pensano, sentono, fanno o faranno. Gli argomenti di cui oggi trattiamo sono argomenti che preparano le lezioni che seguiranno, le 14 lezioni che seguiranno, e nelle quali approfondiremo volta per volta i temi più rilevanti connessi appunto a questo oggetto di studio che è la personalità. Tra gli argomenti, il primo, cercheremo di definire qual è il dominio di ricerca della psicologia della personalità. Quindi ci occuperemo di definizioni, di principi generali e di scopi che guidano la nostra ricerca e anche che hanno orientato l'attività didattica in ambito universitario, soprattutto per formare psicologi o per fornire un'expertise, una conoscenza psicologica anche a quanti, pur non facendo la professione dello psicologo, sono comunque interessati e debbono conoscere aspetti importanti del funzionamento psicologico e perciò aspetti importanti delle persone, di come le persone sono, di come le persone si presentano, di quello che fanno, di come agiscono. Affronteremo il tema, introdurremo il tema delle teorie e dei metodi e quindi concluderemo questa prima lezione affrontando il tema del ruolo della psicologia della personalità, la funzione integrativa che la psicologia della personalità può svolgere tra le diverse discipline psicologiche e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità.

libertà come disciplina che può stabilire dei raccordi tra le discipline psicologiche e le altre scienze, soprattutto le scienze della vita e le scienze sociali come la politica, l'economia e la sociologia. Veniamo ora al primo argomento, il dominio della psicologia della personalità. Di cosa sostanzialmente si occupa la psicologia della personalità? Beh, qui ci sono vari elementi in discussione. Intanto è difficile definire l'oggetto di questa disciplina. Alcuni ne danno una definizione molto ampia, molto generale, per cui la psicologia della personalità è tout court la psicologia. Altri danno una definizione più circoscritta. La psicologia della personalità si occupa di certi temi soprattutto, nell'ambito naturalmente della psicologia generale. Le difficoltà derivano anche dalla diversità delle tradizioni filosofiche, questo lo vedremo la prossima lezione, che hanno preparato il campo all'emergere dell'indagine sistematica sulla personalità. Diverse tradizioni filosofiche, diverse tradizioni culturali, tuttora attuali. Quindi terremo in conto, affronteremo l'importanza che hanno i fattori sociali, storici e politici nel guidare la ricerca, nel porre gli interrogativi rilevanti, nell'impegnare il ricercatore ad occuparsi di certi temi piuttosto che di altri. I fenomeni esaminati sono molti. Intanto le proprietà distintive della personalità umana come sistema agentico. Ecco, la parola agentico può lasciare perplesso, ma intendo dire con sistema agentico un sistema, in questo caso un sistema mentale, che agisce nel mondo, che è capace di fare accadere le cose, che agisce intenzionalmente, cioè fa accadere le cose in conformità di scopi che intende perseguire. Il concetto di agenticità implica tanto una capacità di fare accadere, di impattare nel mondo, quanto una capacità di perseguire certi scopi, certi propositi. Poi un tema fondamentale, caratterizzante la psicologia della personalità, è lo studio, l'indagine sulle differenze individuali nella sfera del pensiero, degli affetti, degli atteggiamenti, dei valori e delle condotte. Ecco, su questo ci soffermeremo a lungo, cercando per quanto possibile di appropriarci delle conoscenze della ricerca scientifica e capire quali possono essere le applicazioni nella vita pratica che derivano da queste conoscenze. Inoltre affronteremo anche il tema delle influenze dei contesti sociali e culturali entro i quali si dispiega lo sviluppo ed assumono le diverse espressioni della personalità. Di fatto, la psicologia della personalità si esprime e opera sempre all'interno di contesti sociali. E di fatto la psicologia della personalità è in larga parte debitrice alle conoscenze che derivano dalla psicologia sociale e dalle scienze sociali, ma non solo. La psicologia della personalità è anche sempre una psicologia che è debitrice alle conoscenze che derivano dalle scienze dello sviluppo, dal momento che la personalità è un sistema costantemente in divenire. Un sistema costantemente in divenire, di cui è parte centrale, rappresenta così il core, l'elemento centrale, la interazione tra le persone e l'ambiente, gli scambi che avvengono tra le persone e l'ambiente lungo il corso di tutta la vita. Un altro tema importante e oggi particolarmente rilevante, e vedremo dove nell'ambito dell'economia e della politica, è l'impatto sociale dei diversi aspetti della personalità, cioè come lo studio della personalità può aiutarci
a comprendere meglio certi fenomeni, certi accadimenti, certi cambiamenti anche che avvengono nel campo dell'economia o nel campo della politica. Come spunto di riflessione di questa prima parte della lezione, io raccomando di pensare a come, e poi vedremo, approfondiremo questo tema, come le tradizioni filosofiche, i contesti sociali e culturali hanno influenzato lo studio della personalità e tuttora influenzano quello che ciascuno di noi, come ho detto, come psicologo ingenuo della personalità, pensa o ritiene debba essere la personalità, sia la personalità. Veniamo ora alla seconda parte della lezione che ci introduce, ci consente di fare un passo avanti per capire appunto quale sia l'ambito di indagine e di apprendimento al quale ci avviciniamo. Il problema delle definizioni, i principi generali e gli scopi. Che cos'è la personalità? Ci sono tante definizioni. Io me ne propongo una o due che derivano dalla mia esperienza, ma soprattutto da quello che ho letto, da quello che ho appreso anche dagli altri, soprattutto dagli altri. Possiamo definire la personalità come l'organizzazione di modi di pensare, sentire ed agire che rende conto delle diversità e delle somiglianze tra gli individui e delle loro identità personali e sociali. Questo è molto importante, vedremo, ci torneremo più volte. La psicologia della personalità deve essere in grado, mira a spiegare, a giustificare, in che cosa le persone si distinguono le une dalle altre? Quali sono gli aspetti che noi prendiamo in considerazione quando parliamo di noi stessi, riconosciamo noi stessi come diversi dagli altri, riconosciamo gli altri con particolari caratteristiche e li distinguiamo gli uni? Nella nostra personalità è comune a tutti e che cosa invece è unico di ciascuno? Ecco, questo è uno dei dilemmi, uno dei problemi della psicologia della personalità. Individuare gli elementi che sono comuni a tutti, che spiegano le somiglianze tra le persone, nella sfera del pensiero, degli affetti e dell'azione. E quali sono invece le caratteristiche assolutamente singolari, uniche di ciascuna persona, che fanno sì che ognuno di noi sia una persona distinta, diversa da tutti gli altri. Possiamo affrontare lo studio della personalità, avvicinarci allo studio della personalità, prendendo due prospettive. La prospettiva dell'osservatore che indaga l'impatto e la costruzione sociale delle diverse individualità, cioè l'osservatore che guarda cosa fanno gli altri, cosa fanno le persone e deriva una serie di ipotesi sul perché le persone fanno certe cose, si presentano in un certo modo, producono certi effetti. Sostanzialmente quello che importa all'osservatore è l'impatto della personalità nel mondo. No? Come la presenza di una persona importa dei cambiamenti, importa delle conseguenze, come la persona agisce e influenza nel mondo in cui si trova. Dall'altra parte, invece, prendendo la posizione del soggetto che pensa a se stesso, il soggetto riflessivo che indaga come l'individuo si appropria delle proprie esperienze e contribuisce a segnare il corso della propria esperienza. Cioè ciascuna persona, ciascuno di noi, dialoga con se stesso, pensa a se stesso, decide in conformità di scopi, di valori. Ecco, scopi, valori,

questo dialogo con se stesso che rende ragione di come ci sentiamo e di quello che facciamo, questo è un aspetto importante dello tema, un grande tema o un insieme di temi che stanno al centro dell'indagine della psicologia della personalità. Ora, la prospettiva dell'osservatore, che è soprattutto interessata a vedere l'impatto, le conseguenze dell'azione o della presenza, non è disgiunto evidentemente dalla prospettiva del soggetto riflessivo, del soggetto che riflette sulla propria esperienza e che trova in se stesso le ragioni di quello che fa. Evidentemente le due prospettive vanno, si muovono in parallelo e sono complementari l'una con l'altra, e lo vedremo nei diversi indirizzi di ricerca. Alcuni hanno soprattutto preso in considerazione le differenze individuali che si associano a certi effetti nel mondo, altri hanno preso soprattutto in considerazione i processi e i meccanismi mentali che rendono conto di quelle differenze individuali, che rendono conto delle ragioni che le persone si danno e perciò degli scopi che le persone perseguono. I principi generali ci riportano alla definizione che abbiamo dato. La personalità è un sistema complesso di strutture, di processi psicologici che insieme contribuiscono a rendere conto della unità e continuità dell'esperienza individuale e della ragione delle diverse condotte. Qui è importante richiamare la vostra attenzione su due concetti. Il concetto di esperienza, l'esperienza vissuta, ciò che ognuno di noi sente di sé, cioè l'esperienza soggettiva. L'altro, la condotta, il comportamento che si manifesta, che si produce nel mondo, che impatta nel mondo. Ecco, la personalità è un sistema complesso di strutture e processi mentali che rendono conto di ciò che le persone vivono, della loro esperienza soggettiva, e di ciò che le persone fanno e delle conseguenze che le loro azioni hanno nel mondo. La personalità come sistema agentico e come costruzione si sviluppa e funziona tramite interazioni continue con l'ambiente, soprattutto sociale, secondo rapporti di influenza reciproca. Ecco, anche questa frase, che forse molto densa, piena di significati. La personalità è un sistema, cioè un'organizzazione, agentico. Ho già accennato a questo, ho già usato questo aggettivo. L'agenticità è la proprietà degli enti, dei sistemi che fanno accadere le cose, influenzano gli ambiti in cui operano. Per cui agentico nel senso di agiscono intenzionalmente, agiscono in vista di scopi per la realizzazione di propositi. Ma la personalità è anche una costruzione, una costruzione nel senso che non solo è una costruzione che avviene nel corso del tempo in virtù di processi maturativi ed evolutivi che rispecchiano delle regolarità biologiche o dei progetti biologici, dei programmi biologici o delle opportunità sociali, relazioni ambientali. Non solo, lo vedremo, questo lo approfondiremo. Ma quel concetto che qui è molto importante è il concetto di costruzione come un qualche cosa in divenire, un sistema, un'organizzazione che si costruisce gradualmente e che nel corso della vita si continua a trasformarsi, continua a cambiare. Un sistema che è in relazione con il mondo ed è il sistema tramite il quale il nostro organismo opera degli scambi con l'ambiente circostante. Interazione vuol dire sostanzialmente stare in relazione, operare degli scambi, influenzarsi reciprocamente.

soprattutto una costruzione sociale, dal momento che le persone si relazionano con gli altri e in larga parte rispecchiano le richieste, le opportunità che i contesti sociali in cui sono nati, cresciuti, hanno offerto loro e naturalmente sono anche stati in qualche modo da loro stessi costruiti e trasformati. C'è una coerenza e una continuità nella personalità che può essere pienamente apprezzata solo considerando la persona come unità ed esaminando l'organizzazione delle sue diverse manifestazioni e relazioni con l'ambiente nel corso di ciclo di vita. Ciascuno di noi è un insieme di caratteristiche diverse, caratteristiche intellettuali, caratteristiche motivazionali, caratteristiche culturali, ma ciascuno di noi è una persona ed è una persona unitaria. Ciascuno di noi ha il senso di una propria identità, di una propria continuità nel tempo. Io sono lo stesso di ieri e verosimilmente sono lo stesso che sarà domani. Io sono la stessa persona di quando ero piccolo e sono ormai anziano, ma sono probabilmente lo stesso Gian Vittorio Caprara che sarà fra 3 mesi, 3 anni, anche se evidentemente molte cose sono cambiate e cambieranno. Però c'è un senso di continuità, la mia esperienza vissuta, l'esperienza che io ho di me stesso come persona, è di una persona unica, unitaria, continua. E c'è una coerenza tra i miei modi di essere, pensare e sentire. La coerenza è importante. Io devo darmi una ragione del perché, del come mi sento quando faccio certe cose, del perché faccio certe cose. C'è una coerenza tra le ragioni che mi do, tra i sentimenti che provo e tra le conseguenze che derivano dalle mie azioni. E questa coerenza e continuità si dispiega nel corso del ciclo di vita. Noi saremo quello in buona parte quello che siamo stati, ma non è un determinismo rigido, c'è una continua trasformazione del tutto compatibile con un senso di unità e di coerenza e di continuità. Per rendere conto di questa coerenza, continuità, unità e di quelli che sono i fattori principali che agiscono nel corso della nostra vita sulla nostra persona, che contribuiscono a costruire la nostra persona e a favorirne costantemente, per quanto possibile, lo sviluppo o il buon funzionamento, la psicologia della personalità ha lo scopo di individuare e studiare i fattori biologici e sociali che concorrono al suo sviluppo e al suo funzionamento, perché evidentemente la personalità è una costruzione che è biologica e sociale. Cioè la mente, che è così l'apparato centrale della personalità, la personalità interessa soprattutto gli aspetti mentali, gli aspetti psicologici dell'organismo, insomma, dell'organismo umano, e ne è in larga parte la personalità è un sistema di mediazione, in un qualche modo, tra l'organismo e l'ambiente al servizio della vita. La personalità evidentemente ha un correlato biologico, un sostrato biologico, ma la personalità ha altrettanto un corrispondente, un correlato, una varietà di determinanti a livello sociale, perché è nell'ambito del sociale
che si creano le opportunità, che ci sono le condizioni che favoriscono lo sviluppo e il buon funzionamento della personalità, come è nell'ambito del sociale che si trovano le condizioni che dettano in larga parte ciò che la personalità deve essere e perciò ciò che ciascuno di noi può diventare o ci si aspetta che possa diventare. La personalità ha lo scopo di individuare e poi studiare le strutture e i processi psicologici che rendono conto della sua stabilità e del cambiamento delle sue diverse manifestazioni e transazioni dall'ambiente. Ho detto, siamo le stesse persone di quello che eravamo bambini? Sì, evidentemente, ma ci comportiamo in modi completamente diversi. E verosimilmente continueremo a cambiare i modi in cui ci relazioneremo col mondo saranno continuamente, per tutti gli aspetti, gli stessi e per altri diversi. Ma quali sono le strutture e i processi che stanno alla base di questa continuità, di questa unità e anche di questa possibilità di cambiamenti continui? La psicologia della personalità ha anche lo scopo di individuare e studiare le risorse potenziali e le possibilità di una loro attualizzazione. Soprattutto oggi, nelle epoche più recenti, la psicologia della personalità è venuta ad interessarsi delle potenzialità. Perciò l'interesse della ricerca in buona parte si è spostato da ciò che l'individuo è e fa abitualmente a ciò che egli può essere e può fare. Soprattutto nelle ultime decadi è diventata di grande attualità, di grande interesse lo studio delle potenzialità, perché verosimilmente la natura umana, gli esseri umani, sono portatori di potenziali risorse che ancora non sono state del tutto espresse, anche a livello mentale. Per cui oggi le nuove tecnologie aprono alla nostra mente delle possibilità di funzionamento che erano imprevedibili e anche probabilmente delle possibilità di sviluppo. E questo apre alla psicologia della personalità dei territori di indagine del tutto nuovi. Anche di questo cercheremo di parlare nel corso delle nostre lezioni. Poi, infine, la psicologia della personalità, come la psicologia in generale, è stata spesso caratterizzata da un interesse per gli aspetti, per la fragilità umana. Soprattutto in ambito clinico, gli psicologi sono stati chiamati ad aiutare, a sostenere, a riparare. Beh, oggi, la psicologia cosiddetta positiva, indica nuovi percorsi, nuove opportunità, nuovi contributi nella direzione di uno svelamento di risorse che non sono state fino ad ora riconosciute ed espresse e che invece potrebbero essere scoperte e valorizzate. Perciò, soprattutto, pensiamo ai fenomeni di invecchiamento, quali sono le risorse sulle quali le persone che stanno declinando possono ancora contare o sulle quali possono fare leva per prolungare una qualità della vita degna e per mantenere delle capacità di relazione con il mondo pienamente soddisfacenti. Ma soprattutto le potenzialità si attualizzano nelle interazioni tra la persona e l'ambiente socioculturale. Perciò da qui l'interesse e l'avvicinamento della psicologia della personalità alle scienze sociali, alle scienze economiche, alle scienze politiche. Perché? Perché insieme possiamo capire quali sono le condizioni di vita che possono favorire al meglio il funzionamento e lo sviluppo delle persone e qual è il funzionamento e lo sviluppo delle persone che più può contribuire
alla costruzione di società civili, di società dove la vita tra le persone sia meritevole di essere vissuta. Come spunto di riflessione di questa prima parte, di queste prime parti della lezione, visto che ciascuno di noi è uno psicologo ingenuo della personalità, ciascuno di noi può domandarsi, può problematizzare cosa pensa lui della personalità e cosa il discorso che abbiamo avviato, se il discorso che abbiamo avviato ha prodotto un qualche cambiamento, ha prodotto un qualche ripensamento. Parimenti, dalla parte che abbiamo sviluppato, suscita una serie di interrogativi anche a livello personale su quelli che sono gli obiettivi della psicologia della personalità. Anche qui io credo che ciascuno di noi ha delle sue opinioni a proposito di cosa siano i motivi, di cosa siano i valori, di cosa siano i propositi, se siano indagabili, se sia possibile un'indagine sull'esperienza vissuta e se sia possibile un impiego delle scienze psicologiche non soltanto per riparare e sanare, ma anche per promuovere, per valorizzare, per arricchire non solo le persone, ma tutto l'umanità intera. Veniamo ora alla parte successiva, anche una parte che interessa la psicologia della personalità, ma che è comune poi a tutti i discorsi che facciamo anche nell'ambito delle altre discipline. L'importanza delle teorie e dei metodi. Cosa deve fare una teoria della personalità? Di massima, organizzare le conoscenze possedute e aprire la strada a nuove conoscenze. Fornire una spiegazione condivisa e per quanto possibile falsificabile dei fenomeni indagati. Abbiamo grandi teorie che affrontano la personalità, lo vedremo nelle lezioni successive, come sistema complesso, e abbiamo micro teorie che si interessano a singole manifestazioni, a singole differenze individuali, a specifici aspetti della personalità o modalità di espressione della personalità. Quali sono i diversi approcci teorici? Una distinzione classica è tra strategie di ricerca ideografiche verso strategie di ricerca nomotetiche. Le strategie di ricerca nomotetiche cercano le regolarità generali, le leggi che valgono per tutti. Le strategie di ricerca ideografiche si preoccupano invece di cogliere la singolarità, l'unicità, la specificità di ogni esperienza individuale. Ciascuna vita ha molti elementi di somiglianza con la vita di tutti gli altri. Ciascuna personalità è molto simile, ha elementi molto simili, se non gli stessi, a tutti. Ma la vita di ciascuno di noi è unica. La storia di ciascuno di noi, la biografia di ogni ciascuno di noi. I metodi ideografici sono proprio interessati a studiare il caso singolo, la singola storia di vita. Anche in questo caso, i due metodi, dobbiamo riconoscere che i due metodi sono ugualmente importanti e entrambi complementari. Da una parte siamo interessati a conoscere cosa hanno in comune o quali sono le caratteristiche di personalità maggiormente diffuse o diversamente diffuse all'interno di una popolazione come queste differenze, manifestazioni si associano a certi esiti desiderabili o indesiderabili, a certi fenomeni, a certi accadimenti. Dall'altro siamo interessati a riconoscere a ciascuna persona una peculiarità, una singolarità, una dignità e pertanto ad apprezzare pienamente, da un lato,
il valore della vita individuale, il valore della sua esperienza, e dall'altra creare le condizioni perché ciascuno possa realizzare al meglio le proprie uniche potenzialità. Distinguiamo tradizionalmente tra metodi clinici correlazionali e sperimentali. I metodi clinici sono tradizionali medici, generalmente presso il paziente, presso il singolo. I metodi correlazionali sono basati sostanzialmente sullo studio delle corrispondenze tra popolazioni. I metodi sperimentali, c'è tutta una lunga tradizione di ricerca sperimentale, implicano nel tentativo, lo sforzo, l'impegno di trovare delle regolarità generali tramite situazioni in cui il ricercatore mette sotto controllo tutta una serie di variabili per distinguere quelle che determinano certi fenomeni rispetto ad altre, per isolare quali sono le variabili che effettivamente incidono su certi fenomeni, per stabilire quindi delle relazioni, per quanto possibile generalizzabili, di causa ed effetto. Vedremo che in psicologia della personalità i metodi sperimentali, la ricerca sperimentale in senso stretto è molto problematica, se non impossibile. Sono invece molto diffusi i metodi correlazionali su popolazioni, su gruppi di persone, che permettono di stabilire delle corrispondenze tra aspetti della personalità, delle corrispondenze tra questi aspetti delle personalità e certi esiti e conseguenze, e sono evidentemente anche molto diffusi i metodi clinici, che sono molto spesso nella linea delle strategie di ricerca ideografiche. I fenomeni studiati sono le strutture e i processi che rendono conto di come le persone si relazionano con se stessi, gli altri e l'ambiente, cioè i processi sottostanti alle manifestazioni esplicite, le differenze individuali, le manifestazioni esplicite, che permettono di riconoscersi e distinguere le persone le une dalle altre nella sfera della cognizione, dell'affettività e della condotta. I criteri di valutazione di una teoria in psicologia della personalità sono gli stessi che valgono anche nelle altre scienze: la chiarezza, la semplicità e la parsimonia, la generalizzabilità, la comprensività, la verificabilità o falsificabilità, la rilevanza conoscitiva e la rilevanza pratica. Mi pare che questi termini siano autoesplicativi e non mi soffermo, se non per dire che molto importante è la parsimonia. Anche in psicologia della personalità valgono quelle teorie e quelle spiegazioni che sono parsimoniose, che ci permettono di capire, che ci permettono di prevedere, che ci permettono di intervenire per ottenere certi risultati desiderabili, con l'impiego di concetti, di ipotesi, le meno complesse, le meno difficili, le meno tortuose possibili. Abbiamo già di massima accennato a quali sono le differenze tra il metodo clinico, il metodo correlazionale e il metodo sperimentale. Qui lo spunto della riflessione è nuovamente molto simile allo spunto precedente. È possibile studiare la personalità? Ritenete che sia possibile? Quali sono dunque i metodi di indagine, aggiungerei al punto interrogativo, più praticabili, più avvicinabili? Ecco, il tema è l'ultimo argomento che affrontiamo, è quello sulla funzione integrativa e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità. Beh, venendo a quest'ultimo argomento sulla funzione integrativa e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità, mi riallaccio ad alcune considerazioni e riflessioni che già ho anticipato. La psicologia della personalità, lo vedremo anche nelle lezioni successive, non può procedere separatamente dalle altre psicologie, in particolare dalla psicologia dello sviluppo e dalla psicologia sociale, ma non solo. La psicologia della personalità trae beneficio da un rapporto più prossimo con altre branche della psicologia, soprattutto la psicologia clinica, ma anche la psicologia del lavoro, anche la psicologia economica, anche la psicologia politica.
Beh, se in un caso è evidente il contributo della psicologia dello sviluppo, della psicologia sociale o della psicologia clinica, la psicologia della personalità, dall'altro caso, negli anni recenti, vediamo il contributo importante che la psicologia della personalità può dare alla psicologia economica, alla psicologia del lavoro e alla psicologia politica, per aiutare a individuare quali sono le caratteristiche, quali sono, gli aspetti individuali che maggiormente si associano al successo lavorativo, a certe scelte politiche o a certe scelte ragionevoli o più efficienti a livello economico. Evidentemente, in questo caso, perciò, la psicologia della personalità è una scienza, una disciplina in relazione con le altre discipline psicologiche, ma è anche una scienza, una disciplina che permette alle psicologie, alle altre psicologie di mettersi in relazione con il mondo delle scienze sociali, delle altre scienze sociali e anche delle scienze della vita. È evidente che la personalità, è in larga parte anche influenzata da ciò che accade al nostro corpo, dalla salute come dalla malattia, dal passare degli anni, dall'invecchiamento. Dai processi di maturazione e dai processi di invecchiamento. Perciò è evidente. D'altro canto, sempre di più noi apprezziamo lo studio della personalità, l'indagine della personalità per tutelare la salute, perché evidentemente ci sono modi di essere, modi di agire, personalità, aspetti della personalità che sono importanti per mantenere uno stato di salute o per fronteggiare stati di sofferenza o di malattia. Dall'altra parte, nell'ambito del sociale, la psicologia della personalità, negli ultimi 20-30 anni, sempre di più ha mostrato l'utilità per comprendere meglio le scelte politiche, per comprendere meglio le decisioni economiche e evidentemente per comprendere meglio che tipo di convivenza si può realizzare nei vari contesti lavorativi. Cioè, nel contesto lavorativo, evidentemente, la psicologia della personalità interviene non solo come tradizionalmente per affrontare i temi della leadership e della motivazione, ma sempre di più oggi per affrontare i temi della convivenza, dei climi organizzativi, delle culture organizzative e i climi del benessere. I primi, in senso più generale, i crediti della salute nei contesti lavorativi. Perciò possiamo dire che la psicologia della personalità ha una funzione di raccordo e integrazione tra le diverse aree della psicologia, evolutiva, sociale, clinica, ed ha una funzione importante di collegamento con le altre scienze del comportamento umano, l'economia, la comportamentale, la sociologia, le scienze politiche. La rilevanza applicativa deriva da questo. È importante, ha una rilevanza pratica notevole nella misura in cui ci permette di individuare le caratteristiche psicologiche che permettono di descrivere e distinguere se stessi e gli altri e quindi rendere conto delle strutture e dei processi mentali coinvolti. Ciò apre la strada alla progettazione di interventi mirati a favorire il benessere individuale e collettivo nei contesti di tutela e promozione della salute, dell'educazione, del lavoro, dell'economia e della politica. Ma gli spunti di riflessione conclusivi sostanzialmente riguardano le funzioni della psicologia della personalità che non sono definiti o ancora definibili, si stanno, anzi, sono molteplici e si stanno costantemente allargando. In che modo la psicologia della personalità può contribuire alle altre scienze del comportamento? Portando per quanto possibile delle evidenze empiriche che aiutino ad affrontare insieme i problemi che più ci stanno a cuore nell'ambito della salute, nell'ambito del lavoro e per realizzare le condizioni di una convivenza civile, per quanto possibile, ottimale. Siamo ormai giunti al termine della nostra lezione, perciò è opportuno concludere riepilogando
gli spunti di riflessione. Come le tradizioni filosofiche, i contesti storico-culturali, i fattori sociali hanno influenzato lo studio della personalità? Come si può definire la personalità? Quali sono gli obiettivi della psicologia della personalità? In che modo è possibile studiare la personalità? E quali sono i metodi di indagine? Quali sono le funzioni della psicologia della personalità? In che modo la psicologia della personalità può contribuire alle scienze del comportamento? Con questo vi saluto e ci rivediamo alla prossima lezione. Grazie e a presto.

Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Io sono Vittorio Boe, sono il commissario dell'istituzione Biblioteche di Roma, carica per la quale ringrazio sempre l'amministrazione di questa città e la sindaca Virginia Raggio in particolare, perché per me è un onore e rappresenta la passione un po' della mia vita. Daniel Pennac ha scritto tanto sulla lettura, no? Una frase molto bella che ho trovato in questi giorni è: il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. E questo è successo in questi mesi. Si è letto di più, si è letto perché eravamo chiusi, ma perché in qualche modo ci siamo anche aperti. E allora abbiamo cercato di dare un significato a queste parole, a cui forse non si attribuisce abbastanza importanza, perché siamo così nell'abitudine, orientati a pronunciarle ma non a pensarle. E allora, se andiamo a vedere che cosa significa leggere, oltre al significato proprio l'atto materiale di distinguere i segni, è anche l'atto intellettuale dell'intendere il significato delle parole, quindi prendere coscienza del contenuto in generale di uno scritto, ma anche della musica, anche dell'arte, come vedremo. Si dice anche leggere le mani, no? Indovinare. Quindi per noi leggere il mondo, che è il titolo di questa 20ª edizione, è un invito a raccogliere i segni che parole, suoni, colori, sentimenti, paure, speranze hanno marcato la nostra vita in questi ultimi mesi. Così diversi, ma non imprevedibili, se avessimo avuto la capacità di leggere il passato, anche recente, delle pandemie e delle nostre vanità di potenza. La pandemia ci ha uniti e ci ha al tempo stesso divisi. È un paradosso, ma è così. Leggere il mondo quindi è un modo nuovo per interpretare questa bellissima manifestazione che ormai ha 20 anni. Quindi il primo pensiero ci è sembrato doverosamente dovesse essere rivolto a chi l'ha voluta, a chi l'ha pensata, a Gianni Borgna, che è stato un grande. E poi un ringraziamento alla nostra padrona di casa, Alfonsina Russo, sovrintendente di questo meraviglioso, unico luogo del Parco Archeologico. Un ringraziamento va alle scrittrici e agli scrittori che si alterneranno sul palco, alle poetesse e ai poeti, al nostro duo fantastico, artistico, Masbedo, ovvero Niccolò Massazza e Giacomo Bedoni, al nostro grandissimo maestro Marino Formenti e naturalmente ai nostri curatori, Lea Iandiorio e Andrea Cusumano. Grazie. Un ringraziamento va certamente a tutto il personale di Biblioteche di Roma che fa un lavoro fantastico sul territorio. Io non

0: Mi stanco di citare il fatto che nell'epoca di pandemia le biblioteche di Roma hanno prodotto 6.000 eventi online, hanno prodotto molto di più di quanto non producesse, non avessero prodotto già prima. E ovviamente al tutto il personale di Zetema, che sono fedeli compagni di strada in tantissime nostre attività. Un ringraziamento particolare e soprattutto all'assessore alla crescita culturale del Comune di Roma, Lorenza Frucci, che poi parlerà subito dopo i nostri curatori. Dicevo che durante la pandemia si è letto di più, si è soprattutto letto, perché è vero che il cosiddetto mercato del libro è cresciuto, anche se poco, mentre tante altre forme della cultura hanno avuto dei grandissimi danni, in alcuni casi anche indelebili. E abbiamo letto perché abbiamo cercato di colmare una distanza che si stava creando fisicamente. Così ci siamo orientati a cercare in noi stessi una grammatica essenziale e intima. Ora siamo entrati in presenza, pensiamo a questa parola. Presenti significa essere qui, contemporanei a noi stessi e tra di noi. Ma perché questa presenza duri, dobbiamo difendere e fare tesoro dei sacrifici e del dolore vissuto e attraversato. Dobbiamo essere attenti a non ripetere le presuntuose certezze di prima, costruire un rinnovato senso di responsabilità, trovare territori di dialogo e confronti nuovi. Leggere il mondo è quindi un invito a essere presenti e una sfida a guardare davanti a noi, oltre a noi, con uno sguardo nuovo, diverso. E chi meglio delle scrittrici e degli scrittori, degli artisti e dei musicisti può aiutarci a interpretare il mondo attraverso i loro occhi, i loro segni, i loro suoni. Loro traducono in termini intellegibili l'essenza di un testo o di un qualcosa che sarà una nota o una pennellata o un beat elettronico simbolico, si fanno interpreti e portavoce dei sentimenti e delle idee degli altri. Loro sono i nostri interpreti di un mondo che speriamo nuovo e diverso, possibilmente, crediamo, migliore. Ora non mi resta che ringraziare davvero ancora tutti voi, soprattutto di essere qui, e passare la parola ai nostri due curatori, Lea Iandiorio e Andrea Cusumano. Grazie mille.
1: Un po' lunga. Buonasera. E intanto è una grandissima emozione essere qui. Ringrazio tutti, è un'emozione perché questi mesi abbiamo lavorato per creare un evento davvero speciale, per creare un evento in cui tante voci di autori, autrici, poeti e poetesse, musicisti, artisti potessero permetterci di vivere un'esperienza collettiva. Io stasera mi auguro e vi auguro di vivere questa esperienza insieme, un'esperienza fatta di parole, di musica, di immagini, un'esperienza fatta di nuova vita. Grazie.
2: Sarò molto breve, ci saranno tanti contenuti e tante emozioni questa serata. Un'immagine forse. Immaginate che il vostro schermo, lo schermo del computer, del telefonino, del tablet, che è stato lo spazio a cui siamo stati costretti in questo anno e mezzo a chiudere tutte le nostre relazioni, oggi a terra, in questa meravigliosa cornice, in questo spazio di storia, e si trasforma in altro, diventa bellezza, è catartico perché finalmente siamo in presenza e per poter raccontare la letteratura accogliendovi, ci auguriamo, nel miglior modo possibile, abbiamo voluto mettere insieme parole, suoni e immagini e quindi buon Festival delle Letterature e auguri Festival delle Letterature che compie 20 anni. Buona serata.
0: E adesso la nostra assessore alla crescita culturale del Comune di Roma, Lorenza Frucci, che ha voluto tantissimo che questo festival fosse nuovo e insieme interpretasse nel modo migliore la sua splendida tradizione. Grazie Lorenzo.
3: Grazie Vittorio, buonasera a tutte e a tutti. Porto i saluti della sindaca Virginia Raggi e ringrazio tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questo festival. Sono veramente orgogliosa e anche emozionata questa sera di essere qui con voi. Mi auguro e sono certa che sarà una serata emozionante in questo luogo così suggestivo e magico. Spero che tutti ci faremo, come dire, accompagnare dalle parole e dalle immagini che questo spettacolo, perché mi immagino che sarà uno spettacolo, abbiamo lavorato tanto insieme per far sì che questo festival si facesse in presenza e si facesse nel miglior modo possibile, più accogliente e coinvolgente. Ringrazio tutte le istituzioni presenti, ringrazio i curatori per l'importante lavoro fatto, gli artisti, gli autori che parteciperanno queste serate a questo evento. Ringrazio biblioteche, ovviamente, Zetema e anche tutto il mio staff che ha collaborato alacremente alla riuscita di questo festival. E non mi resta veramente che augurarvi buona serata, spero che questo festival vi piaccia, ma prima di salutarvi vorrei ringraziare il pubblico, perché veramente noi lavoriamo per voi. E il fatto che voi questa sera siate così numerosi, che siate accorsi, che abbiate prenotato facendo sold out tutte le nostre serate, questa sera ci riempie veramente di orgoglio e di soddisfazione. Sono orgogliosa di rappresentare questa città che grazie a tutte le istituzioni capitoline, ma anche agli operatori culturali che lavorano in città, hanno permesso che l'estate romana si facesse. La città è piena di eventi e quindi veramente un ringraziamento particolare a tutti i romani, a tutte le romane, anche a tutti i turisti che stanno tornando in città e stanno onorando il nostro lavoro. Spero che la nostra offerta culturale vi soddisfi, noi ce la mettiamo tutta e vi ringrazio anche veramente per tutta la pazienza e la collaborazione con la quale aderite alle norme anti-Covid che un po' rallentano i processi, però, come dire, ci permettono di tornare a stare insieme. Per cui vi ringrazio. Tra il pubblico a sorpresa vedo che c'è anche il mio predecessore Luca Bergamo, che saluto e ringrazio anche per il lavoro svolto. Quindi spero che vi piaccia e io sono emozionata di assistere a questo spettacolo. Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.

Fui tonato su tu con nai niente. Oreavoli fici i cosero monno. Nori voli so figli o pace eterno. E sotto il robe nuro sogno e senza visse mente. E manco a domannare che i picciole un fenno fanno ire. E che stare di uno e senza mangiare, què di uno in terra, sazio è un paradiso. E io ero paradiso vegno, e qua che venisse a fare. Vieni a domandare, non è vero, tu mi vuoi mogliare. Sacco non soccorisci, a lingua te faccio seccare. Ora con un po' parlare, che mi volesse dire? Parla, parla. Ma perdonami, a bocca parla, tanto per parlare. Ma tu, santo paradiso, un tenere,

tetto e mi sperogghiare. Fammi venire con te o me lasciare. Allora vero te sarora, sì. Ognuno passo sata se n'ha a dire. Solo una cosa io posso fare per te, insegnarti a bagnare.

Lucio, talian cielo, chi è che luce? A luna, Lucio, è a luna, è a mare. Andiamo a trovare. Lume, lumine, cannile, un te ne sei benocchio. Eccale, una monnezza, una monnezza. Ma tutte cose a Lucio ci possono mogliare e Lucio ci crede. Ci crede sempre. Lucio, e mensa esse cannile, e mensa esse lumine, esse lume. E quando sei sutano, Lucio è oscuro, oscuro. Catessa china i parole, e tutto parole, Lucio. I parole sono ciume. Montagne, sciure, mari e cielo su i parole. Lucio saprà ballare, cantare, suonare e sape parlare, Lucio, e si conta i conti più belli. C'era una volta, Lucio, con un braccio solo, un immo e senza l'orsa luce. Lucio era innamorato della luna e la luna era innamorata di Lucio. Isse sanorate, oscuro a Lucio Lazzaro, oscuro chi so pensare. Meschino Lucio, meschino, meschino, meschino Lucio, meschino. Oscuro a contare gli ore nei minuti, fino a quando io in ne minuti un cinnecchio. Chi è? L'acqua, è l'acqua, Lucio, sta chiovendo, è la luna, a nuati sta chiamando, sta neanno, presto, presto, Lucio, muore, no! L'acqua si sta appoggiando, Lucio. Corremo, corremo, corremo! Crocefisso arrospigliate, crocefisso! Che boia! Hai lo sonno, fammi roimere! Aggiù no! O è ancora notte, crucifè? O naggio è nato, camorrea. Ora non mi posso addormentare più con il pure sale. Io a giolare ci avessero a seccare e dormire quando ricido e quando ci ricini con il naido e stare vegliante. Che bello cielo, c'è la luna china. C'è a Zayachina, a luna china, coi pure sangue naso e Dio. Crucifì, vieru e che quando chiove è a luna che muore. Se, meschina, e i suoi figli a chiancino. Cos'è i suoi figli, crucifì?

Isit, assai nave figli. Pasqua, o sai che men sonnavo? Non sonnai. Men sonnavo che aveva nascendo fatato e ci dicia aio petetto e mi faceva comparere piattoni di paissa chi tenerume, chi sparacedde, chi lenticchi, piattoni fa vacconiglio, cacocciola vedanedda, piattoni fa sola chi cutene cavore cavore, insomma zocca deseava ma compariva. Ci dicia aio sete e faceva scorrere un ciume d'acqua a cozze fresca che per bevere mille ma mi ha messo un cappotto e se via a desiore vino un bottaruolo me ne accompagnava che se ci poteva ammiacare l'intero esercito militare e ci diceva ma c'è già fatato sento freddo e tutto un semmola si addomava un fuoco tanto grande che ogni faida era come un cocipo maruaro. Mi piacesse avere un accetto fatato. E chi ci dicesse un accetto fatato, fammi venire la vista all'occhio, quanto a così vivo la mattina quando aggioina. E ci dicesse un accetto fatato, fammi venire una pipita nella lingua, quanto a così non ci rompo più i coglionetti a crocifisso quando roim. Ci dicesse, accendo fatato, facci seccare i pissiani luocchi a crocifisso, quanto a così la finisci, i roim sempre come un pagnoccone. Però i vo contate i sonni che mi insonno. Vero, io mi sonno sempre all'uscio. Quando parlava, sciuri ci niscevano per la bocca. Mi avesse piaciuto fare un commeriante. Quando veniva l'uscio a recitare, i cristiani a cura facevano per tagliarlo. E ridiano, chianciano, e non finivano più di sbattere di mano. Che era bello. Monnezza! Monnezza! Monnezza! O bossia, ma non un chili sasezza! Un chili monnezza, un chilo sasezza! Io ci posso rare un chilo di monnezza e io voglio un chilo di sasezza e io ci posso rare un chilo di monnezza e che me ne faccio un chilo di monnezza e se ne può fare sasezza e allora me ne rono un chilo di sasezza, un chilo di monnezza. Perché se ne ha a fare un chilo di monnezza? Come che me ne fare? Sasizza! Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno.

0: Nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

laboratori di ricerca Uninettuno, facoltà di ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e

0: Il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uni Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uni Nettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uni Nettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni Nettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte e nella filosofia del Novecento alla ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Come è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove

Pies rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me, questo Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante. Io lo guardo esterrefatta, dico: com'è possibile, che cosa è successo? Se un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco. Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena due decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal. Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle che ha un enorme successo. Ma due anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. E per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che due anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia

come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella legge è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra la madre e Egisto l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica, in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna si avvia, viene avviato da Freud e da Breuer sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, l'Elettra di Hofmannsthal, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hofmannsthal come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che, infatti, è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, fino ad arrivare persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano un'attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi, attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere

0: era addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui, ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontato appunto col fratello, con lo scontro col fratello e Teocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno, che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura, gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto, grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario, perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche, e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea, come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice. Il moderno attinge al classico per rivivere le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea. E le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta, Minosse, che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone, e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Monterland molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifae confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile, che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Monterland è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino la dimensione della femminilità venga, e in un certo senso, sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Monterland, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo, per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno 2-3 scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente, della potenza di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide. La mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione, molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga della Colchide, che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli dal linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica. Bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino, uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver proposto un dramma scritto senza l'autorizzazione del partito, in modo libero, ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice: l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione così autentica che permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee, e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine degli anni, metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, la Fedra. La Fedra, tra l'altro, chi è la Fedra? La figlia di quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Sarah Kane riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Sarah Kane, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco, sino a sconvolgerlo, sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telemantica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: breve presentazione del candidato che è, diciamo, è voglioso di raccontarci il lavoro. Diciamo che affronta un tema ormai antico, no? Quando si parla di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie, non sono più nuove, e ormai il tema del dato all'interno del processo penale è, come dicevo, antico, anche vecchio. Però i problemi sono sempre freschi da questo punto di vista, proprio perché ci si incrocia su una serie di elementi dove il perno centrale alla fine dei conti è quello che possiamo richiamare attraverso la figura del peritus peritorum, cioè di questo giudice che si deve confrontare un attimino anche con lati molto tecnici, no? Il giurista fa il giurista, il tecnico informatico, potremmo dire così, fa il suo lavoro. Ecco, diciamo che Moretta ha fatto un tipo di lavoro di questo tipo, avendo un taglio più tecnico lato suo, proprio perché ha una grossa esperienza anche lavorativa, eccetera, eccetera. Quindi ci racconti il lavoro di tesi e poi magari ci soffermeremo su elementi più particolari. Prego.
1: Ecco, intanto adesso, buongiorno, grazie per il suo supporto. Diciamo che nasce questo studio, questo lavoro, da un'esperienza ormai quasi ventennale di aule tribunali e sostanzialmente con il cappello di informatico forense, trascrittore forense, che negli anni si è evoluto passando sostanzialmente da puramente attività trascrittiva, quindi trasposizione di audio sostanzialmente in documenti, si è andato evolvendo, diciamo, con l'introduzione, diciamo, del dato digitale e dei vari aspetti, si è andato evolvendo, per cui sono passato sostanzialmente ad una valutazione di quello che sono di quelli che erano gli elementi portati a fini probatori sostanzialmente. Quindi detto questo, è chiaro che questa ricerca, queste osservazioni, queste considerazioni nascono da questa esperienza pratica sostanzialmente. Quindi diciamo che perché parlo di crisi della prova digitale sostanzialmente? Parlo di crisi della prova digitale in quanto non perché ci sia un'assenza assoluta di norme, ma perché logicamente dobbiamo porci davanti alla questione con questo punto di vista. Cioè oggi il sistema, l'ordinamento giudiziario italiano è chiamato a doversi confrontare con dei temi, con strumenti normativi che invece sono stati pensati in un'era cosiddetta analogica sostanzialmente, no? E quindi che cosa accade? Per fare un esempio molto pratico, perché ecco, penso che attraverso la praticità si riescano a comprendere forse meglio certi concetti piuttosto che andare sul lato teorico. Un esempio concreto è rappresentato dal fatto di dire: va bene, è importante sostanzialmente la metodologia sostanzialmente che si usa. Adesso lo vedremo, cercherò di spiegarlo meglio. E quindi la crisi non è tanto nell'assenza assoluta di norme, ma in questo tema del dire: sì, è stato pensato il sistema, l'ordinamento, quindi le norme che sovrintendono a questa tematica sono state pensate in un'era, diciamo, analogica, e oggi siamo invece in un digitale. L'errore più grande che si può fare è quello di pensare che un documento digitale, un dato digitale, possa essere considerabile come un documento tradizionale. Quindi la prova digitale è un po' è questa, quando si parla in termini di crisi. E quindi qual è il nuovo paradigma probatorio? La prova, sappiamo che tradizionalmente la prova era una prova testimoniale, è una prova concreta basata su elementi, diciamo, abbastanza concreti, stabili. Oggi nell'era digitale gli elementi digitali invece non hanno, per la loro caratteristica intrinseca ed estrinseca, queste caratteristiche, ma è totalmente diverso. Il dato digitale è per sua natura volatile, è manipolabile, anche se è riproducibile, naturalmente è sempre riproducibile. E quindi il nuovo paradigma è questo, quindi adesso bisogna ragionare in questi termini qua. Il giudice che è chiamato a valutare, ed è questo un elemento fondamentale, proprio la valutazione della prova digitale, da qui partiamo, non accede al dato in sé, cioè perché il dato digitale per sua natura è una rappresentazione che viene fatta, diciamo, appunto dall'operatore, diciamo, tecnico rispetto al dato, e quindi il giudice magistrato che necessariamente deve formare il proprio libero convincimento, diciamo così, deve avere gli elementi per poterlo valutare, ma che cosa valuta? Valuta una rappresentazione tecnica. E dall'altra parte c'è un tema di tecnicismo della prova digitale rispetto alla funzione giurisdizionale, che è un elemento molto critico ed è fondamentale, direi. Cioè, oggi viviamo, la cronaca quotidiana ci pone davanti questa questione, cioè le aule dei tribunali, i magistrati sono sottoposti sostanzialmente a questo bombardamento, se mi permettete di usare questo termine, da parte di più consulenti tecnici che magari sulla stessa materia dicono tutto il contrario di tutto, e il magistrato però alla fine deve fare una sentenza, deve motivarla e deve convincersi. Quindi l'approccio che deve utilizzare è un approccio, ci vuole il giusto equilibrio tra il tecnicismo sostanzialmente e l'aspetto giurisdizionale. L'altro tema che si apre invece è quello del, pensiamo a oggi non si fa una investigazione se non si sequestra in maniera probatoria un telefono, se non si sequestra il PC, è la parte, diciamo, è l'elemento da cui si parte molte volte in un ambito investigativo, e questo comporta, coinvolge tematiche importanti che sono legati a diritti, diciamo, costituzionali, a diritti di tutela del dato personale, e quindi questo è un altro elemento, un'altra grande criticità che
0: Lei parlava all'inizio di prova documentale, no? Sì. È un po' il centro, il perno di scontro tra questi due grandi mondi.
1: Diciamo la prova tradizionale, che può essere prova documentale, la prova per eccellenza, lei mi insegna, è la prova testimoniale, diciamo così, nel dibattimento orale, la prova testimoniale.
0: Però diciamo che siamo in un emisfero diverso rispetto alla testimonianza, ma diciamo abbiamo un dato più o meno concreto che è affetto da un alto tasso di volatilità, tutte le caratteristiche, certo, che diceva benissimo. Qua si innesta, io andrei al succo, perché una figura molto interessante che lei ha analizzato è il problema del deepfake, no? Quindi sì, come entra in ambito processuale, quali sono le soluzioni tecnico-pratiche e anche le sue conclusioni da questo punto di vista?
1: Allora, facciamo un passo preliminare un attimo. Deepfake

0: ed è rappresentato dal fatto che oggi è importante la metodologia, la trasparenza. Quindi, se torniamo al discorso degli audio-video, la cosa più importante è io quando condivido o divulgo un po' queste tematiche a qualche collega, se ne si parla di questo, tendo sempre a dire una cosa. La prima cosa da cui partire è questo dato da dove proviene, come è stato formato e cercando poi di dimostrarlo. Tornando al discorso audio-video, deepfake invece è una declinazione ulteriore, perché se io davanti a un audio-video devo pormi quelle domande che facevo prima, da dove viene, quindi fare un'analisi del video, dell'audio, ai fini di dimostrare al giudice che ho la massima trasparenza, quindi di quello che ho fatto, perché lui si possa convincere della bontà delle conclusioni alle quali io, diciamo, arrivo.
1: Anche perché sarebbe suggestione, già è suggestionabile di per sé il giudice, figurarsi
0: E perché il giudice
1: rispetto.
0: non ha quelle competenze, e anche se è perito peritorum, non lo è di fatto, cioè ha competenze giurisdizionali. Però tornando a deepfake, il tema deepfake è fondamentale, perché deepfake oggi, partiamo da questo presupposto: la prova audio e video, per uno come se la immagina? Se la immagina come la prova principe, perché io ho un audio, ho un video, qual è il problema? Cioè, scusate se vado sul pratico, però è questo il tema. Invece col deepfake si introduce una cosa diversa, cioè io non posso confidare su quella prova, cioè non basta soltanto andare ad analizzare da dove proviene, come se, che non sia stata manipolata, per esempio, perché una prova video può esistere in quanto tale, può rappresentare un fatto reale. Ovviamente il mio compito qual è rispetto al magistrato? Dire sì, non ci sono, non è decontestualizzata, per esempio un file audio, una decontestualizzazione, come anche una chat. Questo è un altro tema fondamentale. Adesso ci sarebbe tanto da dire su questo. Tornando a deepfake, questo è un po' il tema. Non so se ho risposto.
2: Signor Domenico Moretta, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 96 su 110. Per i poteri conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in diritto dell'impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Come vedremo, non si tratta solo di un'evoluzione tecnica, ma di una necessità strategica per trasformare la supply chain in un vantaggio competitivo reale. Questo cambiamento nasce dalla necessità di gestire l'incertezza del new normal. Negli ultimi anni, a fronte di tecnologie produttive sempre più efficienti, la domanda di mercato è diventata volatile e imprevedibile. Quindi la vera sfida non sta nel produrre velocemente, ma produrre ciò che il mercato richiede nel momento esatto in cui lo richiede. Quando l'allineamento tra pianificazione e domanda reale viene meno, si genera un mismatch. Una delle conseguenze più evidenti è quella del food waste, non inteso solo come un semplice spreco alimentare, ma come un indicatore fisico di un deficit di coordinamento informativo. L'obiettivo del lavoro è quindi quello di comprendere se il paradigma demand driven possa rappresentare una risposta concreta a questo problema. Per osservare la crisi dei modelli tradizionali bisogna vedere come è cambiato il contesto food and beverage. Negli ultimi anni la crescita è stata trainata dall'export con filiere sempre più lunghe e distribuite geograficamente, che ha comportato l'aumento della pipeline inventory, ovvero l'insieme delle scorte che rimangono immobilizzate durante il trasporto o nei nodi logistici. In questo contesto il tempo rappresenta quindi una vera variabile competitiva, motivo per cui la velocità lungo la filiera è l'unico modo per preservare la qualità del prodotto e competere sui margini. Questa velocità però si scontra con i limiti del material requirement planning tradizionale. È importante sottolineare che l'MRP non è un modello sbagliato, ma è adatto a mercati molto più stabili rispetto a quelli attuali. Le criticità quindi emergono quando il sistema si trova a gestire una domanda caratterizzata da continue variazioni, per cui ogni piccola oscillazione genera continui ricalcoli della pianificazione, dando origine all'MRP nervousness. Come mostra il grafico, questa instabilità alimenta l'effetto frusta, costringendo i produttori a gestire scorte eccessive per tutelarsi dai segnali di mercato del tutto distorti. Per limitare questa catena di inefficienze si passa al paradigma demand driven attraverso il DDMRP, che non va a sostituire l'MRP tradizionale ma ne rappresenta un'evoluzione, per cui l'MRP continua ad essere utilizzato per la pianificazione dei fabbisogni, mentre il DDMRP rende la pianificazione più flessibile adattando continuamente le decisioni alla domanda effettiva attraverso l'utilizzo di tre elementi fondamentali, quali buffer dinamici, il decoupled lead time e la net flow position. Per confrontare i due casi studio è necessario fare riferimento al framework di Fisher, che rappresenta la chiave interpretativa dell'intero confronto, il cui elemento centrale è quello dello strategic fit, ovvero l'allineamento tra la natura del prodotto e il modello logistico. La matrice evidenzia come Barilla gestisce prodotti funzionali a domanda stabile, che richiede quindi una supply chain di tipo lean orientata all'efficienza. Ferrero invece opera con prodotti stagionali e deperibili che richiedono una supply chain agile orientata alla reattività. Nel primo caso studio, quello Barilla, l'obiettivo è quello di garantire stabilità e continuità ai flussi produttivi. Per ottenere ciò è indispensabile ridurre la variabilità della domanda prima che si propaghi lungo la filiera, motivo per cui Barilla utilizza il modello Vendor Manager Inventory, attraverso cui è l'azienda stessa a gestire il reintegro delle scorte dei distributori sulla base dei dati di vendita provenienti dai punti vendita. Questa continua disponibilità del dato rende possibile sia il modello del just-in-time distribution, che sincronizza la distribuzione ai consumi reali permettendo di ridurre i ritardi e le scorte lungo la filiera, sia il modello del risk pooling, che stabilizza la domanda aggregata, permette di rendere la pianificazione molto più regolare e ridurre lo stock di canale. Per permettere, affinché si possa utilizzare questo modello, è indispensabile introdurre gli standard EDI e ANCOM, che consentono lo scambio automatico dei dati tra produttore e distributore sulla base dei messaggi Sales Data Report e Inventory Report, grazie ai quali il piano di ripristino è continuamente aggiornato e permette di ridurre la latenza informativa. In questo contesto, la qualità dell'informazione è fondamentale perché permette una pianificazione molto più
tempestiva. Analizzando il caso Ferrero, invece, la logica cambia radicalmente, in quanto la freschezza non rappresenta semplicemente una caratteristica di prodotto, ma diventa un vero e proprio vincolo tecnico di progetto. Per tutelare la qualità contro il decadimento organolettico,

Buongiorno a tutti, oggi presento il mio elaborato finale dal titolo L'efficienza della supply chain food, analisi comparativa tra MRP e modelli demand driven nei casi Barilla e Ferrero. La ricerca nasce dall'analisi di un cambiamento di paradigma, il passaggio dai sistemi push tradizionali ai modelli demand driven dove il flusso è tirato dai segnali reali di mercato.

0: Ferrero deve minimizzare l'inventory di well time, ovvero il tempo di permanenza inerte del prodotto lungo la filiera. Ne è prova il summer withdrawal, ovvero il ritiro stagionale dei prodotti più termosensibili, introdotto proprio per prevenire fenomeni di degrado qualitativo come il fat bloom. In questo contesto, la tutela della brand equity prevale sul semplice costo logistico, richiedendo una supply chain orientata alla reattività, con l'obiettivo di avere massima esperienza di consumo ottenuta grazie a una massima shelf life residua scaffale. A livello infrastrutturale, Ferrero abilita questa reattività integrando l'automazione fisica dei magazzini a SRS a logica FEFO con un'architettura digitale basata su SAP IBP e su una supply chain control tower. Tutto questo ecosistema garantisce una visibilità end-to-end. A questo punto è possibile confrontare i due casi studi attraverso una matrice comparativa dalla cui analisi emergono due approcci completamente diversi. Mentre una è orientata all'efficienza e alla stabilità dei flussi, l'altra predilige la freschezza del prodotto e la reattività di risposta da parte del mercato. Ciò che però accomuna entrambe le aziende è l'uso strategico dell'informazione che permette di ridurre l'incertezza e migliorare le prestazioni. A questo punto è interessante confrontarne i risultati dal punto di vista degli indicatori di performance e la tabella, come mostra anche la tabella, si evince che entrambe le aziende raggiungono un elevato livello di servizio con un fill rate prossimo al 99%. In termini operativi, Barilla ha allineato le proprie metriche i propri KPI sulle metriche di sell out piuttosto che sell in. Ferrero invece ha sviluppato una gestione integrata che ha permesso ai diversi stabilimenti di operare come un unico sistema integrato. I benefici emersi si riflettono anche sul piano della sostenibilità, che grazie a una supply chain più sincronizzata permette di ridurre le inefficienze e lo spreco agroalimentare. Inoltre l'ottimizzazione dei carichi per Barilla e la riduzione dei passaggi logistici per Ferrero contribuiscono alla diminuzione delle emissioni di Scope 3. L'evoluzione della supply chain si riflette anche sulle tecnologie dell'industria 4.0, che grazie all'utilizzo di machine learning, digital twin o blockchain rende la filiera molto più resiliente e orientata al dato. In conclusione, dall'analisi svolta, si evidenzia come il paradigma della agility rappresenti oggi una sintesi perfetta tra efficienza operativa e capacità di risposta al mercato, integrando i principi lean con quelli agile. Inoltre, dal confronto tra i due casi studio, si evince che il vantaggio competitivo non risiede solo nell'essere più efficienti o più veloci, ma anche nella capacità di progettare un modello logistico che rispecchi le caratteristiche del mercato e del prodotto. Infine, il dato in tempo reale acquisisce un ruolo strategico, diventando una vera e propria scorta virtuale che permette di migliorare la pianificazione, ridurre i costi e lo spreco alimentare. Barilla e Ferrero, pur utilizzando due approcci differenti, rappresentano due eccellenze italiane riconosciute a livello mondiale e dimostrano come innovazione, collaborazione e gestione del dato possano trasformarsi in un vantaggio competitivo duraturo. Ringrazio tutti per l'attenzione.
1: Dottoressa Maria Elena Luzza, viste i risultati degli esami dalle conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitemi in nome della legge, la proclamo dottoressa magistrale in ingegneria gestionale con punti 100 su 110. Congratulazioni.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca

0: nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere

0: degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo il tema dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni. Lo faremo guardando soprattutto l'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione in rapporto a quello che è la più ampia tipologia di attività della pubblica amministrazione e quindi in relazione alle modalità attraverso cui gli istituti classici di diritto amministrativo impattano sulla pubblica amministrazione attraverso quei caratteri di specialità che in qualche modo connotano in senso pubblicistico la materia. Argomenti della lezione odierna saranno quindi l'attività di diritto comune e la specialità delle pubbliche amministrazioni contraenti, le procedure ad evidenza pubblica e i criteri di aggiudicazione, le fattispecie contrattuali, appalti, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. E infine l'esecuzione dei contratti. Passiamo al primo argomento, l'attività di diritto comune e la specialità delle pubbliche amministrazioni contraenti. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni che l'attività della pubblica amministrazione si divide sostanzialmente in due macro categorie, quelle dell'attività autoritativa dell'amministrazione, quella cioè che implica l'esercizio di poteri autoritativi e quindi unilaterali dell'amministrazione, e dall'altro l'attività non autoritativa al cui interno rientra tutta l'attività retta dai principi e dalle norme di diritto comune, tra cui rientra anche l'attività negoziale della pubblica amministrazione, il cosiddetto diritto privato della pubblica amministrazione, che come vedremo presenta sicuramente delle analogie rispetto alla disciplina applicabile agli altri soggetti dell'ordinamento, ma in funzione della specialità dell'amministrazione presenta tuttavia un regime derogatorio. Vedremo in questa lezione come questo regime derogatorio impatta sull'amministrazione dividendo l'attività contrattuale in due fasi principalmente: la fase di selezione del contraente, che è una fase tipicamente pubblicistica, e la fase invece di esecuzione dei contratti, laddove invece, come abbiamo ripetuto più volte nell'ambito di questo corso, l'amministrazione si pone in una condizione di tendenziale parità con l'altra parte contrattuale. Le amministrazioni pubbliche, ove non esercitino poteri autoritativi, operano secondo le regole del diritto comune. Le norme in materia di obbligazioni e contratti soffrono di molteplici deroghe e sono integrate e talvolta sostituite da numerose leggi speciali quando debbono trovare applicazione nei confronti dei soggetti pubblici. Qui l'aspetto su cui dobbiamo riflettere è rappresentato dalle ragioni di questa specialità. Un tempo si tendeva a giustificare la specialità e quindi l'esistenza di queste regole derogatorie in virtù del fatto che l'altra parte contrattuale era appunto un'amministrazione, quindi una giustificazione di tipo soggettivo, e cioè proprio in relazione al fatto che l'altro contraente fosse un'amministrazione, in qualche modo giustificava e attraeva a sé l'applicazione di un regime derogatorio. Ed è per questo che talvolta si parlava di una posizione di privilegio dell'amministrazione rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento. Pensate a tutta la disciplina in materia di obbligazioni che in qualche modo vincola e limita le possibilità di aggressione del patrimonio di un'amministrazione da parte di un privato creditore dell'amministrazione, o altre norme derogatorie che in qualche modo introducono un regime differenziato per la sola ragione per cui l'altra parte è un'amministrazione. Ora, la giurisprudenza, in virtù della evoluzione del processo di conformazione dell'ordinamento amministrativo alla nostra Carta Costituzionale, ha operato negli anni nell'ottica di ridefinire e rivalutare taluni ambiti di specialità al fine di verificarne la compatibilità
con lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. Questo in ragione del fatto che l'amministrazione è, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, appunto un soggetto che si pone da un punto di vista soggettivo in modo analogo agli altri soggetti dell'ordinamento, salvo che in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico. E quindi oggi è più corretto dire che questi istituti di specialità, che connotano in senso pubblicistico anche gli istituti di diritto comune, trovano e possono trovare la loro giustificazione solo

esclusivamente non tanto nella natura pubblico-privata nel soggetto, quanto in funzione del perseguimento di quegli interessi pubblici che quei soggetti pubblici o privati perseguono. E quindi questa è evidentemente una notazione di carattere introduttivo molto importante di cui tenere conto al fine appunto di comprendere bene qual è la portata di questa specialità e quali sono i limiti in cui incorre questo tipo di specialità. A fronte dell'ampia libertà e quindi dell'autonomia presente nei negozi di diritto privato, nell'ambito invece dei negozi pubblicistici o comunque nei negozi di diritto privato sottoscritti da una pubblica amministrazione, sussistono delle differenze rilevanti. E infatti, mentre nell'ambito del diritto privato noi assistiamo a una neutralità rispetto ai fini perseguiti, l'unico limite è rappresentato dall'illiceità o impossibilità della causa e dell'oggetto. Al contrario, nell'ambito dei contratti della pubblica amministrazione, questi limiti all'autonomia contrattuale del soggetto contraente sono evidentemente segnati anche da un punto di vista del principio di legalità, in particolare di quella principio, di quella declinazione del principio di legalità, noto come legalità indirizzo, che vincola anche i fini perseguiti. Quindi passiamo da una situazione di neutralità tipica dei rapporti dei negozi di diritto privato, invece a una situazione in cui le finalità sono rilevanti e anzi, proprio compito dell'amministrazione evidenziare il collegamento funzionale tra la tipologia contrattuale, la fattispecie contrattuale e l'interesse pubblico perseguito. In relazione al processo di formazione della volontà negoziale, un soggetto privato è quindi libero, quindi questa libertà rispetto ai fini e questa ampia autonomia contrattuale si riversa anche rispetto al momento, al procedimento di formazione, alle modalità attraverso cui un soggetto privato forma la propria volontà negoziale. Le decisioni quindi relative alla definizione del concreto fine da raggiungere, all'individuazione del tipo di contratto e alla scelta del contraente non sono invece, come dicevo, completamente libere nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione. Questo proprio in ragione della soggezione al principio di legalità. Il contratto ad evidenza pubblica rappresenta l'espressione coniata da Massimo Severo Giannini per indicare questa particolare fattispecie negoziale che interessa le pubbliche amministrazioni e che è a tutti gli effetti un contratto, quindi un negozio giuridico di diritto privato, ma è ad evidenza pubblica proprio in quanto quell'autonomia negoziale, laddove esercitata da un soggetto che è una pubblica amministrazione, è soggetta a un limite in funzione delle finalità perseguite da quello stesso soggetto. Quando parliamo di contratti ad evidenza pubblica, facciamo riferimento a una fattispecie complessa ma unitaria, in cui coesistono alcuni comportamenti giuridici che si estrinsecano in atti amministrativi veri e propri, accanto ad altri che danno luogo ad atti privati, espressione tipica di autonomia privata. La fase ad evidenza pubblica risponde all'esigenza di assicurare che il procedimento prodromico alla conclusione del contratto sia conforme ai principi di legalità, buon andamento ed economicità, in funzione della tutela delle situazioni giuridiche sostanziali dei privati. Questo è un aspetto che richiede un minimo di approfondimento. Abbiamo detto che il contratto ad evidenza pubblica è a tutti gli effetti un contratto, ma questa limitazione, questo vincolo rispetto alle finalità che l'amministrazione può perseguire mediante la sottoscrizione di un negozio giuridico privatistico, quindi di un contratto, devono in qualche modo esplicitarsi e in quale fase? Non tanto nella fase di esecuzione, dove pure l'interesse pubblico rileva, pur diciamo nei limiti che vedremo, ma soprattutto nella fase di scelta del contraente. Fase di scelta del contraente che in realtà interessa una serie di scelte che vanno dall'individuazione della fattispecie contrattuale, dall'individuazione

della tipologia contrattuale in funzione dell'interesse pubblico, dell'individuazione dei requisiti che il soggetto contraente deve possedere, ma anche del possesso di determinate qualità in funzione della scelta del miglior offerente, sia dal punto di vista delle competenze, delle capacità che questo può offrire all'amministrazione, sia in funzione della convenienza delle offerte proposte dai partecipanti a una procedura ad evidenza pubblica. Quindi vedete come la procedimentalizzazione delle decisioni dell'amministrazione, che noi conosciamo nell'ambito dell'attività provvedimentale dell'amministrazione, in realtà, alla luce di quello che dicevo poc'anzi, rileva anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, laddove quella procedimentalizzazione che noi conosciamo nel procedimento amministrativo, trova una sua specifica applicazione proprio in relazione al momento di formazione della volontà contrattuale, quindi il momento in cui l'amministrazione adotta le scelte in relazione all'individuazione dello strumento contrattuale e della selezione del contraente. Questa fase ad evidenza pubblica, che appunto è la fase precedente alla sottoscrizione di un contratto, a seguito della quale parte invece la fase esecutiva del contratto, trova una propria ragion d'essere anche alla luce del fatto che quelle medesime esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive in termini di partecipazione, di garanzia, che ritroviamo nell'ambito del procedimento amministrativo, devono trovare anche in relazione alle modalità di formazione della volontà contrattuale una loro traduzione concreta nell'ambito della procedimentalizzazione dell'attività contrattuale, non in relazione all'esecuzione, ma appunto in relazione a questa fase preliminare. Il contratto d'appalto, tuttavia, rimane invece un negozio giuridico di diritto privato a tutti gli effetti, con la conseguenza che lo svolgimento del rapporto contrattuale è soggetto ai principi generali previsti per il contratto di diritto privato. Cosa significa? Significa che se noi dividessimo l'attività contrattuale della pubblica amministrazione in due macrofasi, cioè la fase preliminare di scelta del contraente, quindi la fase rispetto alla quale ancora il vincolo contrattuale non si è formalizzato, non si è cristallizzato nell'ambito di un negozio giuridico e quindi di un contratto. Tutta quella prima fase è una fase sottoposta al regime amministrativo, quindi trovano applicazione tutti quelli che sono gli istituti di diritto amministrativo che abbiamo visto con evidentemente le specificità della materia dei contratti pubblici, mentre dal momento in cui sorge il contratto, quindi si cristallizza la relazione contrattuale tra le parti, quando anche la parte sia una pubblica amministrazione, il rapporto viene regolato in sede di esecuzione attraverso il riferimento al diritto privato, ovviamente in analogia con quello che è previsto nella legge 241 del 90, salvo che le norme speciali di diritto amministrativo non dispongano diversamente in funzione di quei elementi di specialità che connotano l'interesse pubblico e che si giustificano proprio in funzione della tutela dell'interesse pubblico. Il procedimento ad evidenza pubblica può essere considerato come il criterio di collegamento tra l'autonomia negoziale e la funzione amministrativa alla cui realizzazione il contratto è strumentale. Questa bella definizione di Ledda ci permette di cogliere in modo molto profondo quello che è il collegamento tra queste due fasi e la funzione stessa del procedimento ad evidenza pubblica, che è appunto quello di collegare, di mettere in relazione l'autonomia contrattuale, quindi la capacità di diritto privato che è riconosciuta a tutti i soggetti dell'ordinamento e quindi anche alle amministrazioni, e però anche la funzione, e quindi quell'obbligo, quella doverosità dell'azione amministrativa e quindi di perseguimento degli interessi pubblici che in qualche modo l'amministrazione è chiamata a realizzare e a portare avanti anche mediante l'utilizzo di strumenti di diritto privato. Il procedimento ad evidenza pubblica deve quindi garantire la qualità delle prestazioni, e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e anche il rispetto dei principi di libera concorrenza.

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Qui lo vedremo più approfonditamente più avanti, però è importante evidenziare come la qualità delle prestazioni rispetto ai principi di economicità, efficienza, tempestività, noi li ritroviamo tutti nell'ambito del procedimento amministrativo, così come pure la trasparenza, la pubblicità, la non discriminazione. Qui incontriamo però anche altri principi, tra cui in particolare il principio di libera concorrenza, che rileva nel caso dei contratti pubblici in modo peculiare, proprio perché l'amministrazione interviene nel mercato, è un soggetto che opera nel mercato, creando addirittura uno specifico ambito di mercato e quindi è in grado di incidere e potenzialmente di distorcere i meccanismi e le dinamiche di mercato. E quindi da questo punto di vista un'ulteriore finalità che è specificatamente oggetto delle funzioni del procedimento ad evidenza pubblica è proprio quello di garantire attraverso il rispetto di quelle regole un corretto sviluppo della concorrenza nell'ambito del settore specifico degli appalti pubblici. La disciplina dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione è oggetto di varie norme. Innanzitutto il principio cardine di riferimento che legittima l'esistenza di un'attività non autoritativa della pubblica amministrazione è l'articolo 1,1 bis della legge 241 del 90, su cui abbiamo detto molto nelle lezioni precedenti. Poi abbiamo una serie di norme specifiche che sono dettate, per prendere al di là delle leggi Merloni, per guardare le più recenti, il decreto legislativo 163 del 2006, in attuazione delle direttive 17 e 18 del 2004, il decreto legislativo 50 del 2016, in attuazione delle direttive 23, 24 e 25 del 2014, e infine il decreto legislativo 36 del 2003, quale riforma in parte connessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha introdotto le nuove norme, il nuovo codice dei contratti pubblici. Vedete come al di là di poco più di 15 anni questa è una materia che ha richiesto addirittura l'adozione di tre codici dei contratti pubblici, proprio a conferma della grande rilevanza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e della difficoltà in relazione ai vari contesti e periodi storici di individuare quelli che sono gli interessi pubblici che devono essere prioritariamente garantiti. Sicuramente il decreto legislativo 36 del 2023 rappresenta da questo punto di vista un passo in avanti in un'ottica anche di responsabilizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione. La finalità di questo nuovo intervento del legislatore è non a caso quella di superare alcune rigidità che il decreto legislativo 50 del 2016 aveva introdotta, puntando proprio sul principio di responsabilità delle amministrazioni e quindi un principio tale per cui l'amministrazione non viene vista soltanto come un soggetto che potenzialmente è in grado di distorcere il mercato, ma come un soggetto a cui dare fiducia in una logica appunto di collaborazione pubblico-privato che in qualche modo responsabilizza le scelte discrezionali dell'amministrazione senza imbrigliarle nell'ambito di rigidi schemi normativi. E in questo si giustificano alcuni interventi specificatamente diretti ad una maggiore responsabilizzazione dei funzionari. Alcuni spunti di riflessione. La specialità delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'attività contrattuale. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, le procedure ad evidenza pubblica e i criteri di aggiudicazione. La realizzazione di opere o infrastrutture, l'approvvigionamento di forniture o servizi in favore delle pubbliche amministrazioni presuppone lo svolgimento di un complesso iter procedimentale disciplinato dal diritto amministrativo. Abbiamo detto, l'amministrazione, laddove non eserciti un'attività provvedimentale e quindi non limiti la propria attività semplicemente all'adozione di provvedimenti amministrativi, svolge un'attività anche di natura materiale,

In alcuni casi questa attività può essere un'attività di servizio pubblico, oppure un'attività rivolta, per esempio, alla realizzazione di opere pubbliche, di interventi infrastrutturali, eccetera. In tutti questi casi parliamo comunque di un'attività amministrativa a tutti gli effetti, la cui caratteristica è proprio quella di integrare nell'ambito di queste attività materiali e anche attività che hanno una rilevanza di natura economica, appunto attività di natura provvedimentale, come per esempio nel caso della realizzazione di un'opera pubblica, quelle connesse all'approvazione di un progetto relativo a un'opera infrastrutturale, ovvero quelle relative all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione e in taluni casi anche la gestione di opere pubbliche. Le fasi di questo procedimento sono diverse, la prima delle quali è la fase di deliberazione a contrarre. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, questa rappresenta uno snodo centrale. Snodo centrale in quanto quella funzione di collegamento tra l'autonomia negoziale e la funzione, quindi l'interesse pubblico perseguito, trova proprio nella deliberazione a contrarre il momento centrale in cui questo avviene. Attraverso la deliberazione, della deliberazione a contrarre, l'amministrazione esplicita quelli che sono gli interessi che intende perseguire e individua anche quello che è lo strumento che intende adottare per perseguire quel determinato interesse. Seconda fase è poi la fase di scelta del contraente e di conclusione del contratto, è la cosiddetta fase di gara, cioè la fase in cui, sulla base, come vedremo, di un bando di gara, l'amministrazione avvia un procedimento all'esito del quale sceglie il miglior offerente. Quindi è una procedura complessa che richiede l'esercizio della discrezionalità amministrativa con riferimento tanto all'individuazione di quella che sono i requisiti da porre a base di gara, quindi i requisiti di selezione dei contraenti, ma anche in relazione alla valutazione stessa delle offerte presentate, sia da un punto di vista della valutazione meramente economica, ma anche dal punto di vista della valutazione tecnica. Pensate, per esempio, alle gare che hanno ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, in cui oggetto specifico di valutazione della commissione di gara è la valutazione di uno studio di fattibilità o di un progetto presentato dal privato o da una variante che il privato presenta e che può dare luogo all'attribuzione di un punteggio nell'ambito della gara. Ecco, tutti questi ambiti sono tutti ambiti in cui l'amministrazione esercita un potere che è a tutti gli effetti autoritativo, nel senso che è espressione dell'esercizio di un potere pubblicistico. La fase di scelta del contraente quindi implica lo svolgimento di una serie di procedure dirette ad assicurare l'individuazione della migliore offerta. Questo iter implica l'esercizio imparziale, necessariamente imparziale, dei pubblici poteri e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Questo è un principio essenziale, in quanto attraverso questo principio si garantisce quell'ulteriore interesse pubblico che nell'ambito specifico dell'attività contrattuale deve essere sempre assicurato, che è il principio del rispetto, il rispetto del principio della libera concorrenza, che, come vi dicevo, proprio alla luce dell'impatto sui mercati che ha l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, è diventata, per effetto anche dei trattati dell'Unione Europea, un elemento centrale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione che si aggiunge rispetto a quello che era l'interesse tradizionalmente tutelato dalla disciplina dei contratti pubblici, che era la tutela dell'erario, quindi la tutela delle finanze pubbliche. Quindi oggi, a fronte dell'esercizio dei pubblici poteri imparziali, funzionali alla tutela dell'interesse al miglior utilizzo delle risorse pubbliche, principalmente quelle finanziarie, abbiamo anche un ulteriore interesse tutelato che è quello della par condicio, proprio al fine di garantire una non alterazione dei normali processi concorrenziali. La fase di gara risponde alla triplice esigenza
di garanzia della concorrenza tra imprenditori, intesa in termini di efficienza allocativa, quindi in termini appunto di efficienza rispetto ai costi-benefici, ma anche rispetto all'efficienza dinamica, cioè alla capacità attraverso il processo concorrenziale di stimolare gli imprenditori e le imprese a dare il meglio di sé, quindi a innovare e quindi a progredire verso una sempre migliore capacità di rispondenza agli interessi pubblici, secondo una concezione tipicamente utilitaristica della concorrenza. Un'ulteriore esigenza, è sempre connessa alla tutela concorrenziale, però risponde a una diversa visione della concorrenza, in chiave più normativa, ovvero come preservazione del processo concorrenziale, inteso nella sua concezione normativa di principio procedurale della democrazia, e cioè di limite tanto del potere pubblico quanto del potere privato. Qui il riferimento è una concezione della concorrenza come strumento di equilibrio tra l'esercizio del potere pubblico, quindi tra sfera pubblica e sfera privata, e quindi tra possibilità del privato di esercitare il proprio potere privato assoggettando appunto la sfera pubblica. Questo equilibrio tra queste due sfere, che è uno degli elementi di fondo su cui si regge l'intero ordinamento democratico, non risponde a una visione della concorrenza di natura meramente utilitaristica. Quindi qui non si parla soltanto della tutela della concorrenza in funzione della possibilità di risparmiare il più possibile risorse pubbliche per la realizzazione di un'opera, ma qui parliamo della tutela della concorrenza perché è proprio attraverso il procedimento concorsuale che è possibile garantire un giusto equilibrio tra pubblico e privato, tra sfera pubblica e sfera privata, tra potere pubblico e potere privato. E infine l'esigenza della ricerca della soluzione complessivamente e concretamente più conveniente rispetto alle esigenze espresse dall'amministrazione in sede di deliberazione a contrarre. Quindi una volta che l'amministrazione ha identificato lo strumento contrattuale più idoneo rispetto alla tutela dell'interesse pubblico da lei perseguita, scopo della procedura d'evidenza pubblica è proprio quello di individuare, non soltanto in termini strettamente economici, ma anche in termini qualitativi, in termini di affidabilità, cioè sotto tutti i punti di vista che l'amministrazione ritiene di valutare, tra cui sussistono anche quelli oggettivi, quali la tutela dell'ambiente, il rispetto della legislazione in materia di tutela del lavoro minorile, piuttosto che la legislazione del lavoro, ma anche altri criteri che possono essere introdotti dall'amministrazione, purché non eccessivamente limitativi della concorrenza e quindi che si pongano in contrasto con il principio di massima partecipazione possibile alle procedure di gara. La fase di approvazione del contratto viene subito dopo la fase di scelta del contraente, cioè quando l'amministrazione attraverso questo procedimento complesso ha individuato la migliore offerta possibile può approvare il contratto e quindi controllare e verificare la regolarità della stipulazione, la conformità del contenuto del contratto rispetto alla lex specialis che precede la stipula in forma pubblica del contratto. Cioè questa è una fase in cui all'esito della procedura di evidenza pubblica l'amministrazione verifica la correttezza dell'iter seguito e quindi la coerenza del contratto rispetto alla procedura e quindi in virtù di questo si avvia la fase di esecuzione del contratto che ha il suo inizio con la sottoscrizione vera e propria del contratto. E qui entriamo nell'ambito di quella fase regolata principalmente, sebbene non esclusivamente, dal diritto comune, che è appunto la fase di esecuzione, di svolgimento del contratto che richiede appunto una posizione di tendenziale parità, in quanto qui l'interesse pubblico viene perseguito, ma sempre nell'ambito della disciplina contrattuale. L'avvio della procedura ad evidenza pubblica è preceduta da un'attività del RUP che è prodromica all'esecuzione delle fasi successive. Questa prevede, come dicevo, la redazione del bando di gara e l'individuazione del sistema di aggiudicazione ed ha una funzione

di regolazione, quindi la lex specialis della procedura, cioè quella di individuare le regole in termini di autovincolo che l'amministrazione deve seguire nell'ambito della valutazione delle offerte, ma anche una funzione notiziale, quindi il bando serve per dettare la disciplina, quindi l'autovincolo rispetto all'esercizio della volontà dell'amministrazione, all'esplicazione della volontà dell'amministrazione, ma anche di notizia, cioè di garantire la massima partecipazione. Vediamo le tipologie di procedure. Esistono procedure aperte, cioè quelle a cui sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, tutte le imprese che ne facciano, che sono in possesso dei requisiti prescritti e facciano richiesta di partecipazione alla gara, e poi le procedure ristrette, che si connotano invece per il fatto che sono ammesse a partecipare solo quelle imprese che hanno presentato una richiesta formale di invito e che sono state poi invitate dalla stazione appaltante previa istruttoria rispetto al possesso dei requisiti. La differenza sostanziale è che mentre nel primo caso l'amministrazione individua dei criteri di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione, pubblica un bando al quale chiunque può partecipare, ovviamente andrà avanti e parteciperà allo svolgimento della gara chi è in possesso dei requisiti, mentre in questo caso, nel caso delle procedure ristrette, l'amministrazione fa una prevalutazione preliminare, una cosiddetta fase di prequalifica, rispetto alla quale l'amministrazione poi invita alla successiva fase di gara soltanto quei soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti. E infine le procedure negoziate. Si tratta di un procedimento informale che è previsto soltanto in casi tassativi. Diciamo che è una sorta di deroga a quelle che sono le procedure ordinarie, sebbene la procedura negoziata rappresenti una tipologia di procedura a tutti gli effetti, ma è una procedura appunto informale, poco procedimentalizzata, dove insomma, l'amministrazione ha meno vincoli e quindi si presta a una serie di limitazioni anche rispetto alla possibilità di ricorrere a questo tipo di strumento. Quanto invece ai criteri di aggiudicazione, i più comuni sono il criterio del prezzo più basso, che fa riferimento alla diminuzione del corrispettivo posto a base di gara contenuto nelle singole offerte dei concorrenti. E infine l'offerta economicamente più vantaggiosa, che fa riferimento al rapporto qualità-prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi o comparazione costo-efficacia, qual è il costo del ciclo di vita del contratto. Ecco, da questo punto di vista, questi due criteri di aggiudicazione implicano l'esercizio di una discrezionalità in modo differente. È evidente che quando parliamo del requisito del prezzo più basso, la valutazione discrezionale dell'amministrazione di fatto è limitata, poiché si tratta di applicare una formula matematica o comunque di verificare qual è effettivamente l'offerta economicamente inferiore. Diverso invece è il caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove la valutazione discrezionale dell'amministrazione per il tramite della commissione di gara espone l'amministrazione a una valutazione di quelli che sono le offerte sulla base di criteri predeterminati ex ante, cioè in sede di bando di gara e quindi contenuti nel capitolato e nel disciplinare, che in qualche modo costituiscono l'autovincolo dell'amministrazione rispetto all'esercizio della discrezionalità tecnica, come si è soliti definire questo tipo di discrezionalità in questo ambito. Spunto di riflessione: la discrezionalità nella procedura di scelta del contraente. Terzo argomento di questa lezione sono invece le fattispecie contrattuali, quindi appalti, concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. Quando parliamo di contratti o di contratti pubblici, parliamo dei contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti. Quindi, solitamente noi parliamo di contratti pubblici facendo riferimento all'acquisizione di servizi, forniture oppure all'esecuzione di lavori pubblici. Ovviamente questi non
non, non,

rappresentano l'intera casistica delle fattispecie contrattuali a cui l'amministrazione può ricorrere, ma sicuramente rappresentano le fattispecie più rilevanti e soprattutto le fattispecie che sono oggetto del cosiddetto codice dei contratti pubblici, che fa appunto riferimento agli appalti, alle concessioni e ai contratti di partenariato pubblico-privato. Un aspetto importante della disciplina del codice degli appalti è l'individuazione delle stazioni appaltanti, cioè quando parliamo di stazioni appaltanti, e questo è un elemento importante da conoscere, da approfondire, l'abbiamo un po' analizzato anche guardando all'organizzazione della pubblica amministrazione, si fa riferimento tanto alle amministrazioni in senso soggettivo, e quindi secondo la nozione soggettiva di amministrazione, per esempio gli enti locali, le regioni, i ministeri, eccetera, quindi quelle amministrazioni che lo sono anche in senso soggettivo, ma anche a tutta una serie di altri soggetti, tra cui gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti comunque tenuti all'evidenza pubblica, che rappresentano una categoria di stazioni appaltanti peculiari, pensate agli organismi di diritto pubblico, che sono in qualche modo attratti nell'ambito del perimetro, nell'ambito di applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, in virtù delle loro specifiche caratteristiche, che possono essere soggettive o funzionali, oppure in relazione alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, di controllo e di vigilanza, ovvero alla presenza o meno di finanziamenti pubblici nell'ambito del patrimonio e quindi del funzionamento di questi soggetti. Pensate per esempio ai concessionari autostradali, la cui concessione sia stata affidata senza il previo esperimento di una procedura di gara, oppure pensate agli organismi di diritto pubblico, oppure pensate alle imprese pubbliche che in relazione ad alcune specifiche fattispecie contrattuali devono sottostare alle norme del codice degli appalti. I contratti di appalto, al pari della fattispecie civilistica disciplinata dall'articolo 1655 del codice civile, esplicano una funzione economico-sociale, che è quella dello scambio delle prestazioni corrispettive della costruzione dell'opera o della fornitura di beni o servizi, intesa come risultato dell'organizzazione delle risorse e dei mezzi necessari a realizzarla a fronte del pagamento di un prezzo. Qual è quindi la caratteristica di un contratto d'appalto di lavori, servizi o fornitura? Quello di permettere all'amministrazione di acquisire un risultato, che può essere l'erogazione di un servizio, la fornitura di un bene o la realizzazione di un'opera, senza accollarsi il rischio connesso alla realizzazione del servizio piuttosto che alla realizzazione dell'opera a fronte del pagamento di un prezzo. Questo, da un punto di vista dell'attività amministrativa, fa sì che l'amministrazione possa ricorrere al mercato per approvvigionarsi di beni e servizi oppure per realizzare delle attività che non possono essere realizzate direttamente dalle amministrazioni. Gli appalti pubblici di lavori quindi hanno ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi all'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, ovvero anche la progettazione insieme all'esecuzione di lavori pubblici, secondo il modello del cosiddetto appalto integrato. E infine i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Gli appalti pubblici di fornitore invece consistono nell'acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto e anche di prodotti. Gli appalti pubblici di fornitura quindi rappresentano un'ulteriore categoria che permette all'amministrazione un approvvigionamento di beni che sono realizzati e messi in commercio da soggetti privati, quindi che non sono direttamente autoprodotti dall'amministrazione. E infine gli appalti pubblici di servizi hanno invece ad oggetto la prestazione, quindi l'erogazione effettiva di servizi, e quindi rappresentano una categoria in parte residuale, poiché non rientrano in questa categoria né le forniture.

di beni né evidentemente la realizzazione di lavori. Ovviamente queste tre tipologie, queste tre fattispecie di appalti possono anche trovarsi nella pratica come fattispecie miste, cioè possono esserci degli affidamenti che hanno ad oggetto l'affidamento di lavori e servizi, oppure di forniture e lavori, oppure di servizi e forniture. In questi casi è bene parlare di contratti misti rispetto ai quali comunque sussiste e si applica un principio di prevalenza e quindi la normativa e la disciplina in materia di individuazione della corretta procedura di affidamento seguirà quello che è l'oggetto principale, l'oggetto prevalente del contratto. Quindi, laddove si parli, per esempio, di un'installazione di un pannello fotovoltaico e della posa in opera, laddove il valore della fornitura sia superiore rispetto al valore della posa in opera e installazione, evidentemente lo tratteremo come un appalto di fornitura e così via. Fattispecie diversa rispetto agli appalti è invece rappresentata dalla concessione di lavori e di servizi pubblici. La concessione di lavori pubblici è un sistema di realizzazione delle opere pubbliche indiretto, che ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la gestione. Attraverso lo strumento della concessione di lavori, l'amministrazione indirettamente acquisisce il risultato, quindi la realizzazione di un'opera pubblica o l'esecuzione dei lavori, e il perimetro di questa concessione riguarda appunto progettazione, esecuzione e gestione. La differenza sostanziale tra lo strumento dell'appalto e lo strumento della concessione riguarda tanto l'allocazione dei rischi di questa operazione, tanto natura dello strumento, soprattutto con riguardo al prezzo, alle modalità di corresponsione del prezzo, che nel caso delle concessioni di lavoro evidentemente si pone in modo diverso rispetto all'appalto di lavori, laddove spesso le concessioni implicano anche la gestione dell'opera realizzata proprio al fine di ottenere quale controprestazione la gestione funzionale all'ottenimento dei flussi di cassa volti a garantire il rientro del privato nell'investimento. La concessione di servizi pubblici è invece ad oggetto l'erogazione del servizio, differentemente dalla concessione di lavori pubblici, nella quale la gestione è invece funzionale, come dicevo prima, a permettere al concessionario di ricavare l'utilitas economica che rappresenta il corrispettivo per l'opera realizzata. Terza categoria di strumenti contrattuali di grande interesse in questo peculiare, particolare momento storico è il partenariato pubblico-privato, che fa riferimento a forme di cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Rappresenta una tipologia contrattuale aperta, rispetto alla quale possiamo individuare delle differenze tra le cosiddette opere fredde e le opere calde. Quando parliamo di opere fredde facciamo riferimento a quelle opere che per le loro caratteristiche non permettono una gestione in grado di ottenere flussi di cassa o di ottenere in parte flussi di cassa idonei a garantire il rientro nell'investimento. Quando invece parliamo di opere calde, parliamo di opere la cui gestione è suscettibile di generare flussi di cassa in grado di garantire il rientro negli investimenti. Ovviamente la differenza tra opere fredde e opere calde impatta in modo significativo anche rispetto agli strumenti di partenariato pubblico-privato concretamente utilizzabili. Si prevede in queste fattispecie la possibilità di ottenere un contributo pubblico, specie per le opere fredde o le cosiddette opere tiepide, cioè quelle che sono solo in parte in grado di generare flussi di cassa e quindi per questo richiedono un finanziamento pubblico che può essere non superiore al 49% del valore complessivo dell'investimento. È possibile prevedere un corrispettivo, che può essere un canone, laddove pagato dall'amministrazione, oppure una gestione del servizio verso un'utenza esterna, pensate per esempio alla realizzazione
mediante concetti

cessione di un impianto natatorio dove il privato realizza un impianto comunale, lo gestisce e a fronte della gestione percepisce gli introiti connessi alla gestione dell'impianto. Quegli introiti saranno funzionali a permettere il recupero dell'investimento da parte privata e al termine della concessione l'amministrazione, tornerà titolare

Il tema dell'allocazione dei rischi nell'ambito di queste operazioni è centrale, perché differentemente dall'appalto, dove viene affidato, viene trasferito un rischio che è connesso alla realizzazione dell'opera, piuttosto che all'esecuzione del servizio o alla fornitura, quindi quelli che sono i rischi connessi all'effettiva capacità di garantire il risultato atteso nell'ambito, è previsto nell'ambito del rapporto contrattuale, nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, ci dice il legislatore, devono risultare allocati sul privato almeno due rischi su tre. Tenete conto che i rischi sono il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. Nell'ambito di queste operazioni, solitamente il rischio di costruzione è per definizione trasferito in capo al privato. O il rischio di domanda o il rischio di disponibilità devono però anche essere trasferiti, nel caso del rischio di domanda, solitamente parliamo di opere calde, cioè opere attraverso la cui gestione, specie se verso utenza terza, si è in grado di recuperare risorse funzionali al recupero degli investimenti, mentre parliamo di rischio di disponibilità allocato sul privato, per esempio in tutte quelle fattispecie che prevedono la messa a disposizione e la gestione funzionale e manutentiva dell'opera per un certo periodo in favore dell'amministrazione, la quale quindi corrisponderà un canone per l'utilizzo di quel bene. Ovviamente queste operazioni si reggono su un delicato equilibrio economico-finanziario, cioè per permettere al privato di entrare in questa tipologia contrattuale occorre prevedere che a fronte dell'allocazione di questi rischi sia garantito un equilibrio del piano economico-finanziario di investimento che tiene conto degli investimenti realizzati, del costo degli investimenti, dei costi di erogazione dei servizi o della gestione e quindi anche di quelli che sono i rischi allocati e non trasferibili sull'amministrazione. Esempio, se il privato si accolla un rischio di domanda, non può evidentemente chiedere un ristoro all'amministrazione del rischio connesso alla non corretta valutazione delle potenzialità commerciali di un impianto che il privato, per esempio, ha realizzato. In caso contrario, infatti, non si verificherebbe il trasferimento del rischio di domanda. Alcune tipologie di partenariato pubblico-privato sono la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità. Spunti di riflessione: le differenze tra appalti e concessioni, le caratteristiche dei contratti di PPP. Arriviamo quindi al quarto e ultimo argomento di questa lezione, l'esecuzione dei contratti. Questo è un argomento che vedremo in termini molto molto generali, semplicemente per segnalare come a seguito dell'aggiudicazione del contratto o della concessione si conclude la fase dell'evidenza pubblica e si procede quindi secondo le regole del diritto comune alla stipula del contratto e alla sua successiva esecuzione. Profili di specialità che riguardano questa fase di esecuzione sono connessi alle garanzie, le garanzie che il privato, l'appaltatore o il concessionario devono offrire all'amministrazione a tutela dell'interesse pubblico, le regole sulla contabilità dei lavori o la gestione dei servizi, i collaudi, le regole sui subappalti, le regole sulle modifiche del contratto in corso di esecuzione, le cosiddette varianti in corso d'opera, che l'amministrazione ha sempre comunque la possibilità di introdurre al fine di garantire il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, e poi le ipotesi di recesso, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro nell'ambito del contratto, soprattutto in relazione ai contratti di partenariato pubblico-privato, laddove in presenza di situazioni patologiche a tutela dei finanziatori dell'opera pubblica è consentita la possibilità di nominare un subentrante in luogo dell'originario concessionario, proprio al fine di permettere una tutela

di quello che sono le ragioni di credito dei finanziatori e quindi garantire in generale la cosiddetta bancabilità dei progetti di partenariato pubblico-privato. Spunti di riflessione: quali sono gli ambiti di specialità relativi alla fase di esecuzione dei contratti? Facciamo quindi un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. La specialità delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'attività contrattuale, la discrezionalità nella procedura di scelta del contraente, le differenze tra appalti e concessioni, le caratteristiche dei contratti di partenariato pubblico-privato. Quali sono gli ambiti di specialità relativi alla fase di esecuzione dei contratti? Questa lezione abbiamo affrontato in termini generali l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo specifico di aiutarvi a individuare quelle che sono le caratteristiche di questa peculiare attività, quelle che sono le regole di base e quelle che sono le differenze rispetto all'attività provvedimentale dell'amministrazione. Io vi auguro un buono studio e come al solito vi rinvio al materiale che troverete sul portale del nostro Ateneo all'indirizzo di questo corso. Buono studio e alla prossima!

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good,
3: awesome,
4: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Gentili studentesse e gentili studenti, bentornati. In questa lezione ci occuperemo di alcuni schemi di controllo del moto. Saranno schemi di principio alcuni saranno un po' dettagliati, ma in ogni caso questi schemi di principio hanno una validità comunque totale perché ci comunicano un approccio molto utilizzato al controllo nello spazio operativo o nello spazio dei giunti. Gli argomenti che svilupperemo in questa lezione sono il controllo nello spazio dei giunti e il controllo nello spazio operativo. Controllo nello spazio dei giunti.